0: tanti, ma le piccole guarigioni, i piccoli benesseri e malesseri di cui tutti noi umani viviamo tutti i giorni. E comunque questa storia è stata raccolta in una vera e propria antologia che è stata pubblicata nel 2006, e questa antologia raccoglie le storie di guarigioni grandi e piccoli, la storia degli ex voto d'argento che circondano l'altare della Madonna, e tante cronache, racconti come quella dell'ultimo sacerdote che era incaricato di questa Madonna, che dopo aver bevuto la sua acqua per l'ultima volta, già anziano e malato, morì nominando il suo nome. Tante piccole storie di questo genere che sono raccolte appunto in questo interessante libro. Ora, naturalmente, a proposito di pellegrini, un'ultima annotazione: nel periodo natalizio aumenta l'afflusso dei fedeli, perché anche i romani o non romani che non conoscono, magari non sanno che c'è questo piccolo santuario in questa chiesa, accorrono in questa chiesa nel periodo natalizio perché ospita un noto e antico presepio settecentesco che è aperto sempre, ma naturalmente a Natale attira più persone.
1: Siamo nell'ultima parte del nostro programma e c'è ancora un aspetto interessante del quale vogliamo parlare con lei, professoressa, perché abbiamo parlato della dislocazione caratteristica e insolita di questa piccola cappella, abbiamo parlato della storia e anche del pellegrino tipo, che in realtà non esiste perché è una folla eterogenea, come lei ci ha detto. Possiamo parlare ancora di quella che può essere definita la prassi rituale. Sì. Perché? Perché ci sono due elementi, l'acqua e la pietra, l'acqua del pozzo e la pietra sulla quale è raffigurata l'effigie della Vergine, che ci rimandano a dei culti precristiani, e come lei spesso ci ha ricordato, molte tradizioni cristiane affondano le proprie radici sì. proprio nei rituali precristiani.
0: Queste sono delle prassi rituali che sono chiamate litiche, cioè pratiche terapeutiche che sono fondate sull'acqua e sulla pietra, in questo caso l'acqua del pozzo talmente prodigiosa da poter sorreggere una pietra con l'immagine della Madonna. Questa la chiamiamo la litoiatria, cioè una manifestazione rituale, una credenza naturalmente, che si basa appunto sulla fede che alcune pietre o rocce e alcune acque dolci, rigorosamente dolci, non sono mai acque salate le acque connesse alla litoiatria e alle guarigioni della Madonna. L'acqua è il simbolo di questa figura materna, l'acqua dolce, fiume, sorgente, lago. Quindi sono elementi fondamentali del creato, che però non sono elementi inerti, ma sono sedi o simboli della divinità, quindi in grado di comunicare la potenza taumaturgica della divinità. Ora, come sappiamo che quelle pietre o quelle acque sono indicate come, diciamo, medium fra noi e loro? Perché ci sono state visioni, prodigi e altri eventi anomali rispetto all'ordine naturale delle cose. Quindi quella pietra e quell'acqua è speciale. Quindi in questo caso della nostra Madonnina è la pietra che è messa galleggiando dalle acque. Ora, come lei giustamente ha detto, queste pratiche sono millenarie e decisamente, quindi, precristiani, sono però indissolubili dal cristianesimo, in quanto sono il frutto persistente di un vecchissimo e umanissimo modo di contattare l'ultrasensibile, di renderlo vicino a noi, alle esigenze terrene, alle esigenze quotidiane e alle pratiche dei più. In questo caso poi la connessione con la figura materna per eccellenza, che è Maria, moltiplica la fiducia e l'affetto dei pellegrini, che in questo caso poi viene dimostrata anche in qualsiasi giorno si vada davanti a questo altarino, troviamo così tanti fiori da pensare che sia avvenuto un matrimonio.
1: Quindi vuol dire che c'è davvero un flusso continuo sì. di pellegrini che sì. depongono fiori freschi sì. alla Vergine. Ovviamente il salto, possiamo dire, rispetto a quello che può essere un rituale freddo e meccanico, ovviamente la fede con la quale Chiaro. I pellegrini si recano a venerare la propria Vergine. La ringrazio, professoressa, per essere stata con noi e per averci raccontato questa interessante storia.
0: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Massimo Guerrini, che ha curato la parte tecnica, e naturalmente a tutti voi amici per averci seguito.
2: Viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
3: Madonna del Pozzo a Roma. Ha collaborato al microfono Franca Salerno.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Gli anni della scuola elementare, media e superiore sono sempre stati anni decisivi per la vita dei nostri ragazzi e anche per il loro rapporto con i genitori e più in generale con la realtà intera. Ho un bellissimo ricordo dei miei anni di scuola elementare. In prima ho avuto come maestra mia madre. Eravamo ancora sfollati in campagna sul Lago Maggiore e quella era l'unica prima classe del paese. La chiamavo signora maestra e non ho mai provato imbarazzo. Fu per me una formidabile introduzione ad un'esperienza fondamentale: saper distinguere e coniugare autorità e autorevolezza, autorità e paternità o maternità. Non ho mai amato stare chiuso in una classe, così come più avanti nella mia vita non avrei mai amato il chiuso delle riunioni, delle assemblee, delle conferenze. Preferisco la vita aperta dei prati, delle spiagge, delle montagne, persino delle strade di città, che pure non sono tra i miei luoghi preferiti. Tutto ciò che sa di chiuso mi infastidisce. Ricordo ancora oggi, già in prima elementare, guardavo fuori dalla finestra e dicevo tra me e me: che fortunata la gente che sta fuori. Eppure, nel complesso, ho amato quegli anni. Soprattutto la maestra di terza, Maggiorina Castoldi, da cui ho imparato la passione per la lettura e la scrittura. Penso che il giudizio positivo su quei primi 5 anni di scuola derivi proprio dal fatto che alla guida di quelle classi ho trovato figure mature, padri e madri che non avevano nozioni da inculcare nella testa, ma soltanto una passione da trasmettere. Che noi, gli scolari, crescessimo con gli strumenti elementari per incontrare e capire le cose, la storia, la vita. Mia madre è sempre stata democristiana, Maggiorina socialista. Il maestro di quarta e quinta era fascista. La seconda elementare la frequentai dalle suore rosminiane. Tutte queste differenze non furono per me un ostacolo o un danno, ma una ricchezza. Potevo confrontare tutto quello che ascoltavo in classe con ciò che mi dicevano a casa e crescevo così nella capacità di giudicare. La Chiesa, lungo la sua storia, ha sempre sottolineato l'importanza di una continuità critica fra la proposta della famiglia e quella della scuola. Per questo, al sorgere dell'epoca moderna, ha spinto i sacerdoti e i laici a creare delle scuole. Ma se la famiglia non propone nulla, quale continuità vi può essere? Se il ragazzo, nelle ore in cui è in casa, viene parcheggiato davanti al televisore o al computer, cosa può imparare? Se i nostri figli non ci sentono raccontare ciò che abbiamo vissuto perché la televisione è sempre accesa, se non li invitiamo a giudicare assieme, come potranno entrare nella scuola con un criterio per ascoltare ciò che viene detto loro durante le lezioni? Quando mio figlio va a scuola, comincia per me una pagina altrettanto impegnativa della vita. Non devo pensare: io sono al lavoro e lui è in classe, il mio compito è finito. Neppure posso soltanto preoccuparmi che in un modo o in un altro sia promosso. Occorre che i genitori si interessino veramente.

Ancora più importanti sono oggi i 3 anni della scuola media. Mentre per quanto riguarda il lavoro e la vocazione i tempi delle scelte si sono dilatati, l'orientamento generale della propria personalità avviene in tempi sempre più precoci. Sono gli anni in cui l'incontro con la propria sessualità diventa interessante, ma può essere anche devastante, se non è ben orientato. Diventano decisivi gli amici. Quanto è fondamentale che l'opera dei genitori possa trovare in una compagnia di coetanei dei nostri figli il suo compimento naturale. Dai 12 ai 15 anni sono loro quelli che contano. Loro sono l'autorità che a poco si sostituisce a quella dei genitori. Per non sembrare secondi ai coetanei, si è disposti a fare qualunque cosa, a seguire le avventure più azzardate, a correre i rischi più seri. Un genitore non può sparire, non può permettere che il figlio sia interamente abbandonato a queste amicizie. Deve fargli sentire che lui esiste. Esiste più di prima, non per coartarlo, ma per aiutarlo. I nostri ragazzi sembrano non dare importanza a quello che diciamo. Possono assumere un'aria di fastidio. Eppure le nostre parole, le parole di noi adulti, rimangono dentro di loro, nel profondo del loro animo, e ritorneranno fuori in tanti momenti della vita. È essenziale conoscere la scuola che i nostri figli frequentano, il clima umano che troveranno, la realtà degli insegnanti che entreranno nelle loro classi. Se tutto risultasse assolutamente negativo, un genitore dovrebbe preoccuparsi e cercare un'altra scuola. Certo, occorrono i soldi, ma in testa ai sacrifici che un padre e una madre debbono fare per i loro figli, prima della piscina, della danza, della scuola di calcio e delle vacanze al mare, proprio in vista della loro maturità e della loro felicità, c'è il tipo di scuola che frequenteranno. Ha raccontato un giorno Don Giussani: io mi ricordo al mio liceo Berchet che una volta stavo uscendo e nell'atrio che introduceva alla scala una mamma stava entrando molto agitata. Appena m'ha visto con la vestina mi ha salito dicendo: qui è entrato mio figlio in quarta ginnasio, veniva con me in chiesa, diceva con me le orazioni. Adesso, terza liceo classico, non vuole più venire in chiesa e la colpa è sua come insegnante di religione. E io le ho detto: ma signora, in 5 anni quante volte è venuta a interessarsi di come suo figlio si comportava a scuola da me? Quale giudizio avessi? Come mai non si è mai preoccupata che suo figlio andasse col tale continuamente? Come mai, soprattutto, signora, lei non si è mai interessata di quanto diceva il professore di italiano X e il professore di filosofia e storia Y?

Diverse autorità si vengono così ad affiancare a quella dei genitori lungo l'arco della vita dei figli. A poco il loro peso diventerà talmente grande che metterà a rischio quello di mamma e papà. Altre volte invece i ragazzi sapranno integrare le diverse figure autorevoli. L'autorità, come ho detto, sono gli amici, gli insegnanti, possono essere i libri che si leggono. È stata, soprattutto fino a qualche anno fa, la televisione. Oggi la grande autorità è Internet. Un genitore non deve essere geloso degli altri padri che il figlio incontra nel suo cammino. Lo deve lanciare nella vita senza la paura che sbagli. Non si possono e non si devono evitare ai figli le difficoltà dell'esistenza. Un genitore deve soltanto aiutare il ragazzo a discernere le vere e false paternità, quelle che conducono in avanti e quelle che irrimediabilmente portano indietro.

da 2000 anni molti giovani hanno trovato nei sacerdoti cristiani una guida. Le terribili esperienze dei preti pedofili venuti alla luce soprattutto in questi ultimi tempi non cancellano una realtà passata e presente. Accanto a preti che per la debolezza della loro umanità e della loro fede vivono il ministero con stanchezza e abitudine, ci sono tanti sacerdoti, veri uomini di Dio, che accolgono, accompagnano, sostengono con la vitalità della loro umanità rischiarata dall'incontro con Cristo le giovinezze di tante persone. Essi sono spesso dei veri padri che sanno leggere nel cuore dei giovani, sanno creare luoghi di insegnamento e di riposo, sanno condurli attraverso i sacramenti a confidare in Dio, a godere del suo aiuto che rinnova la loro vita e apre alle speranze che altrimenti sembrerebbero impossibili. I preti sono spesso un importante aiuto di discernimento affinché i ragazzi capiscano la volontà di Dio per il loro futuro. Posso testimoniarlo, non solo per la mia personale esperienza di uomo aperto all'incontro col mondo dalla persona di Don Giussani, ma anche per la conoscenza diretta di centinaia e centinaia di giovani, attraversati in modo significativo dalle più diverse esperienze sacerdotali.

Come ho accennato, da qualche anno a questa parte, gli strumenti tecnologici sono diventati le autorità più rilevanti per i nostri ragazzi. È importante notare che, a differenza del passato, queste autorità possono essere abitate dai contenuti più diversi. Ciò che le rende affascinanti non è il messaggio che esse trasmettono, quanto lo strumento che esse sono. Giustamente, Marshall McLuhan, il più grande studioso della comunicazione dei nostri tempi, ha definito tutto in una frase brevissima: il mezzo è il messaggio. Si tratta di autorità invasive sia per il tempo che prendono ai ragazzi, sia per la forza di penetrazione di tutto ciò che veicolano. Una vera e propria rivoluzione è avvenuta sotto i nostri occhi. È iniziata con i telefoni cellulari, è proseguita con i videogiochi, con internet, con i social network, in un processo vertiginoso che passa continuamente attraverso nuove e rapidissime trasformazioni. Le varie autorità sono messe a dura prova, sono surclassate da presenze così penetranti e piene di fascino. Le tecnologie ci mettono in comunicazione immediata e continua con persone, situazioni, immagini, sempre diverse, sempre più numerose. Ci danno l'ingannevole sensazione di poter sempre ottenere tutto subito. Sono ormai indispensabili per molti settori della vita adulta, devono però rappresentare uno strumento vigilato nelle mani dei ragazzi. Attratta da rapporti con gli amici che sente soltanto al telefono o con cui chatta, connessa con una pluralità di mondi di cui è difficile giudicare il valore, la giovane personalità finisce spesso per essere spappolata o rinchiusa in una interiorità vuota in cui in realtà non abita nessuno. Cristo ha scelto di vivere in un'epoca in cui i rapporti diretti erano la fonte fondamentale, anche se non esclusiva, della comunicazione. Ciò che è essenziale nella vita, l'amore, la libertà, il cambiamento, si comunica da persona a persona. Ogni tecnologia può dunque essere utile, se però è sottomessa a questa legge della fisicità dei rapporti ed è funzionale ai rapporti stessi. Non dobbiamo certo chiuderci al presente, né lasciare soli i nostri ragazzi di fronte alle tecnologie. Occorre accompagnarli, educarli a vedere l'utilità che proviene da internet, ma anche le insidie che vi sono nascoste. Ogni irenicità può essere portatrice di futuri disastri.

0: E anche oggi, cari amici, è con noi al telefono Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo.
1: Buongiorno. Benvenuto. A tutti. Buongiorno.
0: Oggi ritorniamo a parlare di educazione, che è un tema che un po' percorre tutto quanto il libro. In particolare abbiamo visto in questo capitolo lei parla degli anni decisivi della scuola elementare, della scuola media, della scuola superiore. Sono anni difficili e che soprattutto implicano da parte dei genitori un rendersi conto che il loro compito non è finito.
1: Sì, ecco, non è finito, ma deve essere integrato e di fatto è integrato da altri magisteri. Questo è un aspetto molto importante a cui ho voluto dare spazio nel libro, cioè il rapporto fra la presenza dei genitori nella vita di un bambino e di un ragazzo e la presenza di altre autorità, perché le autorità non sono mai sole, le autorità si coniugano con altre presenze autorevoli nella vita del bambino e del ragazzo, e le prime presenze autorevoli nella vita del bambino sono proprio quelle degli insegnanti della scuola elementare. È vero che oggi molto presto, molto più di un tempo, molto più per esempio delle persone della mia generazione, ma anche di qualche generazione successiva, si accostano immediatamente altre autorità. Sono le autorità, diciamo così, del tempo libero, chiamiamole in questo modo, le autorità delle tecnologie, le autorità che arrivano dai videogiochi, che arrivano dagli schermi di internet, ma anche le autorità per esempio che arrivano dalla musica, dei gruppi musicali, che arrivano al bambino anche da certe letture, se comincia a fare certe letture, e poi man mano sono l'autorità degli amici, sono le autorità di altre persone che si affiancano, si sostituiscono o addirittura contraddicono i genitori in ciò che hanno detto, che hanno fatto, che hanno voluto insegnare. Quindi c'è un groviglio, o più positivamente un reticolo di autorità nella vita del ragazzo e prima ancora addirittura nella vita del bambino. Ecco, a me sembra di dover porre, di poter porre qualche paletto. Primo, innanzitutto è un compito dei genitori vigilare, soprattutto quando si tratta di bambini, sulla presenza di queste autorità. Io penso che i genitori oggi, in taluni casi purtroppo per necessità, in talaltri casi invece per scelta e in taluni casi anche per una specie di abbandono della loro autorità genitoriale, lasciano molto spesso i bambini in balia di queste autorità, davanti agli schermi, con i videogiochi. C'è poca coniugazione di tempo fra genitori e figli. Nel libro mi permetto di spingere in questa direzione, di dire ai genitori: fate tutto il possibile per poter passare un po' di tempo con i vostri figli e soprattutto fate tutto il possibile per vigilare sulle autorità che a poco si inseriscono nella vita dei vostri figli, soprattutto vigilate perché queste autorità non distruggano anzitempo la vita dei vostri figli, non si pongano in modo così tranchant da tagliare il rapporto con voi. In secondo luogo, certamente man mano che il bambino cresce ed entriamo nella vita del ragazzo, addirittura dell'adolescente, è gioco forza mettere in discussione l'autorità dei genitori, ciò che si è ricevuto da loro. Il ragazzo deve riscoprire, deve acquisire come proprio ciò che gli è stato donato, e qui è il momento in cui il posto delle altre autorità si fa importante. Qui entrano un'infinità di temi, entra il tema della scelta della scuola per i genitori, entra il tema degli amici, dell'importanza degli amici, entrano insomma tante altre autorità, e qui dobbiamo realmente, a mio parere, lo dico così nel libro con molta ingenuità, però anche con molta fiducia, pregare Dio perché conceda ai nostri figli degli amici veri e anche aiutarli a riconoscere quali sono gli amici veri, cioè quali sono gli amici che li portano verso una più grande conoscenza di se stessi, verso una più grande felicità, e invece non li portano verso il buio o verso le esperienze negative.
0: Nella sua esperienza di sacerdote, appunto, con le famiglie, a contatto con le famiglie che hanno figli adolescenti, immagino le sarà capitato spesso di sentir dire che, appunto, da parte dei genitori è come se si trovassero di fronte ad un muro, ad una chiusura, no, da parte di questi ragazzi.
1: Sì, come affrontarla? Sì, c'è molta difficoltà oggi nella comunicazione fra le generazioni, una certa difficoltà è fisiologica, appunto perché l'adolescente deve riscoprire, o meglio scoprire per la prima volta in senso intero il proprio io, e per porsi deve opporsi e quindi deve negare per ritrovare, però certamente oggi assistiamo a forme anche di chiusura delle generazioni, degli adolescenti in se stessi, di rifiuto del dialogo con gli altri. Io dico questo, cioè chi ha un po' di filo comincia a tessere la tela, talvolta possono essere i piccoli, talvolta possono essere i grandi, bisogna assolutamente tentare un dialogo, aprirsi, parlare, lasciare sempre aperta la porta di casa per i figli perché rientrino, perché possano vedere nella casa non un luogo dove la loro personalità è coartata, ma dove la loro personalità è accolta e dove li si ama non in vista di uno schema o di un progetto che si vuole applicare sulla loro testa, ma in vista di un bene gratuito che si vuole aiutarli a ritrovare.
0: Grazie Don Massimo di essere stato con noi anche oggi.
1: Grazie a voi.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Grazio la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o
eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere, scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna

Gloria di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Sergio Valsania.
1: Un saluto da Sergio Valsania. Oggi sono con Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, e gli chiedo di presentarci la sua diocesi, questa diocesi proprio sulla punta del tacco dell'Italia.
2: Sì, è una collocazione, diciamo, geografica, storico-geografica molto importante. Intanto la diocesi risale al secolo XII, suffraganea della diocesi di Otranto. Successivamente la diocesi di Ugento nel 1818 ha assunto anche la diocesi di Alessano, perché prima erano due, la diocesi di Alessano e quella di Ugento, e naturalmente inglobando la diocesi di Alessano anche il santuario di Leuca, che è posto alla fine del territorio del capo di Leuca. E la diocesi territorialmente è di circa 475 km quadrati, ha una popolazione che si aggira intorno ai 120.000 abitanti, 18 comuni con le frazioni, 43 parrocchie, 70 sacerdoti, 7 diaconi permanenti, abbiamo poi 10 seminaristi teologi e 8 nel seminario minore. Abbiamo poi 3 case di religiosi maschili, 22 di religiose, quindi abbiamo anche la presenza di suore, diciamo, che lavorano nei diversi settori dell'attività pastorale. La diocesi, appunto perché si trova proprio in questa collocazione storico-geografica, l'abbiamo, sempre individuata come un territorio di passaggio e nello stesso tempo un territorio di frontiera, di dialogo, di rapporto con l'Oriente, sia la parte, della ex Jugoslavia, sia la parte del Medio Oriente e dell'Africa. I passaggi, di queste popolazioni, di questo rapporto, sono molto presenti tra di noi. Basti pensare che i santi che noi veneriamo sono quasi tutti santi orientali. Questo dice come la tradizione anche bizantina era fortemente, presente anche nel nostro territorio. E la mia presenza qui nella diocesi è dal 2010, sono già 8 anni che sono nella diocesi di Ugento e Santa Maria di Leuca, e fin dall'inizio ho impostato l'azione pastorale su 3 nuclei fondamentali. Innanzitutto la fede del popolo di Dio, perché mi è sembrato che la visione conciliare che pone appunto nella Lumen Gentium il popolo di Dio come categoria fondamentale, teologica fondamentale, fosse importante per stabilire così un percorso di carattere pastorale, anche perché il territorio ha una forte pietà popolare, e grazie anche a questa religiosità popolare che la nostra realtà religiosa è ancora abbastanza viva, abbastanza partecipata. Il secondo elemento, ovviamente, è stato, ho ritenuto fin dall'inizio, anche per quello che ho detto prima, per la conoscenza che avevo di Don Tonino, è stato il riferimento al magistero di Don Tonino, e quindi a quella visione che egli ha proposto con la sua vita e gli suoi scritti, tanto più che la sua memoria tra di noi è ancora molto viva. Ricordo che proprio quest'anno, che è il 25esimo della sua morte, il Papa Francesco è venuto ad Alessano e ha pregato sulla tomba. Quindi mi sembrava fin dall'inizio che questo richiamo al suo messaggio fosse importante anche per noi. Siamo la diocesi che custodisce le sue reliquie, il suo corpo, e quindi siamo anche quelli che in qualche modo per primi dobbiamo in certo senso seguire anche il suo messaggio. E in terzo luogo il riferimento alla Madonna di Leuca, che ho individuato subito non soltanto nel suo aspetto, diciamo, religioso, ma nella sua realtà simbolica, nel senso che il riferimento a Leuca, questa luce, diciamo, mariana che si estende nel Mediterraneo, ci impegna, come dire, in un dialogo interreligioso, interculturale, soprattutto ora nel contesto di una storia recente in cui appunto il Mediterraneo è ridiventato in qualche modo un luogo di riferimento della storia nazionale, della storia mondiale, per gli sbarchi dei migranti e per tutta la vicenda che riguarda appunto queste emergenze migratorie. D'altra parte, il Mediterraneo, come dire, da sempre è stato luogo di incontri di popoli, e proprio la tradizione bizantina, che è presente, molto presente da noi, in qualche modo lo indica. Quindi ho incentrato il cammino pastorale su queste tre linee, e su queste, diciamo, lo stiamo portando avanti.

0: pastori.
1: Sono con Monsignor Vito Angiuli, vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca. Ci ha raccontato della costruzione delle linee pastorali, del suo lavoro. E nella prassi, che cosa avete realizzato?
2: Beh, intanto dobbiamo dire che il territorio ha aspetti ambivalenti, cioè ha punti di forza ma anche delle debolezze, perché la prassi pastorale deve ovviamente, come dire, interagire con la realtà territoriale. Tra i punti deboli, e soprattutto in questi ultimi anni, c'è quello della precarietà del lavoro, soprattutto poi dopo è ritornato il fenomeno migratorio. Già negli anni 40 e negli anni 50 molti paesi della diocesi si erano, come dire, spopolati e molti erano emigrati nell'Europa, soprattutto in Svizzera, in Germania. E questo fenomeno purtroppo sta ritornando, ovviamente creando una serie di problemi di carattere sociale. E infine un'altra emergenza molto, molto evidente è che in questo territorio, proprio perché mancano ancora le infrastrutture e anche le possibilità, diciamo, di lavoro, molti giovani, sia per lo studio, quindi vanno in tante altre università d'Italia e anche di fuori Italia, e sia per il lavoro emigrano dalla nostra realtà territoriale. Per cui questo problema ovviamente è uno dei più grossi problemi che ci poniamo. E che dal punto di vista diciamo concreto, stiamo attraverso la Caritas, attraverso una fondazione che si chiama Fondazione Vito De Grisantis, cioè intestata al mio predecessore, stiamo facendo tutta un'opera di microcredito, cioè di aiuto sociale, proprio per dare una speranza, diciamo, ai giovani, per dire che è possibile anche in questo territorio, nonostante le difficoltà che ci sono, è possibile, grazie a una creatività, una loro creatività, poter impiantare un lavoro, poter inventare, diciamo così, delle attività lavorative.
1: Questo è un territorio a forte vocazione turistica, e oltre all'agricoltura.
2: Era entrambe, quella agricoltura e quella turistica. Purtroppo, per quanto riguarda l'agricoltura, l'altro problema che sta diventando veramente una tragedia dal punto di vista sociale è la malattia della xylella, che ha intaccato praticamente tutto il territorio, e quindi il rischio è quello che tutte le produzioni di ulivo e naturalmente tutta la produzione di olio venga a mancare. Questa è stata una delle grandi ricchezze del Salento, adesso è diventato un grande problema. Invece dal punto di vista positivo c'è questa forte vocazione turistica, grazie appunto alla bellezza del territorio, del mare, ma direi anche alla bellezza di realtà artistiche che si trovano in un territorio carico veramente di tante tradizioni artistiche, soprattutto barocche, insomma è stato il momento più significativo per questo territorio. Quindi certamente la popolazione, diciamo, vive di questa attività turistica, però è ovviamente un'attività limitata nel tempo. Non si è ancora realizzato un turismo diffuso e nello stesso tempo un turismo che prende tutto l'arco dell'anno. È ancora limitato ai mesi, diciamo, estivi, e si stanno facendo, diciamo, tante iniziative per poter realizzare, come dire, una programmazione turistica di largo raggio. In questo territorio appunto la nostra azione è un'azione di sostegno, di incoraggiamento, anche come dire, di creare una sorta di reti. Per questo, oltre alle attività di carattere sociale che ho elencato prima, cioè il microcredito, il prestito della speranza, la fondazione appunto Vito De Grisantis con il progetto Tobia, sono tutte, diciamo, attività che riguardano un sostegno di carattere sociale. Abbiamo messo in campo da qualche tempo anche un'altra, secondo noi, bella iniziativa che abbiamo chiamato la Carta di Leuca. Abbiamo fondato abbiamo una fondazione, abbiamo messo istituita una fondazione che si chiama appunto Parco Culturale Terre del Capo di Leuca, che ha lo scopo di incrementare la bellezza di questo territorio, il dialogo interreligioso e interculturale, e attraverso una sinergia tra tutte le istituzioni che sono presenti in questo territorio. La Carta di Leuca significa un meeting che facciamo nel cuore dell'estate, in agosto, in cui invitiamo i giovani di tutti i paesi del Mediterraneo. Sono nelle ultime realizzazioni che abbiamo fatto, si parla di circa 300-350 giovani che vivono una settimana di lavoro, di studio, di incontri, di riflessioni su alcuni temi fondamentali della interculturalità e della interreligiosità. L'ultimo tema l'abbiamo preso da Don Tonino, abbiamo espresso il tema: il Mediterraneo, un mare di convivialità. E attraverso questi incontri, queste riflessioni, questo periodo di tempo che giovani di diverse culture, di diverse estrazioni, di diverse anche religioni, noi, come dire, vorremmo aiutare i giovani a programmare un futuro, però partendo appunto da un desiderio di incontro dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista, diciamo così, senza i conflitti, ecco, senza i contrasti, le guerre che una certa cultura, diciamo, porta avanti. E devo dire che l'esperienza è abbastanza significativa e anche, come dire, è stata accolta molto bene dalle autorità anche civili, oltre che che diciamo è per noi, come dire, un aspetto significativo anche di tutta la nostra azione pastorale.
1: Un'ultima domanda per Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca. La secolarizzazione com'è arrivata nella sua diocesi? È presente? È un fenomeno significativo?
2: Sì, anche da noi, diciamo, è una realtà presente e che incide fortemente, soprattutto sull'istituto familiare, sulla famiglia, sulle relazioni tra le coppie, sul modo, ecco, di vivere l'amore e il rapporto, diciamo, uomo-donna, e tutto questo naturalmente si nota in tanti fenomeni che sono presenti anche da noi. Da questo punto di vista non ci sono molte differenze, c'è però appunto un contesto religioso di pietà popolare che è ancora molto forte, molto presente, e questo naturalmente in un certo senso fa da contrasto a una realtà secolarizzata che però è presente, in qualche modo incidente nella vita dei singoli e nella vita della società. Per questo la nostra impostazione pastorale, diciamo, che verte soprattutto su due punti: sull'attenzione alla famiglia, che dovrebbe, come dire, essere ricostituita come la cellula fondamentale non solo della società ma anche della Chiesa, e quindi l'invito, diciamo, alla famiglia a riconoscere quei valori fondamentali sia dal punto di vista delle relazioni coniugali sia dal punto di vista dell'impegno educativo. Insistiamo molto sulla soggettività della famiglia come il luogo e l'ambito iniziale privilegiato dell'educazione dei ragazzi. E poi soprattutto l'altro campo, quello dei giovani. Puntiamo molto sulla pastorale giovanile, abbiamo delle iniziative credo anche significative. Se lei pensa che ogni mese circa 400 giovani si incontrano per riflettere, per pregare, per sviluppare un loro cammino. Ovviamente è una realtà in fieri che speriamo possa ulteriormente, come dire, solidificarsi, intensificarsi.
1: Su questo augurio ringrazio Monsignor Vito Angiuli, Vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, di questa conversazione. Grazie moltissimo.
2: Grazie a lei.

0: Parola Viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: La fede di Maria e Giuseppe.

Ma prima di entrare un po' nella meditazione di questa sera, la nostra prima delle tre meditazioni che sono previste, permettetemi di fare una premessa, di spiegare il motivo per cui in questo anno che Papa Francesco ha voluto, un anno dedicato a San Giuseppe, in un santuario, il più importante santuario dedicato alla Madonna del Rosario, al mondo, dove noi ci troviamo questa sera, perché far dialogare queste due figure? Perché trovarci a parlare di fede, di speranza e di carità? Io credo che ciascuno di noi, anche noi che siamo qui presenti questa sera, siamo attraversati da un modo di vivere il cristianesimo che a volte è problematico. Ad esempio, passiamo tutta la nostra vita, man mano che ci accorgiamo che la vita è difficile, che è complicata, man mano che ci accorgiamo che la vita è più grande delle nostre forze, delle nostre capacità, passiamo la vita pensando che la fede serva innanzitutto ad ottenerci le grazie di cui abbiamo bisogno per poter affrontare le cose che dobbiamo vivere. Allora, come cristiani, noi cerchiamo grazie, ne abbiamo bisogno, abbiamo motivi validi per cui cercare queste grazie. Quanti pellegrini arrivano in questo santuario mariano chiedendo a Maria grazie, chiedendo a Maria un miracolo, di essere ascoltati. Ma c'è una cosa che ci sfugge, e cioè che la grazia più grande che noi cristiani dovremmo domandare, e che in fondo abbiamo già ricevuto, ma di cui forse non ne siamo pienamente consapevoli, è la grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. Perché il giorno in cui siamo stati battezzati, dentro di noi abbiamo ricevuto misteriosamente un triplice dono. La teologia chiama questo dono fede teologale, speranza teologale, carità teologale. Sono le virtù teologali. Questo nome, che apparentemente può sembrare difficile, lo possiamo tradurre in una maniera molto concreta, molto esistenziale, dicendo che la fede, la speranza e la carità non riguardano le nostre forze, non riguardano l'educazione che abbiamo ricevuto, non riguarda la nostra vita, non riguarda quanto siamo intelligenti, bravi, capaci, quanto siamo più o meno peccatori. Queste tre virtù teologali sono un dono. E il giorno del battesimo questo triplice dono è messo dentro ciascuno di noi. Ora, se noi diciamo questo e lo diciamo ad alta voce, lo diciamo fondamentalmente perché il battesimo è la cosa che dimentichiamo più velocemente nella nostra vita di cristiani. Chiediamo al Signore che ci dia degli aiuti, ma non capiamo che l'unico aiuto di cui noi abbiamo bisogno l'abbiamo già ricevuto: fede, speranza e carità. La misura della nostra santità non ha bisogno di altri miracoli, di altre grazie, se non la fede, la speranza e la carità che tutti noi abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo. Ovviamente abbiamo ricevuto questo dono, ma è un dono che ha bisogno della nostra libertà, che ha bisogno che ci mettiamo le mani, ha bisogno di essere tirato fuori. È come se qualcuno vi regalasse le chiavi di una macchina. Vi ha regalato una macchina, ma poi portarla riguarda voi, riguarda le scelte che ciascuno di noi deve fare. Perché uno può tenere una macchina, la può lasciare in garage, non può usarla, ad esempio. Ha qualcosa, ma non usa questo qualcosa. Allora, mi piaceva pensare che questi tre giorni che vivremo insieme, in realtà, potessero in qualche maniera essere tre giorni in cui domandiamo a Maria la grazia di accorgerci di questa grazia. Scusate il gioco di parole. La grazia di accorgerci di questa grazia che abbiamo ricevuto nel battesimo. E che, se volete, la possiamo tradurre in una maniera molto concreta. Nel battesimo, lo abbiamo vissuto per 50 giorni dopo la Pasqua, da poche ore abbiamo celebrato la Pentecoste, oggi ci troviamo in questa liturgia mariana che ci ricorda Maria, madre della Chiesa. Che cos'è questa redenzione che tutti noi abbiamo ricevuto e che noi cristiani ci portiamo addosso? Se dovessimo dirla in maniera semplice, che cosa dovremmo dire? Che siamo diventati figli. Se tu sei figlio, Dio è tuo padre. E se Dio è tuo padre, qual è la tua preoccupazione? Tu hai un padre che è Dio. Questa è la tua forza, saperti amato da questo padre. L'amore che il padre ha per te
è l'unica cosa di cui tu hai bisogno per vivere dignitosamente, santamente questa vita. Non abbiamo bisogno di null'altro se non di questo amore e delle conseguenze di questo amore, appunto, la fede, la speranza e la carità. Ogni tanto mi capita di ricordare che se un giorno qualcuno di voi, così come è accaduto a Bartolo Longo, approderà alla congregazione per le cause dei santi, in questo dicastero romano dove in qualche maniera si misura la santità di una persona, non sarà chiesto che cosa queste persone, che cosa ciascuno di voi, di noi, ha fatto, ha costruito magari un santuario, una grande opera. Voi pensate che Bartolo Longo è santo per questo, per quelle opere esteriori che noi vediamo qui intorno. Pensate che un santo è tale perché ad esempio ha fatto molti miracoli o aveva dei doni mistici. La misura per dire che una persona è santa è se ha vissuto eroicamente, cioè mettendo fuori tutta la potenzialità che ci ha nascosta dentro, la fede, la speranza e la carità. Anche se non avrà costruito nulla, anche se non avrà scritto nessun trattato di teologia, anche se non avrà avuto le stimmate, non avrà fatto grandi miracoli, se ha vissuto la fede, la speranza e la carità, questo è un santo. Quando noi pensiamo a Bartolo Longo, lo pensiamo a un uomo che con la sua storia, che con la sua miseria, che con la sua conversione, a un certo punto ha tirato fuori la capacità di vivere fino in fondo la fede, la speranza e la carità. Tutto questo è solo una conseguenza di quello che è accaduto dentro di lui. Ora, il problema fondamentale per noi è dire se abbiamo capito o no che cos'è la fede, la speranza e la carità. E voi sapete che il Vangelo ha inaugurato un modo nuovo di spiegarci le cose. Ad esempio, il Vangelo non racconta mai idee, non fa mai ragionamenti in astratto. Gesù ci ha insegnato che per poter capire qualcosa di lui e del messaggio del Vangelo, noi dobbiamo rivolgerci non a delle idee convincenti, ma a delle persone concrete. Per questo il Vangelo è pieno di personaggi, è pieno di persone che possiamo incontrare. Puoi incontrare Pietro, puoi incontrare Giovanni, puoi incontrare la Maddalena, puoi incontrare i malati, puoi incontrare Gesù, puoi incontrare i farisei, gli scribi. In quelle storie concrete, se tu vedi quelle storie concrete, se tu incontri quelle persone, capisci il Vangelo. Ora capite che se noi in questi giorni ci rivolgiamo a Maria e Giuseppe, non è per devozionismo, ma perché Maria e Giuseppe sono due personaggi, due colonne del racconto del Vangelo, anche se il loro protagonismo apparentemente è minoritario. Li ritroviamo, soprattutto Giuseppe, soltanto all'inizio della vicenda di Gesù. E Maria raramente la troviamo all'inizio della vita pubblica, la troviamo a un certo punto della predicazione di Gesù per poi ritrovarla alla fine, sotto la croce. Queste persone parlano pochissimo, Giuseppe in realtà non parla proprio nel Vangelo. Eppure dietro queste vicende che sembrano in minoranza, dietro le storie concrete di queste due persone, Maria e Giuseppe, noi troviamo forse la spiegazione più interessante e la testimonianza più forte di che cosa sia la fede, la speranza e la carità. Ecco perché questa sera abbiamo ascoltato questi due brani del Vangelo e abbiamo incontrato concretamente l'esperienza tutta femminile, tutta profondamente interiore di Maria, e abbiamo incontrato Giuseppe, il suo silenzio, la sua riflessione, il suo discernimento. Ecco, aver incontrato questi due personaggi del Vangelo ci aiuta a poter rispondere, spero, ad alcune domande che credo albergano nel cuore di ciascuno di noi.
Non so se vi siete mai domandati, nella vostra vita cristiana, se avere la fede cancella le crisi. Una persona che ha la fede può avere una crisi. Volete che ve lo traduco meglio? Una persona che ha la fede può farsi delle domande. Tutti siamo convinti che chi ha la fede non ha nessuna crisi, è a posto. Chi ha la fede, ad esempio, non ha dubbi, non ha domande, non è perplesso, non è turbato, perché ha la fede. Ecco, questa concezione di fede così è una concezione che non assomiglia per niente a quello che incontriamo nel Vangelo e a quello che incontriamo in Maria e in Giuseppe. La prima buona notizia che voglio annunciarvi questa sera è che una fede autentica è fatta di crisi, è fatta di domande, è fatta di dubbi, è fatta di cose che non si capiscono subito. Ecco perché non dobbiamo mai pensare che siamo dei cattivi cristiani o non siamo dei buoni credenti perché a un certo punto potentemente nel nostro cuore nascono delle domande. E non c'è bisogno nemmeno di fare i filosofi per avere questo tipo di domande. Immaginate quando nelle nostre famiglie si affaccia il dolore. Perdi una persona che ami, ti succede una cosa brutta. Allora subito nel tuo cuore nasce una domanda. Perché? Perché, Signore? Perché preghiamo e certe volte sembra che tu non ascolti le nostre preghiere? Come fai a dire che sei nostro Padre e poi ci succedono quelle che noi chiamiamo non le grazie, ma le disgrazie? Amici, abbiamo o no il diritto di farci queste domande? Ecco, questa sera io voglio dirvi ad alta voce, sì. Ed è Maria ad insegnarci questo. Non so voi, ma dovremmo un po' tutti rimanere scandalizzati davanti al racconto dell'Annunciazione. Perché a come abbiamo dipinto Maria per 2000 anni, non ci accorgiamo che molto spesso l'immagine che abbiamo costruito di questa donna è un'immagine completamente lontana a come ce la raccontano i Vangeli. La immaginiamo come una donna che vuole fare certamente la volontà di Dio e non dà nessun impedimento. Ma questa donna è pienamente una donna. E nella sua umanità immacolata, cioè libera da quelle che sono le logiche del peccato e del male, Maria funziona però perfettamente come una creatura. E davanti a un Dio che manda l'angelo Gabriele per annunciargli qualcosa, la sua reazione non è di gioia. Avete mai pensato che forse la cosa più logica doveva essere questa? L'angelo Gabriele annuncia a Maria e Maria risponde con «L'anima mia magnifica il Signore». No, Maria non risponde con la gioia. La sua prima reazione non è il Magnificat. A quel saluto, a quelle parole, dice l'Evangelista Luca, ella rimase turbata. Ella entra in crisi. Quando Dio entra dentro la nostra vita, ed entra sempre attraverso delle cose concrete, molto spesso mette in discussione quell'equilibrio che tu ti eri creato fino a un istante prima. È il suo modo di entrare dentro la vita. La vera fede non ci rassicura innanzitutto. La vera fede mette in discussione il modo che noi abbiamo normale di vivere. Perché il nostro modo normale che abbiamo di vivere è nostro, è solo umano, è un equilibrio che ci siamo costruiti noi, perché abbiamo imparato a rimanere a galla. Ma non è detto che il nostro modo di vivere, l'equilibrio che ci siamo costruiti, è abbastanza capiente da poter ospitare la volontà di Dio. Questo per dire che ricevere il dono della fede non significa ricevere il dono di una risposta alle tue domande.
Il dono della fede è accettare che Dio fa le domande e accettare di vedere la vita come una grande domanda che viene fatta a noi. Il dono della fede è accorgersi che quando Dio entra dentro la nostra vita ci mette in crisi. Non è forse questo quello che accade quando ti accorgi di esserti innamorato di qualcuno, quando ti accorgi di avere una vocazione a una famiglia, alla vita consacrata, al sacerdozio, a voler fare una cosa o un'altra? C'è un desiderio grande, ma anche una grande paura. E Maria fa una domanda così concreta, tipico delle persone che hanno autenticamente una grande vita spirituale. Le persone che hanno veramente la vita spirituale sono estremamente concrete. Maria non si mette a parlare con l'angelo dei massimi sistemi della teologia. Guarda quest'angelo e gli dice: come è possibile? Come si fa? Tu mi dici una cosa, ma come si fa? Perché io non trovo il modo, io non conosco uomo. Come fai a dirmi che mi porterò nel grembo un bambino quando io non sono stata con nessuno? C'è come uno scontro tra quello che Maria sa e tra quello che l'angelo annuncia. Questo a ricordarci che avere il dono della fede significa accettare che la vita è sempre più grande di come te la sei immaginata. Ora, noi accettiamo questo? Accettiamo che la vita è più grande di come noi ce la siamo immaginata e che certe volte siamo costretti a vivere cose che ci sembrano impossibili perché non sappiamo come si fa? E l'angelo non si sottrae a questa domanda, risponde. Ma risponde in una maniera oscura. Le dice: su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Le dice questo, che lo Spirito Santo farà tutto ciò. Ma è qualcosa che non si capisce fino in fondo. E noi sappiamo per certo che Maria non comprende in quel momento fino in fondo la portata di quelle parole, perché l'evangelista Luca non ci dice che Maria da quel momento si rasserena. No, l'unica cosa che noi sappiamo è che è turbata e che quel turbamento finirà solo a casa di Elisabetta. Ma questo lo scopriremo nei prossimi giorni. Mi piacerebbe suffragare un po' quello che vi sto dicendo questa sera, portandovi alla memoria quello che capita molto spesso nel Vangelo. Ad esempio, se sfogliate il Vangelo di Giovanni, vi accorgerete che la prima volta che Gesù parla e parla ai suoi discepoli, lo fa facendo una domanda: che cercate? Che vuoi? Che cosa desideri? Cosa stai cercando dalla vita? Io penso che se cominciamo a dischiudere dentro il nostro cuore il dono della fede, la prima cosa che farà questo dono dal cielo è farci questa domanda: perché cosa vuoi vivere? Che cosa stai cercando? Qual è il senso delle tue scelte? Umanamente noi vogliamo solo sistemarci. Ma se tu usi il dono della fede, smetti di voler soltanto sistemarti. Cominci a farti una domanda pericolosissima, che è questa: Signore, perché mi hai fatto nascere? Perché sono vivo? Perché sono qui? E tu puoi rispondere in due modi: il caso, che è la risposta più banale, ma quella che ci tira subito fuori dalla crisi, oppure
ti metti dentro un mistero. Cominciare a capire che cosa, qual è il motivo vero della nostra vita. Mi piacerebbe dirvi che dentro di noi agisce soltanto lo Spirito Santo, e che è lo Spirito Santo a metterci in crisi, e che è lo Spirito Santo a farci queste domande. Ma a un certo punto nel nostro cuore non agisce soltanto lo Spirito Santo, non agisce soltanto la potenza del dono della fede, che non cancella le domande, ma che ci fa la domanda giusta. Questo fa la fede, ci fa la domanda giusta, ma agisce anche il male. E che cosa fa il male? Il male solitamente vuole rispondere in maniera affrettata. Vi ricordate il dialogo che c'è tra il serpente e Maria nella Genesi? Le dice alcune cose dell'albero della conoscenza del bene e del male. A un certo punto fa nascere dentro Eva questa domanda: perché non vuole che tu mangi di quest'albero? Perché non vuole che tu e Adamo mangiate di questo albero della conoscenza? Subito si affretta a rispondere. È geloso. Diventereste come lui. Ecco, il male non è solo l'inquilino del piano di sotto, amici. Il male è il ragionamento del mondo, un ragionamento mondano. E questo ragionamento funziona in una maniera molto semplice: rispondere troppo frettolosamente a domande importantissime. Il male dà risposte sbagliate a domande giuste. Ti è successa una cosa brutta? Ecco la risposta: Dio non ti ama. Ti ritrovi a vivere delle cose difficili all'interno della tua esistenza? Stai pagando per qualcosa. Ti è capitato di incontrare qualcosa difficile all'interno della tua esistenza? Stai pagando per qualcosa.

domandare a lei, che è madre, fammi capire tu che ti sei trovata nella stessa situazione che ci troviamo noi ogni giorno, come si usa la fede, come ci si lascia provocare. Che bella questa parola, eh? Provocare, chiamare a qualcosa da Dio. E tienici lontani dalla superstizione, dal paganesimo, dalle logiche del mondo che hanno fretta di rispondere a queste domande. Ma questo non è certamente successo qui nel santuario di Pompei, ma qualcuno da qualche parte del mondo può aver fatto questo tipo di ragionamento. Se c'è il Covid, Dio ci sta punendo per qualcosa. Che brutto lavoro noi facciamo quando appiccichiamo a Dio una simile sentenza. È una risposta troppo frettolosa pensare che una pandemia è solo una punizione. Sapete cosa ci siamo persi dietro a una risposta così veloce? La grande domanda che c'è dietro questa pandemia. Ad esempio, andavamo bene come eravamo prima? Chi vogliamo essere dopo tutta questa sofferenza? Possiamo continuare a vivere come se nulla fosse? Non dobbiamo noi forse imparare una nuova solidarietà tra di noi? Allora sì, che questo mistero del male che abbiamo incontrato in questa pandemia ci ha posto la domanda giusta. Come vuoi continuare a vivere? Quali scelte vuoi fare da questo momento in poi? Come vuoi vivere ciò che ti manca alla fine di questo viaggio? Questa è una bella domanda. Questo significa usare la fede. Ed è questo quello che ci insegna Maria. Ora, uno potrebbe dire, d'accordo, ma alla fine Maria ha capito? Permettetemi di rispondere in questo modo. Alla fine Maria ha vissuto, che è una cosa più grande di aver semplicemente capito. Perché davanti al mistero delle parole dell'angelo, che tradotto significa che certe volte ci troviamo davanti a cose che capitano dentro la nostra vita, misteriose, sapete cosa fa Maria? Dice, eccomi, io mi affido, affronto tutto questo, anche se non lo capisco fino in fondo. Questo rende Maria meravigliosa. Perché Maria ci dice a cosa serve la fede, a saper vivere questa nostra vita, che a volte è davvero oscura, affidandoci, dicendo eccomi a tutto quello che ci capita, senza passare il tempo a scappare, a nasconderci, a lamentarci. Ma Giuseppe? Ecco che ci aiuta il racconto dell'evangelista Matteo. Ecco, se Maria ci ha aiutato a dire che chi ha il dono della fede non è al sicuro dalle crisi, anzi, la crisi, i dubbi, le domande sono proprio l'alfabeto attraverso cui si manifesta la fede dentro la nostra vita, e che questi dubbi, queste domande e queste crisi devono concludersi sempre con un atto di affidamento. Io non ho capito fino in fondo, ma io so che tu sei mio padre. Eccomi, dice Maria, ecce ancilla Domini, ecco la serva del Signore, accada di me come hai detto. Questo fa sì che il Verbo entra nella storia attraverso l'accoglienza della fede di questa donna. Giuseppe ci aiuta a dire, a rispondere a un'altra domanda che a volte attraversa il nostro cuore. Basta essere umanamente giusti per dire di vivere bene la fede? Diciamolo meglio, basta che uno si comporta bene per dire che questo basta a vivere la fede? Ecco, la vicenda di Giuseppe ci dice che non basta che una persona si comporti bene per dire che sta vivendo bene la fede.

Giuseppe è un giusto, così lo definisce l'Evangelista Matteo, è un uomo giusto. E quando si trova davanti alla gravidanza della donna che ama, da uomo giusto l'unica cosa che riesce a elaborare con il suo buon senso, lo sapete qual è? Salvare la vita di questa donna. Cerca di escogitare un modo, dice il Vangelo, per licenziarla in segreto. Ma è questo quello che vuole il Signore? No. La fede non coincide semplicemente con i nostri ragionamenti buoni. Non basta il buon senso, non basta che tu sei una brava persona per capire quello che il Signore sta facendo dentro la tua vita. Dio non vuole che Giuseppe salvi semplicemente la vita a Maria. Dio vuole che Giuseppe si prenda la responsabilità di quella donna e del bambino che si porta nel grembo. Questa è la volontà di Dio. E Giuseppe è un capolavoro in questo senso, perché è un uomo che nella sua intensa vita interiore, la dinamica dei sogni, non è la dinamica del numero dell'otto, è la dinamica di un uomo che ha talmente una vita interiore, spirituale, che Dio può fare una cosa molto bella, allargare i suoi ragionamenti, comunicargli qualcosa che è più grande dei suoi pensieri, dirgli qual è la cosa veramente giusta e non la cosa che lui reputa giusta. Certo, dovremmo dire che è già una bella conquista quando una persona si comporta bene, è onesta, si alza la mattina presto, va a lavorare, porta il pane a casa, si comporta in maniera gentile con gli altri. Ma non basta. Non basta una persona ad accumulare questo tipo di meriti. Una persona usa la fede non solo quando si comporta bene, ma quando si lascia allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Il mondo ti dice: chi te la fa fare? Dio invece ti dice: prenditi la responsabilità. Perché dovremmo aver cura di una persona che ad esempio non fa parte del nostro nucleo familiare? Perché il Signore a chiederti di allargare la tua capacità di amare. Perché noi dovremmo cominciare a ragionare in maniera diversa e non soltanto dicendo: l'importante è che io non mi sporco le mani. È troppo poco che tu non ti sporchi le mani. Tu devi prenderti la responsabilità del bene comune. È un po' per dirvi che se noi pensiamo che una persona ha il dono della fede soltanto perché segue delle regole che lo fanno essere buono, giusto e onesto, io vi dico che conosco un sacco di persone che la fede non ce l'hanno e che vivono molto meglio di noi. L'onestà, la bontà, la solidarietà, la gentilezza, l'umanità. Conosco medici che dicono di essere completamente atei e che hanno un'umanità pazzesca. Dove dovrebbe essere il di più? Il di più è in questo. Non basta semplicemente che tu dia il massimo nella tua umanità. Devi lasciare che il Signore allarghi la tua umanità e introduca qualcosa che tu da solo non riesci a capire, non riesci a darti, non riesci a scegliere. Allora il dono della fede significa il dono di permettere al Signore di convertire il nostro modo di vivere, di pensare, di amare, di scegliere. Giuseppe, dopo che ha incontrato l'angelo nel suo sogno, si sveglia e prende la responsabilità di questa donna e del bambino. Dovremmo dire, Giuseppe, dopo quel sogno, converte il suo modo di vivere. Non è più giusto. È santo. È
perché i santi sono quelli che si lasciano allargare il cuore, la mente e le scelte da Dio. Come si fa? Mi piacerebbe che alla fine di ciascuna di queste nostre catechesi io possa lasciarvi un riferimento concreto. Come faccio ad allenarmi a vivere così la fede, a usare in questo modo questa Ferrari che il Signore ha messo dentro di me, questo dono della fede? Voglio suggerirvi questo: è la meditazione della parola di Dio, soprattutto del Vangelo. Se tu, da cristiano, cominci a frequentare il Vangelo e a meditarlo, a un certo punto riceverai questa grazia. Il Vangelo ti raddrizzerà le domande, cancellerà il tuo modo mondano di ragionare e ti aprirà il cuore ad accogliere la volontà di Dio. Noi cristiani cattolici abbiamo un problema molto serio nella meditazione della parola di Dio. Pensiamo sempre che questo è un campo dei preti, delle suore, dei consacrati. Ma un battezzato che non vive un rapporto profondo col Vangelo non tira fuori la potenza della fede che è seppellita dentro di lui. Guardate che questo è il motivo per cui secoli addietro, a un certo punto nella Chiesa, viene fuori la preghiera del Rosario. Il Rosario non è convinciamo Maria dicendo le 50 Ave Marie. Avete mai riflettuto come è fatto il Rosario? Il Rosario è fatto di scene del Vangelo che tu frequenti, e attraverso queste scene del Vangelo tu ripercorri tutta la vita di Gesù. Ma il Rosario è Vangelo frequentato attraverso le Ave Maria. E perché viene tirato fuori questo modo? Perché la gente non sapeva né leggere né scrivere. Ma la gente sapeva, nella sua testa, entrare nelle scene del Vangelo che ascoltava, che vedeva dipinte nelle chiese. Sapeva meditare la parola attraverso il Rosario. Siamo nel santuario più importante al mondo del Rosario. Non ci troviamo qui pensando che il Rosario è un amuleto che ci serve a strappare a Maria qualche grazia per affrontare i problemi della prossima settimana. Questo santuario ci ricorda innanzitutto che il dono della fede è il dono di poter pregare il Vangelo con Maria, perché quel Vangelo ci faccia vivere la fede come Maria e come Giuseppe, che quel Vangelo ci metta in crisi, ci faccia delle domande, ci aiuti a fuggire dalle facili risposte, corregga dentro di noi le immagini sbagliate di Dio, disponga i nostri cuori a fidarci di Lui anche quando non capiamo, suggerisca a ognuno di noi che il cristianesimo non è la morale, non basta comportarsi bene. Il cristianesimo è fare la volontà di Dio, non semplicemente comportarsi bene. E la volontà di Dio è una cosa che può dirti solo Lui. Solo Lui può fare questo. Ma tu devi mettere il tuo cuore davanti a Lui, perché Lui lo spalanchi, perché il tuo cuore divenga come quello di Giuseppe. Un cuore abbastanza capiente da fare spazio alle uniche due cose che contano di più per noi cristiani. Sapete quali sono queste uniche due cose che contano di più per noi cristiani? Maria e suo figlio. Giuseppe ha vissuto tutta la sua vita in funzione di Maria e di Gesù, in una maniera concreta, quotidiana, a casa, a tavola, al lavoro, con Maria e Gesù. Non è forse questa la stessa volontà di Dio per ognuno di noi? Non siamo chiamati noi a spalancare il cuore e a tirare dentro il nostro cuore cosa? Maria e Gesù.
Se tu fai spazio dentro di te a Maria e a Gesù, non come una cosa spiritualizzante, ma come qualcosa di concreto, che cosa diventerai tu? Un capolavoro. Un capolavoro come? Come Bartolo Longo, come Padre Pio, come Sant'Antonio, come Madre Teresa, come qualcosa che il mondo ancora non ha visto, perché tu sei unico, tu sei unica, irripetibile, e il mondo si aspetta di vedere la tua santità, qualcosa che nessuno ha mai visto. Se dentro di te farai spazio a Maria e a suo figlio Gesù, chiediamo questa grazia questa sera di poter riscoprire la prima grazia battesimale che abbiamo tutti nel cuore, il dono della fede. Aumenta la fede, Signore, aumenta la nostra capacità di usare questo dono. Attraverso Maria e Giuseppe converti le nostre crisi, le nostre domande, i nostri dubbi. Insegnaci come si sta nelle crisi, come si accetta l'incomprensibilità della vita, come ci si affida a te. Aiutaci ad allargare le nostre vie e a fare spazio a quella custodia che tira fuori da noi quel capolavoro che è nascosto dentro ognuno di noi. I veri battezzati, che sono i veri santi, sanno vivere di un protagonismo che è il vero fascino, il vero motivo per cui gli altri a un certo punto si fanno una domanda su Dio. Sapete, non sono queste nostre catechesi o conferenze la vera evangelizzazione. La vera evangelizzazione è una vita vissuta così, come Maria, come Giuseppe, come tutti coloro che hanno fatto tesoro del dono della fede, e proprio per questo hanno mostrato, non raccontato, ma mostrato con la loro vita, che il Vangelo è

0: solo con l'amore si può vincere l'odio. Con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

secondo la promessa del Signore. Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro, giudicatela come salvezza.

adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:

0: Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
1: Signore, ascolta la nostra preghiera.
0: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
1: Signore, ascolta la nostra preghiera.
0: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
1: Signore, ascolta la nostra preghiera.
0: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
1: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Lodiamo Dio con cuore semplice e puro, come Gesù ci ha insegnato.

0: senza tramonto. Accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Oggi, 22 agosto, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina.

Per comprendere l'attuale festa in onore della Madonna, sotto il titolo di Maria Regina, la cosa più ovvia sembra quella di gettare uno sguardo fugace e a volo d'uccello su alcune delle circostanze che hanno in un certo qual senso preparato la sua istituzione, dato che il suo valore profondo appartiene alla rivelazione, alla tradizione e alla teologia. L'istituzione della festa della regalità di Maria Vergine è dovuta a Pio XII con la lettera enciclica Ad Caeli Reginam dell'11 ottobre 1950, quasi in simmetria con la festa di Cristo Re, con la quale ha voluto coronare le costante devozione del popolo di Dio, fissando la liturgia al 31 maggio, a conclusione del mese mariano per eccellenza, ricco di devozioni e tradizioni popolari. L'istituzione decretiamo e istituiamo la festa di Maria Regina da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Oggi l'attuale liturgia della festa di Maria Regina si celebra 8 giorni dopo il 15 agosto, che è la sua giusta collocazione, come uno speciale prolungamento festoso della celebrazione dell'Assunzione, nella quale si contempla colei che assisa al canto al Re dei Secoli splende come Regina, dell'ordine soprannaturale e dell'ordine naturale, e intercede come madre. La nuova data, 22 agosto, è dovuta a Paolo VI, che con l'attuazione delle norme generali per l'anno liturgico e il nuovo calendario romano, promulgate con la lettera apostolica Mysteri Paschalis e con l'esortazione apostolica Marialis Cultus, per il retto ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine, l'ha felicemente collocata come un logico corollario, meno dottrinale che esplicativo, del grande mistero della verità dogmatica dell'assunzione al cielo di Maria Vergine, proclamata da Pio XII il 1 novembre 1950. Non si può nascondere comunque che alla base della stessa istituzione ci fosse un'antica consuetudine di un certo parallelismo del calendario liturgico tra le feste cristologiche e quelle mariane, ossia un titolo di una festa in onore di Cristo si faceva corrispondere dove era possibile una festa in onore della Vergine Maria. La riforma liturgica del 1969 ha dato più logicità e sobrietà alle celebrazioni mariane, seguendo il principio fondamentale della liturgia. Cristo è culmen et fons, culmine e fonte, principio già espresso dal cantore dell'Immacolata con la profonda espressione fundamentum et forma, fondamento e perfezione.

Certamente, l'argomento principale su cui si fonda la dignità regale di Maria è senza alcun dubbio la sua divina maternità, definita dal Concilio di Efeso nel 431. Nei testi rivelati, Maria è la donna che nella pienezza del tempo ha partorito Cristo vero Dio e vero uomo, figlio dell'Altissimo e re della casa di Giacobbe, e come madre del Re Signore gode anche della stessa dignità regale come regina. Così interpreta San Giovanni: Maria è veramente diventata la signora di tutta la creazione nel momento in cui divenne madre del Creatore, Cristo. La maternità divina di Maria è il primo grande dono che riceve da Cristo, con il quale viene scelta e predestinata con l'unico e medesimo atto di predestinazione di Dio, per essere associata in modo singolare alla realizzazione storica della volontà salvifica di Dio in Cristo. La scelta madre di Cristo da parte dello stesso Cristo è la prima grande conseguenza, secondo il cantore dell'Immacolata, della predestinazione assoluta di Maria alla grazia e alla gloria. Difatti, come Cristo è re di diritto sia per creazione sia per grazia o redenzione, e sia per gloria o glorificazione, così Maria regina per diritto materno che intercede e concede tutte le grazie del Figlio a coloro che le chiedono. Onde il titolo di mediatrice delle grazie con il quale si celebrava per la prima volta la sua liturgia al 2 luglio. Dallo stesso decreto divino di predestinazione, secondo il quale Cristo ha il primato assoluto e incondizionato su tutto, il cantore dell'Immacolata desume un primato secondario e partecipato per Maria su tutte le creature sia celesti che terrestri. Di conseguenza, come Cristo è re assoluto, così Maria è regina per grazia e per scelta. A lei si può applicare il salmo delle nozze del re: splende alla tua destra la regina, in tutta la sua bellezza e perfezione, adorna d'oro di Ofir.

tra le conseguenze più immediate della regalità di Maria è la forte e decisa affermazione sempre del cantore dell'Immacolata: la Beata Vergine Maria ha il potere di intercedere e di distribuire i frutti della grazia redentiva, concetto che ha trovato vasto e profondo eco in diversi documenti del Magistero, come ricorda anche Pio XII nella sua enciclica. Cristo si serve dell'ufficio e dell'opera della Madre per distribuire i frutti della redenzione. Anche Pio IX, nell'enciclica che definiva l'Immacolata Concezione, afferma che Maria, costituita dal Signore Regina del Cielo e della Terra, ed esaltata sopra tutti i cori degli angeli, sopra delle schiere dei santi in cielo, sta alla destra del suo unigenito Figlio e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne preghiere. Ottiene cioè che chiede non può restare inascoltata. Il concetto del cantore dell'Immacolata circa il potere di intercedere di Maria Vergine è riproposto anche da Leone XIII, quando scrive che la Madre di Cristo ha il potere quasi illimitato di intercedere e dispensare la grazia del suo Figlio. E Pio X aggiunge che tale potere deriva a Maria come per diritto materno. Maria è dispensatrice per diritto di madre dei tesori dei meriti di suo Figlio.

prima della riforma conciliare del 1969, liturgicamente questa festa mariana si celebrava il 2 luglio con il titolo di Mediatrice delle Grazie o Madonna delle Grazie. La sua diffusione nel mondo cattolico ha avuto un grande impulso dal mondo francescano, specialmente da quando il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Bonaventura da Bagnoregio, a Siena estende la celebrazione liturgica della festa mariana a tutto l'ordine. Oggi, con la riforma conciliare invece, la stessa festa è celebrata il 31 maggio sotto il titolo La Visitazione di Maria, poiché più vicina al tempo della Pentecoste potrebbe più facilmente indicare una particolare memoria della Vergine nella sua Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito Santo, come l'Arca dell'Alleanza che anticipa la Chiesa delle origini, piena di slancio nelle carità operosa e nella preghiera del Magnificat. Il valore teologico dell'intercessione riconosciuta a Maria Vergine ha il suo fondamento nella stretta unione alla predestinazione con il Figlio. Come il Cristo è autore della grazia, così Maria, prima redenta, la distribuisce in ragione della sua maternità spirituale. La grazia per definizione è un dono e come tale non può essere esigito da alcuno, cioè non può essere meritato. Tuttavia in teologia si suole distinguere un merito decondigno e un merito decongruo, l'uno è di giustizia o di fedeltà e l'altro di convenienza o di benignità. Di per sé solo Cristo ha meritato decondigno con la sua morte e i doni di grazia, che la madre decongruo intercede ed elargisce dal Figlio. In cielo la Beata Vergine Maria continuamente merita decongruo, cioè non per sé, in quanto non può meritare più, ma merita per gli altri che desiderano ricevere la grazia del Figlio. Come a dire, i meriti universali e assoluti di Cristo meritano decondigno, diventano concreti soltanto attraverso l'intercessione di Maria, alla quale Cristo ha affidato il compito di mediare tutto il suo patrimonio di grazia a vantaggio dei richiedenti. Questo delicato ufficio di intercedere, riconosciuta Maria Regina del Cantore dell'Immacolata, ha trovato eco e applicazione nell'enciclica Ad Diem Illum di Pio X, quando scrive che Maria merita decongruo, ossia distribuisce agli altri tutto ciò che Cristo ha guadagnato decondigno. Simpatiche le due antiche immagini ricordate riportate nella stessa enciclica da Pio X. Maria, scrive San Bernardo, è l'acquedotto, o anche quella parte per cui il capo si congiunge col corpo e gli trasmette forza ed efficacia. E San Bernardino da Siena, ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali. Piace concludere questo breve pensiero sulla regalità di Maria Vergine con le parole di Leone XIII. È lecito affermare a piena ragione che dell'immenso tesoro di ogni grazia che il Signore ci ha procacciato, poiché la grazia e la verità provengono da Cristo, nulla ci viene dato direttamente se non attraverso Maria, per volere di Dio. Dato che nessuno può andare al Sommo Padre se non per mezzo del Figlio incarnato, così di regola, nessuno può avvicinarsi a Cristo se non attraverso la Madre. In breve, come Gesù siede alla destra della Divina Maestà nell'altezza dei cieli, così Maria siede regina alla destra di suo Figlio, rifugio sicuro e fedele per tutti i pericoli, e nessuno deve temere o disperare sotto la sua guida, i suoi auspici, la sua protezione e la sua benevolenza.

0: Diario di un curato di campagna. Lettura integrale del romanzo di Georges Bernanos. Note e adattamento radiofonico a cura di Michele Genisio e Monica Di Loreto. Voce di Remo Girone.
1: La vita di ogni grande uomo è generalmente piena di contraddizioni, non certo per mancanza di coerenza, ma per un bisogno insaziabile di verità, spesso unito ad un caparbio orgoglio. Se la sete di verità spinge a ricercare sempre nuove mete, l'orgoglio predispone ad erigersi giudici e profeti della propria epoca. Il nostro autore, Georges Bernanos, rientra sicuramente in questa categoria di persone. È vero che egli proferì la celebre e sincera frase «Non vivrei 5 minuti fuori della chiesa. Se mi si cacciasse, rientrerei subito a piedi nudi, vestito di sacco, non importa a quali condizioni». Ma è pur vero che nonostante questo, o proprio in virtù di questa assoluta dedizione alla Chiesa, egli fece sentire la propria voce anche quando non concordava con specifiche prese di posizioni ecclesiastiche. Infatti, non condividendo la condanna da parte di Pio XI dell'Action Française, egli riallacciò momentaneamente i legami con questo movimento, dal quale si era dissociato già nel 1919. Continuiamo la lettura del nostro romanzo. Il giovane curato di campagna è rimasto molto colpito dal discorso del curato di Torsì iniziato un paio di puntate fa. E la notte era venuta senza che si fosse accorto. Dopodiché, ormai solo, l'attenzione del curato torna ad essere assorbita dai fastidi quotidiani, l'essere oggetto di antipatia, di incomprensione.
2: A dirla in breve, nostro Signore conosceva benissimo il potere del denaro e ha fatto accanto a sé un posticino al capitalismo. Gli ha lasciato le sue possibilità. Ha fatto persino il primo deposito di fondi. Trovo tutto questo prodigioso che vuoi, così bello. Dio non disprezza nulla. Dopotutto, se l'affare fosse andato bene, Giuda avrebbe potuto probabilmente sovvenzionare dei sanatori, degli ospedali, delle biblioteche o dei laboratori. Avrai osservato che già si interessava al problema del pauperismo come un milionario qualsiasi. Ci saranno sempre dei poveri tra voi, risponde nostro Signore, ma io non sarò sempre con voi. Il che significa non lasciar suonare in vano l'ora della misericordia. Tu farai meglio a restituire immediatamente il denaro che m'hai rubato, invece di cercare di montare la testa dei miei apostoli con le tue speculazioni immaginarie sui fondi di profumeria e sui tuoi progetti d'opere sociali. Per di più credi così di lusingare il mio conosciutissimo gusto per i senza tetto e sbagli completamente. Io non amo i miei poveri come le vecchie inglesi amano i gatti sperduti o i tori delle corride. Sono abitudini da ricchi codeste. Io amo la povertà d'un amore profondo, riflessivo, lucido, da uguale a uguale, come una sposa dal fianco fecondo e fedele. L'ho coronata con le mie proprie mani. Non le fanno onore tutti quelli che vogliono, e chi non ha prima rivestito la bianca tunica di lino non può servirla. Il pane dell'amarezza non può romperlo con lei chiunque voglia farlo. Ho voluto che sia umile e fiera, non servile. Non rifiuta il bicchier d'acqua, purché sia offerto in mio nome, ed è in nome mio che lo riceve. Se il povero traesse il suo diritto soltanto dalla necessità, il vostro egoismo lo avrebbe presto condannato allo stretto necessario, pagato con una riconoscenza e una servitù eterne. Così oggi tu ti adiri contro questa donna che ha irrorato i miei piedi con un nardo pagato carissimo, come se i miei poveri non dovessero mai profittare dell'industria dei profumieri. Sei proprio di quella razza di persone che, avendo dato 2 soldi a un vagabondo, si scandalizzano di non vederlo precipitarsi sull'istante dal fornaio a riempirsi di pane raffermo che il commerciante d'altronde gli venderebbe come pane fresco. Al posto suo andrebbero anche loro dal mercante di vino, già che il ventre d'un miserabile ha più bisogno di illusione che di pane. Disgraziati. L'oro a cui date tanta importanza è forse qualcosa di diverso da un'illusione, da un sogno, è spesso soltanto dalla promessa d'un sogno. La povertà grava molto sulle bilance del mio Padre Celeste e tutti i vostri tesori di fumo non ne equilibreranno i piattelli. Ci saranno sempre dei poveri tra voi per questa ragione, che vi saranno sempre dei ricchi, cioè degli uomini avidi e duri, i quali cercano meno il possesso che la potenza. Di questi uomini ve ne tra i poveri come tra i ricchi. E il miserabile che smaltisce in un rigagnolo la sua ubriachezza, forse è gonfio degli stessi sogni del Cesare, addormentato sotto le cortine di porpora.

Ricchi o poveri, guardatevi piuttosto nella povertà come in uno specchio, poiché essa è l'immagine della vostra fondamentale delusione. Essa conserva quaggiù il posto del paradiso perduto e il vuoto dei vostri cuori, delle vostre mani. L'ho messa così in alto, l'ho sposata, incoronata, solo perché conosco la vostra malizia. Se avessi permesso che la consideraste come una nemica o solo come una straniera, se vi avessi lasciato la speranza di cacciarla un giorno dal mondo, avrei nello stesso momento condannato i deboli, già che i deboli saranno sempre per voi un fardello insopportabile, un peso morto che le vostre orgogliose civilizzazioni si mandano dall'una all'altra con ira e disgusto. Ho posto il mio segno sulla loro fronte e voi non osate più avvicinarli altro che strisciando. Divorate la pecora spersa, non oserete mai più attaccare il gregge. Basterebbe che il mio braccio si allontanasse un momento perché la schiavitù, che odio, risuscitasse da sé. Poiché la vostra legge tiene i suoi conti in regola e il debole non può dare altro che la propria pelle. La sua grossa mano tremava sul mio braccio e le lacrime che credevo scorgere nei suoi occhi sembravano esservi continuamente divorate da quello sguardo che era sempre fisso sul mio. Io non potevo piangere. La notte era venuta senza che me ne accorgessi. Non distinguevo che a stento il suo viso, che ora mi appariva immobile e puro, nobile e tranquillo come quello di un morto. E proprio in quel momento, venendo da non so quale punto vertiginoso del cielo, come dalla cima della sera, scoppiò il primo rintocco dell'Ave Maria.

ho visto il signor decano di Blanchermont, il quale mi ha intrattenuto, molto paternamente ma anche lunghissimamente, sulla necessità per un giovane prete di sorvegliare con attenzione i suoi conti. Niente debiti soprattutto, non li ammetto, ha concluso. Ero un poco sorpreso, lo confesso, e mi sono stupidamente alzato per prendere congedo. M'ha pregato di sedermi di nuovo. Aveva creduto senza dubbio a uno scatto di malumore. E così ho finito per capire che la signora Pamir si lagnava ad aspettare ancora il pagamento della sua fattura, le bottiglie di vino chinato. Inoltre sembra che io debba 53 franchi al macellaio Geoffrin e 118 al carbonaio Delacour. Il signor Delacour è consigliere generale. Questi signori però non hanno fatto alcun reclamo. E il signor decano ha dovuto confessarmi che aveva avuto tali informazioni dalla signora Pamir. Ella non mi perdona di fornirmi come drogheria da Camus, che è forestiero in paese e la cui figlia, si dice, ha divorziato da poco. Il mio superiore è il primo a ridere di questi pettegolezzi che giudica ridicoli, ma ha dimostrato un po' di irritazione quando ho manifestato l'intenzione di non rimettere più i piedi dal signor Pamir.

0: ricordato certi discorsi da me tenuti durante una delle nostre conferenze trimestrali dal curato di Vercoc, a cui egli non assisteva. Avrei parlato, in termini che gli giudica troppo vivi, del commercio e dei commercianti. Mettetevi bene in testa, ragazzo mio, che le parole d'un prete giovane e inesperto come voi saranno sempre rilevate dai suoi maggiori, il cui dovere è di formarsi un'opinione sui nuovi confratelli. Alla vostra età non ci si permettono ghiribizzi. In una piccola società chiusa come la nostra, questo reciproco controllo è legittimo, e a non accettarlo di buon grado si dimostrerebbe cattivo animo. Certo, la probità commerciale non è più oggi quella d'una volta. Le nostre migliori famiglie dimostrano in questa materia una negligenza biasimevole. Ma la terribile crisi ha i suoi rigori, confessiamolo. Ho conosciuto un tempo in cui questa modesta borghesia, lavoratrice e risparmiatrice, che forma ancora la grandezza e la ricchezza del nostro caro paese, subiva quasi tutta l'influenza della cattiva stampa. Oggi, poiché sente il frutto del suo lavoro minacciato dagli elementi del disordine, capisce che l'era delle illusioni generose è passata, che la società non ha appoggio più solido della Chiesa. Il diritto di proprietà non è iscritto nel Vangelo? Oh, senza dubbio bisogna fare delle distinzioni. E nel governo delle coscienze voi dovete non di meno richiamare l'attenzione sui doveri corrispondenti a quel diritto.
1: Il nostro autore, Georges Bernanos, è un intellettuale che, come ogni grande artista, sembra rifuggire le classificazioni, sebbene sia spesso stato confinato nell'ambito della letteratura religiosa. Ma nei suoi scritti la religione, immersa a capofitto nei vortici della tragicità dell'esistenza, assume tutta la sua dirompente forza vitale. Ne sono testimoni gli scritti del periodo che va dal 1927 al 1929. Nella puntata precedente abbiamo detto come in questi anni Bernanos abbia cambiato spesso dimora, ma la mobilità sembra giovare alla sua vena letteraria. Infatti scrive L'impostura nel 1927, La gioia nel 1929, Un delitto, romanzo che verrà pubblicato successivamente, soltanto nel 1935, e Uno strano sogno, che verrà pubblicato postumo nel 1950. Pochi anni dopo, siamo nel 1931, egli completa e pubblica La grande paura dei ben pensanti, altro specchio della sua indole impetuosa e polemica che si scaglia contro l'aridità e l'affarismo della società contemporanea. Riprendiamo la lettura del romanzo. Le delucidazioni borghesi del decano durante la scorsa puntata finiscono in un clima di reciproca incomprensione. L'attenzione del curato si sposta sulla signorina Chantal, la sua istruttrice, che ogni volta lo rendono inquieto.
0: Insomma, a 22 anni Luigi Pamir ha sposato la figlia del notaio de Livol, uomo d'affari di sua eccellenza. Arsenio si occupa del magazzino, Carlo fa il suo corso di medicina a Lille e il più giovane, Adolfo, è al seminario di Arras. Oh, tutti sanno perfettamente che se quella gente lì lavora sodo, negli affari non è facile e ha schiumato l'intero cantone. Ma insomma, se ci derubano, ci rispettano. Questo crea tra loro e noi una specie di solidarietà sociale che si può o no deplorare, ma che esiste, e tutto quello che esiste deve essere utilizzato per il bene. Si è fermato, un po' rosso. Io seguo sempre abbastanza male una conversazione di questo genere, già che la mia attenzione si stanca presto quando una segreta simpatia non mi permette d'anticipare appassionatamente il pensiero del mio interlocutore e quando mi lascio, come dicevano i miei vecchi professori, trascinare a rimorchio. Come giusta l'espressione popolare, parole che restano sul cuore. Quelle facevano un blocco nel mio petto e sentivo che soltanto la preghiera sarebbe stata capace di sciogliere quella specie di ghiacciuolo. «Ho parlato indubbiamente in un modo un po' rude», ha ripreso il signor decano di Blanchermont. «È per il vostro bene. Quando avrete molto vissuto comprenderete, ma bisogna vivere». «Bisogna vivere, è spaventoso, non le pare?» ho risposto senza riflettere. M'aspettavo uno scoppio, poiché avevo ritrovato la mia voce dei giorni cattivi, una voce che conosco bene. voce di tuo padre,

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutte, ben ritrovati, ci prepariamo alla 21ª domenica del tempo ordinario. Domenica durante la quale mediteremo il capitolo 16 di Matteo, dai versetti 13-20. La liturgia dunque continua ad accompagnarci, quasi a prenderci per mano, nella lettura del Vangelo di Matteo. Se ricordate, in queste ultime domeniche abbiamo meditato le parabole di Gesù, il seme gettato nel terreno, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del tesoro e della perla preziosa. Poi ci siamo soffermati sulla trasfigurazione di Gesù e quindi sulla tempesta sedata, lì dove Pietro pensava di poter anche lui camminare sulle acque, ma dovrà implorare dal Signore di essere salvato. C'è stato dunque un crescendo di stimoli che ci hanno educato a fissare sempre più e sempre meglio il nostro sguardo sulla persona e sulla proposta di Gesù. Ecco perché è sempre utile, sempre bello far memoria del cammino compiuto, perché ci aiuta a tenere il filo del discorso, ci aiuta a comprendere che stiamo andando verso un crescendo, un maturando attraverso la liturgia che si offre a noi quale maestra, quale esperienza comunitaria nella quale fare esperienza del Signore Gesù e tra noi, fratelli tutti. Il Vangelo del testo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura ogni domenica. La prima lettura fa da apripista, da chiave, da introduzione al testo del Vangelo. Ascolteremo dunque Isaia, il capitolo 22, lì dove si dice: «Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parole che appaiono difficili, ma che alla luce della nascita di Gesù, della discendenza di Davide, ecco allora che tutto si fa più chiaro. Gesù è l'atteso delle genti, è l'annunciato dai profeti, è lui che svelerà che Dio è padre di tutti gli abitanti della terra, di questa casa comune. È Gesù stesso, la gloria del Padre del cielo. Allora con questa chiave entriamo nella comprensione del testo evangelico. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuno dei profeti». Di fronte alla domanda di Gesù, dunque, i discepoli rispondono guardando al passato, facendo memoria di quello che la gente comune sapeva e attendeva. Non dicono nulla di nuovo. Elia, Geremia, Giovanni sono gli attesi. Elia era il profeta atteso, il Battista era stato da poco decapitato, Geremia è stato un profeta che aveva annunciato e denunciato il Tempio di Gerusalemme per la sua prostituzione di valori. Ed è quello che faceva Gesù in quel tempo. Ma Gesù non si accontenta del sentito dire. Non è interessato alle opinioni degli altri, ai sondaggi, alle statistiche. Gesù fa una domanda ulteriore: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Con questa domanda: «Voi chi dite che io sia?», Gesù chiede ai discepoli di esporsi, di mettersi in gioco. Non gli interessa, come dicevamo,
sapere quello che dice la gente, i sondaggi, le statistiche. E Pietro in questo ha uno slancio, un'intuizione. Non guarda il passato come gli altri, ma guarda, direi, al futuro, alla novità. Tu sei il Cristo. Non lo dice di sua iniziativa, lo svelerà subito Gesù. Il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. Non può passare dunque inosservato che è il Padre del cielo ad aver svelato questo tesoro a Pietro, a colui che ha tentato addirittura di proporre di costruire 3 tende, una per Mosè, una per Elia e una per Gesù, proprio sul monte della Trasfigurazione, o che durante la tempesta ha sfidato Gesù nel voler anche lui camminare sulle acque. Un Pilato dunque istintivo, ancora immaturo, incapace di gestirsi, di gestire le sue emozioni, ma anche le sue intuizioni. Non era stato ancora un uomo riflessivo, capace di ponderare. Ancora è un uomo debole e con una fede debole, a differenza, ad esempio, della donna cananea che abbiamo incontrato domenica scorsa. Ebbene, a lui il Padre lo ha rivelato. E se riprendiamo un altro testo del Vangelo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora capiamo che Pietro ha un dono, ha ricevuto un dono, ma che non dipende dal suo primato. Ma possiamo vedere in Pietro uno di quei piccoli prescelti da Dio che hanno precedenza nel regno dei cieli. Possiamo dire che Pietro si è ritrovato sulla bocca delle parole più grandi di lui, addirittura incomprensibili alla sua mente. Parole ispirate, appunto. E questo svelare il nome chiede ora a Pietro di mettersi in cammino, di rinascere, di passare tra il vecchio e il nuovo, dal Simone al Pietro. Ed è proprio a lui che Gesù dunque affida le chiavi e il compito di sciogliere e di legare. Ricordate il profeta Isaia nella prima lettura? Sorgerà chi aprirà e chi chiuderà. Questo è Gesù, il quale condivide questo potere con Pietro. È un compito che non nasce e non deve nascere a tavolino, però. Ma in Pietro nasce dalla sua esperienza, dal suo essere e sentirsi peccatore, perdonato, misericordiato. L'adesione di Pietro a Gesù dunque non dipende dalle sue conoscenze intellettuali, da chissà quale laurea o corso di catechesi che ha fatto. Dipende dall'esperienza che Pietro ha fatto con il Signore, che ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore, a cominciare dalla sua infinita misericordia. E allora, chi sono io per voi? Domanda Gesù ai discepoli. E oggi continua a rivolgere questa domanda a me e a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Gesù non può essere ridotto a una formula di catechismo, a un prodotto di desideri, a un sogno o a delle proiezioni personali. Ma come ricorda San Paolo, il Signore Gesù e quello che noi pensiamo di Lui deve nascere dall'esperienza, dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto, ricorda Paolo alla lettera ai Romani, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Cristo dunque non è un'idea e non possiamo ridurla a un'idea o un'ideologia. Ma come ricordava spesso Papa Benedetto e poi anche Papa Francesco, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è una domanda decisiva. Lo è stato per loro, ma lo è anche per noi. La nostra adesione a Gesù dipende proprio da come noi viviamo il rapporto con Lui, quanto siamo disposti a metterci in gioco
per Lui, coerentemente con il suo Vangelo e con la sua proposta. Non possiamo dire di sì al Signore e vivere al contrario di quello che Lui ci propone, ma siamo chiamati a diventare noi tutti pietre vive che poggiano sulla pietra che è Cristo stesso, nella quale Pietro viene indicato come punto di riferimento. E non dimentichiamolo che Gesù non sceglie Pietro per la sua bravura, ma per la sua capacità di domandare aiuto, di domandare perdono. Potremmo dire che Pietro è stato scelto proprio perché piccolo e bisognoso. Simone, Simone, ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, dice Gesù a Pietro. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Allora vedete che l'esperienza, la missione di Pietro è sostenuta ed è accompagnata dalla preghiera di Gesù. Solo quando si sarà convertito fino in fondo, allora sarà in grado di confermare i fratelli. E quell'atto di conversione arriverà alla fine, quando sarà capace di dare la vita per il suo maestro. Prima lo rinnega davanti al fuoco e poi, compreso chi è il Signore, darà la vita per lui. Sulla salda roccia dunque di Pietro, anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. Non saremo neanche noi delle rocce, ma saremo dei piccoli tasselli, piccoli ma necessari, perché agli occhi di Dio nessuna pietra è inutile, nessuna pietra può e deve essere scartata, ma tutte sono preziose e diventano importanti nelle sue mani. E anche noi così, nel nostro piccolo, saremo così chiamati a confermare i nostri fratelli, prima di tutto con la nostra testimonianza e poi anche, se serve, con le nostre parole. Allora il cammino che la liturgia ci sta aiutando a compiere ci permette di capire sempre più e sempre meglio chi sono io per Gesù e chi è Gesù per me. E allora, se non imparo anch'io a rispondere a questa domanda, chi sono io per te, rischio di ridurre la fede a un insieme di regole e di dottrina, ma non a un'esperienza di amicizia con il Signore Gesù, il Salvatore. Vedete, sarà un cammino lungo. Pietro oggi si sentirà dire beato. Domenica prossima sentiremo Gesù che dirà a Pietro: lungi da me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Quanto è poco è bastato a Pietro per perdere quel primato di gloria. È un cammino lungo, quello della conversione, che non ci fa mai sentire a posto, in piedi. Ma saremo sempre in piedi solo perché saremo sostenuti e accompagnati anche noi dalla preghiera di Gesù. Chiediamo allora al Signore questa grazia in questa domenica, perché ci aiuti veramente a vivere come Lui si attende da noi. Di fronte a questa parola che ci fa capire quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi, che cosa rispondiamo? Come sempre con la colletta, che è la preghiera che cantiamo dopo il Gloria, che fa da riassunto ai testi. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, non so cosa veramente la gente dica di te, creda di te. Io so solo che tu sei mio Signore e Salvatore. Sei gioia che rallegra il mio cuore. Sei forza che sostiene i miei passi. Sei via che conduce al cielo. Sei cibo che nutre la mia vita.
sei misericordia che mi perdona, sei speranza che allevia le mie delusioni, sei luce che rischiara il mio buio, sei tenerezza che mi rincuora. Tu sei mio Signore e mio Dio, questo solo so. Tu sei e io sono in te, con te.

0: Santo Rosario, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione del Signore. Gesù ha fatto crollare tutti i muri di separazione, ha riunito i popoli, ha riunito tutti attorno alla sua croce e con la sua resurrezione ha vinto la morte, che è la causa di ogni discordia, di ogni divisione, di ogni odio, di ogni guerra. Preghiamo perciò la Vergine Maria perché Gesù risorga in tutti i nostri cuori, nei cuori degli uomini, e faccia morire la morte, perché sorga la vita dell'amore, della concordia, della comunione, della solidarietà, dell'accoglienza di fratelli, del perdono, della riconciliazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di

0: adesso è l'ora della nostra morte.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel secondo mistero glorioso meditiamo l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù, salendo al cielo, mandò i suoi apostoli a predicare il Vangelo in tutto il mondo, promettendo che lui sarebbe rimasto sempre con noi. E il Signore è presente nella Chiesa ed è presente soprattutto nel Papa. Vogliamo pregare per il Papa e per i Vescovi, che sono i successori degli Apostoli, perché la loro voce venga accolta, la voce del Papa in questo tempo che sta implorando angosciosa la pace, che i cuori si aprano alla pace. Preghiamo la Vergine Maria perché faccia giungere la voce del Papa a tutti i responsabili, ai dominatori di questo mondo, ma anche a ciascuno di noi, perché ognuno di noi è responsabile di questa guerra e di tutte le guerre a causa del nostro peccato. Che la Vergine Maria ci converta all'amore e alla fedeltà al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, la tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Dal terzo mistero glorioso, meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra gli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con la Vergine Maria, e dalla Pentecoste che è nata la Chiesa, e noi preghiamo adesso per la Chiesa, perché la Chiesa sia segno di pace e di unità per tutta l'umanità, e che la Vergine Maria ottenga alla Chiesa di cui lei è madre questa testimonianza di unità per l'unione di tutte le chiese che sono ancora separate, e ottenga l'unità e la pace anche all'interno della Chiesa Cattolica, perché ci sia comunione con i pastori, comunione e obbedienza al Vescovo, al Papa, che ci sia comunione tra i sacerdoti, che ci sia carità, comunione, accoglienza tra i cristiani, e che l'Eucaristia diventi questo centro di unità, di comunione, di vita, dalla quale sgorga la pace, una pace che diventa efficace nella Chiesa per la potenza di Gesù Cristo e dello Spirito Santo, per la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori,
2: e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quarto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, assunta dagli angeli in cielo, in anima e corpo. E invochiamo la Vergine Maria, gloriosamente accolta nella gloria della Santissima Trinità, perché preghi per le nostre famiglie, per la pace nelle nostre famiglie, che preghi per la piena concordia e fedeltà tra gli sposi, che preghi per la perfetta comunione, obbedienza, rispetto, dialogo con i figli. E preghiamo per le famiglie che sono in difficoltà, che sono nella sofferenza, che sono divise, che hanno attraversato la prova della morte, della disgrazia, oppure di qualche altra sofferenza, come la droga, l'allontanamento da Dio da parte dei figli, perché le famiglie ritornino ad essere chiesa domestica, dove si rispetta Dio, dove si prega, dove si santifica la festa, dove si vive nell'amore, dove si dà testimonianza del nostro battesimo. La Vergine Maria interceda con San Giuseppe, nostro patrono, per tutte le famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Vieni, o Spirito Santo,
1: riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amore.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo Maria Santissima, incoronata Regina del Cielo e della Terra, e preghiamo la Vergine Maria come Regina della Pace, perché ci ottenga la pace e perché tutti i suoi figli, soprattutto nella Chiesa, accolgano i suoi messaggi, i suoi inviti, che sono un continuo richiamo ad accogliere la parola di Gesù suo figlio, un richiamo continuo alla conversione, alla penitenza, al digiuno, alla preghiera, alla pratica dei sacramenti. Preghiamo quindi perché le nostre comunità cristiane abbiano da ritrovare la via del fervore, dell'impegno per una crescita nella santità, e preghiamo nello stesso tempo per tutti i nostri fratelli che sono vittime della guerra, e che la Vergine Maria li consoli per quelli che muoiono in guerra, perché la Vergine Maria li accolga come vittime e li presenti a Gesù suo figlio perché siano salvi, e che la Vergine Maria sia vicina a quei giovani che si drogano, che non hanno fede, che vivono nella violenza, che stanno distruggendo la loro vita, perché la Vergine Maria possa diventare regina di un regno nuovo, di un regno che sia il vero regno di Gesù, fondato sull'amore e sulla pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
2: ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori di tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi figli, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.

Per comprendere l'attuale festa in onore della Madonna, sotto il titolo di Maria Regina, la cosa più ovvia sembra quella di gettare uno sguardo fugace e a volo d'uccello su alcune delle circostanze che hanno in un certo qual senso preparato la sua istituzione, dato che il suo valore profondo appartiene alla rivelazione, alla tradizione e alla teologia. L'istituzione della festa della regalità di Maria Vergine è dovuta a Pio XII con la lettera enciclica Ad Caeli Reginam dell'11 ottobre 1950, quasi in simmetria con la festa di Cristo Re, con la quale ha voluto coronare le costante devozione del popolo di Dio, fissando la liturgia al 31 maggio, a conclusione del mese mariano per eccellenza, ricco di devozioni e tradizioni popolari. L'istituzione decretiamo e istituiamo la festa di Maria Regina da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Oggi l'attuale liturgia della festa di Maria Regina si celebra 8 giorni dopo il 15 agosto, che è la sua giusta collocazione, come uno speciale prolungamento festoso della celebrazione dell'Assunzione, nella quale si contempla colei che assisa al canto al Re dei Secoli splende come regina dell'ordine soprannaturale e dell'ordine naturale e intercede come madre. La nuova data, 22 agosto, è dovuta a Paolo VI, che con l'attuazione delle norme generali per l'anno liturgico e il nuovo calendario romano, promulgate con la lettera apostolica Mysteri Paschalis e con l'esortazione apostolica Marialis Cultus, per il retto ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine, l'ha felicemente collocata come un logico corollario, meno dottrinale che esplicativo, del grande mistero della verità dogmatica dell'Assunzione al Cielo di Maria Vergine, proclamata da Pio XII il 1 novembre 1950. Non si può nascondere comunque che alla base della stessa istituzione ci fosse un'antica consuetudine di un certo parallelismo del calendario liturgico tra le feste cristologiche e quelle mariane, ossia un titolo di una festa in onore di Cristo si faceva corrispondere dove era possibile una festa in onore della Vergine Maria. La riforma liturgica del 1969 ha dato più logicità e sobrietà alle celebrazioni mariane, seguendo il principio fondamentale della liturgia. Cristo è culmen et fons, culmine e fonte, principio già espresso dal cantore dell'Immacolata con la profonda espressione fundamentum et forma, fondamento e perfezione.

Certamente, l'argomento principale su cui si fonda la dignità regale di Maria è senza alcun dubbio la sua divina maternità, definita dal Concilio di Efeso nel 431. Nei testi rivelati, Maria è la donna che nella pienezza del tempo ha partorito Cristo vero Dio e vero uomo, figlio dell'Altissimo e re della casa di Giacobbe, e come madre del Re Signore gode anche della stessa dignità regale come regina. Così interpreta San Giovanni: Maria è veramente diventata la signora di tutta la creazione nel momento in cui divenne madre del Creatore, Cristo. La maternità divina di Maria è il primo grande dono che riceve da Cristo, con il quale viene scelta e predestinata con l'unico e medesimo atto di predestinazione di Dio, per essere associata in modo singolare alla realizzazione storica della volontà salvifica di Dio in Cristo. La scelta madre di Cristo da parte dello stesso Cristo è la prima grande conseguenza, secondo il cantore dell'Immacolata, della predestinazione assoluta di Maria alla grazia e alla gloria. Difatti, come Cristo è re di diritto sia per creazione sia per grazia o redenzione e sia per gloria o glorificazione, così Maria è regina per diritto materno che intercede e concede tutte le grazie del Figlio a coloro che le chiedono. Onde il titolo di mediatrice delle grazie con il quale si celebrava per la prima volta la sua liturgia al 2 luglio. Dallo stesso decreto divino di predestinazione, secondo il quale Cristo ha il primato assoluto e incondizionato su tutto, il cantore dell'Immacolata desume un primato secondario e partecipato per Maria su tutte le creature sia celesti che terrestri. Di conseguenza, come Cristo è re assoluto, così Maria è regina per grazia e per scelta. A lei si può applicare il salmo delle nozze del re: splende alla tua destra la regina in tutta la sua bellezza e perfezione, adorna d'oro di Ofir.

Tra le conseguenze più immediate della regalità di Maria è la forte e decisa affermazione sempre del cantore dell'Immacolata: la Beata Vergine Maria ha il potere di intercedere e di distribuire i frutti della grazia redentiva, concetto che ha trovato vasto e profondo eco in diversi documenti del Magistero, come ricorda anche Pio XII nella sua enciclica. Cristo si serve dell'ufficio e dell'opera della Madre per distribuire i frutti della redenzione. Anche Pio IX, nell'enciclica che definiva l'Immacolata Concezione, afferma che Maria, costituita dal Signore Regina del Cielo e della Terra, ed esaltata sopra tutti i cori degli angeli, sopra delle schiere dei santi in cielo, sta alla destra del suo unigenito Figlio e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne preghiere. Ottiene cioè che chiede non può restare inascoltata. Il concetto del cantore dell'Immacolata circa il potere di intercedere di Maria Vergine è riproposto anche da Leone XIII, quando scrive che la Madre di Cristo ha il potere quasi illimitato di intercedere e dispensare la grazia del suo Figlio. E Pio X aggiunge che tale potere deriva a Maria come per diritto materno. Maria è dispensatrice per diritto di madre dei tesori dei meriti di suo Figlio.

prima della riforma conciliare del 1969, liturgicamente questa festa mariana si celebrava il 2 luglio con il titolo di Mediatrice delle Grazie o Madonna delle Grazie. La sua diffusione nel mondo cattolico ha avuto un grande impulso dal mondo francescano, specialmente da quando il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Bonaventura da Bagnoregio, a Siena estende la celebrazione liturgica della festa mariana a tutto l'ordine. Oggi, con la riforma conciliare invece, la stessa festa è celebrata il 31 maggio sotto il titolo La Visitazione di Maria, poiché più vicina al tempo della Pentecoste potrebbe più facilmente indicare una particolare memoria della Vergine nella sua Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito Santo, come l'arca dell'alleanza che anticipa la Chiesa delle origini, piena di slancio nelle carità operosa e nella preghiera del Magnificat. Il valore teologico dell'intercessione riconosciuta a Maria Vergine ha il suo fondamento nella stretta unione alla predestinazione con il Figlio. Come il Cristo è autore della grazia, così Maria, prima redenta, la distribuisce in ragione della sua maternità spirituale. La grazia per definizione è un dono e come tale non può essere esigito da alcuno, cioè non può essere meritato. Tuttavia in teologia si suole distinguere un merito decondigno e un merito decongruo, l'uno è di giustizia o di fedeltà e l'altro di convenienza o di benignità. Di per sé solo Cristo ha meritato decondigno con la sua morte e i doni di grazia, che la madre decongruo intercede ed elargisce dal Figlio. In cielo la Beata Vergine Maria continuamente merita decongruo, cioè non per sé, in quanto non può meritare più, ma merita per gli altri che desiderano ricevere la grazia del Figlio. Come a dire, i meriti universali e assoluti di Cristo meritano decondigno, diventano concreti soltanto attraverso l'intercessione di Maria, alla quale Cristo ha affidato il compito di mediare tutto il suo patrimonio di grazia a vantaggio dei richiedenti. Questo delicato ufficio di intercedere, riconosciuta Maria Regina del Cantore dell'Immacolata, ha trovato eco e applicazione nell'enciclica Ad Diem Illum di Pio X, quando scrive che Maria merita decongruo, ossia distribuisce agli altri tutto ciò che Cristo ha guadagnato decondigno. Simpatiche le due antiche immagini ricordate riportate nella stessa enciclica da Pio X. Maria, scrive San Bernardo, è l'acquedotto o anche quella parte per cui il capo si congiunge col corpo e gli trasmette forza ed efficacia, e San Bernardino da Siena, ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali. Piace concludere questo breve pensiero sulla regalità di Maria Vergine con le parole di Leone XIII. È lecito affermare a piena ragione che dell'immenso tesoro di ogni grazia che il Signore ci ha procacciato, poiché la grazia e la verità provengono da Cristo, nulla ci viene dato direttamente se non attraverso Maria, per volere di Dio. Dato che nessuno può andare al Sommo Padre se non per mezzo del Figlio incarnato, così di regola, nessuno può avvicinarsi a Cristo se non attraverso la Madre. In breve, come Gesù siede alla destra della Divina Maestà nell'altezza dei cieli, così Maria siede regina alla destra di suo Figlio, rifugio sicuro e fedele per tutti i pericoli, e nessuno deve temere o disperare sotto la sua guida, i suoi auspici, la sua protezione e la sua benevolenza.

insieme questo nuovo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo affinché discenda su di noi, sulle nostre famiglie. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: La preghiera delle lodi, sabato della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
2: Un cuore nuovo donaci, Signore, entri in noi il tuo Spirito Santo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli.
2: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne.
1: Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
2: Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un cuore nuovo donaci, Signore. Entri in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
2: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
1: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
2: Eppure l'hai fatto.
1: E le tue fissate, che cos'è l'uomo che te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché ne curi?
2: Eppure l'hai fatto.

0: Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore. Secondo la promessa del Signore, noi aspettiamo nuovi cieli ed una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate di essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. La magnanimità del Signore nostro giudicatela come salvezza. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Adoriamo Dio Padre, che nel Cristo suo Figlio ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo: Signore, ascolta la nostra preghiera. Dio, Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno,
1: fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
0: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità
1: che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
0: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te,
1: perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
0: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male.
1: Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel

0: fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: dell'estate, passaggio di Maria da questa terra al cielo, e per tutti noi oggi l'impegno di riconoscere che quella è la destinazione delle nostre fatiche. Siamo chiamati, come Maria, a vivere per sempre con Dio. Il cielo è il nostro traguardo e vorremmo chiederlo in modo particolare in questo tempo in cui stiamo abbastanza bene qua giù e quando ci viene il pensiero di concludere i nostri giorni su questa terra, qualcuno dice magari appeso a un filo o a un chiodo, ma è meglio restare qui. Non sappiamo quello che ci sarà dopo la morte. Oggi che ammiriamo la Vergine Maria, prima e unica fra tutte le creature, a condividere la pienezza di Cristo risorto, del suo Figlio, lei che ha portato in cielo il suo corpo, tutta la sua persona, dovremmo proprio rinforzare questa fede che ci distingue da quelli che non hanno alcuna speranza e appiattiscono i loro giorni, vedendo con tristezza, con amarezza, che con il tempo che passa si consumano le nostre forze, perdiamo di importanza, abbiamo sempre più bisogno di essere aiutati dagli altri e non abbiamo più il desiderio del cielo, cioè questa passione per ritornare al cuore di Dio dal quale tutti siamo partiti. Oggi Maria dice a noi: non abbiamo una stabile dimora quaggiù, non è questa la nostra città definitiva, non è la casa che abitiamo, non è il lavoro, la professione che stiamo svolgendo. Noi siamo chiamati a vivere per sempre, trasformati dalla potenza dell'amore di Dio per l'eternità, insieme a Lui, insieme alla Vergine Maria, prima tra i risorti. È per noi un dogma di fede, una verità in cui crediamo volentieri con tutto il cammino del popolo cristiano che ha sollecitato da parte dei pastori e in particolare del Papa l'affermazione di questa verità. Maria è viva in cielo anche con il suo corpo. Lei si è chiuso gli occhi su questa terra e la chiamavano dormizione. Il momento del trapasso li ha subito aperti davanti al volto di Dio Padre, al quale per tutta la sua vita era rimasta fedele, senza alcuna disobbedienza, senza ombra di egoismo. Quel seno che ha allattato il Figlio di Dio è ancora vivo, palpitante lassù. Quelle gambe, quei piedi che hanno camminato sui nostri sentieri polverosi sono lassù presso Dio. È per noi motivo di gioia e di consolazione, e spesso dovremmo pensare a questo traguardo delle nostre fatiche per ridimensionare l'attaccamento sbagliato alle cose del mondo, quando magari ci scoraggiamo perché le cose non vanno bene, perché le persone ci infastidiscono, perché qualcuno ci ha fatto dei torti. Proviamo a pensare che lassù dovremmo ritrovarci tutti l'uno accanto all'altro per dare lode e gloria al Signore per tutta l'eternità. Ci aiuti allora questo pensiero a non sentirci avidi di questa terra, ma di sentirci più liberati, capaci quindi di compiere gesti di puro amore, di vera gratuità, finché abbiamo bisogno, tempo, perché saranno come una scala che ci aiuteranno ad entrare con il Signore per sempre. Ma c'è un altro pensiero. Lassù in cielo c'è una donna che ci prepara la strada. Ed è bello pensare che Dio ha voluto l'uomo e la donna a sua perfetta immagine e somiglianza, come suoi interlocutori in un dialogo continuo fatto di ascolto, di disponibilità. E quella donna lassù anticipa ciascuno di noi, e la madre, continuamente attenta alle nostre fatiche, alle tribolazioni che conosciamo qui sulla terra, che ci incoraggia dicendo: finiranno presto, non abbatterti, non perdere di vista la meta delle tue fatiche, continua a credere nel Signore, non lasciarti deludere anche davanti ai fallimenti e alle cadute. Lei è in continua preghiera per noi. Un altro pensiero vorremmo fare questa sera: la preziosità del corpo umano, il corpo che oggi diventa per molti soltanto oggetto di piacere, merce da scambiare. Ci ha impressionato anche in questa settimana quasi 500 extracomunitarie rimandate nei loro paesi di origine e che vivevano vendendo il loro corpo sulle strade del nostro paese, segno di uno squallore, di un decadimento dei valori che dovrebbero portarci a rispettare la dignità di ogni persona, dovrebbero farci capire che vale ben più del denaro quello che portiamo dentro di noi. Ciascuno chiamato quindi ad essere rispettato nella sua diversità. Questo corpo che crea anche problemi, che spesso ci fa soffrire, che va in declino con il passare degli anni, è chiamato a risorgere quando anche noi ascolteremo l'invito a uscire dalle nostre tombe. La potenza di Dio, il suo spirito, farà germogliare, farà fiorire ogni sepolcro. E ancora vorremmo chiederci come mantenere viva la speranza, soprattutto quando viene meno davanti a certi tradimenti o a certi errori della nostra vita. Credo che la preghiera che San Luca mette sulle labbra e nel cuore di Maria possa accompagnarci in tutti questi momenti difficili. Maria ci dice: sii sicuro che il Signore volge il suo sguardo sulla tua umiltà. Quando tu ti dichiari suo figlio, suo servo, disponibile ad ascoltarlo, e quello che lei celebra è come un nuovo decalogo. Ci sono 10 verbi, proprio come i 10 comandamenti, che celebrano le azioni di Dio sulla nostra storia. Ha rovesciato i potenti, ha umiliato i superbi, ha innalzato gli umili, ha dato vita a coloro che sembravano morire di fame. Ecco quello che fa il nostro Dio. È questa la speranza che dobbiamo cantare e sulla quale fondare ogni nostra iniziativa di bene. Il tempo del pellegrinaggio allora sarà anche tempo di attesa, perché il compimento avverrà soltanto quando il Signore ci chiamerà a sé. Ammirando la Vergine Maria vestita di sole, con 12 stelle che le coronano il capo, con la luna ai suoi piedi, vorremmo superare la disperazione, quel senso di noia, quel tirare avanti a volte con pessimismo. Si diceva nella prima lettura che il drago sta davanti alla donna mentre vive il travaglio del parto ed è interessato a far entrare nelle sue fauci proprio quella creatura che sta nascendo. Quella donna che partorisce è il simbolo della Chiesa, ma anche di ciascuno di noi che fa qualcosa di buono, di vivo, che cerca di generare la vita con le parole, ma anche con i fatti, con i suoi gesti, con le iniziative. Vedete, il maligno sta davanti in atteggiamento di sfida, vorrebbe subito togliere questi segni di vita, questi germogli di speranza, ma questa donna viene salvata dalla mano forte di Dio. Non prevarrà il male, non sarà questa bocca a ingoiare le nostre fatiche nel cammino del bene. Ecco quanto la Vergine Maria oggi mette dentro di noi. Noi conosceremo il pungiglione della morte, quel veleno che purtroppo arriva per tutti, ma sappiamo che non è l'ultima parola, perché è lassù, presso Dio, nella sua casa di luce e di amore, che la Vergine Madre ci sta aspettando. E dove c'è la mamma, lì dovranno raccogliersi tutti i suoi figli, noi, figli e figlie, che oggi la lodiamo e a lei ci affidiamo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Rocca di Cave in provincia di Roma. Il comune si trova a 933 metri sul livello del mare e conta 371 abitanti. Il paese è conosciuto per la sua barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco.

0: Rocca di Cave è un piccolo e bellissimo borgo situato su una montagna posta a 933 metri sul livello del mare, che si trova al margine meridionale dei Monti Prenestini. La nostra montagna è una scogliera fossile marina risalente a 100 milioni di anni fa. Infatti, con un decreto del Presidente della Regione Lazio del 3 ottobre 2016 è stato istituito proprio il monumento naturale della scogliera marina fossile qui a Rocca di Cave. Ecco, possiamo dire che il nostro territorio è un museo a cielo aperto. Si possono infatti ammirare affioramenti fossiliferi percorrendo i nostri bellissimi sentieri ed approfittando delle escursioni organizzate dai nostri operatori museali. Attorno al tema del fossile è stato infatti ideato e sviluppato il Museo Geopaleontologico Ardito Desio, collocato all'interno del nostro bellissimo castello, dal quale si può ammirare un panorama unico, un panorama spettacolare. Qui nel nostro territorio nel 2016 è stata rinvenuta la vertebra del primo dinosauro sauropode italiano, una scoperta sensazionale e che noi abbiamo percepito come un premio per aver investito sul tema del fossile, un tema su cui continueremo a scommettere anche nel futuro. Rocca di Cave è altresì la Rocca delle Stelle, infatti abbiamo un planetario didattico e un osservatorio astronomico. Tutte queste strutture sono gestite dall'Università Roma III, con la quale il Comune ha stipulato un'apposita convenzione. Di Cave si possono ammirare anche degli importanti luoghi di culto, tra questi abbiamo la chiesa dedicata al nostro compatrono San Nicola Vescovo da Bari, la chiesa centrale principale di Rocca di Cave che domina la nostra piazza chiamata appunto Piazza San Nicola. Il nostro invece patrono è Sant'Egidio Abate, a cui è dedicata la chiesa collocata all'interno del nostro cimitero comunale. La festa di Sant'Egidio Abate si svolge il 1° settembre ed è una festa molto sentita dagli abitanti di Rocca di Cave e anche dai paesi limitrofi. Tra gli altri luoghi di culto abbiamo anche la chiesa della Madonna della Neve, dedicata ai caduti delle due guerre mondiali e situata all'interno della nostra bellissima pineta comunale. Qui a Rocca di Cave si festeggia inoltre Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio da Padova, San Francesco, San Giovanni Bosco. Inoltre gli abitanti sono molto devoti alla Divina Provvidenza. Un altro evento molto importante è la festa del Sacro Cuore. Si festeggia la prima domenica di luglio e in tale occasione i ragazzi sono impegnati nella realizzazione di una bellissima infiorata. A Rocca di Cave, oltre a godere dei paesaggi, delle bellezze naturali, si possono anche assaporare molti prodotti tipici come il formaggio, la ricotta, la pecora ed inoltre dei piatti squisiti che i nostri ristoratori e anche le nostre associazioni locali sanno ben promuovere.
1: Nel ristorante storico di Rocca di Cave con Antonio Di Domenico Antonio andiamo a scoprire alcuni piatti della tradizione locale.

0: benvenuti. Siamo nella trattoria delle Giuseppina, un locale che è stato iniziato dai miei nonni e portato avanti da mio padre e mia madre. Quello che noi prepariamo è la cucina locale, tradizionale, con gli antipasti, oltre agli affettati, prosciutti, salame lonza. Tipiche sono le coppiette di suino e le salsiccette secche, che non possono mancare all'inizio del pasto o per concludere in allegria. Le fettuccine di Giuseppina sono all'uovo e sono tagliate da mamma e una volta anche da papà a mano. E sono il piatto principe. Ci sono dei clienti che dicono: Giuseppina, la regina della fettuccina. Noi ringraziamo per questa onorificenza che gli danno. Gli gnocchi di patate nel piatto del giovedì. Gli gnocchi a cola di soria, che è un piatto tipico della zona, il nome perlomeno è tipico perché non si tratta altro che di pasta con farina tirata a mano, e qui, siccome prende la forma della coda di topo, si chiamano gnocchi a cola di soria. In altre zone li chiamano pici, in altre celletti, in altri strangozzi. Grosso modo è quel tipo di pasta. L'altro piatto particolare sono gli gnoccacci, pasta con farina. Probabilmente il nome deriva dal fatto che quando veniva tirata a mano la pasta si sfaldava e quindi a vederla sembrava quasi rovinata, però sono eccellenti, conditi con la pecora. Quindi, parlando dei primi, i condimenti tradizionali sono il pomodoro, il ragù fatto in casa con la carne di vitellone, il sugo di pecora e i funghi porcini. Per passare ai secondi, sempre la cucina tradizionale: la trippa alla romana, l'abbacchio alla cacciatora, il coniglio alla cacciatora e la coratella, che è il piatto tipico del centro Italia. Gli arrosticini di pecora non mancano, unitamente al formaggio che viene fatto qui su in montagna. Dimenticavo il piatto tradizionale, che era una volta il piatto unico, purtroppo, che i nostri nonni avevano, che è la verdura ripassata in padella stagionale. Noi la ripassiamo in padella con le patate, che dava un po' più di sostanza al piatto. Quindi ci sono nel periodo invernale i broccoletti e i cavolacci, il cavolo nero, e adesso le cicorie. E i vini che noi serviamo ai nostri clienti sono quelli dei paesi limitrofi, che qui non ci sono vigne, però siamo nella zona del Cesanese, e quindi tra Genazzano e Leone Romano sono i nostri fornitori di vini, con il Cesanese, i vitigni autoctoni, quindi il Cesanese, il Bellone, per andare a finire a un vino rosso frizzante che accompagna i dolcetti fatti in casa. E quindi, ecco, quello che noi abbiamo il piacere di servire ai nostri clienti sono questi piatti semplici della cucina romana, fatti come se li stessimo facendo ai nostri genitori e ai nostri fratelli. Invitiamo quindi tutti voi a venire a Rocca di Cave a godere di un magnifico panorama fresco d'estate e un frizzantino fresco d'inverno, perché è un paese dove si sta bene, si sta tranquilli, si respira un'aria eccezionale e, dicono i clienti, si mangia bene. Vi aspettiamo a Rocca di Cave!
1: Con Maurizio Chirri andiamo a visitare il Museo Civico Geopaleontologico, che ingloba anche il planetario.

ci troviamo nella sala del planetario di Rocca di Cave. Questa struttura è stata inaugurata a fine agosto del 2018. Come sapete, i planetari sono dei luoghi dove si proietta la volta celeste, si proiettano immagini dallo spazio profondo, dei pianeti. Sono delle strutture importanti per la divulgazione e per la didattica, in quanto rappresentano i posti più idonei per poter osservare in maniera virtuale il cielo, tenendo presente che molte volte possiamo avere problemi nell'osservazione notturna del cielo per motivi legati alla meteorologia oppure all'inquinamento luminoso tipico dei centri cittadini. Sono utili sia per le scuole che per il pubblico per riappropriarsi pienamente della conoscenza del cielo, che è un'antica conoscenza dell'uomo. Noi qui abbiamo un programma di attività che sono collegate anche al Museo di Rocca di Cave, perché al Museo di Rocca di Cave, come avete visto, abbiamo la presentazione dell'antico mondo delle barriere coralline, del passato geologico della nostra regione, ma contemporaneamente abbiamo anche delle splendide terrazze e una stazione osservativa dalle quali è possibile osservare corpi celesti come i pianeti, le nebulose, le galassie e naturalmente dalla terrazza, quando le condizioni lo consentono, poter osservare il cielo vero, non quello virtuale. Le due strutture sono collegate tra loro in un unico progetto con il Comune di Rocca di Cave e l'Università di Roma 3, Dipartimento di Scienze, che coordina la parte scientifica delle attività del nostro complesso. Qui attorno abbiamo una bellissima serie di affioramenti di fossili, i quali ci raccontano appunto la storia di com'era questa zona 90-100 milioni di anni fa, quando c'era un immenso mare tra le terre, chiamato la Tetide. Nelle isole sparse in questo mare prosperavano barriere coralline e anche circolavano i grandi rettili tipici del Mesozoico, cioè i dinosauri, come esattamente alcuni resti che sono stati trovati proprio nel comune di Rocca di Cave 3 anni fa e sono stati presentati con la scoperta al Museo di Scienze Naturali di Milano da parte del più importante studioso italiano di dinosauri, che è il dottor Cristiano Dal Sasso. Tutto quanto questo complesso di cose ci racconta un mondo scomparso ormai, che ha lasciato le belle montagne che osserviamo, e però ci racconta anche la possibilità di vedere nello spazio profondo e quindi in qualche modo di collegare tra loro la terra e il cielo. La terra e il cielo sono due aspetti distinti della medesima cosa, che è l'universo nel quale viviamo. Le montagne che sono vicino Roma, che presentano questi panorami molto particolari, tra l'altro anche molto belli dal punto di vista morfologico, sono anche la ricchezza d'acqua della nostra città. Cioè qui attorno si vedono le forme del territorio che sono state lavorate dalla pioggia nel corso di centinaia di migliaia e milioni di anni, ma queste piogge entrano nel sottosuolo, danno origine alle forme varie che si osservano e contemporaneamente creano dei giganteschi bacini sotterranei nelle nostre montagne pieni d'acqua, e l'acqua è la risorsa principale della nostra città, che ha consentito a Roma di essere quello che è stato e quello che è. Questo poi ci porta a una storia ancora più recente, sotto un certo punto di vista, che è quella degli acquedotti che dalle montagne arrivano a Roma e che portavano l'antica acqua. Ho fatto questo esempio per dirvi come si interseca con la realtà urbana di oggi e la realtà del passato storico in un intreccio fitto che, se presentato in maniera adeguata, ci consente di comprendere quello che è stato il passato, il presente e anche i problemi di oggi. Per il cielo vale in un certo qual senso la stessa cosa.

In un agriturismo della campagna di Rocca di Cave andiamo a presentare altri piatti e tipicità del luogo. Ascoltiamo Angelo Lunghi.

Benvenuti all'agriturismo La Mandera, attività inizialmente iniziata con il solo allevamento ovi caprino, trasformazione del latte in azienda con i nostri formaggi, formaggio primo sale stagionato erborinati al peperoncino, successivamente integrata con l'attività agrituristica, ristorazione e pernotto. Per quanto riguarda gli antipasti abbiamo i nostri affettati, lonza, prosciutto, salamino, salsicce stagionate. Formaggi che serviamo sempre con noci, mandorle e miele. Abbiamo anche la trippa alla romana, a volte la coratella e a volte i codichi e fagioli. Le fettuccine con i funghi, un nostro piatto tipico, dato che la nostra attività si trova proprio immersa nei castagneti, quando è il periodo di funghi. Ne abbiamo in abbondanza di vario tipo, dal porcino ai funghi di prato, gnocchi, ricotta e borragine, ravioli pieni di ricotta e zucca. Frittelle di borragine con acciuga dentro. Uova del nostro allevamento. Poi andando avanti abbiamo qui altri prodotti, oltre ai formaggi, prodotti dell'orto, i piatti, i contorni, abbiamo delle carni. Pecora al sugo, coniglio con le olive, pecora al callaro fatta con degli odori, carote, cipolle, sedano.

contorni come cicoria ripassata con le patate, patata rosmarino, carciofo alla romana. E dolci tipici, ciambelletta al vino e crostata con le nostre marmellate di produzione. Un vino cesanese per accompagnare il tutto, genziana come digestivo finale. Vi presento Anna, mia moglie, l'artefice di tutto quello che vedete qui, che avete visto qui, di tutta la nostra azienda, e insieme a lei vi invito a venirci a trovare nel nostro agriturismo. Vi aspettiamo a Rocca di Cave.

sono partito da Rocca di Cava all'età di 11 anni e sono tornato a 60 anni. E una volta compiuto il mio percorso lavorativo, sono tornato finalmente alle mie radici. Perché qui c'è la mia radice, qui c'è mio padre, mia madre, i miei fratelli, la mia famiglia. Perciò, cari amici, adesso ve lo dico in dialetto, se volete sta bene, venite alla Rocca, che qua si mangia bene, si beve meglio e soprattutto si rifiata.

Rocca di Cave vi aspetta con tutti i suoi panorami. Buone passeggiate a Rocca di Cave, paese della barriera corallina fossile risalente a 100 milioni di anni fa. Ciao!

0: Sabato 22 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: al via la visita pastorale di Papa Leone a San Marino e Rimini, nel pomeriggio l'incontro con i partecipanti al meeting dell'amicizia tra popoli, poi la messa al porto della città romagnola. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'abbordaggio alla Global Seamount flottiglia. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto. Il Papa esorta gli atleti a promuovere solidarietà, fraternità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Papa Leone è atteso per le ore 9 a San Marino. È il terzo Papa a visitare la piccola Repubblica incastonata tra Marche e Romagna, dove inizierà la visita pastorale che nel pomeriggio proseguirà al meeting e alla città di Rimini. Alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18:30 la celebrazione eucaristica al porto di Rimini. Ma come abbiamo detto in apertura, il Papa fra circa un'ora arriverà a San Marino. Qui Leone si affaccerà dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi sentiamo Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
1: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
2: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
1: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
0: E ieri il Papa ha ricevuto in Vaticano i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislature Network, in programma a Roma fino a domenica. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche, ha detto loro Leone. Il Papa ha rilanciato poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Sentiamo Benedetta Capelli.
3: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
4: The world does not need...
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune.
4: Of the common good.
3: Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
0: E il Papa è decollato alle ore 8 alla volta di San Marino, Montefeltro, arrivata da poco la notizia. Intanto passiamo alla cronaca internazionale. In Ucraina un nuovo attacco russo condotto nella notte sulla capitale Kiev ha causato almeno un morto. In giorni in cui la capitale è presa di mira dai raid russi, l'ex ministro ucraino della difesa Fedorov ha chiesto tramite un videomessaggio che siano indette nuove elezioni presidenziali e anche il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky, che aveva licenziato Fedorov circa un mese fa, provocando manifestazioni in molte città del paese. Ascoltiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
5: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle normali libertà democratiche.
0: Si è unito a queste voci per la richiesta di libere elezioni anche l'ex ministro della difesa Fedorov, un giovane che ha riscosso molto successo anche tra il popolo ucraino.
5: Perché Fedorov incarna più anime della politica ucraina. Innanzitutto è giovane e in secondo luogo è uno degli esponenti più importanti della cosiddetta fazione dei riformatori, cioè quella parte dell'apparato politico, sociale ed economico ucraino che chiede una cesura netta con il passato di derivazione sovietica, che chiede un rimpasto totale, un rinnovamento totale della società e della politica ucraina.
0: La Turchia ha emesso un mandato di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro della giustizia di Ankara, Anik Gurlek, ha annunciato la richiesta da parte del suo governo all'Interpol di inserire il premier israeliano, un altro cittadino israeliano coinvolto nell'inchiesta sull'abordaggio della Global Sumund flottiglia. Intanto, secondo quanto riportato dalla TV israeliana Channel 12, i vertici delle forze di difesa israeliane stanno avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Hanno preso il via ufficialmente i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri sera lo spettacolo e la storia nell'inaugurazione che si è tenuta nello stadio Iacovone alla presenza di 20.000 spettatori tra capi di Stato e di Governo. Agli atleti partecipanti il Papa ha assegnato il compito di promuovere solidarietà, fraternità e pace. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
6: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
7: Dunque l'inizio dei giochi del Mediterraneo, come ha detto il presidente Mattarella, è cosa fatta tra storia, cultura, tradizioni e archeologia di una città antica come Taranto, ma che guarda avanti, abbracciando il futuro, secondo il motto della manifestazione. La cerimonia di inaugurazione è stata un fantasmagorico racconto tra musica e danza della storia di questa città, dalla Magna Grecia sino ai giorni nostri. Accanto alla spettacolarità dei colpi di scena nel rinnovato stadio Iacovone non sono mancati i momenti più tradizionali, l'inno dei Mameli e la sfilata degli atleti dei 26 paesi partecipanti ai giochi, ai quali prende parte anche Atletica Vaticana. È il momento di issare il vessillo della pace e della fraternità. Gli auspici di Papa Leone XIV possono diventare realtà anche attraverso lo sport.
0: Chiudiamo con la cultura. La semplicità delle cose quotidiane è la quieta essenza del vivere. Questa la persuasione che ispirò tutta la narrativa dello scrittore e saggista Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
8: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore, una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanarsi delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.

0: nuova luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Per comprendere l'attuale festa in onore della Madonna, sotto il titolo di Maria Regina, la cosa più ovvia sembra quella di gettare uno sguardo fugace e a volo d'uccello su alcune delle circostanze che hanno in un certo qual senso preparato la sua istituzione, dato che il suo valore profondo appartiene alla rivelazione, alla tradizione e alla teologia. L'istituzione della festa della regalità di Maria Vergine è dovuta a Pio XII con la lettera enciclica Ad Caeli Reginam dell'11 ottobre 1950, quasi in simmetria con la festa di Cristo Re, con la quale ha voluto coronare le costante devozione del popolo di Dio, fissando la liturgia al 31 maggio, a conclusione del mese mariano per eccellenza, ricco di devozioni e tradizioni popolari. L'istituzione decretiamo e istituiamo la festa di Maria Regina da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Oggi l'attuale liturgia della festa di Maria Regina si celebra 8 giorni dopo il 15 agosto, che è la sua giusta collocazione, come uno speciale prolungamento festoso della celebrazione dell'Assunzione, nella quale si contempla colei che assisa accanto al Re dei Secoli splende come Regina, dell'ordine soprannaturale e dell'ordine naturale, e intercede come madre. La nuova data, 22 agosto, è dovuta a Paolo VI, che con l'attuazione delle norme generali per l'anno liturgico e il nuovo calendario romano, promulgate con la lettera apostolica data 22 agosto, è dovuta a Paolo VI, con l'attuazione delle norme generali per l'anno liturgico e il nuovo calendario romano, promulgate con la lettera apostolica

Dunque, che alla base della stessa istituzione ci fosse un'antica consuetudine di un certo parallelismo del calendario liturgico tra le feste cristologiche e quelle mariane, ossia un titolo di una festa in onore di Cristo si faceva corrispondere dove era possibile una festa in onore della Vergine Maria. La riforma liturgica del 1969 ha dato più logicità e sobrietà alle celebrazioni mariane, seguendo il principio fondamentale della liturgia. Cristo è culmen et fons, culmine e fonte, principio già espresso dal cantore dell'Immacolata con la profonda espressione fundamentum et forma, fondamento e perfezione.

Certamente, l'argomento principale su cui si fonda la dignità regale di Maria è senza alcun dubbio la sua divina maternità, definita dal Concilio di Efeso nel 431. Nei testi rivelati, Maria è la donna che nella pienezza del tempo ha partorito Cristo vero Dio e vero uomo, figlio dell'Altissimo e re della casa di Giacobbe, e come madre del Re Signore gode anche della stessa dignità regale come regina. Così interpreta San Giovanni: Maria è veramente diventata la signora di tutta la creazione nel momento in cui divenne madre del Creatore, Cristo. La maternità divina di Maria è il primo grande dono che riceve da Cristo, con il quale viene scelta e predestinata con l'unico e medesimo atto di predestinazione di Dio, per essere associata in modo singolare alla realizzazione storica della volontà salvifica di Dio in Cristo. La scelta madre di Cristo da parte dello stesso Cristo è la prima grande conseguenza, secondo il cantore dell'Immacolata, della predestinazione assoluta di Maria alla grazia e alla gloria. Difatti, come Cristo è re di diritto sia per creazione sia per grazia o redenzione e sia per gloria o glorificazione, così Maria regina per diritto materno che intercede e concede tutte le grazie del Figlio a coloro che le chiedono. Onde il titolo di mediatrice delle grazie con il quale si celebrava per la prima volta la sua liturgia al 2 luglio. Dallo stesso decreto divino di predestinazione, secondo il quale Cristo ha il primato assoluto e incondizionato su tutto, il cantore dell'Immacolata desume un primato secondario e partecipato per Maria su tutte le creature sia celesti che terrestri. Di conseguenza, come Cristo è re assoluto, così Maria è regina per grazia e per scelta. A lei si può applicare il salmo delle nozze del re: splende alla tua destra la regina in tutta la sua bellezza e perfezione, adorna d'oro di Ofir.

Tra le conseguenze più immediate della regalità di Maria è la forte e decisa affermazione sempre del cantore dell'Immacolata: la Beata Vergine Maria ha il potere di intercedere e di distribuire i frutti della grazia redentiva, concetto che ha trovato vasto e profondo eco in diversi documenti del Magistero, come ricorda anche Pio XII nella sua enciclica. Cristo si serve dell'ufficio e dell'opera della Madre per distribuire i frutti della redenzione. Anche Pio IX, nell'enciclica che definiva l'Immacolata Concezione, afferma che Maria, costituita dal Signore Regina del Cielo e della Terra, ed esaltata sopra tutti i cori degli angeli, sopra delle schiere dei santi in cielo, sta alla destra del suo unigenito Figlio e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne preghiere. Ottiene, cioè, che chiede non può restare inascoltata. Il concetto del cantore dell'Immacolata circa il potere di intercedere di Maria Vergine è riproposto anche da Leone XIII, quando scrive che la Madre di Cristo ha il potere quasi illimitato di intercedere e dispensare la grazia del suo Figlio. E Pio X aggiunge che tale potere deriva a Maria come per diritto materno. Maria è dispensatrice per diritto di madre dei tesori dei meriti di suo Figlio.

prima della riforma conciliare del 1969, liturgicamente questa festa mariana si celebrava il 2 luglio con il titolo di Mediatrice delle Grazie o Madonna delle Grazie. La sua diffusione nel mondo cattolico ha avuto un grande

L'impulso dal mondo francescano, specialmente da quando il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Bonaventura da Bagnoregio, a Siena stende la celebrazione liturgica della festa mariana a tutto l'ordine. Oggi, con la riforma conciliare invece, la stessa festa è celebrata il 31 maggio sotto il titolo La Visitazione di Maria, poiché più vicina al tempo della Pentecoste potrebbe più facilmente indicare una particolare memoria della Vergine nella sua Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito Santo, come l'arca dell'alleanza che anticipa la Chiesa delle origini, piena di slancio nelle carità operosa e nella preghiera del Magnificat. Il valore teologico dell'intercessione riconosciuta a Maria Vergine ha il suo fondamento nella stretta unione alla predestinazione con il Figlio. Come il Cristo è autore della grazia, così Maria, prima redenta, la distribuisce in ragione della sua maternità spirituale. La grazia per definizione è un dono e come tale non può essere esigito da alcuno, cioè non può essere meritato. Tuttavia in teologia si suole distinguere un merito decondigno e un merito decongruo, l'uno di giustizia o di fedeltà e l'altro di convenienza o di benignità. Di per sé solo Cristo ha meritato decondigno con la sua morte e i doni di grazia, che la madre decongruo intercede ed elargisce dal Figlio. In cielo la Beata Vergine Maria continuamente merita decongruo, cioè non per sé, in quanto non può meritare più, ma merita per gli altri che desiderano ricevere la grazia del Figlio. Come a dire, i meriti universali e assoluti di Cristo meritano decondigno, diventano concreti soltanto attraverso l'intercessione di Maria, alla quale Cristo ha affidato il compito di mediare tutto il suo patrimonio di grazia a vantaggio dei richiedenti. Questo delicato ufficio di intercedere, riconosciuta Maria Regina del Cantore dell'Immacolata, ha trovato eco e applicazione nell'enciclica Ad Diem Illum di Pio X, quando scrive che Maria merita decongruo, ossia distribuisce agli altri tutto ciò che Cristo ha guadagnato decondigno. Simpatiche le due antiche immagini ricordate riportate nella stessa enciclica da Pio X. Maria, scrive San Bernardo, è l'acquedotto, o anche quella parte per cui il capo si congiunge col corpo e gli trasmette forza ed efficacia, e San Bernardino da Siena, ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali. Piace concludere questo breve pensiero sulla regalità di Maria Vergine con le parole di Leone XIII. È lecito affermare a piena ragione che dell'immenso tesoro di ogni grazia che il Signore ci ha procacciato, poiché la grazia e la verità provengono da Cristo, nulla ci viene dato direttamente se non attraverso Maria, per volere di Dio. Dato che nessuno può andare al Sommo Padre se non per mezzo del Figlio incarnato, così di regola, nessuno può avvicinarsi a Cristo se non attraverso la Madre. In breve, come Gesù siede alla destra della Divina Maestà nell'altezza dei cieli, così Maria siede regina alla destra di suo Figlio, rifugio sicuro e fedele per tutti i pericoli, e nessuno deve temere o disperare sotto la sua guida, i suoi auspici, la sua protezione e la sua benevolenza.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.
1: Abbiamo approfondito nell'ultimo incontro il primo motivo per il quale è bene ed è vantaggioso ed è necessario che ci consacriamo alla Vergine Maria, secondo la perfetta consacrazione dello spirito di San Luigi Grignon de Montfort, che si chiama anche schiavitù alla Vergine Maria. Ed è necessaria e importante questa devozione perché ci offre la possibilità di poterci consacrare in modo perfetto a Gesù. Questa devozione ci mette totalmente a servizio di Gesù Cristo, Re dei Re, poiché donando tutto alla Vergine Maria, per mezzo suo noi doniamo tutto a Gesù. E la Vergine Maria ci aiuta a fare in modo che questa donazione sia piena, completa, totale. La Vergine Maria ci viene in aiuto quindi non per sottrarre qualche cosa a suo figlio, ma per venire a impedire a noi che abbiamo da sottrarci qualche cosa, perché non è lei che sottrae a Gesù, ma siamo noi che siamo sempre nel pericolo di sottrarre qualche cosa a Gesù, magari perché pensiamo che è necessario, che abbiamo da riservarci anche noi dei nostri spazi di libertà, dei nostri spazi di indipendenza. Quindi facciamo delle piccole lottizzazioni nelle quali mettiamo proprietà privata, questo qua ho diritto di avere io, di gestirmi io, con tanti pretesti che possono essere anche apparentemente giustificati, buoni, ma noi sappiamo che donare tutto a Gesù non vuol dire guadagnare tutto, vuol dire non perdere niente. Noi perdiamo soltanto quello che teniamo per conto nostro. Chi si riserva, per dire, una porzione di amore, perché dice questo interessa a me, quell'amore è perso, perché non è più un amore pieno, un amore totale, un amore divino, un amore libero, un amore purificato da egoismo. Tutto ciò che resta mio, che mi tengo per conto mio, resta inquinato dal mio egoismo, dalla mia superbia. Mentre quello che io do alla Vergine Maria, lei mi aiuta a liberarlo da quello che è inquinato e quindi dono tutto. Poi sappiamo che donare a Gesù non vuol dire che lui si tiene senza ridonarci niente, lui si dona totalmente, se stesso dona a noi. Quindi si tratta di uno scambio incredibile. Noi ti doniamo la nostra debolezza, Signore, la nostra imperfezione, Signore, e tu in cambio ci dai te stesso. Quindi noi doniamo alla Vergine Maria tutti i nostri pensieri, tutte le parole, tutte le sofferenze di ogni momento della vita, in modo che tutto appartenga a Gesù. E Gesù ci contraccambia, evidentemente. Non è che noi dobbiamo farlo per un contraccambio, perché diamo tutto, anche quello che può essere il nostro patrimonio spirituale, di meriti, di grazia, tutto. Per questo il Signore ci fa un dono totale di se stesso. E il dono più grande, più prezioso, per noi più vantaggioso, è che a un certo momento possiamo dire: Signore, non sono più io che vivo, ma sei tu che vivi in me. Quindi voi immaginate se non vale la pena fare questo scambio. E se a un certo momento il Signore vuole farmi dono di se stesso, per cui non sono più io che vivo, ma è Lui che vive in me, vuol dire che io amerò con l'amore stesso di Gesù. Pregherò con la stessa capacità di preghiera di Gesù. Servirò con la stessa disponibilità e donazione di servizio di Gesù. Cioè non sarò più io che agirò, che penserò, che amerò, che vorrò, ma sarà Lui che farà tutto, mi sostituisce, perché mi dono. Resto libero, evidentemente, perché io posso sempre sottrarmi questo dono, posso sempre tenermelo per conto mio, posso sempre riprendermelo. Purtroppo posso anche peccare, sempre, Però se passo attraverso la Vergine Maria, lei mi aiuterà, mi difenderà, mi proteggerà nel momento della prova, dello scoraggiamento, della ribellione. Per cui lei mi aiuterà a lasciare a Gesù tutto quello che gli do, perché lui arrivi poi a trovarmi così libero, ma libero del tutto, da poter vivere in me, da poter agire in me, da poter pensare in me, da poter essere lui ad amare in me. E amerò con lo stesso amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Entrerò in questa comunione trinitaria. Pensate se non è importante questa devozione alla Vergine Maria, se mi porta a questo, se mi facilita questo raggiungimento, se mi garantisce questa identificazione con Gesù Cristo. Togliamoci perciò dalla testa qualsiasi illusione per dire: ma io devo rispettare la mia personalità, perché devo mettermi in obbedienza degli altri, che devo perdere la mia indipendenza, perché io do tutto a Gesù per avere tutto di Gesù e quindi per entrare in un piano superiore. Tante volte lo diciamo: se io amo con il mio amore, amo da uomo, da persona umana. Se amo con lo spirito di Gesù Cristo, è Gesù Cristo che ama in me. Allora mi diventerà tutto più facile, tutto più perfetto. Inoltre, questa devozione alla Vergine Maria ci aiuta ad imitare l'esempio di Gesù Cristo, soprattutto facendoci imitare la sua umiltà. Anche l'umiltà della mentalità del mondo è giudicata una debolezza, un atteggiamento rinunciatario. Essere umili vuol dire sempre andare per le perse, non affermare mai la nostra personalità, essere sempre maltrattati, messi sotto i piedi, perdere sempre. Il mondo pensa così, mentre non c'è nessuna virtù più forte dell'umiltà, perché consiste nel usare la massima violenza contro me stesso per ricevere la stessa personalità di Gesù Cristo. Questa è la trasformazione che lo Spirito Santo compie quando io do tutto, fatto della consacrazione, i voti di castità, di povertà, di obbedienza, che possono essere fatti anche da chi è sposato, salvi i diritti e i doveri quelli uguali. Ognuno nel proprio stato di vita può fare un atto di consacrazione. Evidentemente ci vuole la comunione coniugale. Gesù, Maestro nostro, non si è rifiutato di diventare il bambino di Maria. Ecco cosa vuol dire essere umili. E noi talvolta appunto disdegniamo, diciamo: come? Sono mica un bambino io. E affermiamo la nostra personalità, che è senza fondamento normalmente, che non ha sicurezza, se non le nostre idee e spesso le nostre caparbietà o la nostra cecità. Gesù, nostro grande maestro, il Figlio di Dio, accettò di farsi bambino, il bambino di Maria, a totale disposizione di Maria. Nei 9 mesi che era nel suo seno, Maria in qualche maniera poteva disporre, se voleva, secondo la mentalità pazza di questo nostro secolo, poteva disporre anche della vita stessa del suo bambino. Quando nacque, restò bambino, il bambino di Maria, sottomesso, obbediente. Il Vangelo ci tiene a dire questo, che Gesù a Nazareth rimase obbediente a Maria e a Giuseppe per tutta la vita. Quindi non soltanto obbedì al Padre accettando di farsi uomo, schiavo, ultimo, obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce, ma accettò di essere sottomesso e obbediente alle sue creature. Pazienza per dire alla Madonna, che era sua mamma, ma a Giuseppe, che per dire non c'entrava con lui in qualche maniera, non aveva ricevuto niente di naturale da Giuseppe, non era suo padre. E Gesù nel progetto del padre, non ha trovato un mezzo più perfetto e più semplice per glorificare il padre e per salvare gli uomini che quello di sottomettersi in tutto alla Vergine Maria. Ecco, per dire, siamo in disparte per il momento San Giuseppe, siccome che noi stiamo parlando della devozione alla Madonna, noi vediamo questo Gesù, il bambino di Maria, che si sottomette pienamente, totalmente, in tutto alla Vergine Maria. La conseguenza è logica, no? Se l'ha fatto lui, perché non devo farlo io? Lui non ha creato problemi, non ha fatto discorsi come faccio io, faccio tanti ragionamenti per scusarmi e per sottrarmi a questo modo di dipendenza, che, come ripeto, non è una dipendenza che diminuisce, è una dipendenza che mi arricchisce e mi perfeziona, che mi ottiene tutto, che mi ottiene il massimo. E quindi Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha dato più gloria a Dio durante tutto questo tempo di sottomissione e di dipendenza da sua madre di quanta gloria non abbia potuto dare al padre impiegando tutta la sua vita nel far miracoli o nel predicare o nel convertire tutti gli uomini. Guardate che è forte questa affermazione, eh? E questo ci aiuta a entrare nel vero spirito dell'umiltà, che è più facile far miracoli, predicare, far opere strepitose o anche operare per realizzarci, per dire sono riuscito a fare qualche cosa, a costruire, a realizzare. Noi non diamo tanta gloria a Dio costruendo, realizzando. Noi diamo tanta gloria a Dio seguendo la via che Gesù ha percorso, quella dell'umiltà, della sottomissione. Ecco perché può essere un programma bellissimo quello di essere chiamati più che alle altezze, alle profondità. Per i fatti Gesù non si innalzò, si umiliò. Il Padre lo ha innalzato. E lo ha innalzato in misura che si è umiliato, che si è sprofondato. Più ci umiliamo, più veniamo esaltati. Chi si umilia sarà esaltato. Chi si innalza sarà umiliato, resterà solo. Con le sue forze, con i suoi sforzi, con i suoi ragionamenti, con i suoi discorsi, con le sue ragioni. Che Dio rispetta perché siamo liberi. E allora anche noi, sull'esempio di Gesù, ci sottomettiamo alla Santissima Vergine con la perfetta consacrazione ed esercitiamo questa virtù dell'umiltà che è tanto, tanto, tanto gradita a Dio. Non perché Dio vuole vederci sotto i suoi piedi, non si tratta qui di una umiliazione da parte di chi ci disprezza o ci considera niente o vuole annientarci, ma significa l'atteggiamento di chi accoglie pienamente, totalmente Dio, si svuota per essere riempito di Dio. E sappiamo che se dentro di noi c'è qualche cosa che noi ci riserviamo per conto nostro, quel qualche cosa ruba posto alla presenza di Dio, per dire. Dio riempie soltanto ciò che è vuoto dentro di noi. Se dentro di noi c'è tutto vuoto, tutto sarà Dio a riempirlo. Se ci riserviamo qualche cosa, quello resterà qualcosa di riservato, che Dio rispetta evidentemente. E quindi ci sarà dentro di noi qualche idolo che competerà e ruberà il posto a Dio. È un cammino lungo da fare, mica facile questo. E io credo che in questa prospettiva Gesù abbia potuto dire nella sua parola: imparate da me che sono mite e umile di cuore. Evidentemente noi sappiamo che tutto questo non è facile e perciò è necessario un cammino. Vivere a contatto con Gesù, in comunione con Lui, la necessità perciò della preghiera, dell'ascolto della parola di Dio e dell'Eucaristia e della vita comunitaria. Insisto su questo, che vita comunitaria è anche vita di marito e moglie. Anzi, chi è sposato, per lui quella è la vita comunitaria. Se uno cerca un'altra vita comunitaria, scappa dalla sua realtà. Non dobbiamo cercare la vita comunitaria facile perché ci è più comoda, dobbiamo accettare quella che abbiamo, anche se ci fa andare in croce. Non è facile, è chiaro. Però è necessaria la vita comunitaria, perché è nella vita comunitaria che noi abbiamo la possibilità di esercitare l'umiltà. È nella vita comunitaria che si è umiliati dal fratello, dal simile, quando magari avremmo tutti i diritti di essere rispettati. Anche Gesù aveva tutti i diritti di essere rispettato, ma non si è mai difeso, ha sempre taciuto, come agnello condotto al macello, e se l'è sempre data per persa. Se fosse questo un comportamento sbagliato, Gesù non l'avrebbe accettato, e non si è difeso, ti è andato fino in fondo. Quindi ogni volta che noi recalcitriamo o che scappiamo, non abbiamo lo spirito di Gesù Cristo. La vita comunitaria diventa quindi il metro e il mezzo per esercitarci nella vera umiltà e per ottenere il vero spirito di Gesù Cristo, anche con tanti difetti, con tanti limiti, con tante sconfitte. Che tutto è scontato, anche questo scarto, però che tutta questa difficoltà non ci esonera dall'affrontare la nostra realtà fino in fondo e dal portare pazienza. Si sa che trattare con le persone è il nostro compito più difficile, ma Gesù l'ha affrontato, quello è. L'altro lunedì mi è venuto di fare una battuta, con tutto rispetto a padre Fulgenzio, che è un gran santo padre cappuccino, però mi è venuto così da fare una battuta, che dopo è dentro anche lui in questo che sto dicendo, no? Che lui tiene conto i capitelli, e una volta che li ha fotografati, loro stanno lì buoni buonini e può andare a dormire tranquillo alle 9 di sera. Chi deve tener conto invece altri capitelli non ha più tempo né di dormire di notte né di giorno. Per dire che trattare con le persone è molto più difficile che trattare con i capitelli, tenendo conto che anche il padre poi non ha soltanto quel compito lì. Comunque mi era venuta questa battuta per dire che noi dobbiamo stare attenti di non alienarci, di non farci noi di capitelli in cui rifugiarci, perché si sta bene, perché ci si trova lontani dal rapporto con i fratelli. Noi dobbiamo essere capitelli viventi, e i nostri fratelli altrettanti capitelli viventi, e non vivere isolati, ma vivere insieme per fare una chiesa, non per vivere isolati da capitelli per conto loro, per conto proprio. Ecco la necessità della vita comunitaria. Un altro motivo ancora perché questa devozione si manifesta preziosa è che, donando tutto alla Vergine Maria, noi in qualche maniera ci assicuriamo la particolare protezione della Vergine Maria. Non perché la Vergine Maria può avere delle particolari predilezioni, ma perché la sua missione avuta da Dio è questa, di farci passare a Gesù. E perciò se noi ci diamo alla Vergine Maria, obbediamo al Padre, facciamo la strada che il Padre ha stabilito, e quindi la Vergine Maria ha potere dal Padre di darci una particolare protezione. Che la Vergine Maria non fa preferenze di persone tra i suoi figli, però chi si dona a lei si mette nella condizione di poterle fare esercitare la sua missione, perché per quelli che non si mettono a sua totale disposizione lei continuerà a pregare, perché è mamma e prega per tutti. Però chi non si mette in questa totale disposizione non è nella disponibilità, nell'apertura, nell'obbedienza, nella condizione di ricevere la pienezza di grazia. La Vergine Maria perciò per tutti gli altri pregherà perché si convertano, come avrà pregato tanto anche per noi, e pregherà ancora perché purtroppo non siamo ancora convertiti, magari. Però se siamo convinti di quanto adesso io ho detto, siamo già sulla buona strada, siamo nella verità. La Santissima Vergine quindi, che è madre di dolcezza e di misericordia, vedendo che noi ci doniamo interamente a lei per onorarla e per servirla, cioè per accettare il ruolo, la missione che Dio le ha affidato, allora lei vede che noi le offriamo tutto quello che abbiamo di più caro e di prezioso, e che lo offriamo per amor di Dio. Noi lo offriamo anche per amore di Maria, ma lo offriamo soprattutto per amor di Dio. E la Vergine Maria è compiaciuta non tanto perché noi dimostriamo devozione verso di lei, ma perché per mezzo di questa devozione dimostriamo la massima devozione verso Gesù suo figlio. E allora lei ci vede disponibili, aperti ad accogliere la pienezza di grazie, e lei quindi ci ricolma delle grazie del Signore, perché lei è mediatrice di grazie, è depositaria delle grazie di Dio, e se si trova disponibili lei è come ci riempie, ci adorna dei meriti di Gesù Cristo e ci sostiene attraverso la sua intercessione che è potente, e ci comunica anche le sue stesse virtù di mamma, di madre della misericordia, di madre umile, sottomessa, obbediente. E soprattutto lei ha il compito e il potere anche di purificare le nostre buone azioni da ogni imperfezione, e le rende quindi più gradite a Gesù, per quanto piccole e povere possano essere le nostre azioni. Anzi, più piccole, più nascoste si sono, più gradite saranno al Signore. Quando pensiamo che la Vergine Maria ha questo compito, potremmo noi dirle che pretendiamo o decidiamo di prendere un'altra strada? Invece, quando presentiamo qualche cosa a Gesù attraverso le mani pure e virginali della sua dilettissima madre, immaginate Gesù come accoglie questo dono, perché allora Gesù non è che guardi tanto ciò che noi offriamo, ma Gesù considera piuttosto chi è colei che gli offre i doni che noi deponiamo nelle mani della Vergine Maria. Cioè le nostre offerte diventano molto più preziose. Qualcosa del genere capita anche a noi. Se noi presentiamo un dono in maniera grossolana, quel dono è gradito, ma non tanto. Se lo presentiamo in maniera più degna, più onorevole, presentare un dono, per dire, su un piatto d'oro, quel dono è più gradito. Abbiamo bisogno anche di questi segni esterni, per dire. Ma pensate quanto più preziosa è la Vergine Maria di un piatto d'oro. È la madre di Gesù. E quindi, anziché ricevere semplicemente i nostri doni, Gesù deve ricevere per forza anche la presenza potente della Vergine Maria. E quindi Gesù non considera tanto ciò che noi gli offriamo, quanto piuttosto chi è colei che presenta i nostri doni. Quanto si è potenti e forti presso Gesù quando si va a Lui in unione a Maria, che, come dice Sant'Agostino, ha amorosamente vinto l'Onnipotente. E Sant'Agostino, il grande teologo, il grande sapiente, il grande padre della Chiesa, che dice che la Vergine Maria ha amorosamente vinto l'Onnipotente. Pensate, l'Onnipotente, Dio è l'Onnipotente, e la Vergine Maria ha amorosamente, con la sua pienezza di amore, vinto l'Onnipotente. Ecco perché, passando attraverso la Vergine Maria, noi siamo certi di poter ottenere qualsiasi grazia, e il Signore non può resistere all'intercessione della Vergine Maria. Concludiamo stasera esaminando anche un altro motivo per il quale la nostra devozione alla Vergine Maria diventa preziosissima, perché con questa pratica, con questa devozione, noi diamo a Dio la massima gloria, la massima gloria. Cioè, con questa perfetta devozione, naturalmente fedelmente osservata, diamo più gloria a Dio con un solo atto di questa offerta per mezzo della Vergine Maria che non con qualsiasi altra devozione, perché è questa la devozione voluta da Dio. È Gesù che ci ha lasciato Maria dalla croce e ci ha affidati a lei. È il Padre che ha stabilito che Gesù venisse a noi per mezzo di Maria. Quindi questa è la devozione classica, divina, autentica, voluta da Dio. Proprio perché, compiendo le nostre buone azioni in unione alla Vergine Maria, rinunciamo alle nostre personali intenzioni e disposizioni, anche se sono buone, e partecipiamo alla sublimità delle sue intenzioni. Quindi noi entriamo nello spirito della Vergine Maria, entriamo nell'amore della Vergine Maria, entriamo nella intercessione, nella comunione che la Vergine Maria ha col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. E perché Maria ha reso più gloria a Dio con la minima delle sue azioni che tutti i santi con le loro più eroiche virtù, proprio perché la Vergine Maria incomincia la sua santità là dove finisce la santità dei santi. È questo anche che viene attribuito alla Vergine Maria a riguardo di quel salmo che dice che la santità è collocata sulle più alte cime dei monti. E quindi si pensa proprio che la Vergine Maria incominci la sua santità là dove finisce la santità di tutti gli altri santi. Quindi la Vergine Maria ha reso più gloria a Dio con la minima delle sue azioni che tutti i santi con le loro più eroiche virtù. Che la Vergine Maria è unica e irrepetibile, la creatura perfetta, la figlia perfetta del Padre, la madre del Figlio di Dio, la sposa dello Spirito Santo. Inoltre, perché non si loda e non si onora mai Maria senza che Maria a sua volta lodi e onori Dio come ha fatto nel mistero della visitazione, cioè quando la cugina Elisabetta lodò Maria e la chiamò beata perché aveva creduto. In quell'occasione Maria rispose: l'anima mia glorifica il Signore. Quindi la Vergine Maria è tutta protesa alla gloria di Dio e noi sappiamo che siamo creati per la gloria di Dio. La Vergine Maria quindi ci mette nella linea esatta, perfetta della glorificazione di Dio, mettendoci perciò nella linea di quella che è la nostra chiamata eterna di dar gloria a Dio per tutti i secoli dei secoli. Ci porta quindi nella via regale della nostra santità e della gloria di Dio, che poi sarà anche la gloria nostra. Allora noi abbiamo bisogno anche molto di pregare su queste affermazioni, di farle nostre queste affermazioni, di ottenere dalla Vergine Maria che diventi veramente madre e maestra nostra e ci guidi in questa via di santità per poter arrivare a donare tutto a lei, perché per mezzo suo possiamo essere tutti di Gesù e in Gesù per essere tutti del Padre nello Spirito Santo. C'è una strada, una direzione diretta, unica, che è la comunione con la Santissima Trinità, che non è altro che la conclusione della storia dell'umanità, perché alla fine ci sarà solo Dio tutto in tutti. La Vergine Maria per l'umanità ha questo compito. Credo che possiamo lodare e benedire il Signore e che possiamo aiutarci insieme a entrare in questa via regale che ci porta a compiere fino in fondo la volontà di Dio nella nostra vita, che è la volontà che Dio ha, che noi siamo tutti santi. Siate santi come io sono santo, dice il Signore.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone in questo weekend. Oggi è sabato 22 agosto 2026, sono le 9:02 minuti. Alle 9:05 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme, alle 9:45 il commento alla liturgia festiva di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash e in seguito trasmetteremo la prima puntata del ciclo dedicato al meeting di Rimini 2026. Alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il notiziario, alle 12 la preghiera dell'Angelus e un commento di spiritualità, alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 17 la replica di ieri mattina, alle 18 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone, alle 19:50 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 cultura e società, alle 22 gli insegnamenti di padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il panisesto notturno. A voi tutti buona giornata e buon weekend da Radio Voce nel deserto da Pordenone.

0: Amici sintonizzati sulle nostre frequenze, ascoltiamo adesso direttamente dagli archivi di Radio Voce nel Deserto la rubrica curata da Walter Arzaretti, I Papi del Concilio.
1: Prima puntata, Giovanni XXIII.

Cari amici ascoltatori, nell'anno della fede che viviamo fino alla prossima solennità di Cristo Re dell'Universo, il 24 novembre 2013 si concluderà l'anno della fede indetto da Benedetto XVI, in quest'anno della fede non vado in ferie, vi tengo compagnia ancora per altre 4 puntate dopo aver esaurito il ciclo sulla fede dei martiri che ha inteso commemorare anche l'anno del 1700 dell'editto di Milano, della sancita libertà religiosa per la Chiesa. Con la redazione della radio abbiamo pensato di coprire i 4 mesi che ci restano di qui alla solennità di Cristo Re, 24 novembre, ripeto, con 4 puntate dedicate a, due punti, virgolette, i papi del Concilio. Questo per aderire all'occasione che ha indotto il Papa Benedetto a indire l'anno della fede. L'occasione è stato il 50° anniversario del Concilio Vaticano II, iniziato dal beato Papa Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962, una giornata storica, primo per il famoso discorso che il Papa tenne davanti all'assemblea conciliare di tutti i vescovi della terra, ed erano oltre 2000 i vescovi. Mai si vide un concentrato universale raccolto nella piazza San Pietro. Fu un evento epocale. Iniziato, come dicevo, col famoso discorso Gaudet Mater Ecclesiae di Giovanni XXIII e sorprendentemente concluso quel giorno 11 ottobre dal Papa stesso, quando inaspettatamente si affacciò dal balcone del suo studio, quello di oggi, per dire, degli Angelus, dei papi di oggi, e fece quel discorso, pronunciò quel discorso memorabile, definito da Papa Benedetto a 50 anni di distanza un discorso pieno di poesia, declamato con quella cadenza buona che ha fatto di Giovanni XXIII per eccellenza il Papa buono, il famoso discorso della Luna. Sono momenti epici, momenti indimenticabili, momenti che entrano nella storia dell'umanità e che noi vogliamo rievocare, ricordare, a 50 anni di distanza, in questa prima puntata di questa miniserie sui papi del Concilio, miniserie che inizia appunto da Giovanni XXIII, perché celebriamo l'anno della fede nel 50° del Concilio. Perché, non dimentichiamolo, il 3 giugno scorso è ricorso il 50° anniversario della morte del Papa Buono, che aprì, che volle il Concilio, lo indisse sorprendentemente a pochi mesi, a soli 3 mesi dalla sua elezione al Soglio di Pietro, elezione avvenuta il 28 ottobre 1958, indizione del Concilio 25 gennaio 1959. Papa che presiedette la prima sessione del Concilio, andata avanti, che ha coperto l'autunno dell'anno 1962, Papa che non vide la conclusione del Concilio, ma che passò idealmente il testimone del Concilio a una persona che tanto lo stimava e che, in un certo senso, dicono gli storici oggi, Giovanni XXIII abbia auspicato divenisse il suo successore. E parliamo di Paolo VI, servo di Dio, del quale parleremo nella prossima puntata, un uomo molto diverso per carattere da Giovanni XXIII, ma che ha saputo tenere la Chiesa sulla rotta del Concilio, cioè nella strada del rinnovamento, un rinnovamento fedele, un rinnovamento nella fedeltà, che ha comportato anche sofferenze, qualche lacerazione, e qualche tentennamento, qualche pericolo di sbandatura. Si deve molto a Paolo VI se il Concilio è andato in porto ed è stato di giovamento per la vita della Chiesa, incamminata nel XX secolo, ma ormai protesa ad un nuovo millennio. Millennio del quale ci parlerà molto, terzo millennio, il Papa Giovanni Paolo II, beato, che si mise sulla scia dei suoi predecessori come papa missionario. Già Giovanni XXIII aveva aperto la strada uscendo da Roma, andando ad Assisi e a Loreto,
per invocare la Madonna la settimana precedente il giorno di inizio del concilio. Una strada di incontro, di prossimità alle persone, continuata da Paolo VI con importanti e famosi viaggi da lui compiuti in Terra Santa, da lui compiuti nell'Estremo Oriente, in India, compiuti in America Latina anche, e cioè nelle frontiere dell'umanità, con l'intermezzo fra Papa Paolo e Papa Giovanni Paolo II, non dobbiamo dimenticarlo, del breve ma impresso fortemente nella nostra memoria, nella memoria di tutto il mondo, quella del Papa del Sorriso, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che rinunciò alla tiara, non si fece incoronare, e che ci parlò da catechista, accostò le persone, così come fa oggi il Papa Francesco, che per molti tratti somiglia a Giovanni XXIII per la sua decisa volontà di rinnovare nella fedeltà. Dall'altra parte somiglia molto a Papa Luciani per il suo fare, vero, normale, come ha detto lui tornando dal Brasile. Dobbiamo essere persone normali. E a lui dobbiamo un singolare dono di questi giorni, al Papa Francesco, ed è la annunciata ormai da lui stesso, parlando ai giornalisti proprio nel ritorno da Rio de Janeiro. Io ho seguito la televisione questo incontro con i giornalisti, assai intenso, lungo, sincero, per nulla reticente nelle risposte che egli doveva ai giornalisti. E in questa oretta e venti in cui lui ha parlato e commentando la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio e altre attualità importanti della Chiesa, perché dal Papa Francesco ci aspettiamo una ventata di rinnovamento che nella quale il Papa si sente impegnato, anche se non altro per il nome che si è imposto, quello di Francesco, colui che ha portato sulle spalle la Chiesa e ha ricostruito la Chiesa, l'ha salvata, l'ha riedificata su fondamenta più evangeliche. Da lui, da Papa Francesco, accogliamo come un dono singolare e bellissimo la prossima canonizzazione di Papa Giovanni. Perché è un dono singolare e bellissimo? Perché, a differenza dell'altra canonizzazione papale che si celebrerà insieme, cioè quella di Giovanni Paolo II, che avviene, è vero, dopo appena 8-9 anni dalla sua dipartita da questo mondo, ma avviene secondo tutte le prassi della Sacra Congregazione, cioè dopo l'accertamento dell'eroicità delle virtù e di un primo miracolo attribuibile all'intercessione del Papa Wojtyła, che grazie a queste determinazioni si è potuto procedere alla beatificazione del 1 maggio 2011, il regolamento della Chiesa prevede che per il passaggio da beato a santo, cioè per avere una canonizzazione formale, cioè è necessario che il candidato alla canonizzazione abbia interceduto un secondo miracolo avvenuto dopo la beatificazione. E infatti così avviene per Giovanni Paolo II, grazie ad un miracolo che è stato riconosciuto il mese scorso dalla congregazione come autentico, avvenuto a beneficio di una donna del Costa Rica, è avvenuto, guardate un po', il giorno 1 maggio 2011, cioè la sera stessa dopo la cerimonia della sua beatificazione. Quindi siamo all'interno del quadro normativo stabilito dalla Chiesa per le canonizzazioni. Ma accanto a questa canonizzazione Papa Francesco ha voluto quella di Papa Giovanni, in un modo che non diremmo irrituale, perché come vedremo si tratta di una possibilità che il diritto attribuisce al Papa. Il Papa non fa ciò che vuole, ma sta nella legge della Chiesa anche nel momento in cui decide la canonizzazione di Papa Roncalli senza necessità di un secondo miracolo avvenuto dopo la sua beatificazione, che, voglio ricordarlo, è avvenuta il 3 settembre dell'anno giubilare, il grande giubileo del 2000. Grande gioia, non c'è riconoscimento, ripeto, di un secondo miracolo,
Ci sono però molte grazie che sono state segnalate alla Congregazione delle Cause dei Santi. Non si è preferito, il Papa però dice che non c'è bisogno in pratica di attendere un eventuale riconoscimento come miracolo di una di queste grazie, ma deroga alla prassi del riconoscimento di un secondo miracolo e procede a una canonizzazione di Giovanni XXIII ex certa scientia, cioè usando la sua più completa libertà discrezionale, superando ogni limite evidenziato dal processo formale. C'è come una volontà del Papa, che è volontà che accoglie però una volontà della Congregazione delle Cause dei Santi, di arrivare alla canonizzazione con una procedura semplificata, e che vuol dire dispensa dal secondo miracolo, che già Giovanni XXIII, guardate un po', già lui, che oggi beneficia di questa possibilità, già lui usò nel caso del famoso Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova, che egli stesso canonizzò nel 1961 con una canonizzazione equipollente, che egli stesso canonizzò nel 1961 con una canonizzazione

Lo so molto bene, l'ho studiato e quindi ne sono sicuro. E oggi Papa Francesco sembra ripetere, non io, ma noi la Chiesa, noi tutta la Chiesa sappiamo che Papa Giovanni è santo, perché tutti lo invocano, lo credono, lo ritengono santo. E è anche un segnale che Papa Francesco dà alla Chiesa. Dal suo rinnovamento non si può tornare indietro. Dal rinnovamento della Chiesa non si torna indietro. Questo rinnovamento è stato innescato da quest'uomo, Angelo Giuseppe Roncalli, che pur apparteneva alla tradizione della Chiesa, che era inserito nella più viva tradizione, era un uomo nato, non dimentichiamolo, il 25 novembre di un anno molto lontano da noi, nel XIX secolo, il 1881 a Sottolmonte, Bergamo. È un uomo che ha una formazione fortemente radicata nella tradizione, prima di tutto del suo paese, della sua famiglia contadina. Sappiamo che i suoi natali furono umili e gli nacque nella famosa casa natia là della Colombera, cioè un posto abrusicco, appena fuori di Sottolmonte, da una casa patriarcale dove comandava uno zio, un fratello del nonno, Zaverio, senza il cui consenso egli non avrebbe potuto per esempio studiare in seminario, dove i genitori avevano già altri 12 figli, dove Papa Giovanni, il futuro Papa Giovanni, respira il clima dell'umiltà, della semplicità. Ecco anche un altro riferimento che possiamo fare a Papa Francesco: semplicità, umiltà. L'umiltà è l'atteggiamento di povertà dello spirito, di chi è povero, cioè di chi si accosta alle cose senza superaccentuare se stesso, ma in una completa disponibilità verso gli altri, al servizio degli altri. La mia persona, disse Papa Giovanni nel famoso discorso della Luna, conta niente. Questa è l'umiltà. Sono un fratello divenuto Papa per volontà di nostro Signore. È un servizio quello che rende il Papa. Qualcuno dice che è anche una forma di martirio, perché il Papa spoglia se stesso, cambia addirittura il suo nome, cioè fa della sua vita un dono totale, non ha più tempo per sé, ma non ha neanche più la possibilità di dedicarsi a se stesso, non ha tempo libero, non può far quello che vuole, ecco, non può strutturare la sua giornata a suo piacimento. Se c'è una persona al mondo che è totalmente dedicata, questa è la figura del Sommo Pontefice, del Papa. E Papa Roncalli, che ha avuto un grande senso della Chiesa, ben capiva questo, e con tutto il suo cuore e con le energie residue della sua persona, non dimentichiamo che fu eletto Papa a quasi 77 anni di età, che allora, parliamo di 55 anni fa, erano molti e pesavano sul corpo. Papa Giovanni viene indicato da Papa Francesco con questa clamorosa, se vogliamo, e del tutto imprevista canonizzazione. Apro una parentesi, io sono stato a Sottolmonte il 1 giugno con un pellegrinaggio di Pordenone, guidato dal parroco del Beato Dorico, Don Alessandro Tracanelli. Abbiamo incontrato in quell'occasione Monsignor Loris Francesco Capovilla, il segretario di Papa Giovanni, che dopo la morte del Papa si è assunto il compito, l'onere di scandagliare in ogni tassello, in ogni angolo più minuto anche, la vita del Papa. Si è reso missionario del suo esempio, delle sue virtù. Lo ha proposto a tutti, lo ha fatto amare, apprezzare. Bene, Monsignor Capovilla, che ha quasi 98 anni, non ci ha detto niente, ci ha tenuti più di mezz'ora a parlare di Papa Giovanni, ma non c'era assolutamente nessun sentore di una possibilità così grande, di una deroga, che il Papa di solito non fa, per la canonizzazione di Papa Giovanni. È uno di quei gesti che vanno interpretati, di quei gesti loquaci, di per se stessi loquaci, cui il Papa Francesco ci sta abituando, ma
la parola abituarsi.

ci toglie il sapore della straordinarietà di questi atti, che sono atti che hanno sempre un significato ulteriore, cioè sono atti che vogliono mettere in chiaro qual è il cammino, qual è la direttrice di marcia della Chiesa, canonizzando in questo modo Papa Giovanni, insieme a Papa Giovanni Paolo II. L'attuale pontefice Francesco ci dice qual è il cammino futuro della Chiesa, ce lo indica a tutti noi, sulla scia loro, una Chiesa semplice, una Chiesa povera, una Chiesa umile, una Chiesa missionaria. Questo è il valore fin d'ora che dobbiamo dare alle prossime canonizzazioni di papi e particolarmente a quella di Angelo Giuseppe Roncalli, che spese gli ultimi neanche 5 anni della sua vita come papa e che anche nel momento della sua morte, nel testamento spirituale, scrisse una raccomandazione alla Chiesa. Tanto disse che è l'ora dell'arrivederci, quindi una grande professione di fede nella vita eterna. E insieme un richiamo. Ancora scrisse e disse: richiamo a tutti ciò che più vale nella vita, Gesù Cristo benedetto, la sua Santa Chiesa, il suo Vangelo, e dice, e nel Vangelo soprattutto il Pater Noster, nello spirito e nel cuore di Gesù e del Vangelo la verità e la bontà mite e benigna, operosa e paziente, invitta e vittoriosa. Ed egli che morì tra gli spasmi di un tumore allo stomaco, offrì in un certo senso la sua vita, disse qualche giorno prima di morire, era il 27 maggio, quando lo avvisarono che tutto il mondo stava pregando per la salute del Papa, 1963, vero? Lui diede un'intenzione alle preghiere che si innalzavano da tutto il mondo per lui. Dice, l'intenzione che do è questa, dice, se il Signore vuole il sacrificio della mia vita, valga esso a impetrare copiosi favori sul Concilio Ecumenico, ecco, sulla Chiesa, sull'umanità che aspira alla pace. Papa Giovanni è quello che scrive nel 61 l'enciclica Mater et Magistra sulla Chiesa. Circa l'umanità che aspira alla pace, Papa Giovanni è il Papa che appena un mese prima di mettersi a letto, definitivamente a letto, l'11 aprile 1963, ne ricordiamo quest'anno pure di questo atto il 50° anniversario, scrive la famosa enciclica Pacem in Terris. Erano gli anni della Guerra Fredda, erano gli anni in cui c'è stata la famosa crisi di Cuba, in cui si è sfiorato un conflitto mondiale che sarebbe stato un conflitto atomico. Il Papa si inginocchia e chiede insistentemente a Dio la pace e opera per la pace. Dice l'umanità aspira alla pace e scongiura la guerra. Giovanni Paolo II scongiurerà ancora la guerra definendola avventura senza ritorno. E poi, oltre che l'intenzione per la Chiesa e per la pace, il Papa Giovanni sul suo letto di morte dà a tutti un'intenzione, quella sul Concilio Ecumenico. C'è una profezia di Papa Giovanni, c'è uno sguardo lontanissimo di Papa Giovanni. Nel momento in cui egli indisse il Concilio, molti rimbrottarono, non erano preparati. I più tradizionalisti si chiesero e molti di essi non si convertirono. Pensiamo a Lefebvre, ma anche a qualche cardinale di curia che voleva ridurre il valore e la portata del Concilio, l'avrebbe voluta ridurre come un fatto quasi formale, tecnico, qualche piccolo aggiustamento. No, c'è uno sguardo lontanissimo di Papa Giovanni, c'è uno sguardo profetico. Intuisce che dal Concilio si sarebbe messo in moto tutto, ci sarebbero liberate delle energie benefiche per la Chiesa, che hanno portato la Chiesa al dialogo con le altre religioni, portato la Chiesa a un più deciso e sicuro cammino ecumenico, portato la Chiesa a un confronto con il mondo. I documenti del Concilio, ne parleremo quando la prossima volta parlerò di Paolo VI. Qualche giorno prima di morire, Papa Giovanni
ebbe ad affermare in un'udienza privata, con voce sicura, ferma, con sguardo proteso verso l'avvenire, il concilio riuscirà. Con una scienza puramente umana non si saprebbe, non si sarebbe dovuto o potuto, meglio potuto dirlo con tale certezza, perché le incognite erano molte, gli schemi erano così un po'. Lo stesso Papa forse pensava a un concilio breve. La strada che si imboccava non si sapeva bene dove avrebbe condotto, non lo sapeva nemmeno Papa Giovanni, ma sapeva che la strada sarebbe stata una strada di riuscita. Il Signore si serve di profeti nei tempi difficili. La Chiesa si trovava, dopo la Seconda Guerra Mondiale, a dei bivi, a intraprendere decisamente o no la strada di un dialogo con il mondo, con la modernità, con ciò che di nuovo esso portava, e non sempre era qualcosa di buono. Ma certamente il Papa Giovanni è stato l'uomo delle porte aperte. L'uomo delle aperture ad extra e ad intra, ha scritto qualcuno, che voleva sospingere la Chiesa nella direzione del mondo, ma capiva che se voleva la Chiesa aprirsi al mondo, doveva innanzitutto era necessaria l'apertura ad intra, cioè un ritorno alle sorgenti soprannaturali che ridessero giovinezza alla Chiesa, capace di liberarsi delle sovrastrutture storiche, cioè di essere moderna, più profondamente fedele a se stessa. Ed è un discorso che si ripresenta oggi, nel momento in cui il Papa Francesco vuole snellire, vuole anche come Papa, cioè nel modo di approcciarsi all'esercizio del ministero petrino, vuole essere normale, vuole essere semplice, vuole essere disincrostato da tutte quegli orpelli, come sono stati chiamati, anche visibili, come quelli degli ornamenti, degli indumenti, delle vesti, delle uniformi. Vedete come ha semplificato e cerca di semplificare tutto, perché vuole che la Chiesa parli con la persona singola, col semplice, con l'uomo della strada, con tutti. Per entrare in un dialogo fecondo con tutti è necessario rapportarsi a tutti e stare al livello di tutti. Allora la Chiesa avrà la possibilità di abbracciare tutti e di essere abbracciata da tutti. Questa è la grande profezia di Giovanni XXIII, che ha detto: il concilio riuscirà, perché è la chiave per il cambiamento della Chiesa, per una Chiesa nuova, adeguata ai tempi, diremmo, ma anche però sempre fedele. E per essere sempre fedele deve ritornare indietro nel tempo. Per essere adeguata al tempo, la Chiesa doveva tornare indietro nel tempo, cioè doveva tornare e deve tornare, come abbiamo appena detto, alle radici evangeliche di se stessa. Alla Chiesa di Pietro il pescatore di anime, alla Chiesa dei primi apostoli e martiri, alla Chiesa delle origini. Questa è la Chiesa di Paolo. Ecco le energie che Giovanni XXIII ha liberato, indicendo il concilio. Gliene siamo e gliene saremo sempre grati a quest'uomo che, ripeto, è vissuto nella tradizione e dei segni della tradizione era anche fiero. Lui che veniva dall'Ottocento, lombardo, lui che era stato ordinato a Roma, dove aveva respirato però la cattolicità della Chiesa nel 1904, lui che aveva avuto l'avventura di una singolare esperienza decennale di contatto con il suo vescovo di Bergamo, Monsignor Giacomo Radini Tedeschi, un uomo molto aperto. Era stato il suo segretario per 10 anni. Un uomo che nel 1921 viene proiettato a Roma alla direzione delle opere missionarie, dell'opera per la propagazione della fede, e quindi entra in contatto col mondo delle missioni, cioè con la universalità cattolica, col carattere universale della Chiesa, che viene confermato dalla missione che gli viene affidata nel 1925 e che comporta la sua ordinazione episcopale
di visitatore apostolico in Bulgaria, dove visita questa nazione molto lontana da noi, dove a volte non ci sono nemmeno le strade, quasi tutta ortodossa, dove Monsignor Roncalli si chiede: come posso essere fratello qui in mezzo a questi ortodossi, a questa gente, e poi a questa gente povera? E comincia a visitarla ad orso di mulo e comincia a dialogare con gli ortodossi, e non è sempre compreso da Roma, che è sempre un po' sospettosa nelle sue aperture. È un diplomatico che non ha fatto la scuola diplomatica, l'Accademia Pontificia Angelo Giuseppe Roncalli, ma è un uomo che ha fatto una scuola di vita e si considera più che diplomatico un missionario, ma che anche con gesti semplici di accostamento delle persone, di complimento, di bonomia, di riesce a rompere quegli atteggiamenti prevenuti che non riescono a sciogliere in un dialogo fecondo le persone, le istituzioni. È un uomo che scioglie tanti nodi con la diplomazia dei piccoli passi, così è stata definita, con la diplomazia degli inviti a cena, del dialogo reciproco, della semplicità, dell'amore, della mitezza, dell'accostare le persone e anche le istituzioni, anche quelle che sono rivestite di autorità, con tanta delicatezza e con tanta bontà, facendo trasparire la bontà che conquista, la bontà che conquista. La bontà mite e benigna, operosa e paziente, invitta e vittoriosa, scrive nel suo testamento Giovanni XXIII. Così si comporta in Bulgaria fino al 1944, fino al 1934, e poi dal 34 al 44 per altri 10 anni in Turchia e in Grecia, quindi a contatto anche dell'Islam, per esempio, oltre che del mondo ortodosso, in zone peraltro ricche di testimonianze della primitiva Chiesa. E poi viene catapultato a Parigi, in Francia, una delle nunciature più importanti, se non la più importante, e anche qui deve trattare affari spinosi con il governo de Gaulle, il quale non era contento di certi vescovi che pare fossero stati un po' non fermi nell'opporsi, per esempio, al regime di Petain, vero, della Repubblica del collaborazionismo con il nazismo, accusati di questo, insomma. Cioè, ci sono questioni che Papa Roncalli affronta con grande, fidandosi la sua semplicità, però attenzione, non è ingenuità, ecco, la sua semplicità è radicata nel Vangelo, è un fidarsi completo. Cosa aveva scritto nel motto episcopale? Obedientia et pax, fare la volontà di Dio, obbedire a Dio prima di tutto, e ciò suscita la pace. Se ho fatto questa obbedienza, cioè ho fatto la volontà di Dio, che spesso si manifesta anche nella volontà dei superiori, mi sento tranquillo, non ho bisogno di nient'altro, sono stato fedele e so che facendo così, obbedendo, il frutto ci sarà. Non sono io che devo preoccuparmi, agitare non serve a niente, agitarsi. Con questa filosofia di vita completamente rimessa alla divina provvidenza, nella quale vediamo una delle virtù eroiche di Angelo Giuseppe Roncalli, di Papa Giovanni, egli ha ottenuto da Dio, del quale ha fatto la volontà sempre, ha ottenuto da Dio molto di più di quello che come uomo avrebbe potuto ottenere usando dei mezzi diplomatici a sua disposizione. È la diplomazia dei santi, è la diplomazia delle cose semplici, ma vere, autentiche, fatte con spirito di fede e in un modo evangelico di comportarsi. Queste, vale anche per noi, danno sempre risultati. È Angelo Giuseppe Roncalli colui che il 15 gennaio 1953 riceve proprio a Parigi, proprio dal presidente, vero, la berretta cardinalizia, perché già designato alla cattedra patriarcale di Venezia, e su e giù lo si trova per i ponti, nelle calli. Si toglieva il cappello, mi diceva il padre Venanzio, che lo aveva conosciuto a Venezia, ogni volta che lo incontrava. Io ero un umile frate cappuccino, mi dice, il rispetto, il senso della semplicità, la bontà del tratto,
l'accostamento fedele alle persone, nello stesso tempo però anche l'esercizio del governo pastorale, che lo porta a concentrare su di sé ampi consensi anche a Roma, tanto che nel conclave che segue la morte di Pio XII il suo nome esce prorompente fra i cardinali elettori, e il 28 ottobre 1958 il mondo seppe che venne un uomo chiamato Giovanni. È scritto nel Vangelo a proposito del Battista, parole che vengono date per annunciare, in un certo senso, l'elezione di un uomo nuovo che anticipa i tempi nuovi della storia della Chiesa e del mondo e dà ad essi anche una risposta. E quest'uomo è Giovanni XXIII, che sceglie il nome di tanti papi vecchi, lontani nel tempo, e addirittura di un antipapa che si chiamava Giovanni XXIII, ma porta, proprio perché radicato nella tradizione, porta un vento nuovo. La tradizione non è in antitesi al rinnovamento. Bisogna rinnovare nella tradizione, rinnovare nella continuità, rinnovare nella fedeltà. Questo è ciò che Papa Giovanni ha fatto. Non ha fatto le rivoluzioni, ma è proceduto sicuro di fare la volontà di Dio, vero? Con visione profetica delle cose, senza sobbalzi nella Chiesa, anche se l'indizione del Concilio l'ha scossa per bene, ma senza romperla, ecco, senza frantumarla. Questo è l'interessante. È l'uomo del rinnovamento nella fedeltà, cioè nel rispetto e nella tutelando questo corpo, che non è un oggettino da potersi usare come si vuole neanche dal Papa, questo corpo che è il corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa. Porte aperte, abbiamo detto. Perché il Papa poi, indicendo il Concilio, che è lo strumento del suo rinnovamento della Chiesa, ha scritto anche il perché. Vogliamo rileggere, a conclusione di questa conversazione che ha voluto ricordare nell'anno della fede il 50° anniversario della morte di Papa Giovanni, nel 50° anniversario dell'indizione da lui fatta del Concilio, e che ci prepara anche questa conversazione, in un certo senso, dopo il pronunciamento avvenuto, mi sembra, il 5 luglio scorso da parte della Congregazione delle Cause dei Santi, il suo benestare, insomma, ci prepara al pronunciamento solenne che Papa Francesco farà della canonizzazione del beato Papa Giovanni. Vogliamo leggere i perché dell'indizione del Concilio da lui proposti. Dice che questo è il momento in cui la Chiesa avverte più vivo il desiderio di fortificare la sua fede e di rimirarsi nella propria stupenda unità. Ecco il valore dell'unità, non spaccare, ma riunire nella verità di più la Chiesa. Dice ancora Papa Giovanni: sente la Chiesa più urgente il dovere di dare maggiore efficienza alla sua sana vitalità, di promuovere, dice, la santificazione dei suoi membri, la diffusione della verità rivelata, il consolidamento delle sue strutture. Sarà questa, conclude, una dimostrazione della Chiesa sempre vivente e sempre giovane, che sente il ritmo del tempo, che in ogni secolo si orna di nuovo splendore, irraggia nuove luci, attua nuove conquiste, pur restando sempre identica a se stessa, vedete la fedeltà, fedele all'immagine divina impressa sul suo volto dallo sposo che la ama e protegge, Gesù Cristo. Chi l'avrebbe detto che un uomo quasi ottantenne avrebbe avuto una prospettiva così ampia? È l'età di tirare i remi in barca. Non è stato così per Giovanni XXIII, il profeta del XX secolo, che presto chiameremo santo.

Abbiamo trasmesso I Papi del Concilio a cura di Walter Arzaretti. Prima puntata, Giovanni XXIII.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutte, ben ritrovati, ci prepariamo alla 21ª domenica del tempo ordinario. Domenica durante la quale mediteremo il capitolo 16 di Matteo, dai versetti 13-20. La liturgia dunque continua ad accompagnarci, quasi a prenderci per mano, nella lettura del Vangelo di Matteo. Se ricordate, in queste ultime domeniche abbiamo meditato le parabole di Gesù, il seme gettato nel terreno, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del tesoro e della perla preziosa. Poi ci siamo soffermati sulla trasfigurazione di Gesù e quindi sulla tempesta sedata, lì dove Pietro pensava di poter anche lui camminare sulle acque, ma dovrà implorare dal Signore di essere salvato. C'è stato dunque un crescendo di stimoli che ci hanno educato a fissare sempre più e sempre meglio il nostro sguardo sulla persona e sulla proposta di Gesù. Ecco perché è sempre utile, sempre bello far memoria del cammino compiuto, perché ci aiuta a tenere il filo del discorso, ci aiuta a comprendere che stiamo andando verso un crescendo, un maturando attraverso la liturgia che si offre a noi quale maestra, quale esperienza comunitaria nella quale fare esperienza del Signore Gesù e tra noi, fratelli tutti. Il Vangelo del testo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura. Ogni domenica la prima lettura fa da apripista, da chiave, da introduzione al testo del Vangelo. Ascolteremo dunque Isaia al capitolo 22, lì dove si dice: sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme, gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide, se egli apre nessuno chiuderà, sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parole che appaiono difficili, ma che alla luce della nascita di Gesù, della discendenza di Davide, ecco allora che tutto si fa più chiaro. Gesù è l'atteso delle genti, è l'annunciato dai profeti, è lui che svelerà che Dio è padre di tutti gli abitanti della terra, di questa casa comune, e Gesù stesso la gloria del Padre del cielo. Allora con questa chiave entriamo nella comprensione del testo evangelico. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuno dei profeti. Di fronte alla domanda di Gesù, dunque, i discepoli rispondono guardando al passato, facendo memoria di quello che la gente comune sapeva e attendeva. Non dicono nulla di nuovo. Elia, Geremia, Giovanni sono gli attesi. Elia era il profeta atteso, il Battista era stato da poco decapitato, Geremia è stato un profeta che aveva annunciato e denunciato il Tempio di Gerusalemme per la sua prostituzione di valori, ed è quello che faceva Gesù in quel tempo. Ma Gesù non si accontenta del sentito dire, non è interessato alle opinioni degli altri, ai sondaggi, alle statistiche. Gesù fa una domanda ulteriore: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Con questa domanda: voi chi dite che io sia? Gesù chiede ai discepoli di esporsi, di mettersi in gioco.
Non gli interessa, come dicevamo, sapere quello che dice la gente, i sondaggi, le statistiche. E Pietro in questo ha uno slancio, un'intuizione. Non guarda il passato come agli altri, ma guarda, direi, al futuro, alla novità. Tu sei il Cristo. Non lo dice di sua iniziativa, lo svelerà subito Gesù. Il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. Non può passare dunque inosservato che è il Padre del cielo ad aver svelato questo tesoro a Pietro, a colui che ha tentato addirittura di proporre di costruire 3 tende, una per Mosè, una per Elia e una per Gesù, proprio sul monte della Trasfigurazione, o che durante la tempesta ha sfidato Gesù nel voler anche lui camminare sulle acque. Un Pilato dunque istintivo, ancora immaturo, incapace di gestirsi, di gestire le sue emozioni, ma anche le sue intuizioni. Non era stato ancora un uomo riflessivo, capace di ponderare. Ancora è un uomo debole e con una fede debole, a differenza, ad esempio, della donna cananea che abbiamo incontrato domenica scorsa. Ebbene, a lui il Padre lo ha rivelato. E se riprendiamo un altro testo del Vangelo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora capiamo che Pietro ha un dono, ha ricevuto un dono, ma che non dipende dal suo primato. Ma possiamo vedere in Pietro uno di quei piccoli prescelti da Dio che hanno precedenza nel regno dei cieli. Possiamo dire che Pietro si è ritrovato sulla bocca delle parole più grandi di lui, addirittura incomprensibili alla sua mente. Parole ispirate, appunto. E questo svelare il nome chiede ora a Pietro di mettersi in cammino, di rinascere, di passare tra il vecchio e il nuovo, dal Simone al Pietro. Ed è proprio a lui che Gesù dunque affida le chiavi e il compito di sciogliere e di legare. Ricordate il profeta Isaia nella prima lettura? Sorgerà chi aprirà e chi chiuderà. Questo è Gesù, il quale condivide questo potere con Pietro. È un compito che non nasce e non deve nascere a tavolino, però. Ma in Pietro nasce dalla sua esperienza, dal suo essere e sentirsi peccatore, perdonato, misericordiato. L'adesione di Pietro a Gesù, dunque, non dipende dalle sue conoscenze intellettuali, da chissà quale laurea o corso di catechesi che ha fatto. Dipende dall'esperienza che Pietro ha fatto con il Signore, che ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore, a cominciare dalla sua infinita misericordia. E allora, chi sono io per voi? Domanda Gesù ai discepoli. E oggi continua a rivolgere questa domanda a me e a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Gesù non può essere ridotto a una formula di catechismo, a un prodotto di desideri, a un sogno o a delle proiezioni personali. Ma come ricorda San Paolo, il Signore Gesù e quello che noi pensiamo di Lui deve nascere dall'esperienza, dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto, ricorda Paolo alla lettera ai Romani, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Cristo dunque non è un'idea e non possiamo ridurla a un'idea o un'ideologia, ma come ricordava spesso Papa Benedetto e poi anche Papa Francesco, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è una domanda decisiva. Lo è stato per loro, ma lo è anche per noi. La nostra adesione a Gesù dipende proprio da come noi viviamo il rapporto con Lui,
quanto siamo disposti a metterci in gioco per Lui, coerentemente con il suo Vangelo e con la sua proposta. Non possiamo dire di sì al Signore e vivere al contrario di quello che Lui ci propone, ma siamo chiamati a diventare noi tutti pietre vive che poggiano sulla pietra che è Cristo stesso, nella quale Pietro viene indicato come punto di riferimento. E non dimentichiamolo che Gesù non sceglie Pietro per la sua bravura, ma per la sua capacità di domandare aiuto, di domandare perdono. Potremmo dire che Pietro è stato scelto proprio perché piccolo e bisognoso. Simone, Simone, ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, dice Gesù a Pietro. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Allora vedete che l'esperienza, la missione di Pietro è sostenuta ed è accompagnata dalla preghiera di Gesù. Solo quando si sarà convertito fino in fondo, allora sarà in grado di confermare i fratelli. E quell'atto di conversione arriverà alla fine, quando sarà capace di dare la vita per il suo maestro. Prima lo rinnega davanti al fuoco e poi, compreso chi è il Signore, darà la vita per lui. Sulla salda roccia dunque di Pietro, anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. Non saremo neanche noi delle rocce, ma saremo dei piccoli tasselli, piccoli ma necessari, perché agli occhi di Dio nessuna pietra è inutile, nessuna pietra può e deve essere scartata, ma tutte sono preziose e diventano importanti nelle sue mani. E anche noi così nel nostro piccolo saremo così chiamati a confermare i nostri fratelli, prima di tutto con la nostra testimonianza e poi anche, se serve, con le nostre parole. Allora il cammino che la liturgia ci sta aiutando a compiere ci permette di capire sempre più e sempre meglio chi sono io per Gesù e chi è Gesù per me. E allora, se non imparo anch'io a rispondere a questa domanda, chi sono io per te? Rischio di ridurre la fede a un insieme di regole e di dottrina, ma non a un'esperienza di amicizia con il Signore Gesù, il Salvatore. Vedete, sarà un cammino lungo. Pietro oggi si sentirà dire beato. Domenica prossima sentiremo Gesù che dirà a Pietro: lungi da me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Quanto è poco è bastato a Pietro per perdere quel primato di gloria. È un cammino lungo, quello della conversione, che non ci fa mai sentire a posto, in piedi. Ma saremo sempre in piedi solo perché saremo sostenuti e accompagnati anche noi dalla preghiera di Gesù. Chiediamo allora al Signore questa grazia in questa domenica, perché ci aiuti veramente a vivere come Lui si attende da noi. Di fronte a questa parola che ci fa capire quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi, che cosa rispondiamo? Come sempre con la colletta, che è la preghiera che cantiamo dopo il Gloria, che fa da riassunto ai testi. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, non so cosa veramente la gente dica di te, creda di te. Io so solo che tu sei mio Signore e Salvatore. Sei gioia che rallegra il mio cuore. Sei forza che sostiene i miei passi. Sei via che conduce al cielo.
sei il cibo che nutre la mia vita, sei misericordia che mi perdona, sei speranza che allevia le mie delusioni, sei luce che rischiara il mio buio, sei tenerezza che mi rincuora. Tu sei mio Signore e mio Dio, questo solo so. Tu sei e io sono in te, con te.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Tra poco ci sarà il suo saluto alle autorità. A seguire, con il Vescovo di San Marino Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, nella Basilica ci sarà l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino. Al termine saluterà i fedeli e si trasferirà per una visita strettamente privata alla comunità delle monache agostiniane a Pennabilli. Nel primo pomeriggio poi visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli, una visita importante perché l'ultima fu 44 anni fa, fatta da San Giovanni Paolo II. Papa Leone, dopo il suo saluto nel villaggio dei ragazzi, incontrerà i partecipanti e nel tardo pomeriggio si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà ammalati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. La giornata del pontefice si concluderà con la concelebrazione eucaristica al porto della città. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso, allo straniero e per educare alla pace. Questo è il messaggio al meeting di CL che si è aperto proprio ieri. Il messaggio è del presidente Mattarella. La premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica alla segretaria del PD Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo sulle coste italiane. La guerra in Ucraina, almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni nella regione del Donetsk. La notizia arriva dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ucraine ha provocato 15 morti e 130 feriti. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita. Questa è la replica del premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare. Lo ha ribadito ieri sera il presidente americano Trump, che ha sottolineato di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. E sono falliti i negoziati tra Washington e Ottawa. I nuovi dazi del 50% imposti da Trump sui diversi prodotti canadesi sono entrati oggi in vigore e colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari, annunciate da Ottawa, tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti. Italia, trafa e piogge, torneranno i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Lombardia. Quest'ultima regione ha chiesto lo stato di emergenza dopo i nubifragi che si sono abbattuti ieri al nord. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
1: Buongiorno. Un cordiale benvenuto ad ognuno di voi e grazie di essere presenti all'apertura di questa 47esima edizione del meeting di Rimini. Il titolo di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, ha trovato nell'enciclica del Santo Padre Magnifica Humanitas un sorprendente approfondimento e un importante allargamento dell'orizzonte. Il Papa ci invita ad accogliere l'amore che ci è stato dato per assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. Sono sfide così enormi che a prima vista sono così anche indomabili che senza la certezza di un amore che tutto muove potrebbero scoraggiare qualsiasi tentativo di affrontarli. Un'evoluzione tecnologica sempre più pervasiva e contraddittoria, una crescente frammentazione delle relazioni sociali e un continuo aumento delle conflittualità geopolitiche, per citare solo alcune delle più importanti. Riprenderemo in tanti incontri di questo meeting le riflessioni che ci offre questa enciclica ricca di suggerimenti e di incoraggiamenti. Il Papa ci chiede di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo ed invita tutti a partecipare alla costruzione comune. A ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa. Io penso che questo passaggio dell'enciclica dia una grande prospettiva a proseguire con maggiore determinazione e lungimiranza con i dialoghi e gli incontri che il meeting cerca di promuovere sin dalla sua nascita fino a questa nuova edizione. Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere, trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roslyn Amel e Nassera Kermish. Per motivi di sicurezza, Nassera Kermish non deve essere riconoscibile, quindi facilmente, quindi tieni gli occhiali da sole e è seduta in un modo obliquo. La mattina del 27 luglio 2016, padre Jacques Amel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia, a Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della Messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due tentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adele raggiunge Nassera Kermish già in mattinata. Nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce su di loro. Si è è caduta una sofferenza indescrivibile ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Rosina Mel, che cosa è successo quel giorno, che me l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
2: Quel giorno è stato un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. E eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne-du-Rouvray per appunto assistere padre Jacques Hamel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro e poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna, e ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Hamel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione e quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente. E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente, la passammo insieme e ricordo che al nostro arrivo mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante, sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima. Disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro e purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio e sentiamo che mio fratello, padre Hamel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituato ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che cigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte e magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui, ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui fra l'altro ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono. E allora dice: rispondi, perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati. Allora decido di rispondere e dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray? E rispondo sì. E l'altra persona: con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray? E rispondo sì.

E aggiungo, mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi. E questa persona mi dice, non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda. E per mesi e mesi mi sono chiesta appunto che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo appunto ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico, ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa. E mia figlia dice, ok, ti vengo ad aprire la porta. E poi mi dice, mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio, c'erano i militari che facevano chiudere i negozi e in particolare sul percorso che conduceva alla chiesa un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice fermatevi qui, non potete procedere oltre. Io insisto dicendo no, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo. E questo militare mi dice no, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui. Ma io continuo, insisto, protesto. E mia figlia mi dice, mamma, non insistere, non servirà a nulla. E il mitragliatore era puntato verso di me e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. Ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria, era già di per sé un cattivo presagio. Aspettiamo delle ore senza avere notizie, ma io aspetto fiduciosa. Ci viene portato del caffè. Beh, diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi, ma malgrado tutto cerco di rimanere calma perché dentro di me voglio continuare a sperare. E mia figlia mi dice, conoscendoti mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente e pensavo che saresti scoppiata. No, non sono scoppiata perché ero speranzosa. Pensavo che era impossibile fare del male in una chiesa a un religioso che stava celebrando una messa, stava celebrando la passione di Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa, ci sentiamo dire che possiamo uscire, ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile e lì francamente comincio a spazientirmi e ancora una volta mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi mamma abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti, sii paziente. E quindi aspetto

0: E in questo cortile delle onoranze funebri arrivano due vigili del fuoco, quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi. Rimangono lì, in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue. E questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e quattro queste persone rimangono lì, in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo: beh, siete tutti qui? Perché non avete portato mio fratello con voi? E loro rimangono muti, in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi, e perdo la mia calma e mi rivolgo a queste quattro persone di nuovo e in modo piuttosto brutale dico loro: muovetevi, andate a prendere mio fratello. Ma poi in questo preciso istante arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata delle onoranze funebri, ed è lei che aveva ricevuto il terribile compito di trasmettermi quella notizia terribile. Le quattro persone davanti a me non avevano il coraggio, non avevano la forza di darmi quella notizia. Allora questa ragazza, me la ricordo ancora, probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile, e la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice: beh, tutto è finito, ci sono state due vittime, una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello. Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice: mamma, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, smetti di urlare, non farà tornare lo zio. E l'infermiera le dice: se sua madre ha bisogno di urlare anche per due ore, la lasci urlare. Ebbene, non ho urlato per due ore, e ho urlato con una tale violenza che mi ha provocato un grave problema al diaframma, e qualche mese dopo ho subito una eviscerazione polmonare e ho dovuto subire un intervento per questo, ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela, e in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà, e per un attimo ho pensato che fossimo su un set cinematografico, di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine. Al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.
1: Un dolore indescrivibile per Roslin, ma anche per lei. Come ha vissuto questa giornata?
0: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata a quell'ora, e ricordo che quel mattino vidi mio figlio. Forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo, e gli chiesi come mai era sveglio così presto, e lui mi disse: ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto, e poi appunto sono tornata in camera. Mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare, e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò. Era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto, e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto: sì sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice: vai a controllare. Quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico: effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato, e lei mi dice: perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rimasi stupita, perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo: perché mi chiami, perché pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde: non ho altre notizie, ma ti tengo al corrente. Io da parte mia ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo, magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla, e è tutto bloccato, è tutto sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio, che è a circa 500 metri dalla chiesa. E quindi non riusciva a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla. E quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa, e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie, e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa, perché mi dicevo: non è possibile che il mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore, e penso che mio figlio tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene a casa nostra, suona il campanello, e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no no, mamma, devi aprire, Devi sapere perché è venuto qui, qual è il motivo della sua visita. E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci, ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro, ma erano già le 11:30 passate e ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo, quindi aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Anissa, mio figlio Sofian, ma appunto manca ancora l'appello ad Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30. Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto: perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice: perché, cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto: no, non si preoccupi, no, non è successo niente di male, e mettono giù. E allora lì cominciamo davvero ad andare nel panico, perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiedere notizie, aggiornamenti, e lei mi chiede: com'era vestito tuo figlio? E allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu, e appunto mi chiede: ma è lì con te, è tornato? E le dico di no, e poi chiedo se lei ha delle notizie, e appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo, ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono, e mi dice: riunitevi tutti a casa, riunisci tutta la famiglia a casa, perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì tutti, tutta la famiglia, era arrivato anche qualche amico, perché appunto aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa appunto ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arrivano le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia, arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore, e quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato, ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande, tantissimi interrogativi, vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese: lei sa perché è qui? E io risposi: ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro. E lei mi dice: sì, è coinvolto ed è morto. È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. Questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa, non ce l'aspettavamo minimamente.
1: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo. Ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roslin, come è nato questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
0: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini, che erano presenti, sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo, come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato cercando di trovare una risposta. E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo, cercavo una parola, una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile. La storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto? Beh, ero vicino a te, gli risponde l'amico. Perché stai mentendo? No, non sto mentendo, gli risponde. La tua sofferenza, questo grande fardello, per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda. E poi alla celebrazione della messa della domenica vicino a casa mia ho sentito la stessa parabola e l'omelia. L'omelia che trattava proprio di questo tema. E quindi mi sono detta: beh, sì, Dio mi sta rispondendo. E quindi mi sono permessa di chiedergli: dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso. E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata, ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta: proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto: Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi di mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare. Ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo: ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli,
2: e mi sono detta: Dio mio, se fossi io questa madre con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei. E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta: no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto: no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserah. Prima l'ho contattata telefonicamente e per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni due settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle: signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice: signora, è da tempo che vi aspetto.
1: E lei la aspettava?
2: Sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa, perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra, e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo, in che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato. Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì, e mi sono detta: no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore, e purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto, perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia, ed era veramente presto, e mi hanno detto all'inizio: beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo, perché doveva essere un grande trauma. Ho detto: vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento, quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito, perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo: no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare, perché se cado io, cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto, il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice: signora Kermish, che cosa decide di fare? Che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro, oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito, perché non mi aspettavo questa telefonata, e quando ho rimesso giù la cornetta i miei figli mi hanno detto: no mamma, non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono: signora Kermisch, vorremmo vederla, può venire in rettorato? Pensavo che mi avrebbero detto: ma non possiamo continuare a lavorare con lei perché quello che è successo è estremamente grave e quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo. Quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono: signora Kermisch, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro, perché mi sono detta: sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano. Quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano. E un giorno una delle mie colleghe mi viene da me e mi dice: Nasserà, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio avevo un po' paura perché mi sono detta che non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo, no? Ho detto: non voglio parlare con i giornalisti. E mi ha detto: no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo inizialmente chiamate, magari all'inizio 5 minuti, che poi sono diventati 10, che poi è diventato un'ora, e un giorno mi propone di venirmi a trovare a Saint-Étienne e le dico: ma signora, è da tempo che l'aspetto. Così le ho risposto. E così c'è stato l'incontro tra noi due.
1: L'anno scorso è stato pubblicato in Francia il libro nel quale Roselyne Hamel e Nasserat Kermisch raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro, con il titolo Sorelle di dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares e Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Roselyne Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andati a trovare quella tomba, che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Roselyne ha scritto questo: Adele, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza, il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Hamel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Roselyne, sorella di padre Hamel. Da dove è nata? Da dove sono nate queste parole?
2: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice e quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserat: ma questo biglietto non era per te, era per tuo figlio Adele. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio. E quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole, erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata. E mi sono detta, ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la forza di utilizzare, di scrivere queste parole? E mi sono detta, no, non sarebbe stato possibile altrimenti. Mio fratello mi ha dato queste parole. Sicuro, io le ho condivise e le ho pensate, perché sono io che ho proposto a Nasserah di accompagnarla sulla tomba di Adele, suo figlio. Ma era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello. Erano le parole veramente di mio fratello, che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte del primo frutto del martirio di padre Amella.
1: Nasserah, a un certo punto avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio. Da dove è nata? Qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
2: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi, e purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato, e io ho visto la devianza. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato. E quindi mi sono detta, devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse far qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse far qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare, perché mi sono detta no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo, e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roslyn, ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
1: Io ringrazio Roslyn Hamel e Nasser Akermish per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto perché già ci sorpassa, per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo. Ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.
3: Per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone nella Repubblica di San Marino per una visita pastorale. Ha poco finito il suo discorso alle autorità. Sentiamo un passaggio delle sue parole.
2: Libertas per voi vuol dire anche un impegno mai venuto meno di una partecipazione attiva e positiva alla costruzione della pace. Riguardo a questo aspetto, esprimo vivo apprezzamento e trovo una particolare consonanza con l'atteggiamento della Santa Sede. Per questo condividiamo la stima per la diplomazia e per il multilateralismo, quali vie privilegiate per coltivare le relazioni internazionali e promuovere l'intesa tra le nazioni. Contro le comunicazioni impulsive, le retoriche aggressive e le logiche di potenza che segnano il nostro tempo, la vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare, usando fino allo stremo l'umiltà e la pazienza per ricucire i più tenui segni di buona volontà delle parti in conflitto, così da avviare una pacificazione.
1: E ricordiamo che nel primo pomeriggio visiterà il meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultima visita fu 44 anni fa di San Giovanni Paolo II. Nel tardo pomeriggio poi si sposterà a Rimini, dove in cattedrale incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, e concluderà la sua giornata con la concelebrazione eucaristica al porto della città di Rimini. La Premier Meloni sui social difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria del PD Schlein: nessun boomerang, il nuovo patto ci tutela. Ieri anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Svezia e Finlandia, ha annunciato che trasferirà i migranti che hanno chiesto il primo asilo in Italia. Andiamo avanti. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk. La notizia arriva poche ore dopo un attacco russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, che secondo le autorità ha provocato 15 morti e 130 feriti. E infine ricordiamo una notizia dell'ultima ora: un'esplosione si è verificata in una palazzina a Perugia, ci sono persone ferite, lo rende noto il comando dei vigili del fuoco. L'esplosione ha coinvolto una palazzina di 2 piani di via Vico. Dalle poche notizie sembra che il tetto sia crollato. È tutto, grazie per l'ascolto.

Per comprendere l'attuale festa in onore della Madonna, sotto il titolo di Maria Regina, la cosa più ovvia sembra quella di gettare uno sguardo fugace e a volo d'uccello su alcune delle circostanze che hanno in un certo qual senso preparato la sua istituzione, dato che il suo valore profondo appartiene alla rivelazione, alla tradizione e alla teologia. L'istituzione della festa della regalità di Maria Vergine è dovuta a Pio XII con la lettera enciclica Ad Caeli Reginam dell'11 ottobre 1950, quasi in simmetria con la festa di Cristo Re, con la quale ha voluto coronare le costante devozione del popolo di Dio, fissando la liturgia al 31 maggio, a conclusione del mese mariano per eccellenza, ricco di devozioni e tradizioni popolari. L'istituzione decretiamo e istituiamo la festa di Maria Regina da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Oggi l'attuale liturgia della festa di Maria Regina si celebra 8 giorni dopo il 15 agosto, che è la sua giusta collocazione, come uno speciale prolungamento festoso della celebrazione dell'Assunzione, nella quale si contempla colei che assisa accanto al Re dei Secoli splende come regina dell'ordine soprannaturale e dell'ordine naturale e intercede come madre. La nuova data, 22 agosto, è dovuta a Paolo VI, che con l'attuazione delle norme generali per l'anno liturgico e il nuovo calendario romano, promulgate con la lettera apostolica Mysteri Paschalis e con l'esortazione apostolica Marialis Cultus, per il retto ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine, l'ha felicemente collocata come un logico corollario meno dottrinale che esplicativo del grande mistero della verità dogmatica dell'Assunzione al Cielo di Maria Vergine, proclamata da Pio XII il 1 novembre 1950. Non si può nascondere comunque che alla base della stessa istituzione ci fosse un'antica consuetudine di un certo parallelismo del calendario liturgico tra le feste cristologiche e quelle mariane, ossia un titolo di una festa in onore di Cristo si faceva corrispondere dove era possibile una festa in onore della Vergine Maria. La riforma liturgica del 1969 ha dato più logicità e sobrietà alle celebrazioni mariane, seguendo il principio fondamentale della liturgia. Cristo è culmen et fons, culmine e fonte, principio già espresso dal cantore dell'Immacolata con la profonda espressione fundamentum et forma, fondamento e perfezione.

Certamente, l'argomento principale su cui si fonda la dignità regale di Maria è senza alcun dubbio la sua divina maternità, definita dal Concilio di Efeso nel 431. Nei testi rivelati, Maria è la donna che nella pienezza del tempo ha partorito Cristo vero Dio e vero uomo, figlio dell'Altissimo e re della casa di Giacobbe, e come madre del Re Signore gode anche della stessa dignità regale come regina. Così interpreta San Giovanni: Maria è veramente diventata la signora di tutta la creazione nel momento in cui divenne madre del Creatore, Cristo. La maternità divina di Maria è il primo grande dono che riceve da Cristo, con il quale viene scelta e predestinata con l'unico e medesimo atto di predestinazione di Dio, per essere associata in modo singolare alla realizzazione storica della volontà salvifica di Dio in Cristo. La scelta madre di Cristo da parte dello stesso Cristo è la prima grande conseguenza, secondo il cantore dell'Immacolata, della predestinazione assoluta di Maria alla grazia e alla gloria. Difatti, come Cristo è re di diritto sia per creazione sia per grazia o redenzione, e sia per gloria o glorificazione, così Maria regina per diritto materno che intercede e concede tutte le grazie del Figlio a coloro che le chiedono. Onde il titolo di mediatrice delle grazie con il quale si celebrava per la prima volta la sua liturgia al 2 luglio. Dallo stesso decreto divino di predestinazione, secondo il quale Cristo ha il primato assoluto e incondizionato su tutto, il cantore dell'Immacolata desume un primato secondario e partecipato per Maria su tutte le creature sia celesti che terrestri. Di conseguenza, come Cristo è re assoluto, così Maria è regina per grazia e per scelta. A lei si può applicare il salmo delle nozze del re: splende alla tua destra la regina in tutta la sua bellezza e perfezione, adorna d'oro di Ofir.

Tra le conseguenze più immediate della regalità di Maria è la forte e decisa affermazione sempre del cantore dell'Immacolata: la Beata Vergine Maria ha il potere di intercedere e di distribuire i frutti della grazia redentiva, concetto che ha trovato vasto e profondo eco in diversi documenti del Magistero, come ricorda anche Pio XII nella sua enciclica. Cristo si serve dell'ufficio e dell'opera della Madre per distribuire i frutti della redenzione. Anche Pio IX, nell'enciclica che definiva l'Immacolata Concezione, afferma che Maria, costituita dal Signore Regina del Cielo e della Terra, ed esaltata sopra tutti i cori degli angeli, sopra delle schiere dei santi in cielo, sta alla destra del suo unigenito Figlio e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne preghiere. Ottiene cioè che chiede non può restare inascoltata. Il concetto del cantore dell'Immacolata circa il potere di intercedere di Maria Vergine è riproposto anche da Leone XIII, quando scrive che la Madre di Cristo ha il potere quasi illimitato di intercedere e dispensare la grazia del suo Figlio. E Pio X aggiunge che tale potere deriva a Maria come per diritto materno. Maria è dispensatrice per diritto di madre dei tesori dei meriti di suo Figlio.

prima della riforma conciliare del 1969, liturgicamente questa festa mariana si celebrava il 2 luglio con il titolo di Mediatrice delle Grazie o Madonna delle Grazie. La sua diffusione nel mondo cattolico ha avuto un grande impulso dal mondo francescano, specialmente da quando il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Bonaventura da Bagnoregio, a Siena estende la celebrazione liturgica della festa mariana a tutto l'ordine. Oggi, con la riforma conciliare invece, la stessa festa è celebrata il 31 maggio sotto il titolo La Visitazione di Maria, poiché più vicina al tempo della Pentecoste potrebbe più facilmente indicare una particolare memoria della Vergine nella sua Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito Santo, come l'arca dell'alleanza che anticipa la Chiesa delle origini, piena di slancio nelle carità operosa e nella preghiera del Magnificat. Il valore teologico dell'intercessione riconosciuta a Maria Vergine ha il suo fondamento nella stretta unione alla predestinazione con il Figlio. Come il Cristo è autore della grazia, così Maria, prima redenta, la distribuisce in ragione della sua maternità spirituale. La grazia per definizione è un dono e come tale non può essere esigito da alcuno, cioè non può essere meritato. Tuttavia in teologia si suole distinguere un merito decondigno e un merito decongruo, l'uno è di giustizia o di fedeltà e l'altro di convenienza o di benignità. Di per sé solo Cristo ha meritato decondigno con la sua morte e i doni di grazia, che la madre decongruo intercede ed elargisce dal Figlio. In cielo la Beata Vergine Maria continuamente merita decongruo, cioè non per sé, in quanto non può meritare più, ma merita per gli altri che desiderano ricevere la grazia del Figlio. Come a dire, i meriti universali e assoluti di Cristo meritano decondigno, diventano concreti soltanto attraverso l'intercessione di Maria, alla quale Cristo ha affidato il compito di mediare tutto il suo patrimonio di grazia a vantaggio dei richiedenti. Questo delicato ufficio di intercedere, riconosciuta a Maria Regina del Cantore dell'Immacolata, ha trovato eco e applicazione nell'enciclica Ad Diem Illum di Pio X, quando scrive che Maria merita decongruo, ossia distribuisce agli altri tutto ciò che Cristo ha guadagnato decondigno. Simpatiche le due antiche immagini ricordate riportate nella stessa enciclica da Pio X. Maria, scrive San Bernardo, è l'acquedotto o anche quella parte per cui il capo si congiunge col corpo e gli trasmette forza ed efficacia. E San Bernardino da Siena, ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali. Piace concludere questo breve pensiero sulla regalità di Maria Vergine con le parole di Leone XIII. È lecito affermare a piena ragione che dell'immenso tesoro di ogni grazia che il Signore ci ha procacciato, poiché la grazia e la verità provengono da Cristo, nulla ci viene dato direttamente se non attraverso Maria, per volere di Dio. Dato che nessuno può andare al Sommo Padre se non per mezzo del Figlio incarnato, così di regola, nessuno può avvicinarsi a Cristo se non attraverso la Madre. In breve, come Gesù siede alla destra della Divina Maestà nell'altezza dei cieli, così Maria siede regina alla destra di suo Figlio, rifugio sicuro e fedele per tutti i pericoli, e nessuno deve temere o disperare sotto la sua guida, i suoi auspici, la sua protezione e la sua benevolenza.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.
1: Fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù, è l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capace di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando

0: aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguento del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: Sabato 22 agosto, appuntamento con l'informazione e titoli. Al via la visita pastorale di Papa Leone a San Marino e Rimini. Nel pomeriggio l'incontro con i partecipanti al meeting dell'amicizia tra popoli, poi la messa al porto della città romagnola. La Turchia ha emesso un mandato d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu per l'abbordaggio alla Global Seamount flottiglia. Entrano nel vivo i 20esimi giochi del Mediterraneo a Taranto. Il Papa esorta gli atleti a promuovere solidarietà, fraternità e pace. Bentrovati da Marco Guerra. Papa Leone, le ore 9 a San Marino, è il terzo Papa a visitare la piccola Repubblica incastonata tra Marche e Romagna, dove inizierà la visita pastorale, che nel pomeriggio proseguirà al meeting e alla città di Rimini. Alla kermesse organizzata da Comunione e Liberazione, il Papa terrà un incontro con i partecipanti alle ore 16, poi alle 18.30 la celebrazione eucaristica al porto di Rimini. Ma come abbiamo detto in apertura, il Papa a San Marino e Leone si affaccia dal balcone centrale di Palazzo Pubblico per un saluto e la benedizione ai fedeli in piazza. Al microfono di Luca Collodi sentiamo Monsignor Domenico Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro.
1: Dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità.
2: La visita di Papa Leone coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
1: La visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali.
0: E ieri il Papa ha ricevuto in Vaticano i partecipanti all'incontro dell'International Catholic Legislator Network, in programma a Roma fino a domenica. Attenzione al rischio di un'innovazione che diventi strumento di colonialismo ideologico e economico, una forma sottile di dominio che rischia di far dipendere le nazioni più povere da quelle più ricche, ha detto loro Leone. Il Papa ha rilanciato poi la famiglia come scuola di umanità e invita a promuovere politiche per rafforzarla. Sentiamo Benedetta Capelli.
3: La tentazione di costruire una nuova torre di Babele dove il potere, l'efficienza e il controllo oscurano il volto della persona umana. È uno dei rischi che Papa Leone evidenzia, sottolineando che l'innovazione tecnologica apre orizzonti nuovi, ma che deve essere a servizio dello sviluppo integrale della persona. Leone mette in luce la necessità di una legislazione che salvaguardi i diritti e le libertà dell'uomo, vigilando sul rischio di un dominio sottile delle nazioni più ricche, e ripropone come strada da percorrere la dottrina sociale della Chiesa.
4: The world does not need...
3: Il mondo non ha bisogno di un'intelligenza artificiale che sminuisca l'umanità, piuttosto ha bisogno di un'intelligenza umana illuminata dalla saggezza, di autorità politica guidata dalla coscienza e di innovazione tecnologica guidata dalla carità. Solo allora l'intelligenza artificiale diventerà non un rivale dell'umanità, ma un servitore del bene comune. Centrale il ruolo della famiglia, la prima scuola di umanità. Vi incoraggio, dice il Papa, a promuovere politiche che rafforzino il matrimonio e le famiglie, sostengano i genitori nella loro missione educativa e consentano ai giovani di guardare al futuro con fiducia.
0: E il Papa è decollato alle ore 8 alla volta di San Marino, Montefeltro, arrivata da poco la notizia. Intanto passiamo alla cronaca internazionale. In Ucraina un nuovo attacco russo condotto nella notte sulla capitale Kiev ha causato almeno un morto. In giorni in cui la capitale è presa di mira dai raid russi, l'ex ministro ucraino della difesa Fedorov ha chiesto tramite un videomessaggio che siano indette nuove elezioni presidenziali, e anche il paese è in guerra, sfidando il presidente Zelensky, che aveva licenziato Fedorov circa un mese fa, provocando manifestazioni in molte città del paese. Ascoltiamo l'analisi di Marco Di Liddo, direttore del CESI, ai nostri microfoni.
5: In Ucraina non possono essere tenute elezioni sulla base legittima
4: vittima della legge nazionale, dell'imposizione della legge marziale, che sostanzialmente rappresenta una sospensione delle normali libertà democratiche.
0: Si è unito a queste voci per la richiesta di libere elezioni anche l'ex ministro della difesa Fedorov, un giovane che ha riscosso molto successo anche tra il popolo ucraino.
4: Perché Fedorov incarna più anime della politica ucraina. Innanzitutto è giovane e in secondo luogo è uno degli esponenti più importanti della cosiddetta fazione dei riformatori, cioè quella parte dell'apparato politico, sociale ed economico ucraino che chiede una cesura netta con il passato di derivazione sovietica, che chiede un rimpasto totale, un rinnovamento totale della società e della politica ucraina.
0: La Turchia ha emesso un mandato di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il ministro della giustizia di Ankara, Anik Gurlek, ha annunciato la richiesta da parte del suo governo all'Interpol di inserire il premier israeliano, un altro cittadino israeliano coinvolto nell'inchiesta sull'abordaggio della Global Sumund flottiglia. Intanto, secondo quanto riportato dalla TV israeliana Channel 12, i vertici delle forze di difesa israeliane stanno avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una violenta escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Hanno preso il via ufficialmente i 20esimi giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri sera lo spettacolo e la storia nell'inaugurazione che si è tenuta nello stadio Iacovone alla presenza di 20.000 spettatori tra capi di Stato e di Governo. Agli atleti partecipanti il Papa ha assegnato il compito di promuovere solidarietà, fraternità e pace. Il nostro inviato a Taranto, Giancarlo Lavella.
5: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
6: Dunque l'inizio dei giochi del Mediterraneo, come ha detto il presidente Mattarella, è cosa fatta tra storia, cultura, tradizioni e archeologia di una città antica come Taranto, ma che guarda avanti, abbracciando il futuro, secondo il motto della manifestazione. La cerimonia di inaugurazione è stata un fantasmagorico racconto tra musica e danza della storia di questa città, dalla Magna Grecia sino ai giorni nostri. Accanto alla spettacolarità dei colpi di scena nel rinnovato stadio Iacovone non sono mancati i momenti più tradizionali, l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti dei 26 paesi partecipanti ai giochi, ai quali prende parte anche Atletica Vaticana. È il momento di issare il vessillo della pace e della fraternità. Gli auspici di Papa Leone XIV possono diventare realtà anche attraverso lo sport.
0: Chiudiamo con la cultura. La semplicità delle cose quotidiane è la quieta essenza del vivere. Questa è la persuasione che ispirò tutta la narrativa dello scrittore e saggista Carlo Cassola. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
7: Io volevo configurarmi una vita a priori, dichiarava lo scrittore, una vita nuda, statica, che mai smarrisse la coscienza della sola cosa per me valevole, ovvero il fatto di esistere. L'impegno di Cassola, sempre percorso da una spiccata vena intimista, è volto a recuperare la sommessa e suadente voce delle cose e a far brillare la realtà umana più dimessa e scontata. La sua è una narrazione che, comunque, non scade mai nel piatto descrittivismo, innervandosi invece di una sofferta partecipazione alle vicende dei personaggi. Nel dipanare delle diverse trame delle sue opere, il tempo storico è sostituito dal tempo poetico, in virtù del quale il costante lavorio della coscienza è l'unica misura a se stesso.
0: Per questa edizione è tutto. Da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

Leggiamo oggi un altro bellissimo testo poetico, il Salmo 138. È un testo sapienziale, scritto da un saggio filosofo che dialoga con il Signore, riconoscendo che l'unico veramente sapiente è il Signore. È Lui che conosce la realtà fino in fondo e soprattutto conosce ciascuno di noi. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Signore, Tu mi scruti. Notiamo che all'inizio c'è proprio il gioco Tu e Dio. È una relazione personale. La fede è un'esperienza di relazione, non una teoria, ma una relazione con un'altra persona. Tu conosci me e mi scruti. È un verbo che indica un guardare con attenzione. Non mi guardi distrattamente, mi scruti. Non è però il tener d'occhio del controllore che scruta per controllare che nessuno faccia qualcosa di male. È invece un guardare con passione, con l'affetto di uno che è interessato. È il guardar fisso. Quel tuo sguardo profondo mi conosce. Tu conosci me quando mi siedo e quando mi alzo. Quando sei seduto è l'immagine di quando sei in una situazione di abbattimento. Tu mi conosci nella buona e nella cattiva sorte, quando sto bene e quando sto male, quando sono triste e quando sono contento, quando sono inattivo e quando sono impegnato. Mi conosci di giorno e di notte, con la bella stagione e con il brutto tempo. Da lontano intendi i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo. Di nuovo, il cammino è l'azione, il riposo è il mio modo di essere. Tu conosci le mie azioni, ma conosci anche il mio modo di pensare. Tutte le mie vie ti sono note. Io sono pienamente conosciuto da te, mentre io non mi conosco bene. Tu mi scruti e mi conosci. Io ho difficoltà invece a conoscermi e tantomeno conosco bene te. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Il Signore è una persona con un grande intuito. Non ho ancora parlato che Lui ha già capito fino in fondo quello che volevo dire. Fa piacere parlare con uno così. Tante volte invece quando parliamo con un interlocutore ci accorgiamo che non ha capito quello che volevamo dire. Tu invece mi capisci fino in fondo, al punto che non ho nemmeno bisogno di parlare. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Mi sento circondato da tutte le parti. Sei davanti, sei dietro, sei sopra. O è un'ossessione, un incubo, una presenza che mi schiaccia, oppure è veramente la compagnia della vita, è la presenza che realizza. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. L'orante è un sapiente che resta meravigliato per la sapienza del Signore e gli fa i complimenti. Quello che tu conosci e capisci è talmente meraviglioso che risulta inaccessibile per me, decisamente troppo alto. È un atteggiamento di umiltà. Per quanto io possa studiare e sapere, non potrò mai avere la tua conoscenza. La tua presenza è ovunque. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Thank you.

posso allontanarmi da te. Questa volta la persona del Signore è sdoppiata nello spirito, dal tuo spirito, cioè dalla tua intelligenza, dal tuo affetto, dal tuo amore. Posso allontanarmi? Come faccio? Dove posso andare lontano da te? Qui la frase è importantissima: salire al cielo, scendere agli inferi. Discese agli inferi, salì al cielo, sono azioni applicate a Gesù. Nel mistero pasquale, discendere agli inferi vuol dire morire, andare nel mondo dei morti. Salire al cielo è invece la glorificazione. In qualche modo l'orante riprende il tema del sedere e dell'alzarsi. Se salgo al cielo nella gloria dell'ascensione, tu ci sei, e qui è normale. Se scendo negli inferi, ecco la sorpresa. Eccoti, come dire, nel punto più profondo del mondo, in fondo all'abisso, in fondo agli inferi, al mondo dei morti, al punto opposto al cielo, tu ci sei. Non sei soltanto in cielo, sei anche nel profondo degli inferi. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Qui l'autore diventa poeta, prende le ali dell'aurora. L'aurora non ha le ali, però è una bella immagine. Volare e andare al di là del mare per un ebreo è raggiungere la parte opposta del mondo. Gli ebrei non sono gente di mare, non hanno imbarcazioni, vivono sulle montagne e il mare è proprio il confine. Andare al di là del mare è attraversare tutta la terra, arrivare nei luoghi più strani e impervi. Anche se potessi prendere le ali dell'aurora e arrivare dall'altra parte del mondo, anche là mi guida la tua mano. È il bambino che tiene la mano al papà ed è sicuro che quella mano non lo abbandona. Non è l'afferrare dell'aquila che ghermisce l'animale, ma è la mano di una persona cara che afferra il bambino, che lo tiene al sicuro dovunque. Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Non c'è notte che tenga. Posso agire al buio completo e tu mi vedi. Nel profondo della mia coscienza tu mi conosci. Le tenebre sono però l'immagine del male, della sofferenza, dell'angoscia, della malattia e della morte. Per te le tenebre sono come luce. Lo diciamo nella notte di Pasqua. Nell'Exultet, che annuncia la risurrezione, si dice che è scritto che la notte sarà chiara come il giorno. Ecco, questa è la notte chiara come il giorno. Le tenebre sono come luce, cioè anche nel momento peggiore della mia situazione umana, nel momento della mia malattia, della mia angoscia, della mia disperazione, o nel momento del mio peccato in cui ho l'impressione di essere lontanissimo da te, quella tenebra per te è come luce e quella notte è luminosa come il giorno. Allora diventa una consolazione per me sapere che la mia notte per lui è luminosa. Io non vedo dove andare, c'è il buio pesto, non so dove mettere i piedi, ma lui vede anche al buio e quindi è bene che io tenga quella mano e che non mi lasci andare. Resta con noi quando camminiamo al buio.

Per te le tenebre sono come luce. Meditazioni di Don Gianni Carozza sui Salmi. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: splendente come il sole. Quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù. La sua risurrezione non è un avvenimento passato, ma vita nuova che ci coinvolge. La dimostra oggi la donna cananea, protagonista del Vangelo proclamato nella liturgia. Pur non appartenendo al suo popolo e abitando in una regione straniera, cerca con insistenza di parlare con Gesù, seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei. Non desidera qualcosa per sé, ma la pace per la figlia tormentata, e confida in Gesù, nel quale riconosce il Messia discendente di Davide. L'Evangelista non nasconde gli ostacoli che questa donna si trova a affrontare. I discepoli la vedono come una persona molesta e Gesù stesso resiste alle sue richieste. In effetti, il Maestro si era ritirato in quella regione e possiamo immaginare che, come altre volte, cercasse un luogo in disparte in cui pregare e formare i suoi. In quel momento, tuttavia, accade qualcosa di imprevisto. Meditando su questo, possiamo comprendere l'obbedienza di Gesù, che compie la sua missione, lasciandosi colpire da ciò che vede e ascolta. Alla fine le dice: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Anche oggi la Chiesa può lasciarsi sorprendere dall'opera di Dio e comunicare la pace di Cristo oltre i confini già tracciati. La sua missione è anticipata dalla grazia divina che opera nel segreto delle coscienze, così che in ogni incontro, persino in quelli che disturbano i nostri piani, occorre tendere l'orecchio, aprire gli occhi e aprire il cuore a ciò che Dio vuole dirci. Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede impariamo che la tavola di Dio è preparata per tutti e che a nessuno sono riservate le briciole, perché ciascuno presso il Padre ha il proprio posto. Alla luce di questa fede diventano insopportabili le diseguaglianze, le discriminazioni, le barriere che calpestano la dignità di troppi figli e figlie di Dio. Cari fratelli e sorelle, siamo Chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato, un mondo che cerca pace. A Maria, nostra Madre, chiediamo di intercedere per noi. Dalle sue labbra sgorga l'inno più forte e innovatore che sia mai stato pronunciato, il Magnificat. È il canto di chi vede ormai la realtà con lo sguardo di Dio e per questo non perde la speranza e opera nella carità. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: E concerti del Spirito Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
0: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: e lux perpetua lucet eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
2: es hoc nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Quando il 1 novembre del 1954 Pio XII proclamò dogma di fede l'assunzione al cielo di Maria Santissima, ecco che istituì la festa della regalità di Maria. Dov'è il fondamento nella Divina Scrittura di questa sua regalità? Perché Maria è regina perché è la madre del Gran Re, come abbiamo sentito nella lettura tratta dal profeta Isaia, associata alla regalità di Cristo. E questa sua regalità si estende quanto è grande l'universo. Non c'è confini per la regalità di Maria. Non ci sono barriere. Maria veramente è regina di tutto l'universo. Quindi è regina dell'immensità. Come è immenso l'amore di Dio. Ecco perché siede accanto al suo figlio, alla sua destra, perché ha questa missione da compiere in mezzo a noi, come ci dice oggi la liturgia e il prefazio in modo particolare. Accanto a lui, Re dei Re e Signore dei Signori, hai voluto esaltare la Vergine Maria, tua umile ancella. La potenza di questa regalità proviene dall'immensa umiltà di Maria, la virtù maggiormente che splende in lei, la virtù di cui maggiormente Dio si è innamorato, come dice la cantica. Il Signore ha visto la tua bellezza, e la bellezza di Maria risplende proprio in questo, nella sua umiltà. Quia respexit humilitatem ancille sue. Tanto è l'umiltà di Maria, tanto grande è la sua regalità accanto al suo figlio, perché lei si è fatta ancella del Verbo di Dio fatto carne, perché lei è il primo tabernacolo, è la tenda dove l'Altissimo ha messo la sua dimora. Lo diciamo tante volte nelle litanie lauretane. E Maria, avendo accolto nell'umiltà della sua persona colui che è il Signore dei Signori e colui che i cieli dei cieli non possono contenere, ecco che è associata, come sempre, in modo particolare alla missione del suo figlio. E Dio l'ha voluta associare prima di tutto nei dolori. Maria, sapete, no? È sotto la croce. E sotto la croce riceve il testamento di amore del suo figlio che la donava e la dona ancora oggi a tutti e all'umanità. Quindi ha compartecipato in pienezza, Bernardo di Chiaravalle ci dice, il martirio di Maria, che mentre i chiodi trapassavano le membra sacratissime di Gesù, una spada trapassava l'anima di Maria. Quindi prima di giungere alla regalità, come anche Cristo, anche lei è passata attraverso la passione, diventando corredentrice del genere umano. Allora, che cosa significa per noi la festa della legalità di Maria? Significa soltanto di sapere in modo cervellotico o in modo teologico che la Madonna è stata associata al Figlio anche nella sua legalità? Ma a noi questo non ce ne verrebbe nulla. Dov'è il punto, potremmo dire, fondamentale che ci lega e ci fa sottostare sotto questa legalità? È la ricerca della virtù, dell'umiltà. Se noi non cerchiamo ogni giorno questa virtù, se non ci umiliamo davanti a Dio, come possiamo stare sotto la legalità di Maria, che si fonda proprio su questa virtù eccelsa che la Vergine Santissima possiede? I superbi, gli orgogliosi non possono trovare posto sotto il manto regale di Maria. Invece i poveri di Yahweh, come ci insegna la scrittura, trovano posto sotto questo manto santissimo. La regina che ci mette sotto di lei per proteggerci, per guidarci, per darci anche forza e coraggio, ma per entrare in questo tabernacolo dell'Altissimo bisogna chiedere al buon Dio questa virtù, dacci la virtù dell'umiltà. Allora comparteciperemo anche noi a questa gioia immensa del cielo, no? Pensate che ogni giorno in paradiso si festeggia questa sua regalità associata a quella del suo Figlio. Ogni giorno è festa in cielo, perché è presente, viva, operante colei che è la regina. Regina che diventa madre di misericordia, che diventa madre che ci sta accanto, che diventa madre che però ci sostiene nel nostro cammino di fede. Chiediamo alla Madonna questa virtù dell'umiltà. Diciamo pure a Maria che lei con la sua preghiera ottenga dal suo Figlio Gesù questa grazia, cioè infonda il Signore in noi il suo Santo Spirito affinché bruci tutto ciò che è contrario alla sua parola. Bruci tutto per poter accedere anche noi in quel regno dove non c'è né pianto, dove non c'è il dolore, dove non c'è l'affanno, dove non esiste la preoccupazione, ma c'è soltanto una cosa, l'amore di Dio che non ha confini. Se l'ha dato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto.

Buongiorno e ancora ben trovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è sabato 22 agosto 2026, è mezzogiorno e 24, a mezzogiorno e mezzo trasmetteremo Vocazioni. Alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13.12 in cammino, alle 13.35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il notiziario, alle 14.35 le meditazioni, alle 14.50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15.30 il santo rosario, alle 16 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri.

alle 16:35 Borghi d'Italia, alle 18 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone. Alle 19:50 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 cultura e società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire poi il palinsesto notturno. A voi tutti buon weekend e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è in regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io al meno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così, cioè io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di ritrovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscito ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento strofe abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero com'è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. Io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Ero, diciamo, la prima della famiglia, in qualche modo forse inconsciamente i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire, e forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo, ed è importante, chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente, gli altri la subiscono nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, normalissimo appartamento di un condominio in quella città, e lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare, e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia, ok. Io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok, che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta, Veronica, Veronica, mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo. Cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e gli ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto, ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi, abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria, alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni, perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere, perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità, e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono, e beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi. Anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni, cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo ora diamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Billi in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare dal Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ufficiale solenne con gli inni nazionali, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, quindi è andato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, l'unica risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone, poi vieni allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio agli altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù,
4: non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
5: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel grande auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il meeting torna dunque ad accogliere un Papa, e oggi qui sembra quasi prender colpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
6: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate. La replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina non si ferma. I raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
7: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive, allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave. Solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
8: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli e l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
9: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
8: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Grande partecipazione ieri sera a Santa Telecra, frazione di Acireale in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48esima edizione. Numerosi riconoscimenti assegnati a esponenti delle istituzioni, del giornalismo, della medicina e dello spettacolo. Il premio per la sezione Pax Dei è andato alla Santa Sede per il suo intenso e articolato impegno a favore della pace. A rappresentarla il cardinal Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto alla manifestazione con un videomessaggio. Tema della serata, condotta da Antonello Musmeci e Andriana Pannitteri, il male e il bene. Abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, buona giornata.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Per comprendere l'attuale festa in onore della Madonna, sotto il titolo di Maria Regina, la cosa più ovvia sembra quella di gettare uno sguardo fugace e a volo d'uccello su alcune delle circostanze che hanno in un certo qual senso preparato la sua istituzione, dato che il suo valore profondo appartiene alla rivelazione, alla tradizione e alla teologia. L'istituzione della festa della regalità di Maria Vergine è dovuta a Pio XII con la lettera enciclica Ad Caeli Reginam dell'11 ottobre 1950, quasi in simmetria con la festa di Cristo Re, con la quale ha voluto coronare le costante devozione del popolo di Dio, fissando la liturgia al 31 maggio, a conclusione del mese mariano per eccellenza, ricco di devozioni e tradizioni popolari. L'istituzione decretiamo e istituiamo la festa di Maria Regina da celebrarsi ogni anno in tutto il mondo il giorno 31 maggio. Oggi l'attuale liturgia della festa di Maria Regina si celebra 8 giorni dopo il 15 agosto, che è la sua giusta collocazione, come uno speciale prolungamento festoso della celebrazione dell'Assunzione, nella quale si contempla colei che assisa al canto al Re dei Secoli splende come regina dell'ordine soprannaturale e dell'ordine naturale e intercede come madre. La nuova data, 22 agosto, è dovuta a Paolo VI, che con l'attuazione delle norme generali per l'anno liturgico e il nuovo calendario romano, promulgate con la lettera apostolica Mysteri Paschalis e con l'esortazione apostolica Marialis Cultus, per il retto ordinamento e sviluppo del culto della Beata Vergine, l'ha felicemente collocata come un logico corollario, meno dottrinale che esplicativo, del grande mistero della verità dogmatica dell'assunzione al cielo di Maria Vergine, proclamata da Pio XII il 1 novembre 1950. Non si può nascondere comunque che alla base della stessa istituzione ci fosse un'antica consuetudine di un certo parallelismo del calendario liturgico tra le feste cristologiche e quelle mariane, ossia un titolo di una festa in onore di Cristo si faceva corrispondere, dove era possibile, una festa in onore della Vergine Maria. La riforma liturgica del 1969 ha dato più logicità e sobrietà alle celebrazioni mariane, seguendo il principio fondamentale della liturgia. Cristo è culmen et fons, culmine e fonte, principio già espresso dal cantore dell'Immacolata con la profonda espressione fundamentum et forma, fondamento e perfezione.

Certamente, l'argomento principale su cui si fonda la dignità regale di Maria è senza alcun dubbio la sua divina maternità, definita dal Concilio di Efeso nel 431. Nei testi rivelati, Maria è la donna che nella pienezza del tempo ha partorito Cristo vero Dio e vero uomo, figlio dell'Altissimo e re della casa di Giacobbe, e come madre del Re Signore gode anche della stessa dignità regale come regina. Così interpreta San Giovanni: Maria è veramente diventata la signora di tutta la creazione nel momento in cui divenne madre del Creatore, Cristo. La maternità divina di Maria è il primo grande dono che riceve da Cristo, con il quale viene scelta e predestinata con l'unico e medesimo atto di predestinazione di Dio, per essere associata in modo singolare alla realizzazione storica della volontà salvifica di Dio in Cristo. La scelta madre di Cristo da parte dello stesso Cristo è la prima grande conseguenza, secondo il cantore dell'Immacolata, della predestinazione assoluta di Maria alla grazia e alla gloria. Difatti, come Cristo è re di diritto sia per creazione sia per grazia o redenzione e sia per gloria o glorificazione, così Maria regina per diritto materno che intercede e concede tutte le grazie del Figlio a coloro che le chiedono. Onde il titolo di mediatrice delle grazie con il quale si celebrava per la prima volta la sua liturgia al 2 luglio. Dallo stesso decreto divino di predestinazione, secondo il quale Cristo ha il primato assoluto e incondizionato su tutto, il cantore dell'Immacolata desume un primato secondario e partecipato per Maria su tutte le creature sia celesti che terrestri. Di conseguenza, come Cristo è re assoluto, così Maria è regina per grazia e per scelta. A lei si può applicare il salmo delle nozze del re: splende alla tua destra la regina, in tutta la sua bellezza e perfezione, adorna d'oro di Ofir.

tra le conseguenze più immediate della regalità di Maria è la forte e decisa affermazione sempre del cantore dell'Immacolata: la Beata Vergine Maria ha il potere di intercedere e di distribuire i frutti della grazia redentiva, concetto che ha trovato vasto e profondo eco in diversi documenti del Magistero, come ricorda anche Pio XII nella sua enciclica. Cristo si serve dell'ufficio e dell'opera della Madre per distribuire i frutti della redenzione. Anche Pio IX, nell'enciclica che definiva l'Immacolata Concezione, afferma che Maria, costituita dal Signore Regina del Cielo e della Terra, ed esaltata sopra tutti i cori degli angeli e sopra delle schiere dei santi in cielo, sta alla destra del suo unigenito Figlio e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne preghiere. Ottiene cioè che chiede non può restare inascoltata. Il concetto del cantore dell'Immacolata circa il potere di intercedere di Maria Vergine è riproposto anche da Leone XIII, quando scrive che la Madre di Cristo ha il potere quasi illimitato di intercedere e dispensare la grazia del suo Figlio.

prima della riforma conciliare del 1969, liturgicamente questa festa mariana si celebrava il 2 luglio con il titolo di Mediatrice delle Grazie o Madonna delle Grazie. La sua diffusione nel mondo cattolico ha avuto un grande impulso dal mondo francescano, specialmente da quando il ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Bonaventura da Bagnoregio, a Siena estende la celebrazione liturgica della festa mariana a tutto l'ordine. Oggi, con la riforma conciliare invece, la stessa festa è celebrata il 31 maggio sotto il titolo La Visitazione di Maria, poiché più vicina al tempo della Pentecoste potrebbe più facilmente indicare una particolare memoria della Vergine nella sua Pentecoste, sotto il soffio dello Spirito Santo, come l'arca dell'alleanza che anticipa la Chiesa delle origini, piena di slancio nelle carità operosa e nella preghiera del Magnificat. Il valore teologico dell'intercessione riconosciuta a Maria Vergine ha il suo fondamento nella stretta unione alla predestinazione con il Figlio. Come il Cristo è autore della grazia, così Maria, prima redenta, la distribuisce in ragione della sua maternità spirituale. La grazia per definizione è un dono e come tale non può essere esigito da alcuno, cioè non può essere meritato. Tuttavia in teologia si suole distinguere un merito de condigno e un merito de congruo, l'uno è di giustizia o di fedeltà e l'altro di convenienza o di benignità. Di per sé solo Cristo ha meritato de condigno con la sua morte e i doni di grazia, che la madre de congruo intercede ed elargisce dal Figlio. In cielo la Beata Vergine Maria continuamente merita de congruo, cioè non per sé, in quanto non può meritare più, ma merita per gli altri che desiderano ricevere la grazia del Figlio. Come a dire, i meriti universali e assoluti di Cristo meritano de condigno, diventano concreti soltanto attraverso l'intercessione di Maria, alla quale Cristo ha affidato il compito di mediare tutto il suo patrimonio di grazia a vantaggio dei richiedenti. Questo delicato ufficio di intercedere, riconosciuta Maria Regina del Cantore dell'Immacolata, ha trovato eco e applicazione nell'enciclica Ad Diem Illum di Pio X, quando scrive che Maria merita de congruo, ossia distribuisce agli altri tutto ciò che Cristo ha guadagnato de condigno. Simpatiche le due antiche immagini ricordate riportate nella stessa enciclica da Pio X. Maria, scrive San Bernardo, è l'acquedotto o anche quella parte per cui il capo si congiunge col corpo e gli trasmette forza ed efficacia, e San Bernardino da Siena, ella è il collo del nostro capo, per mezzo del quale esso comunica al suo corpo mistico tutti i doni spirituali. Piace concludere questo breve pensiero sulla regalità di Maria Vergine con le parole di Leone XIII. È lecito affermare a piena ragione che dell'immenso tesoro di ogni grazia che il Signore ci ha procacciato, poiché la grazia e la verità provengono da Cristo, nulla ci viene dato direttamente se non attraverso Maria, per volere di Dio. Dato che nessuno può andare al Sommo Padre se non per mezzo del Figlio incarnato, così di regola, nessuno può avvicinarsi a Cristo se non attraverso la Madre. In breve, come Gesù siede alla destra della Divina Maestà nell'altezza dei cieli, così Maria siede regina alla destra di suo Figlio, rifugio sicuro e fedele per tutti i pericoli, e nessuno deve temere o disperare sotto la sua guida, i suoi auspici, la sua protezione e la sua benevolenza.

0: splendente come il sole. Quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole. E tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Ventesima parte. Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra.

0: Un caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Si conclude oggi il ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato ai misteri del Santo Rosario. A tutti voi buon ascolto.
1: Nella puntata di oggi terminiamo il nostro viaggio nei misteri del Rosario con il quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Un po' come nella Basilica di Santa Maria Maggiore, noi troviamo i mosaici che percorrono le due navate fino a portare al mosaico nell'abside, dove si vede Gesù che incorona Maria con delle caratteristiche tutte peculiari, che sono le caratteristiche dell'umanità. In Maria l'umanità è coronata regina, in Maria la carne umana assume la piena dignità e la vita dell'uomo viene portata al sublime, alla pienezza, all'eternità. Ecco, noi terminiamo tutto questo nostro viaggio un po' pensando che tutto quello che abbiamo visto nei 19 precedenti misteri contemplati ci porta a contemplare l'esito. L'esito è appunto una coronazione, diciamo nella nostra lingua italiana. Giovanni Paolo II dice nella lettera sul rosario della Beata Vergine Maria: coronata infine di gloria, come appare nell'ultimo mistero glorioso, ella rifulge quale regina degli angeli e dei santi, anticipazione e vertice della condizione escatologica della Chiesa. Appunto, è la condizione della Chiesa quella che contempliamo in Maria. Ancora una volta dobbiamo ricordare che noi non contempliamo Maria per Maria e basta, anche se questo ci basterebbe, tanta bellezza, tanta gioia c'è nel fare ciò, ma ancor di più per guardare alla Chiesa, all'umanità, a noi, non in maniera autoreferenziale ma in maniera salvifica, per capire come ci si salva, qual è la strada della salvezza. E qui appare l'esito, e l'esito è una incoronazione. Che bisogno c'è di sottolineare questa cosa? Dobbiamo dire che gli studi dicono che l'antica tradizione di questo mistero riconduceva alla contemplazione della vita eterna. L'intera definizione era l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi, la gloria della Santissima Trinità e la vita eterna. Cioè noi andiamo a contemplare l'esito di tutto, la chiamata che è la vita eterna, che è la contemplazione della gloria di Dio, che è la comunione con Dio, che è la piena unione con Lui. Dio ci chiama all'esistenza in vista di questa meta. Tutto ciò che è incompatibile con questa meta, noi dovremmo iniziare a sospettare che sia compatibile con noi, perché noi siamo destinati a questa meta. Ma perché il simbolo che viene usato, il linguaggio, è quello della incoronazione, appunto, una corona? Beh, questo compare innanzitutto nel fatto che Cristo ha voluto incarnarsi secondo una tradizione messianica che lo indicava come re, e lui nel momento più importante della sua missione, che è la croce, è crocifisso in quanto re e porta una strana corona, ma comunque corona è, una corona di spine. Infatti questo mondo non può dare altro che la corona del rifiuto a chi non è un re secondo questo mondo. Ma se lui non è un re secondo questo mondo, la corona che ci dà non è secondo questo mondo. La corona che dà Maria è quella della gloria, certamente, ma la corona dei cristiani, che parla di quella gloria verso cui siamo chiamati e che vediamo appunto compiuta in Maria, è una corona un po' diversa. Noi abbiamo altri vessilli, altri segni di gloria, perché sono diverse le glorie. La gloria di questo mondo è una gloria fittizia, passeggera, che non resiste, non sopravvive alla morte e non sopravvive alle mode, alle evoluzioni storiche. Un re che viene dimenticato in un minuto, un potente che viene scordato in un attimo e viene umiliato in un secondo. Le potenze di questo mondo sono tutte solo di un attimo, solo di un momento. È molto interessante notare che nel Vangelo di Luca, quando al capitolo 4 si parla del momento in cui il demonio tenta Gesù, gli mostra in un istante tutti i regni della terra, tutte le potenze della terra. Quella espressione in un istante non fa tanto riferimento al fatto che glieli fa vedere tutti in un momento, ma tutti i regni della terra che sono di un istante. Solamente per un istante ti posso far vedere, per un secondo, per un attimo la gloria, perché fra due minuti la perdi. Quanta gente crede che i posti e i troni e le cattedre che raggiungiamo su questa terra abbiano una qualche consistenza. Anche nella Chiesa, tutto ciò che raggiungiamo, forse di autorevole, di onorato e riconosciuto, è niente, è una virgola di fronte a ben altra corona che il Signore ha da darci. Dice San Paolo che noi non corriamo per una corona corruttibile, ma incorruttibile, perché c'è un premio che nessuno ci può togliere. Ecco, contemplare questo premio è ciò che facciamo in questo mistero. Noi in questo momento, mentre preghiamo questa decina del rosario, ci interroghiamo sull'esito della nostra vita, su dove andiamo a finire, dove ci sta portando la vita, che cosa stiamo facendo, in che direzione andiamo. Non è da sottovalutare il motto di San Filippo Neri, il suo proclamare il paradiso, preferire il paradiso, il suo rifiutare gli onori anche ecclesiastici in nome del paradiso, non perché ci sia per forza incompatibilità fra quel che è una carica ecclesiastica e il paradiso, ma perché c'è tanto il rischio di illudersi, di credere che qualcosa che qui è solamente ministero, è solamente per un momento, per il servizio, sia qualcosa di definitivo. C'è di molto meglio, c'è di più, c'è qualcosa di più grande, c'è una corona incorruttibile, un regno eterno verso cui camminiamo, una gloria autentica che è quella che contempliamo in questo mistero.

0: Quando noi accettiamo di ragionare secondo il cielo, di correre per questa corona e di lasciarci portare a questa corona, noi tocchiamo una libertà profonda e autentica. Noi dobbiamo lasciarci istruire, lasciarci resettare, lasciarci liberare da questa meta fondamentale. Ogni atto umano è un atto intenzionale, ogni atto umano è finalizzato. Non c'è niente che noi facciamo se non per andare a finire da qualche parte. Molto spesso queste mete, questi fini, sono inconsapevoli, sono così vissuti, ci vivono i nostri fini, e questo non è buono. Noi dobbiamo essere ben consapevoli della meta, di ciò verso cui stiamo muovendoci. Ed è uno dei principi fondamentali del discernimento del nostro movimento interiore, chiederci sempre dove ci porti una mozione interiore, un pensiero, un'intuizione, quel che sia. Fondamentalmente tutto ciò che è vitale è dinamico, va da qualche parte, si muove, si evolve. Ecco, noi dobbiamo stare nella direzione giusta. Ci sono molte cose che sembrano buone, ma sono messe di traverso rispetto al cielo, per come si imbattono nella nostra vita. Noi dovremmo sempre chiederci di ogni cosa che facciamo: ma questo mi porta al cielo oppure no? Ma questo mi darà gloria vera o gloria falsa? Ma questo mi porterà alla libertà? Questa condizione, questo stato d'animo, ci porterebbe a una grandissima libertà, un grandissimo riscatto da tutte le sudditanze umane. Infatti, noi dobbiamo sempre ragionare come persone che debbono pensare in forma principesca. Se noi siamo destinati ad una corona, perché Maria è incoronata e noi anche in Maria, come chiesa, come realtà, come verità autentica e eterna del nostro essere, siamo destinati a un regno. C'è Gesù, per esempio, che dice ai suoi discepoli: voi siederete su 12 troni, giudicherete le tribù di Israele. Ecco, se noi siamo fatti per quello, noi dobbiamo ragionare da principi. Quante volte l'uomo si riduce ad essere uno sguattero e non un re? Nella nostra condizione battesimale c'è il dono del regno. Noi siamo chiamati ad essere sacerdoti, re e profeti, tutti quanti, dal primo all'ultimo battezzato, dal Santo Padre fino all'ultimo bimbo che è stato battezzato oggi. Ecco, siamo tutti chiamati anche a questa dimensione. Allora, dobbiamo insistere su questa logica. Se la mia carne è carne di principe, perché è carne redenta, perché è carne amata dal re dei re, dal signore dei signori, ecco, ci sono cose che io non posso accettare in me. Tantissime volte il combattimento per uscire dal vizio è il combattimento per la propria dignità, avere consapevolezza della propria nobiltà, dell'essere destinati alla gloria, dell'essere veri solamente quando siamo in una linea, appunto, che ci porta alla nobiltà e all'essere figli di re, a ragionare così. Ecco, questo è molto importante, perché possiamo tranquillamente riconoscere che molte persone, attraverso i loro atti, esprimono un grande autodisprezzo. Anche quelle persone che sembrano accaparrarsi tutto nella vita, affannarsi per avere successo o possesso o piacere, ecco, in realtà, se noi andiamo bene a vedere, c'è un'ansiosa attività di ricerca di dignità quando la dignità ce l'abbiamo già. È un cercare di aggregare a sé, attaccare, appiccicare a se stessi ruoli, importanze, possessi, perché in realtà c'è un grande vuoto in noi, perché in realtà c'è una grande assenza di importanza, perché c'è un oblio. C'è l'oblio di chi siamo veramente. Noi vediamo che Maria ragiona da regina, e noi dobbiamo imparare a ragionare al suo modo. Ragiona da regina quando accoglie l'ipotesi di essere la madre del re. Questa ipotesi la dobbiamo accogliere pure noi. Accogliere l'ipotesi che con noi Dio voglia fare qualcosa di veramente grande. Ogni uomo che si rassegna al peccato si rassegna a un aspetto brutto di sé. Ogni uomo che non ama si rassegna a non amare. Accetta l'ipotesi che quella sia la sua verità. Mi rassegno all'ipotesi che non ci sia bellezza nella mia vita. Ed ecco che Maria non è regina alla fine, perché solamente alla fine, a sorpresa, arriva questa dignità. È regina sempre. È regina quando accoglie la parola e crede che in lei Dio possa veramente operare in maniera così rilevante. È regina quando va da Elisabetta e canta e dice cose del tipo: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non solo tu, Elisabetta, che mi dici beata tu perché hai creduto, ma tutti mi diranno questo, e noi siamo qui che lo diciamo, infatti. Ma bisogna aver coraggio per pensare che noi abbiamo un destino che marca, segna, cambia la storia. Eppure, se dobbiamo parlare ai giovani oggi, dobbiamo dirgli che hanno questa importanza. Dobbiamo lamentare che le persone si rassegnino alla banalità e non pensino in grande. Tante volte prende una strada sbagliata, un impulso però molto buono, quello di volere un po' cambiare il mondo, salvarlo, redimerlo, aiutarlo. Questo impulso che nei giovani è bellissimo, per cui si pensa di fare qualcosa di importante e di grande, oggi molto spesso si è spento, ottusi da tanta virtualità e da tanto guardonismo, da tanto stare a guardare il mondo, quello che fanno gli altri, le cose degli altri, non curare la propria identità. Tanti giovani non hanno il coraggio di pensare a se stessi come una cosa grande e bella. Invece è tanto bello vedere giovani che si lanciano, si buttano, pensano un po' come principi, possono anche andare in direzioni sbagliate, non c'è ombra di dubbio, ma questo impulso è sano. Pensare alle cose nobili, pensare di fare qualcosa di grande, è sano, è buono. Maria pensa di essere uno snodo definitivo della storia. Un po' è vero di tutti noi. Non possiamo rassegnarci a pensare a noi stessi come una cosa qualsiasi. Noi siamo tutti imprescindibili, se no Dio non ci avrebbe chiamato alla vita, e siamo destinati tutti a una corona di gloria. E Maria ragiona da regina quando non si lascia condizionare da un contesto di rifiuto e genera il suo bimbo, il bimbo che è il figlio di Dio, senza perdere una virgola della sua dignità, restando regina. E dei sapienti lontani verranno e si inchineranno a lei e al bambino, vedranno il bambino con la sua madre dopo un lungo viaggio, e il cielo canterà e lei avrà una gloria che non è quella di questo mondo. Saranno questi pastori che verranno da lei e gli diranno del cielo che canta. E lei è regina nella profezia di Simeone, quando lei presenta il bimbo al tempio e lì riceve una amara profezia che però parla della gloria di questo bimbo. Lei è collegata al segno di contraddizione che è questo bimbo, che sarà la luce per tutti i popoli e gloria del suo popolo Israele. Essere madre di questo bimbo vuol dire accogliere tutto ciò che è implicato da questo. Ed ecco che lei deve imparare, anche nel momento in cui a 12 anni questo bambino mostrerà una consapevolezza molto più alta di sé, deve imparare che questo è un ruolo che ha uno spazio, una dimensione. Lei perderà questo bimbo e lo ritroverà dopo 3 giorni, molto più grande, a 30 anni, quando nella sua missione vedrà compiuto questo evento profetico che gli succede nel momento della presentazione al Tempio. Ma comunque, sempre, tutto ciò è collegato a qualcosa di immenso. Questa gloria è la gloria del Padre, non è appunto la gloria di questo mondo. Ecco, Noi sappiamo che in questo momento della preghiera, di questa decina del rosario, dobbiamo chiedere questa mentalità da principi, questa mentalità che è per la corona vera, quella che è nel cielo. Quello che noi contempliamo quindi in questo mistero, alla fin fine, è la vita eterna. E la vita eterna sarà un ricevere gloria da Dio e contemplare la sua gloria. Questa realtà che ci è data, perché come dice San Paolo, se perseveriamo con lui anche regneremo, se con lui stiamo, se non lo lasciamo, se tante volte impariamo che quel che possiamo fare è nient'altro che restare lì dove Dio ci ha messo, anche se siamo poveri, fragili, anche se siamo tanto sconnessi o incompleti, ecco, restare lì perché Dio ci porterà a bersaglio. Se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo. Ecco, la vita eterna. La vita eterna è molto importante perché è un po' lo scopo di tutto. In greco si dice Zoe Aion e indica non tanto la vita lunga, interminabile. Non c'è un concetto di tempo nella vita eterna, è la vita senza limiti, è la vita che va oltre, è la vita autentica, la vita che non si contraddice nella morte. La vita senza morte. La vita si contraddice nella morte anche nel presente, perché se noi siamo impauriti per noi stessi e viviamo di autoconservazione, la nostra vita è già condizionata dalla morte, già si autonega. La vita è eterna. È qualcosa verso cui andiamo, ma qualcosa che possiamo ricevere già qui. Inizia qui. Perché se non inizia qui, in certo senso non inizia neanche dopo. Se qui già non accogliamo la vita di Dio in noi, neanche dopo potremo avere la vita di Dio in noi e viverla completamente. Perché infatti noi andiamo verso un discrimine della nostra esistenza. Ciò che è assunto nella vita di Dio resterà, ciò che non è assunto nella vita di Dio e sarà dissolto nella morte. Allora noi contempliamo ciò che è la vita eterna e ci chiediamo costantemente se stiamo orientati alla vita, viviamo per la vita. C'è un antico testo nel Pentateuco che dice: scegli oggi fra la vita e la morte, il bene e il male. Ogni nostra scelta è una scelta per la vita. Cristo è la vita, io sono la via, la verità e la vita. Cristo è questa vita che l'uomo è destinato a vivere. Noi chiediamo di vivere da principi secondo la vita eterna, ribellandoci, sfuggendo alla presa della morte. La morte sta nascosta in molti nostri atti, la morte sta nascosta in molti nostri ragionamenti. Noi abbiamo una cultura di morte, si diceva da San Giovanni Paolo II in poi, che è una cultura che vive in maniera incompleta. Per amare fino in fondo bisogna credere alla vita, bisogna credere che quando la vita si dà non la si perde. Per crescere bene dei bimbi bisogna saper dare la propria vita per loro, credendo alla loro vita come un assoluto, credendo alla loro bellezza come un assoluto. Per prendersi cura di questo mondo bisogna amare la vita, credere alla vita, e questo atto di dare gloria alla vita di Maria, all'esistenza di Maria, di Cristo, è l'atto dei cristiani, di dare gloria e importanza alla vita di tutti. Quante volte abbiamo dovuto annunziare ai giovani il Vangelo della vita, che credessero alla vita, che credessero al dono della vita e non si rassegnassero alla morte, non si rassegnassero alla fine delle cose. Noi in questo mistero terminiamo il percorso di tutti questi misteri assumendo tutta la bellezza che ci è data, tutta la chiamata ad accogliere Dio, a cantarlo, a generarlo, a consegnare le opere di Dio a Lui, a saper vivere secondo una dimensione autentica, a vivere secondo il nostro battesimo, ad esistere secondo quella capacità che ha Dio di cambiare la povera natura dell'acqua in vino, cioè a portare il suo colore, il suo sapore nelle cose, chiamati come siamo a credere al regno dei cieli, ad annunziarlo e a vedere il nostro corpo trasfigurato a immagine del suo corpo glorioso e a vivere secondo l'Eucarestia, chiamati come siamo a vivere da figli, abbandonandoci al Padre come Lui al Getsemani, a vivere coronati per l'appunto di una corona di gloria e prima essere ostili al peccato tanto da accettare che il dire di no al peccato ci faccia soffrire e accettare che il corpo soffra pur di essere legati a Cristo, chiamati come siamo a portare la croce fino in fondo perché essa ci porti al suo scopo e faccia in noi quello che deve fare, chiamati come siamo a morire in Cristo e in Lui risorgere. E quindi contemplare tutta la gloria che abbiamo visto in questi ultimi misteri. La vita eterna è la nostra vita, è la vita che ci spetta, è la vita per cui vale la pena di esistere.
1: La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. 20ª parte. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra.

0: In Blu 2000 News.
1: Visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino, incontra le autorità e la comunità diocesana. Nel mondo ferito dai conflitti, dice, rispondiamo con la solidarietà. E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita del pontefice nel pomeriggio. L'ultimo papa fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. Stasera Papa Leone sarà a Rimini e concluderà la giornata con la Santa Messa nel porto. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 i morti russi nel Donetsk. Come ultimo radiamo che sono stati indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo morta per una sospetta di ferite. Non era stata vaccinata. Ed ora in apertura diamo subito la linea a Paolo Fucili, che ha seguito questa mattina la visita pastorale di Papa Leone alla Repubblica di San Marino. Buonasera Paolo.
2: Buongiorno a tutti voi. Papa Leone in questo momento è a Penna Billi in forma privata, è a pranzo dalle monache agostiniane di questo piccolo paese dell'entroterra del Riminese, reduce della visita a San Marino durata poco più di 3 ore, arrivo alle 8:45, visita concentrata nei luoghi della città storica, i monumenti più famosi, iniziare dal Palazzo Pubblico in Piazza della Libertà. Qui c'è stata l'accoglienza ospitale solenne con gli inni nazionali, i capitani reggenti, le massime autorità di San Marino, incontrate poi in privato all'interno di Palazzo Pubblico e poi c'è stato il discorso alle autorità civili, occasione per Leone di sottolineare la consonanza tra Santa Sede e San Marino nella costruzione della pace contro retoriche aggressive e logiche di potenza. Poi invita San Marino ad essere laboratorio di buona politica secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa e della cura dell'altro, che vuol dire anzitutto tutela della vita. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Papa Leone.
3: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Essa è come una pianta che cresce e produce rami e foglie per offrire a tutti ossigeno, ombra, profumo, frutti e nuovi semi. E come potrebbe essere altrimenti, dal momento che scorga dalla fonte che è amore, uno e trino? Potrà forse sembrare eccessivo questo riferimento teologico, ma credo che oggi esso sia necessario di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
2: Secondo appuntamento alla Basilica di San Marino, poco lontano Palazzo Pubblico, anzitutto per la venerazione delle spoglie di San Marino, il santo fondatore della Repubblica. Qui il Papa ha incontrato la comunità diocesana, in particolare presenti i giovani della diocesi, cui è andato l'invito a non aver paura di fare scelte esigenti, anche di impegno sociale e politico. Un plauso a sacerdoti, catechisti, educatori che si occupano dei giovani, un lavoro nascosto ma molto importante, servizio umile e prezioso. E poi la citazione, il ritorno alla riflessione di un mondo ferito da conflitti in cui aumentano violenze, chiusure e paura dell'altro, l'unica risposta può essere continuare con ancora più convinzione a camminare sulla via del Vangelo. Ascoltiamo ancora un passaggio delle parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
3: Siate sempre aperti al servizio agli altri, cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A cui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo, la troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità in un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni. Però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù,
4: non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: E c'è grande attesa al meeting di Rimini per la visita di Papa Leone nel pomeriggio. L'ultimo Papa ad andare alla kermesse di Comunione e Liberazione fu San Giovanni Paolo II 44 anni fa. In diretta per noi Raffaella Frullone.
5: Sì, buongiorno, qui alla Fiera di Rimini l'attesa si misura nelle persone che continuano ad arrivare, famiglie, ragazzi, volontari, visitatori. Sono tantissimi quelli che hanno scelto di essere qui al meeting per vedere anche solo per pochi istanti Papa Leone. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio, attraverserà per circa un chilometro i padiglioni della fiera tra Varchi e Transenne, con la possibilità per migliaia di persone di salutarlo lungo il percorso. Visiterà le due mostre dedicate a Sant'Agostino e Leone Armel, poi raggiungerà il villaggio Ragazzi. Alle 16 infine l'appuntamento nel grande auditorium. I posti sono stati prenotati in pochissimo tempo, ma il discorso del Papa sarà trasmesso sui maxi schermi di tutta la fiera. A 44 anni dalla visita storica di Giovanni Paolo II, il Mythic torna dunque ad accogliere un Papa, e oggi qui sembra quasi prendere corpo il verso scelto come tema di questa edizione: l'amor che muove il sole e le altre stelle, perché ad essersi messo in movimento prima del Papa è un popolo intero. Da Rimini è tutto, restituisco la linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo pagina. Pensavo fosse più facile parlare con Trump, così Giorgia Meloni nell'intervista al New York Times. Oltre ai rapporti con il presidente americano, tanti temi affrontati, anche le tensioni europee sui migranti. Chiara Placenti.
6: La premier spiega che si aspettava un rapporto più disteso con Trump, date le convergenze di base su migranti, sovranismo, critica alla cultura woke, ma qualcosa è saltato. L'armonia ha retto sui dazi, ma si è infranta su Hormuz. Al G7 di Evian, l'ultima conversazione tra i due, poi tutto è precipitato con l'intervista in cui Trump raccontava di essere stato implorato dalla premier per una fotografia insieme. Dichiarazioni totalmente inventate, la replica di Meloni: io e l'Italia non imploriamo mai. L'unità dell'Occidente è molto importante, dice ancora, ma non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. Tra gli altri temi affrontati anche le tensioni europee sul fronte migranti, seguite a Ceuta e alla sospensione di Schengen, con alcuni paesi europei che hanno intenzione di trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. La premier respinge le critiche di un effetto boomerang dell'azione di governo e sottolinea che il patto europeo sui migranti tutela i paesi di primo approdo col principio del paese terzo sicuro e il rimpatrio accelerato, rivendicando poi il respingimento di 80.000 richieste di asilo. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina, non si ferma i raid incrociati tra Russia e Ucraina, 5 le vittime della pioggia di missili su Kiev e Mykolaiv, 3 morti russi nel Donetsk. Giorgia Bresciani.
7: Kiev nella notte è stata scossa da una serie di esplosioni consecutive, allarmi aerei. Si contano vittime anche nella regione meridionale di Mykolaiv. 3 sono bambini. Sono salite ad almeno 16 le vittime dell'attacco che ieri ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Mai prima d'ora la Russia aveva lanciato tanti missili contro l'Ucraina, afferma il ministro degli esteri tedesco Vadepul, stamani a Kiev per una visita di solidarietà. Anche Mosca riferisce di vittime dei droni ucraini nel Donetsk, fra loro un adolescente. Zelensky fa sapere di aver avuto una conversazione telefonica con il segretario generale dell'ONU Guterres e di aver concordato che la ricerca di soluzioni continuerà con il contributo delle Nazioni Unite. Mosca dichiara che non rinuncerà alle sue posizioni fondamentali, mentre la coalizione dei volenterosi europei tornerà a riunirsi lunedì a Kiev per rafforzare il sostegno all'Ucraina. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: La crisi demografica in Italia è molto grave. Solo 355.000 i bambini nati nel 2025, il dato più basso in 80 anni di statistiche. Pierluigi Vito.
8: La popolazione italiana invecchia e le culle rimangono vuote. Sono 355.000 i bambini nati nel 2025 in Italia, il dato più basso degli ultimi 80 anni. Ma quello che fa riflettere è che se le donne che nel 2024 dichiaravano l'intenzione di avere figli e l'avessero effettivamente realizzata, sarebbero nati 760.000 bambini. Le cause di questa discrasia sono diverse, ma è soprattutto il fattore economico-lavorativo a incidere in maniera determinante. Ed è qui che si può intervenire, come spiega l'economista Leonardo Becchetti.
9: Dal punto di vista economico possiamo fare qualcosa, soprattutto migliorando la possibilità che i giovani hanno oggi nel mercato del lavoro. Non sono particolarmente premiati nel nostro paese, anche un motivo per il quale vanno via. Dobbiamo poi insistere su misure come l'assegno unico per il figlio e una misura di prelievo fiscale che tenga conto del fatto che una famiglia non è la stessa cosa di un singolo.
8: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Grande partecipazione ieri sera a Santa Tecla, frazione di Aci Reali in Sicilia, per la cerimonia di consegna del premio Garitta, giunto alla 48.
10: Ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutte, ben ritrovati, ci prepariamo alla 21ª domenica del tempo ordinario, domenica durante la quale mediteremo il capitolo 16 di Matteo, dai versetti 13-20. La liturgia dunque continua ad accompagnarci, quasi a prenderci per mano, nella lettura del Vangelo di Matteo. Se ricordate, in queste ultime domeniche abbiamo meditato le parabole di Gesù, il seme gettato nel terreno, la parabola del grano e della zizzania, la parabola del tesoro e della perla preziosa. Poi ci siamo soffermati sulla trasfigurazione di Gesù e quindi sulla tempesta sedata, lì dove Pietro pensava di poter anche lui camminare sulle acque, ma dovrà implorare dal Signore di essere salvato. C'è stato dunque un crescendo di stimoli che ci hanno educato a fissare sempre più e sempre meglio il nostro sguardo sulla persona e sulla proposta di Gesù. Ecco perché è sempre utile, sempre bello far memoria del cammino compiuto, perché ci aiuta a tenere il filo del discorso, ci aiuta a comprendere che stiamo andando verso un crescendo, un maturando attraverso la liturgia che si offre a noi quale maestra, quale esperienza comunitaria nella quale fare esperienza del Signore Gesù e tra noi, fratelli tutti. Il Vangelo del testo di questa domenica viene preparato dalla prima lettura ogni domenica. La prima lettura fa da apripista, da chiave, da introduzione al testo del Vangelo. Ascolteremo dunque Isaia, il capitolo 22, lì dove si dice: «Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Sarà un trono di gloria per la casa di suo padre». Parole che appaiono difficili, ma che alla luce della nascita di Gesù, della discendenza di Davide, ecco allora che tutto si fa più chiaro. Gesù è l'atteso delle genti, è l'annunciato dai profeti, è lui che svelerà che Dio è padre di tutti gli abitanti della terra, di questa casa comune. È Gesù stesso, la gloria del Padre del cielo. Allora con questa chiave entriamo nella comprensione del testo evangelico. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o alcuno dei profeti». Di fronte alla domanda di Gesù, dunque, i discepoli rispondono guardando al passato, facendo memoria di quello che la gente comune sapeva e attendeva. Non dicono nulla di nuovo. Elia, Geremia, Giovanni sono gli attesi. Elia era il profeta atteso, il Battista era stato da poco decapitato, Geremia è stato un profeta che aveva annunciato e denunciato il Tempio di Gerusalemme per la sua prostituzione di valori. Ed è quello che faceva Gesù in quel tempo. Ma Gesù non si accontenta del sentito dire. Non è interessato alle opinioni degli altri, ai sondaggi, alle statistiche. Gesù fa una domanda ulteriore: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». «Voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente».

Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Con questa domanda, voi chi dite che io sia? Gesù chiede ai discepoli di esporsi, di mettersi in gioco. Non gli interessa, come dicevamo, sapere quello che dice la gente, i sondaggi, le statistiche. E Pietro in questo ha uno slancio, un'intuizione. Non guarda il passato come gli altri, ma guarda, direi, al futuro, alla novità. Tu sei il Cristo. Non lo dice di sua iniziativa, lo svelerà subito Gesù. Il Padre mio che è nei cieli te lo ha rivelato. Non può passare dunque inosservato che è il Padre del cielo ad aver svelato questo tesoro a Pietro, a colui che ha tentato addirittura di proporre di costruire 3 tende, una per Mosè, una per Elia e una per Gesù, proprio sul monte della Trasfigurazione, o che durante la tempesta ha sfidato Gesù nel voler anche lui camminare sulle acque. Un Pilato dunque istintivo, ancora immaturo, incapace di gestirsi, di gestire le sue emozioni, ma anche le sue intuizioni. Non era stato ancora un uomo riflessivo, capace di ponderare. Ancora è un uomo debole e con una fede debole, a differenza, ad esempio, della donna cananea che abbiamo incontrato domenica scorsa. Ebbene, a lui il Padre lo ha rivelato. E se riprendiamo un altro testo del Vangelo, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Allora capiamo che Pietro ha un dono, ha ricevuto un dono, ma che non dipende dal suo primato. Ma possiamo vedere in Pietro uno di quei piccoli prescelti da Dio, che hanno precedenza nel regno dei cieli. Possiamo dire che Pietro si è ritrovato sulla bocca delle parole più grandi di lui, addirittura incomprensibili alla sua mente. Parole ispirate, appunto. E questo svelare il nome chiede ora a Pietro di mettersi in cammino, di rinascere, di passare tra il vecchio e il nuovo, dal Simone al Pietro. Ed è proprio a lui che Gesù dunque affida le chiavi e il compito di sciogliere e di legare. Ricordate il profeta Isaia nella prima lettura? Sorgerà chi aprirà e chi chiuderà. Questo è Gesù, il quale condivide questo potere con Pietro. È un compito che non nasce e non deve nascere a tavolino, però. Ma in Pietro nasce dalla sua esperienza, dal suo essere e sentirsi peccatore, perdonato, misericordiato. L'adesione di Pietro a Gesù dunque non dipende dalle sue conoscenze intellettuali, da chissà quale laurea o corso di catechesi che ha fatto. Dipende dall'esperienza che Pietro ha fatto con il Signore, che ciascuno di noi è chiamato a fare con il Signore, a cominciare dalla sua infinita misericordia. E allora, chi sono io per voi? Domanda Gesù ai discepoli. E oggi continua a rivolgere questa domanda a me e a ciascuno di noi. Chi sono io per te? Gesù non può essere ridotto a una formula di catechismo, a un prodotto di desideri, a un sogno o a delle proiezioni personali. Ma come ricorda San Paolo, il Signore Gesù e quello che noi pensiamo di Lui deve nascere dall'esperienza, dall'ascolto. La fede viene dall'ascolto, ricorda Paolo alla lettera ai Romani, e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Cristo dunque non è un'idea e non possiamo ridurla a un'idea o un'ideologia. Ma come ricordava spesso Papa Benedetto e poi anche Papa Francesco, all'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro.

Con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. La domanda che Gesù rivolge ai discepoli è una domanda decisiva. Lo è stato per loro, ma lo è anche per noi. La nostra adesione a Gesù dipende proprio da come noi viviamo il rapporto con Lui, quanto siamo disposti a metterci in gioco per Lui, coerentemente con il suo Vangelo e con la sua proposta. Non possiamo dire di sì al Signore e vivere al contrario di quello che Lui ci propone. Ma siamo chiamati a diventare noi tutti pietre vive che poggiano sulla pietra che è Cristo stesso, nella quale Pietro viene indicato come punto di riferimento. E non dimentichiamolo che Gesù non sceglie Pietro per la sua bravura, ma per la sua capacità di domandare aiuto, di domandare perdono. Potremmo dire che Pietro è stato scelto proprio perché piccolo e bisognoso. Simone, Simone, ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno, dice Gesù a Pietro, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli. Allora vedete che l'esperienza, la missione di Pietro è sostenuta ed è accompagnata dalla preghiera di Gesù. Solo quando si sarà convertito fino in fondo, allora sarà in grado di confermare i fratelli. E quell'atto di conversione arriverà alla fine, quando sarà capace di dare la vita per il suo maestro. Prima lo rinnega davanti al fuoco e poi, compreso chi è il Signore, darà la vita per lui. Sulla salda roccia dunque di Pietro, anche noi veniamo impiegati come pietre vive per la costruzione dell'edificio spirituale che è la Chiesa. Non saremo neanche noi delle rocce, ma saremo dei piccoli tasselli, piccoli ma necessari, perché agli occhi di Dio nessuna pietra è inutile, nessuna pietra può e deve essere scartata, ma tutte sono preziose e diventano importanti nelle sue mani. E anche noi così, nel nostro piccolo, saremo così chiamati a confermare i nostri fratelli, prima di tutto con la nostra testimonianza e poi anche, se serve, con le nostre parole. Allora il cammino che la liturgia ci sta aiutando a compiere ci permette di capire sempre più e sempre meglio chi sono io per Gesù e chi è Gesù per me. E allora, se non imparo anch'io a rispondere a questa domanda, chi sono io per te? Rischio di ridurre la fede a un insieme di regole e di dottrina, ma non a un'esperienza di amicizia con il Signore Gesù, il Salvatore. Vedete, sarà un cammino lungo. Pietro oggi si sentirà dire beato. Domenica prossima sentiremo Gesù che dirà a Pietro: lungi da me Satana, perché tu pensi secondo gli uomini e non secondo Dio. Quanto è poco è bastato a Pietro per perdere quel primato di gloria. È un cammino lungo, quello della conversione, che non ci fa mai sentire a posto, in piedi. Ma saremo sempre in piedi solo perché saremo sostenuti e accompagnati anche noi dalla preghiera di Gesù. Chiediamo allora al Signore questa grazia in questa domenica, perché ci aiuti veramente a vivere come Lui si attende da noi. Di fronte a questa parola che ci fa capire quanta fiducia il Signore pone in ciascuno di noi, che cosa rispondiamo? Come sempre con la colletta, che è la preghiera che cantiamo dopo il Gloria, che fa da riassunto ai testi. Ascoltate. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Io invece rispondo con un'altra preghiera, ma prima di recitarla desidero augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù,
Non so cosa veramente la gente dica di te, creda di te. Io so solo che tu sei mio Signore e Salvatore. Sei gioia che rallegra il mio cuore. Sei forza che sostiene i miei passi. Sei via che conduce al cielo. Sei cibo che nutre la mia vita. Sei misericordia che mi perdona. Sei speranza che allevia le mie delusioni. Sei luce che rischiara il mio buio. Sei tenerezza che mi rincuora. Tu sei mio Signore e mio Dio. Questo solo so. Tu sei e io sono in te, con te.

amor che muove il sole e le altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

maniera sorprendente, il poeta triestino Umberto Saba, affrontando la propria vicenda personale e il rapporto col padre, descrive nel contempo mirabilmente la situazione contemporanea e il bisogno urgente dell'uomo di incontrare davvero il padre. Quando Saba nasce, il padre ha già lasciato la moglie alla ricerca di altre avventure. Il poeta considererà così il padre come un assassino, fino a quando non lo incontrerà a 20 anni. Di questa esperienza c'è rimasta testimonianza in un sonetto. Mio padre è stato per me l'assassino, fino ai 20 anni che l'ho conosciuto. Allora ho visto che egli era un bambino e che il dono che ho da lui l'ho avuto. Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, un sorriso in miseria, dolce e astuto. Andò sempre per il mondo pellegrino, più di una donna che l'ha amato e pasciuto. Egli era gaio e leggero. Mia madre tutti sentiva della vita i pesi. Di mano egli sfuggì come un pallone. Non somigliare, ammoniva a tuo padre. Ed io più tardi in me stesso lo intesi. Erano due razze in antica tenzone. L'uomo contemporaneo considera il padre come un assassino, un peso insopportabile, una tradizione che molesta e violenta la propria libertà. Così il figlio che si sente violato e deprivato della propria libertà uccide ed elimina il padre, che rappresenta la memoria, la tradizione, la cultura. Così quel figlio che non si sente più tale si erge lui ad assassino, a meno che non decida di incontrare davvero il padre, di capirlo, di conoscerlo davvero. Allora capisce che il dono che possiede l'ha avuto anche dal padre e che la fecondità, i talenti, la possibilità di vera libertà stanno proprio in questo rapporto con la tradizione, con l'autorità, con il retaggio culturale. Paradossalmente, bisogna iniziare a vedere il padre non più solo nel suo ruolo, ma come persona, che è anche marito d'una donna, amico di amici, uomo con passioni, interessi, lavoratori con una professione, un talento. In questo rapporto dialettico di figliolanza e paternità, solo chi accetta fino in fondo il dramma della figliolanza scopre il piacere della paternità e rimargina così le eventuali ferite subite nella figliolanza. Il genio di Pirandello aveva percepito nei primi decenni del Novecento la perdita della figura paterna nella cultura contemporanea e ne aveva descritto le tragiche conseguenze nell'opera teatrale Sei personaggi in cerca d'autore. Al di là delle molteplici interpretazioni che sono state date al testo, ci sembra che la chiave di lettura più efficace sia quella profetica. Nella conclusione del dramma, Pirandello anticipa il baratro e l'istinto autodistruttivo che attirano l'uomo contemporaneo. Prima di vedere questi esiti tragici, facciamo un passo indietro e ripercorriamo le linee essenziali di quell'opera che nel 1921 venne accolta con grande successo di pubblico, pur essendo probabilmente poco capita. Sei personaggi, il padre, la madre, la figliastra, il figlio, il giovinetto, la bambina, si presentano al capocomico pretendendo che venga rappresentato il loro dramma. La loro storia, infatti, è stata scritta ma non è stata rappresentata. L'autore li ha abbandonati dopo averli creati. Il padre esclama: «L'autore che ci creò, vivi, non volle poi, o non poté, materialmente metterci al mondo dell'arte. E fu un vero delitto, perché chi ha la ventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Non muore più». Più avanti ancora, rivolgendosi al capocomico che vuole il copione, insiste: «Il dramma è in noi, siamo noi, e siamo impazienti di rappresentarlo, così come dentro ci urge la passione». L'uomo ha urgenza di vita. Non vuole solo esistere, ma vuole vivere profondamente, drammaticamente vivere, con entusiasmo. A causa della loro insistenza,
Il capocomico dapprima interrompe la rappresentazione dell'opera in corso, poi chiede alla strana nuova compagnia di dare indicazioni agli attori sulla rappresentazione del loro dramma. Dopo aver mostrato insofferenza per la mancata corrispondenza della recita alla loro storia, i personaggi pretendono e ottengono di essere loro stessi a recitare, o meglio, a vivere. Sulla scena, i sei personaggi mettono così in scena la loro storia. E scopriamo che un uomo, padre, ha sposato una donna, madre, generando un figlio. Col tempo, però, scema l'amore tra i due sposi. Innamoratasi del segretario del marito, la madre si allontana dalla famiglia per costituire un'unione col nuovo amante. Da questa nasceranno tre figli: la figliastra, il giovinetto, la bambina. Dopo alcuni anni muore il segretario e la donna si ritrova sola con l'onere del sostegno dei figli. La madre ritorna al paese del primo marito senza dirgli nulla. La figlia maggiore, la figliastra, inizia a lavorare nell'atelier di Madama Pace su suggerimento della madre. Lì, ben presto, per arrotondare, si trova a fare la prostituta. Un giorno però si presenta come cliente il primo marito della madre. L'incesto è impedito solo all'ultimo momento. A questo punto, forse preso dal rimorso o dal desiderio di risarcire in qualche modo la famiglia, il padre accoglie in casa la moglie e i tre figli non legittimi. Si crea però nella casa un clima surreale di forte disagio. La convivenza, infatti, è un motivo di ricordo costante dei due drammi familiari. La figliastra, il fanciullino e la bambina hanno perso il padre, cioè il segretario, ma non riescono a vedere nella nuova figura maschile un personaggio paterno. La tragedia è alle porte. Un giorno il fanciullino trova la sorellina annegata in una vasca. Si spara un colpo di rivoltella e muore. Il pubblico pensa che sia solo una finzione teatrale, ma non è così. La tragedia si è compiuta davvero. Nell'opera compaiono alcuni segnali interni che permettono di comprendere chi sia l'autore che ricercano i personaggi. La storia raccontata, infatti, è quella di un padre assente e di personaggi che non riescono a vivere perché sono stati abbandonati dal loro autore. Pirandello mette a tema una delle perdite più drammatiche dell'epoca contemporanea. Dando una sua personale interpretazione all'opera teatrale, Testori arriva ad affermare che l'autore di cui i personaggi sono alla ricerca è Dio, cancellato dalla cultura odierna. L'anatema che grava sull'uomo contemporaneo è pesante. L'umanità senza padre perde la sua identità e smarrisce la strada. Rischia così l'autodistruzione. Senza padre, la bambina e il bimbo si suicidano. La gioventù odierna cerca il sonno e la distrazione. Nel peggiore dei casi l'annientamento, l'autodistruzione, nella forma di suicidi palesi o celati. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovanissimi. La prima causa di mortalità è rappresentata dagli incidenti stradali, che nascono spesso da una volontà di rischio, di trasgressione, di annichilimento. L'incidente stradale spesso è un suicidio travestito. Senza padre oggi, i giovani perdono l'energia vitale, appaiono abulici, sempre più inetti e incapaci di affrontare la sfida della realtà. Ben diversa è la situazione del bimbo che vive profondamente la relazione col padre. Il bimbo che entra in relazione col padre, con l'uomo adulto, portatore della norma, sperimenta di non essere onnipotente, di essere vincolato a regole, a volte penose, che deve rispettare. Questa accettazione dolorosa libera però dall'ansia. Ogni psicologo, ogni educatore conosce bene la caratteristica ansia del bambino viziato, cui si cerca di evitare il più possibile l'esperienza del limite, del divieto, della regola. Il bimbo diventa sempre più irrequieto, fino a sfidare incessantemente il mondo degli adulti e dell'autorità. A livello più profondo, egli cerca disperatamente di ricevere un contenimento, un arresto,
una norma. Imparare a riconoscere proprio il Padre, a entrare in rapporto con Lui, accettare il divieto e la conseguente ferita che il divieto comporta, sono tappe imprescindibili nella crescita. Il figlio impara che il delirio di onnipotenza non ha basi di realtà. Nel vedere il limite, il bimbo impara a distinguere i paletti che contraddistinguono la strada, comprendendo quindi che la strada c'è. Il ruolo del padre ti immette su questo percorso. È bene ricordare che il senso della perdita acquista un rilievo particolare per tutta la vita dell'uomo. Chi percepisce il significato della perdita matura anche il senso del sacrificio, dell'offerta. E probabilmente sarà poi disposto a creare qualcosa, anche se potrà a sua volta perderlo. Questo figlio cresciuto saprà accettare l'autorità, ricercherà dei maestri, li accetterà, diventerà a tempo opportuno a sua volta padre. Solo un vero figlio può diventare davvero papà. Nel contempo potrà a sua volta essere punto di riferimento e sostegno per i genitori, quando questi ne avranno bisogno. In maniera curiosa, la vita si conclude così come è cominciata. Siamo nati bimbi, figli di qualcuno. Moriamo bambini, incapaci a svolgere molte attività quando diventiamo anziani.

Rosario Tronolone ha proposto amor che muove il sole e le altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Dopo la Madonna, anche Gesù manifesta la sua presenza nell'anima di Suor Faustina e le fa conoscere quanto desideri che si preghi e si lavori per la salvezza delle anime.
1: 16 agosto 1937. Dopo la Santa Comunione, ho visto Gesù in sembianze di grande maestà che mi ha detto:
2: figlia mia, nelle settimane in cui non mi hai visto né hai sentito la mia presenza in te, io ti ero unito più profondamente che nei momenti dei rapimenti, e la fedeltà ed il profumo delle tue preghiere sono giunti fino a me.
1: Dopo queste parole la mia anima è stata immersa nella gioia di Dio. Anche se non vedevo più Gesù, riuscivo però a pronunciare il suo nome, Gesù. E dopo aver pronunciato quel nome, di nuovo la mia anima veniva invasa dalla luce e da un raccoglimento così profondo che è durato 3 giorni senza interruzione. Nonostante ciò, all'esterno ho potuto compiere tutti i miei doveri. 19 agosto 1937. Oggi, durante l'adorazione, il Signore mi ha fatto capire quanto desidera che la mia anima sia attiva nell'amore per il prossimo. Ed in spirito ho visto quanto sono numerose le anime che gridano verso di noi: dateci Dio. E dentro di me ho sentito ribollire il sangue per l'apostolato.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: infinito terra. Ó sangue e água che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: con gli occhi della sposa, i misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Quinto mistero glorioso. Maria incoronata regina degli angeli e dei santi.
1: Torniamo all'immagine del libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve poi un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria, tuo figlio, non vuol regnare da solo. Con la sua destra ti incorona regina. Vergine beata, hai creduto alla divinità del Cristo. Ti sei prostrata a Lui. Stando alla sua presenza, sei diventata la più bella di tutte le creature. Sei circonfusa di luce. Lo stesso Re è stupito della tua bellezza. Sei la città santa, la nuova Gerusalemme, che scende dal cielo pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Sei tutta splendore. Gemme e tessuto d'oro è il tuo vestito. Sei presentata al Re in preziosi ricami. Le vergini compagne a te sono condotte. Guidate in gioia ed esultanza, entrano insieme nel palazzo regale. Maria, tu le guidi alla presenza del Re. Non consideri un tesoro geloso essere sposa del Re dei Re. Desideri condividere la tua gioia con la grande schiera di coloro che dietro il tuo esempio si sono consacrati completamente al Signore. Ora risplendono accanto a te. Maria, sei coronata di 12 stelle. Sei la regina degli apostoli. La loro luce ti fa corona. Da te i discepoli imparano a seguire l'agnello dovunque vada. Accanto a te non ci sono solo le vergini, tue compagne, e i 12 apostoli. La luna è sotto ai suoi piedi. Sei regina di tutto il creato. Ecco i tuoi figli. Poi guardai, scrive ancora Giovanni nel libro dell'Apocalisse, ed ecco l'agnello ritto sul monte Sion, e insieme 144.000 persone che portavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. C'è nell'aria una festosità incredibile. Si odono magnifici canti di esultanza. Molti suonano strumenti musicali. Da mille melodie traspare la gioia di vivere. Questi non si sono contaminati con donne e seguono l'agnello dovunque vada. Ecco la schiera dei martiri. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio. La visione mi riempiva di felicità. Quando apparve l'esercito innumerevole degli angeli, fu un vero tripudio. Cherubini, serafini, troni, dominazioni, principati e potestà uniti in eterna esultanza. I loro volti riflettono la luce dell'Altissimo che li illumina e li veste di magnifici colori. Le loro ali rifrangono mille colori cangianti. A un cenno della regina planano veloci dal cielo. Come fiamme guizzanti ci soccorrono nei pericoli, illuminano le nostre menti, ci infondono coraggio. Ecco Michele e i suoi angeli che combattono contro il drago. Con potenza sovrana allontanano le tenebre del male che vorrebbero risucchiarci. Ecco il nostro angelo custode. Ci ha accompagnato con infinita discrezione e dedizione in ogni istante della nostra esistenza. Ora i nostri occhi sono ritornati come quando eravamo bambini. Allora parlavamo con lui con sorprendente familiarità. Com'è felice di poterci riabbracciare ora che non deve più soffrire per paura di perderci. Dopo ciò, scrive ancora San Giovanni, apparve una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. Essi sono coloro che sono passati, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani.

essi ci attendono per correrci incontro. Hanno desiderato tanto riabbracciarci. La loro felicità non sarà perfetta fino a quando non ci saremo riuniti con loro. Guardando meglio, vidi attorno al trono 24 vegliardi, rappresentanti i 12 apostoli e le 12 tribù di Israele. I membri della nuova e dell'antica alleanza si riuniscono in cielo. Insieme regnano con Cristo, indossando sulla testa corone d'oro, simbolo dei meriti che hanno acquistato nella partecipazione alla battaglia contro il male. I 24 vegliardi si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono. In cielo tutti donano e ricevono gratuitamente. I giusti desiderano condividere ogni cosa con Dio e con i fratelli. Nessuno ha paura di perdere ciò che ha ricevuto. Ogni gelosia è scomparsa. Tutti imitano Dio, che non considera una diminuzione della sua gloria rendere partecipi molti del suo regno. Non possediamo nulla che non ci sia stato donato. Per questo, Signore, ti rendiamo grazie con gioia e gettiamo le nostre corone davanti al tuo trono. Dopo ciò, continua Giovanni, udii come una voce potente ad una folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Ecco sopraggiungere anche i re della terra, accompagnati dai loro popoli. Tutti porgono alla regina i loro doni. Tutti sorridono e si abbracciano. Nessuno s'annoia. Nel cielo non solo non finiremo mai di sprofondare nell'inesauribile bellezza e bontà di Dio, ma non ci stancheremo mai di amare la ricchezza di ogni persona e di ogni popolo. Tutti riceveranno doni da ogni parte. Nessuno avrà paura di perdere ciò che possiede. Nessuno glorificherà se stesso. Saremo tutti grati di vivere accanto a fratelli così luminosi. Accanto a Gesù e a Maria scorgiamo i martiri, le vergini, i dottori, i profeti e tutti i popoli della terra. Tutti vogliono condividere con noi quanto hanno ricevuto. Ciascuno porta la sua peculiarità unica e irripetibile, simboleggiata da un nome nuovo. Al vincitore darò una manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo che nessuno conosce al di fuori di chi lo riceve. Dio continua a donarsi a noi senza mai esaurire la sua ricchezza. La sua acqua è sempre fresca e nuova. Nulla di impuro può contaminarla. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la santa dimora dell'Altissimo. Il fiume è Cristo. I ruscelli sono i santi. Nulla li farà vacillare. Il loro cuore è stabile nell'amore di Dio e dei fratelli. Danzando, canteranno, rivolti a Maria: sono in te tutte le nostre sorgenti. Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni. E chi ascolta ripeta: vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, attinga gratuitamente l'acqua della vita. La Regina introduce tutti nella sala del Re. Corriamo alla sorgente. La Santa Trinità desidera ardentemente renderci partecipi della sua vita divina. Il Padre ci invita alla festa che ha preparato per noi. Ha mandato suo Figlio per invitarci alle nozze. Prestiamo fede alla sua parola. Tutto è pronto. Venite alle nozze.

con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentate al microfono da Rosario Tronnolone. Il volume omonimo è pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Padre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre di piene grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: riservati dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio resta.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo la Chiesa di figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Forse dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o mia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, madre delle grazie, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Oggi la Chiesa si rallegra per la festa della Madonna, a cui viene attribuito il titolo di Regina. Ma in che modo la Madonna è Regina? Ricordate le parole di Gesù? Siederete un giorno su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E la Madonna ha ricevuto dalla Chiesa questo titolo di Regina del Cielo e della Terra, perché avendo partecipato al mistero di Gesù, e come dice San Paolo, chi partecipa alle sue sofferenze partecipa anche alla sua gloria, è stata glorificata accanto al Figlio suo in anima e corpo. Ma in che modo la Madonna è Regina? Vedete, sulla terra chi comanda potere, specialmente una volta con i poteri assoluti, si ha potere anche di vita o di morte sui sudditi. Ma il Re dei Re è Gesù, che viene a regnare sui suoi donando la vita per la loro salvezza. E la Madonna si è unita, è stata unita alla vita di Gesù, alla regalità di Gesù, che ha esercitato la sua regalità abbassandosi, umiliandosi, prendendo su di sé i nostri peccati. E la Madonna ha partecipato in tutto a questo mistero d'amore. Allora lei regna su di noi con lo Spirito Santo di Dio, amandoci, e lei ha messo tutta la sua vita a servizio della grazia di Dio per la nostra salvezza. Non è venuta a tormentarci, non è venuta a esercitare una sovranità, è venuta a servirci. Infatti si autodefinisce la serva, ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Un santo ha detto: servire il Signore e regnare con Lui. E la Madonna quindi partecipa alla gloria di Gesù. Lei non è mai stata sottoposta al potere di Satana, il peccato non l'ha toccato, e anche la morte stessa è stata ingoiata nella vittoria della sua gloriosa glorificazione. Lei non ha conosciuto la morte, ha conosciuto il trapasso da questo mondo a Dio. Anche il suo corpo è stato glorificato, e accanto a quella del Figlio suo Gesù Cristo. E come lei oggi esercita la sua sovranità? Amandoci, esercitando il suo amore materno, partecipandoci ai doni della sua grazia. Vedete quante anime sono arrivate alla perfezione. In questi giorni abbiamo sentito San Bernardo da Chiaravalle, era un tutt'uno con la Madonna. Per lui era la stella del mattino, diceva infatti, quando c'è ferva la tempesta, respice stella, invoca Maria, guarda la stella, invoca Maria, perché è regina, e tale la dobbiamo considerare. Non la regina che esercita un potere, la regina che ci ama totalmente, come chiarisce bene Sant'Alberto Magno, quando, parlando della Madonna, dice appunto che lei è stata proclamata regina. Ora l'imperatrice domina, ma la regina si occupa del bene dei suoi sudditi. Quindi la Madonna esercita la sua regalità cercando il nostro bene, e porta l'esempio di Esther, che viene invitata dallo zio a intercedere per il popolo che rischiava la morte, e le risponde che rischiava la sua vita se avesse fatto qualche passo non corretto. E lo zio gli risponde: guarda che tu sei regina non per salvare te, ma per salvare il tuo popolo. Quindi quando guardiamo la Madonna, guardiamo tutte le ricchezze e gli attributi che il Signore gli ha dato, ma tutto questo per noi, per arricchire noi, per salvare noi, per farci crescere nello spirito. Perciò in ogni cosa dobbiamo rendere grazie, lodare Dio per tutto ciò che ha voluto donare a lei per il nostro bene. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E nella liturgia di oggi noi sacerdoti possiamo celebrare la Santa Messa con le letture del giorno oppure con quelle proprie della Madonna a discrezione del sacerdote. Mi fermo qualche minuto sulle letture della Messa del giorno. Nella prima lettura troviamo una visione del profeta Ezechiele. Abbiamo visto in passato come il Signore un giorno fece vedere al profeta che lui abbandonava il Tempio, che abbandonava Gerusalemme perché il popolo era corretto. Benché durasse la deportazione in Babilonia, il Signore dona una visione al profeta Ezechiele, fa vedere che lui rientra a Gerusalemme, rientra nel Tempio, manifesta la sua gloria e promette che quel luogo sarà il luogo della sua gloria su questa terra. Ma vedete, le cose non erano ancora cambiate, gli ebrei non erano ancora tornati, ma il progetto di Dio prevedeva la conversione di tanti di loro, e così avvenne. Vedete, fratelli, guardando questo mondo, è un mondo di disastro, le guerre, ma in ogni casa c'è una guerra. Non c'è più rispetto per l'anziano, non c'è rispetto per il bambino, non c'è rispetto per la Chiesa. Il mondo sta seguendo una strada che non è certo quella dei comandamenti di Dio. È vero, Satana sta combinando tutto questo disordine, ma tu come cristiano, sull'esempio della Madonna, guarda l'opera di Dio. Sull'esempio del profeta Ezechiele, guarda ciò che il Signore ha promesso, cioè c'è di nuovo terra nuova. Il Signore sta preparando una salvezza ancora più grande di quella che l'uomo avrebbe avuto qualora Adamo ed Eva non avessero peccato. Gli ha permesso la loro caduta, ma in vista di un bene ancora più grande. E questo opera di Dio noi dobbiamo ammirare, di quest'opera di Dio ci dobbiamo alimentare, e in quest'opera di Dio dobbiamo gioire, lodare e benedire il Signore. E nel Vangelo che ascoltiamo sentiamo Gesù che dice che sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi farisei, che però insegnano e non fanno quello che dicono. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, voi non fate come fanno questi che vogliono essere visti, adorate il Signore col cuore. Come dice Gesù nel Vangelo, alla Samaritana verrà un tempo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre, in spirito, cioè con la vita, e in verità. Signore Gesù, come il Padre ha manifestato la sua gloria nel Tempio di Gerusalemme, ed è stata profanata dal popolo ribelle, così anche tu manifesta la tua gloria nella vita di tutti i tuoi fedeli. Tanti ancora non ti conoscono profondamente, tanti non ti hanno ancora sperimentato vivo e presente nella loro vita. Manifesta loro, Signore, la tua gloria, rivela la tua presenza e porti i loro cuori ad essere totalmente ricolmati. E a tutti voi, fratelli, il Signore concede questa grazia di essere voi stessi il luogo della gloria di Gesù Cristo, di essere il luogo della sua dimora. E il Signore manifesta in voi tutta la sua santità. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, glorificata accanto al Figlio tuo, tu eserciti la tua regalità amandoci, servendoci, donandoci tutto di te e partecipandoci tutti i beni che hai ricevuto. Fa che possiamo contemplarti così accanto al Figlio tuo e lasciarci amare da Lui fino ad accettare che abbia preso su di sé tutti i nostri peccati e donaci di vedere te sempre al suo fianco, totalmente partecipi della sua potenza, della sua grazia. A lui gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

La celebrazione in canto della liturgia delle ore è la forma più consona alla natura di questa preghiera ed è segno di maggior solennità e di una più profonda unione dei cuori nel celebrare la lode di Dio. Questa forma è vivamente raccomandata a quanti celebrano la liturgia delle ore comunitariamente. Pertanto, nella celebrazione della liturgia delle ore, il canto non si deve considerare come un certo ornamento che si aggiunge alla preghiera quasi dall'esterno, ma piuttosto come qualcosa che scaturisce dal profondo dell'anima che prega e loda Dio e manifesta in modo pieno e perfetto il carattere comunitario del culto cristiano. Perché questo si possa realizzare occorre una opportuna e continua formazione attraverso la catechesi e l'esercizio, perché tutto il popolo cristiano sia in grado di cantare con gaudio dello Spirito la liturgia delle ore.

o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

0: Guarda con bontà quanti sono morti a causa dell'odio, della violenza e della guerra.
1: Accogli tutti nel riposo eterno.

0: Padre, che hai risuscitato il tuo figlio e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto. Mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme confidenza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato e interessato della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri.

Nessuno può avere progetti da imporre ai figli. Desideri, certo, aspirazioni, ma noi genitori non siamo il Dio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere. E quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

L'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano. E questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi, in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazaret per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita. E quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta. Intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto. Stiamo trasmettendo come di consueto dai nostri studi di Pordenone e quest'oggi l'appuntamento torna in diretta con il professore Roberto Castenetto, con cui continueremo il ciclo dedicato alla storia di Pordenone e in particolare quest'oggi risponderemo insieme a lui alla domanda se Pordenone è stata effettivamente una città in passato. Allora buongiorno professore, grazie per essere con noi e a lei la parola.
1: Buongiorno a voi, grazie a tutti. Sì, come si diceva adesso, nel nostro percorso volto a delineare le tappe fondamentali della storia di Pordenone, dal Medioevo all'età moderna, abbiamo visto come non sia facile rintracciare le origini della città che risalgono comunque ai secoli XII e XIII. Questo a causa della mancanza di, o della scarsità o meglio, della mancanza di documentazione. Abbiamo però identificato nel nostro percorso tre elementi che definiscono la fisionomia di Pordenone, ovvero il primo è il castello in cui aveva sede l'autorità eminente, in questo caso i duchi d'Oltralpe, i duchi d'Austria, in particolare di Asburgo, che poi diventeranno titolari anche dell'impero. La realtà, secondo elemento, la realtà propriamente urbana, cioè la cinta delle mura, il complesso abitativo cinto dalle mura, e terzo elemento, il distretto, ovvero il territorio che va da Rorai a Poincicco, da ovest a est, da San Quirino a Valle Noncello Villanova, da nord a sud. In tale contesto abbiamo visto quale sia stato il ruolo delle chiese, delle confraternite, in particolare quella dei Battuti, che fondò l'ospedale di Santa Maria, poi diventato Santa Maria degli Angeli, che è l'attuale nome anche dell'ospedale civile, come ben sappiamo. Oggi ci poniamo un problema, e cioè se Pordenone nel corso del 300 e del 400 sia diventata una vera città o se fosse un centro minore, come è stato detto da alcuni studiosi, una quasi città nel contesto più vasto del patriarcato di Aquileia, questo dal 1077 al 1420, e poi del Friuli conquistato dai veneziani appunto nel 1420. Ricordiamo che Pordenone diventerà terra veneziana solo a partire dal 1508, ovvero dopo la conquista da parte di Bartolomeo d'Albiano, non deve dire a dire zero, dal 1514, comunque all'inizio del 500. Prima era un'isola, punto, asburgica all'interno del patriarcato di Aquileia e poi dello Stato veneziano. Che cosa definiva una città nel Medioevo, nella prima età moderna? Gli storici hanno dibattuto a lungo su questo tema e continuano a farlo, per cui le conclusioni cui si giunge sono sempre provvisorie. Si sa che molte città italiane sono la continuazione di quelle antiche fondate dai Romani o dai Greci nel sud Italia. Non è questo il caso di Pordenone, perché Pordenone non è città di origine antica. Un altro criterio per identificare la città è la presenza della sede vescovile, ma nemmeno questo è il caso di Pordenone, la cui sede vescovile, come si sa, è recente. perché se deve scoprire, era la Concordia e a Portogruaro, come ben sappiamo. E, ci sono naturalmente altri criteri per prendere in considerazione per definire una città, ovvero l'autonomia giuridica amministrativa rispetto all'autorità superiore, la presenza di una cinta muraria, appunto, la popolazione, la presenza di un territorio su cui la città esercita un'influenza, lo sviluppo urbanistico, naturalmente, e lo sviluppo della cultura, della presenza di realtà culturali significative o di espressione culturale significativa. Proviamo a vedere uno per uno questi elementi. Per quanto riguarda l'autonomia giuridica, sappiamo che Pordenone ebbe uno statuto concesso appunto dai Duchi d'Austria fin dal 1288, poi rivisto e integrato più volte. L'ordinamento statutario prevedeva, nella sua sostanza, che il rappresentante dei Duchi d'Austria, il capitano ducale, poi sarà definito cesareo perché i Duchi d'Austria avranno il pero, quindi prevedeva che questo rappresentante, il capitano, controllasse il comune mediante la nomina del podestà, che era un abitante appunto del borgo, un borgensis, che doveva dimostrare provata lealtà e che si sceglieva all'interno di un consiglio cittadino formato dai capi delle famiglie più importanti, più influenti, più abbienti. Ecco, quindi sotto l'aspetto giuridico, Pordenone può essere definito un vero e proprio comune, perché aveva appunto un consiglio cittadino e delle magistrature che governavano la città, anche se c'era appunto il controllo, ripeto, del capitano ducale. Secondo punto, lo statuto conferma che Pordenone a fine 200 era già una città murata, quindi questo elemento importante per definire una città esisteva. È probabile che il nucleo, diciamo, originario duecentesco almeno di Pordenone arrivasse fino a circa metà del corso, quindi che le mura ne racchiudessero l'abitato fino a metà del corso, ma già nel 300 la città si ampliò fino al ponte di sopra, cosiddetto, cioè fino all'attuale piazzetta Cavour, dove c'era la porta cosiddetta trevisana, e che è stata poi abbattuta, e questo è dimostrato, che già nel 300 Pordenone arrivasse fin lassù, quindi anche la cinta muraria arrivasse fin lassù, è dimostrato ad esempio se ce ne fosse bisogno, dal recente restauro della facciata di Palazzo Candiani a fianco del Vicolo del Cristo. Questa casa a metà del 300 fu sede di due capitani che rappresentavano appunto i Duchi d'Austria e sono riconoscibili dai due stemmi tuttora visibili, appunto, sono appena stati restaurati, quindi visibili dal corso, molto molto belli. Non è facile ricostruire tutto il percorso delle antiche mura cittadine, in cui rimangono solo brevi tratti, a volte incorporati anche in successivi edifici. Se prendiamo ad esempio il convento di San Francesco, che fu edificato nel 1424, sappiamo che era certamente fuori dalle mura. quindi le mura arrivavano appena dietro a San Francesco, e il castello quindi era allora separato rispetto alla città da un grande prato, il prato del castello appunto, e un profondo fossato. Sappiamo poi che nel 1498 l'imperatore Massimiliano I aveva dato ordine di fortificare le mura per il pericolo delle scorrerie dei turchi. Probabilmente in tale occasione furono avanzate le mura cittadine fino al castello, quindi ci fu una sorta di spaldatura, no, tra castello e centro urbano. Infatti vari documenti cinquecenteschi poi parlano del torrione dietro il castello e della strada che dal portello della terra conduce al molino. Cosa significa? Che le mura ormai inglobavano tutte le contrade verso est, fino alla roggia dei mulini, le cui fondamenta, ricordo, sono emerse per qualche giorno durante i recenti lavori di rifacimento dell'area, proprio appunto sulla strada, sulla riva dei mulini. Terzo elemento, la popolazione. Per quanto riguarda la popolazione, diciamo che la prima anagrafe a noi nota risale al 1616, quando la Chiesa di San Marco registrò i nomi dei membri di tutte le famiglie cittadine, quindi che avevano il titolo di cittadini. Lo scopo era quello di permettere, era molto pratico, di permettere ai sacerdoti di raggiungere facilmente tutte le persone nel caso ci fosse bisogno di sacramenti. Gli abitanti, adulti e bambini, risultarono allora essere 1423 all'interno delle mura e altri 286 nel borgo di San Gregorio, che probabilmente però comprendeva anche tutti i piccoli abitati oltre, diciamo, oltre l'Uccello. Ecco, un aspetto interessante di tale registrazione è l'indicazione dei nomi delle contrade in cui erano distribuite le abitazioni. Possiamo riconoscere, non è sempre facile individuare oggi esattamente le contrade, però possiamo riconoscere la contrada detta Driola Loggia, titolo la loggia, che veniva chiamata la Ghirana, che corrisponderebbe a Piazza Calderari dietro il municipio, ora piazza appunto, ma in passato densamente abitata. Poi c'era la contrada del Ponte di Sotto, detta la Nadalina, che comprendeva l'area attorno alla chiesa di San Marco, quindi questa si è conservata quasi integra, diciamo. Poi c'era la contrada del Campanile, che comprendeva anche la fontana che era sotto dietro la chiesa di San Marco, e la Bressana cosiddetta. Poi c'era un'altra contrada detta delle Tre Rughe, corrispondente all'area di Palazzo Richieri, l'attuale Palazzo Richieri, la contrada di Piazza della Motta, che però non era l'attuale Piazza della Motta, ma lo slargo che tuttora si trova di fronte al Museo di Storia Naturale, quella era la Piazza della Motta, e nell'attuale Piazza della Motta c'era appunto il prato del castello. Poi c'era una contrada che dal vicolo del castello andava fino alla ruga di San Francesco, ora vicolo Ospedale Vecchio. La contrada dalla ruga di San Francesco alla ruga di Santa Maria, ora chiamata vicolo del Cristo, era detta la contrada della Madonna e dell'ospedale. E infine la contrada che va dalla ruga di Santa Maria al ponte di sopra, appunto, che comprendeva la ruga della Stua, probabilmente via Cesare Battisti, e la ruga di Donna Pasina, poi inglobata nelle costruzioni successive. Se andiamo invece dall'altra parte del corso, si possono distinguere due grandi aree, quella che va dal ponte di sopra alla ruga detta delle pizzocchere, che era una confraternita, diciamo, di donne dedite all'aiuto ai bisognosi, e da lì appunto partiva l'ultima, se vogliamo, contrada verso ovest, che attraverso il vicolo delle mura arrivava all'attuale strada di San via Gorizia, che allora si chiamava strada di San Gottardo, perché collegava la città attraverso una porta secondaria al convento, appunto, convento che esisteva un tempo, alla confraternita prima e poi al convento dei Cappuccini, che esisteva nell'area attuale dei Cappuccini, poi è stato demolito, però è rimasta la memoria appunto del quartiere Cappuccini. Quest'ultima contrada si chiamava anche la Scodellera o Boccalara, perché lì si fabbricavano oggetti in ceramica, come testimoniato da ritrovamenti di ceramica dipinta, anche rinascimentale, ritrovati alcuni decenni fa, e non a caso nelle vicinanze poi si insedierà la ceramica Galvani, quindi la testimonianza di una memoria anche artigiana, no? che durò nel tempo, durò a lungo nel tempo. Allora è evidente che Pordenone si sviluppò lungo la contrada maggiore, quindi si sviluppò come un tipico abitato di strada a forma di spina di pesce, lungo appunto questa bellissima strada, che è la contrada maggiore, che va dalla porta Furlana cosiddetta, cioè il ponte di sotto, dal ponte sul Noncello, alla porta Trevisana, al ponte di sopra. Lungo tale asse, da sud-est a nord-ovest, con il tipico andamento curvilineo delle strade medievali, si sviluppò di più la parte orientale, per evidenti motivi. Da lì si andava a Torre, a Pordenons. Pordenons era il centro più popoloso e più ricco del distretto. Quindi poi si prendevano i guadi che portavano verso Gemona e i paesi del nord Europa. Quindi una strada di grande traffico, strada importante. La parte ovest della città invece portava a zone un tempo acquitrinose e poco abitate. Questo ha fatto sì che la fascia a ovest della contrada maggiore abbia avuto uno sviluppo edilizio più limitato, anche se è proprio in tale area che sono stati costruiti nel corso dei secoli i palazzi più belli della città, che avevano appunto la facciata sul corso e i cortili verso le mura e la loggia di Sant'Antonio, detta oggi Codafora. Un esempio emblematico di questa situazione è il Palazzo Monterale Mantica, appunto la cui facciata naturalmente dà sul corso, ma il cui cortile arrivava sino al vicolo delle mura, appunto fino alle mura occidentali. Quindi la parte ovest della città aveva uno spazio di un'area di sviluppo inevitabilmente limitata. Ecco, quindi abbiamo visto già tre elementi significativi per definire una città, che sono appunto la sua autonomia giuridica, la presenza di una cinta muraria, no? E lo sviluppo appunto urbanistico di questa area, e poi la popolazione. Popolazione, voi direte, era sufficiente un numero di abitanti con quello di Pordenone, cioè circa 2000 abitanti tra area urbana ed extraurbana delle immediate vicinanze, naturalmente, perché poi il distretto aveva una popolazione superiore. Era sufficiente questo numero di abitanti per definire una città? Beh, insomma, il numero di città europee viaggiavano su queste cifre, comunque 2-3 mila abitanti. Poi c'erano naturalmente città più popolate, ma questi numeri erano sufficienti per definire un centro come cittadino. Allora facciamo un breve stacco e poi vediamo altri due elementi interessanti per la definizione di Pordenone come città.

0: Rientriamo in studio, sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, in diretta con il professore Roberto Castenetto, che ci parla della storia di Pordenone. A lei la parola.
1: Eccoci, allora riprendiamo il nostro discorso e vediamo un altro elemento importante per definire Pordenone una città,

c'è stata una discussione tra gli storici del recente passato. In sostanza, diciamo, le tesi sono due. Lo storico Andrea Benedetti, l'autore della storia di Pordenone, tuttora testo fondamentale di studi, sosteneva che esistesse una vasta area fondiaria appartenente al fisco regio del regno italico, siamo attualmente in età alto medievale, con una configurazione di corte regia. Questa ampia, questa vasta area fondiaria, questa corte regia significa immensa azienda agricola sostanzialmente, era situata appunto tra il Meduna, Cordenons, e il Noncello. È probabile, secondo Benedetti, che la sua origine risalga alla cessione delle terre effettuata dai duchi longobardi. Sappiamo che i Longobardi conquistarono Friuli e il resto del nord Italia, parte del centro, dal 568 d.C. Bene, a un certo punto questi duchi longobardi, per rafforzare il potere del loro re, cedettero al re i duchi, appunto, i capi, i guerrieri longobardi, cedettero al re una parte delle terre conquistate ai romani, e in questo modo si formò il patrimonio, diciamo, regio, il patrimonio fiscale del regno longobardo, poi passato al regno italico. Quindi è probabile che questa vasta area che andava da Cordenons appunto al Noncello derivi da questa cessione. Naturalmente era in origine un'area più vasta che poi fu soggetta a varie erosioni, cioè, quindi si fu ridotta come vastità. Altri autori invece sostengono che il territorio che confluì nella giurisdizione di Pordenone fosse in realtà formato da avesse diverse origini, poi riunite appunto sotto il dominio dei duchi d'Austria. Quindi due tesi in senso opposte. Ecco, però il recente ritrovamento di importanti documenti sui beni del castello, sui beni fiscali del castello, il Pordenone, sono stati oggetto anche di una mostra che si è svolta l'anno scorso a Cordenons, sui beni del castello appunto, sembrano confermare la tesi di Benedetti. Bisognerà approfondire gli studi perché naturalmente bisogna dimostrare esattamente che c'è una continuità tra la curtis regia longobarda e i beni fiscali che appartenevano al castello, oggi diremmo i beni demaniali, e quindi questo rende il tutto molto, renderebbe il tutto molto interessante anche dal punto di vista degli studi. Ultimo elemento che prendiamo in considerazione è quello della cultura. Sappiamo che il 300 e il 400, per non parlare del 500, o almeno della prima metà del 500, fu un periodo di grande sviluppo delle arti a Pordenone, come dimostrato dall'importante apparato pittorico

0: della chiesa di Santa Maria, dei affreschi coevi comunque del Duomo di San Marco e di Palazzo Richieri, che testimoniano appunto già nel 300 un'alta attività artistica. Possiamo dire che la confraternita dei Battuti contribuì notevolmente a tale sviluppo culturale anche in altre espressioni artistiche di notevole spessore, come i testi paraliturgici di Pietro Edo, il sacerdote umanista che diventerà cappellano della confraternita dei Battuti a fine 400. Appunto. Purtroppo, come si è detto, la documentazione scritta superstite non permette di indagare a fondo tutte le vicende cittadine di fine Medioevo, ma sono sufficienti per delineare un quadro di un'epoca per molti aspetti irripetibile che porterà appunto una cittadina di 2000 abitanti a diventare anche un notevole centro culturale, soprattutto appunto nel 400 e negli inizi del 500. Scrive uno scritto di Andrea Benedetti, leggiamo che a Pordenone l'umanesimo era rappresentato dal vicentino Emiliano Cimbriaco, che già nel 1468 era rettore delle scuole pordenonesi. A Pordenone c'era una scuola, potremmo dire una scuola di livello superiore, si chiamava la Scuola Scholarum, e che aveva appunto importanti insegnanti come il Cimbriaco, che fu incoronato, ebbe la laurea poetica da Federico II nel 1469. Altri esponenti dell'umanesimo del 400 sono Cornelio Paolo Amalteo, che muore nel 517, che insegnò poetica letteraria e retorica all'Università di Vienna, da suo fratello Marcantonio, dal parmense Giacomo Caviceo, dal pordenonese appunto Pietro Edo, nominato prima, dal trevigiano Marcello Filosseno, da Gianfrancesco Fortunio, da Gerolamo Rorario, e potremmo continuare, Andrea Marone, il poeta Andrea Marone, e altri minori. Quindi un patrimonio storico e culturale importantissimo, che deve essere assolutamente conservato, valorizzato, fatto conoscere e anche ancora studiato a fondo, cui si deve aggiungere naturalmente la grande stagione della pittura che avrà in Giovanni Antonio De Sacchis nella sua scuola, la sua massima espressione nel 500, e le cui radici però sono certamente negli affreschi cui abbiamo parlato prima, che ad esempio i Battuti fecero realizzare in modo mirabile a metà del 300 nella chiesa di Santa Maria. Ecco, quindi abbiamo visto che anche l'elemento della cultura risulta particolarmente importante per stabilire se Pordenone sia stata effettivamente una città, nonostante, ribadisco, le sue, se vogliamo, ridotte dimensioni, ma ripeto, le dimensioni di una città in Europa, l'Italia in Europa nel 300, nel 400 e anche nel 500 erano comunque mediamente queste. Potremmo dire che Pordenone, diciamo, nel suo ruolo di città, fu favorita anche dalla sua posizione, una posizione, come dire, strategica nel contesto friulano, ma anche nel contesto europeo. Veramente da Pordenone passavano le strade importanti, strade che portavano nel centro Europa e quindi collegavano, diciamo, l'Italia del nord, l'area lombarda, Veneto-Lombarda, al centro Europa. Le merci che andavano e venivano da questi due poli, no? Diciamo, prendiamo Milano e le città dell'est, del centro Europa verso est, erano collegate dalla strada che passava per Pordenone, per non parlare poi della viabilità fluviale che, diciamo, determinante probabilmente per la nascita della città nel XII secolo, che collegava appunto l'entroterra alla laguna veneta e al mare, ovviamente, no? Quindi permettendo tutta una serie di traffici importantissimi. Pordenone è l'approdo più a nord per via fluviale esistente in tutta l'Italia. Quindi una posizione strategica dal punto di vista geografico. Anche benedetta, no, da Dio per la ricchezza di acque. Questi giorni di siccità ci rendiamo conto dell'importanza dell'acqua. Pordenone probabilmente non ha mai avuto problemi da questo punto di vista, anche in questi giorni di estrema siccità, andando passeggiare lungo il Noncello ci si rende conto di questa ricchezza, no? Rappresentata dall'acqua di Risorgiva. Il Noncello è il fiume di Risorgiva per eccellenza. Quindi abbondanza di acque che hanno permesso tutta una serie di attività lavorative sin dall'antichità fino ai giorni nostri, quindi che ha portato ricchezza e benessere. Bisognerebbe anche considerare questo dal punto di vista, se vogliamo, geografico naturale, bisognerebbe poi considerare la posizione di Pordenone all'interno del contesto più ampio europeo, del contesto politico degli stati europei, che naturalmente i cui equilibri, i cui rapporti potevano essere o conflittuali o pacifici a seconda dei tempi, vedevano in Pordenone un punto di snodo importante. Se pensiamo appunto che Pordenone era un'isola asburgica imperiale, è stata un'isola asburgica imperiale fino all'inizio del Cinquecento, quindi un luogo strategico per le mire imperiali nei confronti dell'Italia, nello stesso tempo era un punto di approdo per Venezia, quindi per il tentativo di espansione veneziana verso la terraferma, appunto, e questo all'interno appunto dei giochi di potere di espansione che interessarono l'Europa nei secoli passati, nel 300, nel 400, nel 500. In qualche modo Pordenone ha beneficiato di questa sua relativa autonomia e di volta in volta, diciamo, approfittando anche delle contingenze storiche per ribadire, sviluppare le proprie prerogative e le proprie attività economiche. Ecco, quindi direi che volessimo concludere rispondendo alla domanda iniziale: Pordenone può essere definita, vuol dire che è stata una città nei secoli passati, o è diventata una città solo recentemente in seguito allo sviluppo industriale che ben conosciamo, la nascita poi della provincia, eccetera eccetera? No, Pordenone è stata certamente anche nel Medioevo, sin dalla sua, potremmo dire, sin dalla sua origine, ha avuto da subito le caratteristiche di una vera civitas, proprio per la peculiarità della sua storia, della sua posizione anche geografica. Ecco, con questo direi possiamo concludere, e la prossima volta vedremo meglio le vicende cittadine del secolo XV, del 400, quando diciamo in città sorgono dei profondi contrasti tra le famiglie più abbienti, proprio per i motivi di cui parlavo prima, per gli interessi, i grandi interessi economici che circolavano attorno a questo centro abitato e territoriale. E grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per essere stato con noi anche quest'oggi a parlarci così approfonditamente della storia di Pordenone. E voi tutti che ci avete seguiti sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, un buon proseguimento e a risentirci presto, professore, ancora grazie.

carissimi, il Vangelo di questa domenica ci porta nella regione di Cesarea di Filippo, percorrendo la strada che Gesù ha tracciato per noi in queste domeniche, facendoci camminare con Lui nelle vie della Galilea, nella vita quotidiana dove si svolge il lavoro e la fatica di ciascuno. Su questa strada rientrano i discepoli dalla missione che il Signore aveva affidato loro e nel ritrovarsi insieme Gesù pone loro una domanda. La gente, chi dice che io sia? Sembra quasi che il Signore sia attento al pensiero della gente e di come lui venga percepito, ma la domanda è ancora più profonda. Cosa sono io per la gente? Quanto sono fondamentale per la loro esistenza? E i discepoli sembrano dare risposte generiche, legate a figure di profeti o di guide. Ognuno ha riportato ciò che aveva sentito. Ma ad un certo punto il Signore cambia prospettiva alla domanda e chiede: «E voi, chi dite che io sia?» Con questa domanda il Signore ribalta tutto e improvvisamente interroga coloro che stavano con Lui, che lo seguivano ogni giorno e a chi avevano deciso di cambiare totalmente la loro vita.

0: nome di tutti, infatti, sarà Pietro a rispondere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E questa resta la risposta della Chiesa a Gesù. È l'inizio della sua fondazione, la prima professione di fede dei credenti al suo Signore, che resta immutata nei secoli e ci porta fino a noi oggi, posta su Pietro, che è la roccia sulla quale pone il suo edificio, promettendo che le porte degli inferi non prevarranno su di essa. Niente e nessuno potrà lacerare questo legame tra la professione di Pietro e la promessa di Cristo. Un primato petrino indissolubile che tiene salda la fede, la comunione e l'unità della Chiesa, che fonda tutto sulla parola tra Cristo e Pietro, consegnando le chiavi che aprono e chiudono, sciolgono e legano. Da qui la consapevolezza che la nostra professione di fede, come quella di Pietro, deve essere quotidiana, autentica e sentita, in quanto il Maestro ogni giorno ci interpella, chiedendoci quanto sia presente nelle nostre scelte e nelle azioni quotidiane e quanto sia il centro della nostra esistenza. Solo così continueremo ad edificare la Chiesa sulla roccia che è Pietro, oggi presente nei suoi successori, i Papi, che ne sono il segno tangibile di unità. Noi siamo chiamati a testimoniare e a portare nel mondo questo messaggio, aiutando i fratelli a ritrovarsi nelle tormentate strade della quotidianità, dove spesso rischiano di perdere la bussola della fede per scendere nell'oscurità del peccato, allontanandoci da Dio ed eliminandolo come pietra e fondamento delle nostre scelte. Nella risposta di Pietro al Maestro, noi usciamo dalle fatiche quotidiane che spesso ci indeboliscono, dando così uno slancio con forze nuove, capaci di saper parlare al mondo con vitalità, senza paura e certi che la speranza cristiana parte da un cuore libero, così da aiutare i fratelli a professare la fede in Dio ed edificare la Chiesa dei battezzati, promuovendo l'amore evangelizzante del Maestro ad ogni creatura di buona volontà e aiutando loro a rispondere alla domanda: chi è per te Gesù? Qual è la sua presenza nella tua vita? Domande che ci interpellano e che ci mettono di fronte a noi stessi, ai nostri limiti e alle nostre ferite, nelle quali Dio entra per sanarle con l'unguendo del suo amore sapiente. Solo se costruiamo la nostra esistenza sulla roccia della fede, essa diventa fondamento per la nostra vita, che ci permetterà di vivere saldi su Cristo. La forza della Chiesa si misura dalla capacità di saper restare ancorati al suo Maestro, nel quale trova la linfa necessaria per superare ogni fase della sua costruzione di Chiesa spirituale e materiale, per essere nel mondo segno tangibile dell'amore di Cristo sposo verso la sua Chiesa sposa. Un'immagine biblica questa che ci dice bene il legame indissolubile che la contraddistingue da tutto e che le dà la forza di resistere alle crisi e alle ferite interne ed esterne che le vengono provocate. Il dialogo di Pietro e di Gesù diventa il testamento indissolubile della Chiesa, che nasce e che pone la pietra della fiducia, della speranza, in forza della quale tutti noi battezzati ne facciamo parte, costituendo le membra vive che la abitano e la formano. Il credente battezzato ne è responsabile davanti al mondo e con la sua testimonianza ne diventa l'immagine da portare a tutti in ogni tempo, in ogni momento e soprattutto in ogni angolo del mondo.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Se Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: nell'ora
1: della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora
0: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima.

Benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Gesù chiede ai Suoi discepoli che cosa dice la gente di Lui, ma poi direttamente a loro chiede: ma voi chi dite che io sia? È la domanda che il Vangelo, la parola di Dio, Cristo rivolge a noi oggi. Chi è Cristo per noi? È veramente nella profondità della nostra fede, del nostro cuore, della nostra vita? O è qualche cosa lontano dalla nostra realtà storica, dalla nostra vita? È una fede incarnata la nostra o una fede puramente verbale? Il Vangelo di oggi ci invita a cogliere in Cristo la presenza del mistero di Dio, ed allora ci rivolgiamo a Lui con fede, chiedendo all'inizio di questa celebrazione il perdono e la misericordia per i nostri peccati. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazaret il Figlio del Dio vivente di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Il Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
0: Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo, invece, lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.
1: Signore, il tuo amore è per sempre.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed io dico a te: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Sappiamo che Gesù non ha bisogno della risposta dei discepoli per ergersi e sapere di andare con il suo pensiero, con la sua parola, oltre ciò che scribi e farisei e rabbini dicevano della volontà di Dio e della legge. Ma Gesù vuole sapere dai suoi discepoli se hanno ascoltato veramente con il cuore, con la mente le sue parole, se Pietro e gli altri apostoli gli hanno aperto veramente il cuore per accogliere lui, ma anche la sua parola. Non è facile rispondere al modo con il quale i discepoli e noi oggi apriamo il cuore per accogliere la parola e Cristo stesso. Il primo passo è quello di guardare dentro le nostre vite, le nostre esperienze di credenti, come chiederci, rivolti a Cristo, chi sei tu per noi? Chi sei tu per la mia vita? Chi sei tu dentro le esperienze della quotidianità, nelle gioie, nei dolori, nelle fatiche della vita quotidiana, dentro la realtà della vita della Chiesa? Chi è il Cristo veramente? Il secondo passo per una risposta vera è uscire dal cerchio di una comunità, addirittura direi dal cerchio rassicurante delle frasi fatte che possiamo dire per quanto siamo capaci di credere, che sono la rovina tante volte della vera dimensione della fede che nasce da un'adesione profonda al mistero di Cristo e alla sua parola. Essere capaci cioè di perderci nei campi della vita, secondo le parole che ascoltiamo nel Vangelo di Giovanni: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Pietro risponde alla domanda che pone Gesù: tu sei il Messia, tu sei la presenza di Dio, tu sei il progetto della libertà, sei il progetto di Dio, del Dio vivente, sulla vita di ogni credente. Sei colui che fa viva la vita di ogni uomo, una vita vera, una vita inesauribile, una vita che è in sé i germi dell'eternità. La domanda adesso posta a Pietro rimbalza chiaramente su di noi, perché noi andiamo dietro a Cristo, perché lo seguiamo.
La risposta potrebbe essere semplice, perché vogliamo vivere una vita vera, una vita felice, una vita degna dell'essere figli di Dio, che vuol dire avere una vita non senza problemi, senza ferite, ma una vita più piena, accesa della luce di Cristo, della speranza che nasce dalla sua parola, una vita degna, una vita vibrante di esistenza, di vita proiettata verso il futuro. Nella seconda parte, poi, del brano di Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù direi che capovolge la domanda che aveva posto all'inizio. Pietro sta adesso a te chiederti: chi sei tu per me? Tu sei pietra e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Anche noi siamo pietre della comunità, della chiesa. Saremo una piccola pietra, una pietruzza, non una pietra da mulino. E Gesù è venuto proprio per darci questa possibilità di fondare la nostra vita in Lui, che è la pietra viva. Gesù non è venuto a instaurare nuovi poteri, ma ha capovolto i sistemi del potere per porsi a servizio dell'umanità. Non porta in dote potere, ma un'alternativa per l'esistenza dell'uomo, facendo cose che Dio non solo sa fare, ma che anche noi, se crediamo in Lui, possiamo fare. E quali sono queste cose? Perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi nel prossimo, vivere una vita donata, gesti che hanno in sé la dimensione della fede, perciò, come dicevo, germi di eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel mondo e il mondo a Dio, che può fare di ciascuno di noi una piccola pietra sulla quale edificare una porzione del mondo nuovo. La beatitudine di Pietro raggiunge poi tutti noi. Beato te, dice Gesù a Pietro. Anche noi possiamo essere non una grande pietra, ma una pietra piccola unita alle altre piccole pietre per costruire una comunità di credenti. Eppure per il Signore nessuna pietra, anche se piccola, è inutile. Nessun coccio è da buttare. Dio non adopera pietre da mulino, ma pietre scartate. Non ha scelto l'oro per fare le sue creature, ma ha scelto la creta. Le sue mani sono mani di vasaio che premono per dare forma alla creta, per dare forma alla vita di ciascuno di noi. Sono mani di Padre che preparano una carezza di vita, un dono di vita, che possono posarsi sulla nostra esistenza. Ci poniamo allora personalmente, ciascuno di noi, la domanda che ci siamo posti all'inizio di questa celebrazione: chi è per noi, chi è per me Gesù? Che posto occupa nella mia vita, nella vita della Chiesa? Come possiamo testimoniare la speranza nella vita di tutti i giorni e saperla annunciare a coloro che incontriamo? È necessario un discernimento dello spirito, cioè scavare dentro la profondità del nostro cuore per sperimentare vie nuove, modi nuovi e diversi di annunciare il Vangelo. E questo rapporto di fede con il Signore
accanto ad una dimensione di fraternità umana deve essere la nostra preoccupazione, deve essere il nostro modo di porci di fronte alle domande che Gesù ancora oggi ci pone. Chi è per noi il Cristo? Chi è per noi Gesù?

0: Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa innalziamo al Padre la nostra preghiera perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Guarda la tua Chiesa e donale il vigore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa, mossi dal tuo Spirito, annuncino con fermezza la parola di verità, che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano i popoli. Depongano ogni progetto di vuoto prestigio e promuovano lealmente il bene comune. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Dona conforto e speranza ai malati e ai sofferenti. Siano toccati dalla mano risanatrice del tuo Figlio, che ha curato le nostre debolezze, consolando gli afflitti e guarendo gli infermi. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Concedi a noi la tua grazia. Questa Eucaristia ci dia il coraggio di prendere ogni giorno la croce, rinunciando a noi stessi per servire il Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto per sempre.
0: Pentite e codici, Signore, che sia gradito il nostro sacrificio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, i doni dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, lungo il suo cammino mirabilmente la guida e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, unite agli angeli e dai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione ed ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. In particolare ti raccomandiamo Rino e Maddì e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: La gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. L'invito a leggere il commento al Vangelo, come sempre, a tener presente, è un invito a leggere anche all'importanza del canto nella liturgia, e indirettamente un invito anche a partecipare al canto quando qui in chiesa chiaramente facciamo i canti che accompagnano la parola di Dio. Lunedì, martedì e mercoledì non c'è celebrazione dell'Eucaristia in nessuna delle tre parrocchie. Ricordiamo che lì è messo che Don Pieraldo sarà assente. Non sono assente, sono rimango qua, non vado da nessuna parte con questo caldo. Poi domenica in compagnia, nei pomeriggi delle domeniche, dal 23 al 30, dalle 16 alle 19, incontro delle persone che vogliono in oratorio, nel nostro oratorio parrocchiale. Concludiamo la celebrazione dell'Eucaristia con il canto numero 9.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. L'amore ci provoca all'amore. Nel nome del Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica in questa domenica 23esima del tempo ordinario. La celebrazione è stata presieduta da Don Pieraldo Colussi. Vi ricordo che Radio Voce nel Deserto continua la sua diretta tutti i giorni 24 ore su 24, quindi non abbiate timore. Noi ci siamo sempre, vogliamo essere con voi, ci facciamo compagnia insieme, vogliamo essere così tutt'uno, andiamo, come si dice, in sintonia perfetta. Grazie per l'ascolto, grazie per gli aiuti che ci donate, grazie per le vostre preghiere. Vi auguro un buon sabato sera e una serena e soprattutto santa domenica.

0: Il viaggio sacro.
1: Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
0: Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

0: Ben ritrovati amici in ascolto al nostro appuntamento mensile dedicato al pellegrinaggio cristiano. Come avete sentito dalla nostra sigla, oggi la professoressa Marucci ci farà conoscere meglio il pellegrinaggio ai santuari mariani. Do il benvenuto alla professoressa Marucci che è con me in studio. Buongiorno professoressa.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, oggi conosceremo meglio questo tipo di pellegrinaggio. Abbiamo voluto dedicare l'incontro ai santuari mariani. Prima però una premessa sull'ampio e interessante discorso del culto mariano.
1: Sì, è un interessante e ampio discorso perché la Madonna è una figura divina molto complessa e multiforme. È proprio in questa sua poliedricità e molteplicità di aspetti che ci mostra quanto è stato lungo il percorso di idee, di attribuzioni e di patrocini che nel corso dei secoli le sono stati affidati, anche se il culto della Madonna, diciamo così, è relativamente recente anche rispetto alla nascita del cristianesimo, perché la proclamazione ufficiale come Theotokos è stato fondamentale questa cosa, cioè madre di Dio, quindi oggetto di venerazione, è avvenuta soltanto nel V secolo, esattamente nel 431, e comunque una vera devozione era intracciabile soltanto nei secoli, nei tempi successivi, quindi nel V, VI e VII secolo. Ora, qual è la vera straordinaria novità di questa figura divina rispetto a tutte le altre figure divine? Perché la Madonna era, anzi potremmo dire, è una donna, è umana, è terrena come tutti noi, anche se poi ha avuto questa incredibile, straordinaria sorte di diventare la madre vergine dell'uomo Dio, secondo modalità che non sono proprie della natura umana come noi la pensiamo e la viviamo, come non è stata, diciamo, propria della natura umana la sua non morte, che poi ha portato, lo sappiamo dopo molti secoli di riflessione, al dogma dell'assunta. E questo è un particolare molto importante ai nostri fini, diciamo, dell'analisi del pellegrinaggio mariano, perché la Madonna appare tangibilmente, si mostra tangibilmente agli uomini proprio grazie al suo corpo materiale. Ora, questa poliedricità che dicevamo si manifesta anche proprio nelle apparizioni. Ognuna di esse ha mostrato una volta una madre tenera o severa, a volte la guerriera, il depulsor pestilenza, il depulsor demoni, la veggente. Insomma, la stessa iconografia mostra questa grande varietà. La Madonna viene descritta e raffigurata, a volte bionda con gli occhi azzurri, questa è un'iconografia che piace molto nel cristianesimo occidentale, oscura di capelli e di occhi come un'india, ricordo la Virgine di Guadalupe, o con gli occhi a mandorle, lunghi, lisci, capelli neri come in tanti paesi asiatici. Diciamo che questa figura si connette funzionalmente ad ogni contesto in cui appare e viene raffigurata, come se ogni collettività cristiana volesse impadronirsi di questa figura e mostrarla nel modo più vicino ad essa, che è anche una cosa interessante e bella, trovo.
0: Il discorso sul pellegrinaggio ai santuari mariani ci porta un po' in tutto il mondo, sì, perché sono disseminati dappertutto, sì, ma ci sono delle ragioni particolari che portano a costruire un santuario mariano. Dove sorgono in particolare?
1: Sorgono in luoghi dove è avvenuto un prodigio, comunque un episodio straordinario, ad esempio la visione, perché dicevamo la Madonna appare, si mostra, appare ai veggenti, ma può mostrarsi anche in mille altri modi diversi, attraverso le sue effigi, quindi effigi trovate impigliate nei rami di un albero, sono le cosiddette Madonne arbore, emerse o trovate nella terra, le Madonne ctonie. A volte il luogo a lei sacro è indicato dall'autospostamento di un edificio della casa, si vede per esempio il santuario di Loreto. Alcune, piuttosto numerose, sono dette acheiropoiete, cioè non dipinte da mano umana ma da angeli o da santi, e quindi considerate prodigiose. Altre sono effigi che piangono, quindi sono tutti luoghi in cui i devoti possono constatare che si è spezzato e calato questo velo che divide l'ordine naturale da quello soprannaturale, quindi sono luoghi in cui in quello specifico luogo si mostra il soprannaturale, quindi il pellegrino, il devoto, ha la percezione che lì, in quel luogo sacro dove si è avvelato questo episodio straordinario, potrà essere più facilmente ascoltato, più facilmente esaudito, quindi troverà questo filo diretto che potrà collegarlo agevolmente al soprannaturale, grazie naturalmente all'intercessione, in questo caso della Madonna che è madre, e questo è importante.
0: Ci ha parlato brevemente della storia del culto mariano, di come si è sviluppata, ma è possibile anche ricostruire la storia dei santuari mariani?
1: In qualche modo sì, soprattutto dopo l'anno 1000, quando il culto alla Madonna divenne sempre più forte. Alcuni santuari poi si arricchirono di preziosissime reliquie mariane, assolutamente non veridiche, come pezzi di abito, addirittura ampolle del suo latte, che sono poi fatte sparire giustamente. Però è interessante che, a differenza del culto di tutti gli altri santi, il culto della Madonna è stato sempre sostanzialmente indipendente dalle reliquie. Al loro posto sono state sostituite le reliquie da statue, dipinti, affreschi, e così in tutto il mondo cristiano per secoli. Ora, naturalmente, nel corso dei secoli questo culto ha avuto degli alti e dei bassi. Molti pellegrinaggi locali, mariani e non, sono declinati e tramontati, perché l'industrializzazione ha portato all'immigrazione dalle zone rurali a quelle urbane di molti giovani, e questa immigrazione ha impoverito non soltanto il tessuto sociale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi questo rurale a quelle urbane di molti giovani, questa immigrazione ha impoverito non soltanto il tessuto sociale dei vari paesi, ma anche il sistema dei valori e di credenze. E quindi sto

0: dovute ad apparizioni moderne che risalgono alla fine dell'Ottocento o ai primi del Novecento, a cui la Chiesa appunto ha attribuito un culto ufficiale.
1: Ci fermiamo qualche istante, professoressa, perché ascoltiamo insieme agli amici che ci seguono la preghiera mariana per eccellenza, la preghiera mariana più bella e più conosciuta, l'Ave Maria. Ho scelto per voi una delle versioni di Giovanni Pierluigi da Palestrina.

0: E torniamo a parlare con l'antropologa Gabriella Marucci del pellegrinaggio ai santuari mariani. Professoressa, lei ha accennato brevemente ad alcuni pellegrinaggi che hanno un richiamo mondiale, come ad esempio Lourdes, Fatima, eccetera. Però lei oggi vuole parlarci di pellegrinaggi che sono meno conosciuti, sì, ma sono davvero molto interessanti.
1: Sì, meno noti ai più. Si tratta del culto pellegrinale detto alle sette Madonne o delle sette Marie. È un pellegrinaggio molto particolare veramente, che consiste nel recarsi in sette chiese mariane nei sette giorni delle loro rispettive feste annuali, quindi il circuito completo circolare viene compiuto nell'arco di un anno, anche di due. Non sono grandi santuari, sono chiesette rurali, cappelle, a volte soltanto delle nicchie o delle piccole edicole. Io conosco questo culto benissimo, soprattutto in Abruzzo, dove viene tuttora praticato, ma anche in altre regioni esistono queste composizioni settenarie, chiamiamole, di sante Marie campestri, che sono poste a tutela del territorio. Ora può capitare che una di queste chiesette, che fa parte di un anello settenario, si aggancia ad un altro anello e sia una delle sette di un altro anello ancora, e in questo secondo anello una delle sette chiesine faccia parte di un terzo anello. Questo via via si allarga fino ad agganciarsi ad ulteriori anelli, formando delle

0: reti complesse che possono coprire intere regioni e travalicare i confini delle regioni. Quindi c'è una grande, immensa rete capillare di protezione mariana che copre il territorio. L'andamento della catena, come dicevo, è circolare. Le sette chiese sono tutte collegate fra loro, anche a vista, perché dal campanile di ognuna di loro si dovrebbe vedere il campanile della chiesina del piccolo santuario successivo. Ora, non pensiamo ai nostri tempi moderni dove comunicare è facilissimo, lo possono fare i bambini di pochi mesi. Nel passato tutto questo non esisteva, in un passato molto recente. Ora pensiamo a questa rete devozionale. I pellegrini si muovevano nel loro anello, di anello in anello, e in questi tempi di comunicazione scarso e comunque difficili, questi passaggi devoti e sinceri da un santuario all'altro servivano anche ad ampliare, ad estendere le relazioni fra gruppi, le alleanze, gli scampi e tutti avente questo referente sacro della Madonna. Quindi aveva molti scopi, quello religioso, devozionale, sociale e persino economico, perché facilitava gli scambi e addirittura gli scambi nuziali, perché ci si conosceva girando di circuito in circuito.
1: È bello perché c'è questo pellegrinaggio parallelo, ci sono i grandi pellegrinaggi che fanno attraversare migliaia di chilometri e poi ci sono questi pellegrinaggi fatti di piccoli spostamenti che poi diventano grandi ma nell'arco di un anno e poi che danno valore a queste piccole chiesine che io immagino anche
0: Rurali.
1: rurali, disperse magari nella campagna. Davvero è molto bella questa immagine.
0: Infatti è un culto prevalentemente rurale e campestre, naturalmente in città sarebbe difficile, volendo si potrebbe anche costruirlo, ma questo è stato un culto nato spontaneamente e i culti durevoli sono quelli che nascono
1: Quindi è
0: spontaneamente.
1: tuttora vivo questo
0: Tuttora
1: culto.
0: in Abruzzo è vivissimo perché io l'ho constatato più volte.
1: Oltre all'Abruzzo è presente anche in altre regioni.
0: Sì,
1: Lei parlava di questa
0: rete
1: rete
0: che
1: di
0: si
1: anelli
0: allarga.
1: che poi si allarga.
0: Sì, dall'Abruzzo è passato alle Marche, per esempio, ma io so che nella zona vesuviana, in Campania, vi è un culto settenario di sette Madonne, di cui una veramente molto nota in Campania, la Madonna Nera, che è chiamata affettuosamente dai devoti Mamma Schiavona. Invece le altre sei prendono il nome dai luoghi dei loro santuari. Nel Cilento, questo è molto noto ai regionali, è un culto mariano settenario, anche questo con una Madonna Nera, la settima, che anche qui è detta Schiavona, che è la Madonna del Sacromonte. Schiavona vuol dire Madonna straniera. Le Madonne nere sono Madonne di origine orientale, da antichissimi culti. Molto interessante questo. Comunque questi santuari sono sempre, diciamo, di ambiente rurale. Quindi sono santuari che non hanno avuto prodigi particolari, non hanno avuto visioni, non hanno avuto niente di che, soltanto magari piccole effigi. Quasi sempre sono Madonne arboree, giustamente essendo un ambiente campestre, quindi trovate impigliate negli alberi. Quindi sono pellegrinaggi locali che godono di frequentazioni strettamente connesse al loro ambiente.
1: Sentite già in sottofondo le note della tammurriata, una danza tradizionale della Campania, scandita in particolare dal ritmo del tamburo. Si tratta in questo caso di una serenata a Mamma Schiavona.
2: Ora, ora, ora, ora, ora, ora.

0: команда. У Савена Пону, ура мама.
1: Serenata Mamma Schiavona, una ballata scandita dal tamburo, ovvero una tammuriata tipica della Campania. Andiamo avanti con la professoressa Gabriella Marucci, che è con noi in studio e che ci sta parlando del pellegrinaggio ai santuari mariani. Ripartiamo, professoressa, dal numero 7, questo numero che ricorre anche in molti pellegrinaggi, un numero che ha molti significati simbolici.
2: Fa pensare, perché ha significati simbolici estesi a vari settori. Intanto cominciamo da noi, è un numero esteso dalla prassi rituale cristiana. Abbiamo le sette basiliche, giubilari dell'inizio, le visite ai sette altari di una stessa chiesa, che è una prassi comune, i sette sacramenti, poi abbiamo le sette virtù cardinali, i sette peccati capitali. Nell'Antico Testamento, per citare un episodio che certamente tutti ricordiamo, sono i sette sacerdoti che compirono per sette volte il circuito delle mura di Gerico. Poi non dimentichiamo che il mondo laico è ricchissimo di sette, abbiamo le sette meraviglie del mondo, i sette colli di Roma, i sette re di Roma, le sette Pleiadi e le centinaia di modi di dire, di proverbi, tutti incentrati su questo numero 7. Poi nelle storie antiche abbiamo santi uomini che hanno fondato ordini monastici, che erano i settimi nati. In Inghilterra e in Francia per secoli i figli nati settimi godevano di particolari privilegi economici e sociali. Quindi diciamo che il 7 è nella tradizione usato per raggruppare fenomeni della stessa specie, quindi sette chiese, sette figli, sette peccati e così via. Quindi è un numero che per antica tradizione ha una valenza sacrale. Perché? Questa è una risposta veramente da un miliardo di euro, e molti studiosi hanno cercato di trovare un collegamento col mondo naturale, che è anche credibile. Per esempio, i quarti di luna durano sette giorni e la luna ha sempre avuto una valenza, diciamo, di sacrale, di fecondità e di fertilità. Secondo altri, e questo mi interessa moltissimo, mi propongo sempre di studiarlo, esisterebbe una base neurologica che è proprio pertinente al nostro essere umani, per cui facciamo delle scelte anche in altri settori basate su sette, per esempio le sette note e i sette colori dell'arcobaleno, quindi qualcosa che ha a che vedere con, diciamo, il nostro cervello, per rimanere proprio nelle generali. Comunque, al di là di questa considerazione, soffermiamoci su questa moltiplicazione settenaria della figura di Maria, che è comunque una moltiplicazione, e questa è una vecchissima tradizione cristiana, aiutata anche dalle moltiplicazioni delle denominazioni connesse ai dogmi, ai luoghi, ai patrocini. Con questo processo si creano quelle che sono dette delle ipostasi, cioè nomi, figure, entità che si tramutano poi in immagini. In questo modo la ipostatizzazione ha lo scopo inconsapevole e umanissimo, direi, di moltiplicare la potenza protettiva e intermediatrice della figura mariana, e come dicevo prima sono modi in cui ogni comunità fa propria la figura della Madonna. Tanto è vero che è così forte il legame delle singole comunità, di piccoli paesi, con la figura della loro, della mia Madonna, che questi paesi prendono il nome della Madonna stessa. Io ne cito uno, ad esempio, di un piccolo paese dell'Abruzzo, che sono le Sante Marie, perché è collegata alle Sante Marie, che era Maria Maddalena, la Madonna, sono tante triadi, diciamo, mariane, e ci sono proprio paesi che si identificano con il culto della loro Madonna, il culto pellegrinale alla loro Madonna.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie professoressa Marucci per essere stata con noi. In chiusura vi faccio ascoltare, visto che questo programma è stato dedicato ai santuari mariani e quindi alla figura della Madre di Dio, una delle pagine più belle della letteratura italiana dedicate proprio a Maria. Siamo nel Paradiso Dantesco, al canto 33esimo. Ascoltiamo l'inizio di questo bellissimo canto, la voce è quella di Paolo Lombardi, la regia di Mara Miceli. Il viaggio sacro torna il primo venerdì del prossimo mese.

Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creature, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Or questi che dall'infima lacuna dell'universo infin qui avvedute le vite spiritali ad una supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per mio veder non arsi più chi fo per lo suo, tutti i miei prieghi ti porgo e priego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità co prieghi tuoi, sì che il sommo piacer li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice con quanti beati per li miei prieghi ti chiudon le mani. Gli occhi da Dio diletti e venerati fissi nell'orator ne dimostraro quanto i devoti prieghi le son grati. Indi all'eterno lume s'addrizzaro, nel qual non si dee creder che s'invii per creatura l'occhio tanto chiaro. E io ch'al fine di tutti i disii appropinquava sì com'io dovea l'ardor del desiderio in me finì.

0: Il viaggio sacro. Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo. Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
1: Settimo incontro. Il pellegrinaggio ai santuari mariani.

0: In Blu 2000 News.
1: Si conclude tra poco con la messa concelebrata nel porto di Rimini l'intensa giornata di visita pastorale di Papa Leone in Romagna. Stamane l'incontro coi cittadini di San Marino, oggi col popolo del meeting, cui il pontefice ricorda servono pionieri coraggiosi per cambiare un mondo ingiusto. Guerra in Ucraina, ancora molte vittime, soprattutto civili, negli attacchi aerei incrociati. Putin afferma davanti al congresso del suo partito: andremo avanti, mentre Zelensky ottiene l'appoggio di Macron per rinforzare le difese nei propri cieli. Il caro carburanti non conosce sosta, weekend coi prezzi sopra i 2 euro per benzina e diesel, e da martedì finirà anche la proroga governativa dello sconto sulle accise del gasolio. Per gli italiani al rientro dalle ferie si prepara l'ennesima stangata. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque la visita pastorale di Papa Leone XIV in terra romagnola, iniziata stamattina con l'incontro festoso con la gente dell'antica Repubblica di San Marino, poi proseguito al meeting di Rimini e in cattedrale, che si concluderà tra poco con la concelebrazione eucaristica che il pontefice presiederà nel porto di Rimini, dove c'è per noi il collega Paolo Fucidi. Buonasera Paolo.
2: Buonasera a tutti, atmosfera di grande attesa al porto dove attendiamo il Papa in arrivo dalla cattedrale per la messa con inizio previsto alle 18.30, giornata intensa, ricordate quella del Papa che alle 8.30 di stamattina era atterrato a San Marino, ha parlato alle autorità civili e affermando il suo apprezzamento per il ruolo attivo e propositivo della Repubblica di San Marino per costruire la pace e ha sottolineato la particolare consonanza in questo senso con la Santa Sede. Poi sempre a San Marino ha parlato alla Chiesa locale e ai giovani, ricordando che l'autentica libertà si trova nella verità, in un mondo pieno di menzogne e di inganni. Poi il trasferimento a Pennavilli per pranzare un convento di monache agostiniane, infine l'arrivo a Rimini per la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, un discorso denso rivolto ai partecipanti in cui ha chiesto di smascherare i rapporti di potere ingiusti e la radice di povertà, diseguaglianze, guerre, disastri ambientali. E prendiamo messo adesso la Santa Messa del Papa in una grande giornata di festa per questa città. Da Rimini tutto.
1: Grazie allora a Paolo Fucili. Al meeting appunto per l'amicizia dei popoli nel pomeriggio è stato seguito il Papa in diretta da decine di migliaia di persone col suo intervento. Grande entusiasmo per il pontefice giunto a incontrare il popolo di Comunione e Liberazione 44 anni dopo l'analoga visita di Giovanni Paolo II. Forti le parole rivolte da Leone ai presenti, in particolare ai giovani.
3: Seguire Gesù Cristo dopo le tragedie, le ripartenze del XX secolo implica infatti una lucida consapevolezza. Il male non si combatte col male. Come in cielo, così in terra, l'amore è la legge della vita, il metodo della redenzione, del Messia crocifisso. Al falso realismo che riarma le menti, le parole, le nazioni, la cultura cattolica ha oggi da opporre il realismo della misericordia, per il quale non possono esistere nemici e tutti, anche gli avversari, sono fratelli e sorelle da guardare negli occhi e incontrare nella verità. Il peccato esiste. Il peccato esiste, certo, ma più forte è l'amore redentore di Cristo.
1: E grande entusiasmo e partecipazione stamattina anche a San Marino per la prima tappa della visita pastorale di Papa Leone in Romagna, nella piccola Repubblica Autonoma, sul Monte Titano. Prima l'incontro coi capitani reggenti, poi l'adorazione del Santissimo Sacramento e la venerazione delle reliquie di San Marino nella basilica dedicata al patrono. Così Papa Leone si è rivolto ai sammarinesi.
3: Siate sempre aperti al servizio di altri. Cercate di formare autentiche amicizie. Nell'amicizia possiamo formare comunità. A qui a San Marino avete il motto così bello, una sola parola, libertas. L'avete ascoltato sicuramente tante volte. L'autentica libertà la troviamo solo in Gesù Cristo. La troviamo nella verità. Gesù che è venuto per darci vita, è venuto per aiutarci a riconoscere la verità In un mondo tante volte pieno di menzogna, pieno di inganni, però se avete Gesù Cristo nel vostro cuore, se avete la verità e la libertà di seguire a Gesù, non c'è bisogno di avere paura di nessun'altra cosa.
1: La guerra in Ucraina per il presidente russo Putin. Kiev è in difficoltà e aumenta gli attacchi brutali e dopo i raid aerei russi di ieri sull'Ucraina, la Francia promette l'invio di nuovi missili intercettori per fornire al paese tutti i mezzi necessari a difendere i propri cieli. Elena Seno.
4: Al congresso di Russia Unita, Putin ha ribadito che l'operazione militare in Ucraina continua e ha affermato che più la situazione al fronte si fa difficile per il nemico, più barbari diventano gli attacchi di Kiev. Zelensky ha definito invece un atto di terrorismo i raid di ieri su un centro commerciale di Kryvyi Rih, sua città natale, in cui sono morte 16 persone. In un colloquio telefonico Macron gli ha assicurato che la Francia rafforzerà il sostegno all'Ucraina con l'invio di ulteriori intercettori per la difesa del proprio spazio aereo. Appoggio è giunto anche dalla Germania con la visita oggi del ministro degli esteri tedesco a Kiev. Lunedì poi tornerà a riunirsi a Parigi la coalizione dei volenterosi. Intanto nuovi attacchi russi con vittime anche in pieno giorno sono avvenuti nelle regioni di Kiev e di Mykolaiv, mentre droni ucraini hanno danneggiato un centro logistico di Ozon, colosso del commercio online nella regione russa di Samara. 500 i dipendenti evacuati e Mosca ha poi denunciato la morte di due bambini in un altro attacco nella regione di Krasnodar. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico. Lunedì gli Stati Uniti presenteranno le nuove sanzioni economiche contro Teheran annunciate da Trump. Intanto il regime sciita fa sapere di aver autorizzato alcune petroliere irachene ad attraversare lo stretto di Hormuz. Fausto Nicastro.
5: Dopo la minaccia di Trump di un D-Day economico per Teheran come nuova fase della guerra, sarà il segretario al tesoro Bessent ad annunciare lunedì i nuovi provvedimenti che mirano a colpire i sostentamenti del regime sciita. Il presidente americano ha poi minacciato conseguenze economiche enormi anche per quei paesi che continueranno a fare affari con i Pasdaran. Su questo il capo negoziatore iraniano, Khalibaf, rilancia la sfida affermando di aver ricevuto numerosi messaggi dai paesi vicini sulla definizione di nuovi accordi di cooperazione economica nella regione. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghaei, ha poi definito contrario al diritto internazionale la guerra economica annunciata da Trump. L'agenzia di stampa iraniana IRNA intanto fa sapere che Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto di Hormuz, senza però precisare quante navi siano transitate. Secondo il sito di informazione americano Axios invece, grazie al presidio navale statunitense, 40 petroliere hanno varcato lo stretto nella notte. Fausto Nicastro, in allo studio.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. A Palermo sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni del quartiere Zen, morta per difterite. La coppia aveva scelto deliberatamente di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto, Luigi Ferraiuolo.
6: Sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta giovedì scorso per difterite a Palermo, perché non era stata vaccinata. Anche la procura per i minori ha aperto un fascicolo, mentre mercoledì prossimo ci sarà l'autopsia. La bambina, così come gli altri 4 fratelli, non era stata vaccinata per scelta dei genitori, entrambi Novax, nonostante il vaccino antidifterite sia obbligatorio. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. I fratelli hanno subito ricevuto il vaccino dopo la morte della sorellina. Anche il cugino della piccola, pure lui di 4 anni, ricoverato contemporaneamente, è positivo alla difterite. Però il bambino aveva già fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni ed era più protetto e ora sta migliorando. La bimba è arrivata in ospedale in gravi condizioni il giorno di Ferragosto. Nel frattempo la procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima nelle scuole materne ed elementari di Palermo per accertare se ci fossero altri bambini non vaccinati. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Perugia è ricoverata in prognosi riservata la donna rimasta ferita nell'esplosione avvenuta stamane in una palazzina nel capoluogo umbro, forse a causa di una fuga di gas. La donna, 47 anni, ha riportato ustioni e traumi dopo essere caduta da una finestra dell'ultimo piano dell'edificio. Ferito anche un vicino 41enne, Elena Aquilanti.
7: Il boato, poi il fumo che si alza da una palazzina di via Gian Battista Vico, nella periferia di Perugia. Questa mattina, poco dopo le 9, gli abitanti del quartiere Pallotta si sono svegliati per l'esplosione che ha sventrato il tetto di un palazzo. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state portate all'ospedale di Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Adesso sono ricoverati in prognosi riservata. Si tratta degli inquilini dell'ultimo piano, quello più colpito dalla deflagrazione. Un uomo di 52 anni e una donna di 47, che secondo un vicino si sarebbe lanciata dalla finestra di casa per sfuggire alle fiamme, facendo un salto di 4 piani. Sono 8 le famiglie evacuate dalla palazzina. I vigili del fuoco sono impegnati per mettere in sicurezza la zona e le forze dell'ordine sono invece al lavoro per cercare di capire la causa dell'esplosione, probabilmente una fuga di gas, il cui odore era già stato avvertito negli scorsi giorni. Elena Quilanti, lì nello studio.
1: Il maltempo dei giorni scorsi lascia una scia di pesanti danni al nord e anche in alcune zone del centro Italia. Antonella Mazza Teruel.
8: Tornerà il sole domani al centro nord, dove intanto nelle ultime 24 ore, a causa del brutto tempo, sono stati più di 1200 gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in Lombardia, in Piemonte e in Emilia-Romagna. Questa mattina i pompieri hanno evacuato in elicottero 29 escursionisti bloccati in rifugi dell'alta Val Seriana nella Bergamasca, dove diversi comuni anche nel Bresciano sono isolati. In seguito allo scoperchiamento di un tetto di un edificio, 8 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni nel comune fiorentino di Signa. In tutta la Toscana circa 6.000 utenze sono rimaste senza elettricità e dopo la domenica soleggiata, tra lunedì e martedì prossimi, è atteso l'arrivo di un ciclone dall'Atlantico che porterà locali temporali ancora al centro-nord e solo a metà settimana le temperature risaliranno, soprattutto al centro-sud, dove oggi e domani sono in bollino rosso per il caldo Bari e Palermo, uniche due città su 27 monitorate dal Ministero della Salute. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Il caro carburanti non conosce purtroppo e da martedì finirà anche la proroga dello sconto sulle accise del gasolio decisa dal governo per i cittadini al rientro dalle ferie. Si prepara quindi l'ennesima stangata. Paola Gatti.
9: Ancora rincari dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto. Oggi il prezzo medio in modalità self-service è per la benzina di 2,00 euro al litro sulla rete stradale nazionale e di 2,085 in autostrada. Per il gasolio di 2,128 euro sulle strade e 2,2 in autostrada, in leggero rialzo da ieri. Secondo il Codacons, l'escalation dei listini si tradurrà in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane. Il conto sarà ancora più salato per chi ha un'auto diesel, perché con la scadenza della proroga del taglio delle accise per il gasolio, dal 25 agosto non si potrà più beneficiare dello sconto fiscale. La benzina non superava i 2 euro al litro dal settembre 2023. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Ed era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sada in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona serata e buona domenica.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Certamente a Gesù non piaceva la pubblicità. Avete sentito come si conclude il brano odierno? Ordinò di non dirlo a nessuno. L'incontro con lui non è questione di un pallido convincimento che può venire muovendo un'idea, uno slogan, proponendo dei manifesti, ma è soltanto un incontro personale dopo averlo ascoltato e dopo essersi chiesti l'origine della sua persona. Difatti, a Cesarea di Filippo, dove accompagna i suoi apostoli, Gesù non fa un sondaggio d'opinione, ma piuttosto vuole scavare nel cuore di ciascuno per ascoltare la loro risposta. La domanda è importante. Qual è il pensiero della gente su di me? E abbiamo visto che il giudizio della povera gente di Galilea che lo sta ascoltando è positivo. Paragonano Gesù a uno di quei profeti di cui si parla ancora, i cui messaggi continuano a educare le coscienze, lo avvicinano a Giovanni Battista, ucciso da poco, voce della verità che aveva scosso il cattivo comportamento di Erode, lo avvicinano al grande Elia, l'uomo di Dio, tutto di fuoco, che aveva difeso la religione e la fede nel Dio unico in mezzo alla rinnovata idolatria. Lo avvicinano a Geremia, quell'uomo incompreso. Forse toccano di Gesù proprio questo aspetto, incompreso già fin dall'inizio della sua predicazione da scribi, farisei, gente che praticava la legge e che pensava di non aver bisogno di nessun altro maestro. Ma è quando Gesù dice: voi chi dite che io sia? Ci sentiamo un po' tutti interpellati. Certo, la risposta di Pietro è una risposta suggerita dallo Spirito Santo. Quell'uomo abbastanza immediato, impulsivo, adesso è guidato dal dito di Dio che gli fa dire: tu sei il figlio di Dio vivente, il Messia. E noi, dietro questa professione di fede, che ritroviamo del resto anche negli altri Evangeli, questa sera siamo chiamati a chiederci: per me chi sei tu, Gesù? Forse una risposta sincera potrebbe essere questa che mi dava una volta un giovane: è per me uno sconosciuto. Forse anche per tanti di noi che magari pratichiamo, preghiamo, ascoltiamo ogni domenica la messa, Gesù resta uno sconosciuto. Per altri un personaggio di altri tempi, oppure una voce ancora autorevole. Oggi vorremmo dire: sei per me contemporaneo, vivo. Sei la presenza senza la quale la mia vita non ha nessun sbocco, nessun significato. Sei per me colui che ha dato la vita. Magari mi preoccupo di portare un regalo a uno che mi ha beneficato, a qualcuno che mi ha fatto dei piaceri, e non sento la gratitudine per lui che ha dato la vita per me sulla croce. Chi è allora questo Gesù? Lo stiamo ascoltando proprio come si desidera una parola nuova, perché porti dentro di noi una illuminazione che ci cambia dall'interno. Non le solite parole fritte e rifritte, o quelle frasi che magari diciamo senza che abbiano toccato le profondità della nostra vita. Pietro lì si sente interpellato e, dando la sua risposta sotto il suggerimento dello Spirito, tocca l'essenziale: tu vieni da Dio, sei il Dio con noi. E soltanto pronunciare questa parola lo faceva tremare. E noi, questo Gesù, come lo viviamo, come lo sentiamo, come gli rispondiamo questa sera? Chi sei per me? Chi sei per me? Resti questa domanda e ci aiuti a crescere nell'amicizia, sapendo che Lui ha voluto dimorare dentro di me, così piccolo, ignorante della vita, del mondo, così semplice, così portato a cercare le apparenze. Lui ha voluto restare mio sostegno, mia forza, mio Dio, roccia della mia salvezza. E c'è una seconda parte che proprio all'uomo credente come Pietro viene affidato un incarico, l'incarico di iniziare una storia di famiglia, dove Pietro sarà una roccia, un punto di riferimento, sempre quando si doveva edificare una città, si cercava un punto di riferimento attorno al quale poi segnare i confini delle mura. Ebbene, Pietro è chiamato da Gesù roccia attorno alla quale si costruisce una famiglia, la famiglia dei credenti in Lui. Il compito di Pietro è quello di continuare a professare questa fede nel Signore Gesù e a confermare tutti i fratelli perché possano ritrovarsi una cosa sola in Lui. Il compito di Pietro nella storia. Proviamo a pensare anche quante volte i limiti umani, i tradimenti, le deficienze dei papi, dei pastori della Chiesa hanno reso traballante questo edificio. Eppure le porte del male, il maligno, non è mai riuscito ad inghiottirla, la famiglia dei credenti. E nel tempo, tra alti e bassi, con vicende spesso tragiche, è riuscito a portarci fino qui. Il compito di Pietro è quello di avere in mano le chiavi, così viene raffigurato l'Apostolo, ma non sono chiavi per escludere, per separare, quanto piuttosto per aprire alla misericordia di Dio. Una immagine che abbiamo sentito nella prima lettura, segno della fiducia del Re che affida i suoi poteri, lascia come responsabile della sua casa questo subalterno, ed è soprattutto il cammino della misericordia che con quelle chiavi in mano Pietro e la Chiesa continuano a cantare sull'esempio di Maria, direi sull'onda del Magnificat. Le chiavi ci aprono alla misericordia di Dio e vorrebbero regalare a tutti di essere sciolti da ogni peccato, da ogni resistenza. Chi vuole essere un cane sciolto, che fa per conto suo, di testa propria, non è dentro questa famiglia. Chi invece, come figlio responsabile, vuole crescere e portare un contributo di testimonianza nel mondo, si lascia avvicinare e toccare il cuore. Si dice che con queste chiavi il Papa e i responsabili della Chiesa possono anche scomunicare, escludere dalla comunione, ed è vero, anche questo è un segno non solo di disciplina esteriore, ma soprattutto di identità forte, perché il compito di Pietro è di indicare la Chiesa nata proprio dalla promessa e poi dal sangue di Cristo Signore. Allora anche queste esclusioni, noi diciamo, diventano una terapia, perché l'attesa della riconciliazione possa far maturare un sì più generoso all'unico Salvatore. Oggi lasciamoci interrogare da Gesù: chi sono io per te? Ma permettiamo anche che la chiave della sua misericordia ci sciolga da ogni resistenza, soprattutto da quello spirito di individualismo che ci fa dire tante volte: io non sono come loro, e ci impedisce di essere un'unica famiglia dove, grazie a Pietro, ai mediatori, arriva la grazia di Dio, arriva questa potenza dall'alto, perché là dove c'è la Chiesa, lì c'è Cristo Signore, e dove i fratelli si amano nella carità, lì regna Dio. A noi vivere secondo questo dono e questa responsabilità.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 22. Allora i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. «Maestro, nella legge qual è il grande comandamento?» Gli rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti». Evangelo del Signore.

Sorelle e fratelli, la preghiera è la chiave che apre il rapporto con Dio e con i fratelli. Potremmo dire che la preghiera apre al futuro le situazioni che sembrano bloccate. Dice il rabbino Nachman di Breslav: prega con cuore attento e vedrai aprirsi tutte le porte del cielo di fronte a te. E ogni sera, insieme alla comunità, a quanti si seguono, a quanti sono alla preghiera oggi, ci mettiamo in preghiera con il cuore attento alla parola del Signore, perché il cielo si apra sulla nostra vita e sulla vita dei poveri. Nel Vangelo abbiamo sentito la discussione tra i farisei e Gesù. Siamo nel Vangelo di Matteo e ci troviamo nella fase finale della vita terrena di Gesù, tra il suo ingresso a Gerusalemme e la sua passione. Continuano le discussioni tra Gesù, l'uomo che la folla riconosceva come il Messia, e le autorità religiose, le quali credevano di essere le sole ad avere l'autorità di riconoscere il Messia. Infatti, mentre la folla si stupisce dell'insegnamento di Gesù, segno dello stupore che è l'inizio della fede in lui, le autorità religiose pongono tre domande a Gesù, con l'intento di metterlo alla prova. La domanda sul tributo da pagare a Cesare, quella sulla resurrezione dei morti e infine quello che abbiamo ascoltato, una domanda cruciale: Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Questa domanda posta dal dottore della legge è fondamentale, perché i vari precetti religiosi erano stati catalogati nel giudaismo al tempo di Gesù in 613 comandamenti, un computo simbolico condotto sull'Antico Testamento. Gesù però ricorre al Deuteronomio, al capitolo 6: amare Dio come con tutto te stesso, e il Levitico al capitolo 19: amare il prossimo come te stesso, non tanto per mettere ordine in quel catalogo, ma per indicare il cuore di tutti i comandamenti della Torah, l'amore indiviso a Dio e ai fratelli. È facile, nella confusione della nostra vita, relativizzare tutto, vivere senza un comandamento chiaro, con una sola priorità. Un comandamento non può essere ridotto alla psicologia di ciascuno, ma impone di adattarsi ad esso. È facile invece che le sensazioni, il benessere personale, si innalzino a comandamento, cioè divengano la legge principale a cui obbedire. Per il Signore c'è solo una legge, quella dell'amore. È un comandamento che salva chi ama e rende migliore la vita di chi è amato. Sì, l'amore trasforma la nostra vita molto più di quanto possiamo pensiamo con i nostri calcoli e i nostri dubbi, le nostre certezze e le tante rassegnazioni. C'è un unico maestro che se lo insegna, colui che ha l'amore più grande, colui che ha dato la propria vita per i suoi amici. C'è un amore radicale verso tutti che va riconosciuto e vissuto con responsabilità, come del resto l'apostolo Paolo ricorda ai cristiani della comunità di Roma, che hanno un solo debito: non abbiate alcun debito con nessuno se non quello di un amore vicendevole. L'unico debito, dice l'apostolo, che i cristiani hanno è quello di amarsi gli uni gli altri come fratelli, e Gesù stesso a darne il primo esempio. Il Vangelo ci dice che l'essenza della fede, l'essenza della vita, è l'unità di questi due comandamenti. L'amore per il prossimo è assimilato all'amore totale a Dio. La strada per arrivare a Dio
ci incrocia necessariamente a quella che porta agli uomini, soprattutto quella che conduce verso i più poveri. Aiutando loro si aiuta Dio, difendendo loro si difende Dio. Non solo, Dio non sembra neppure mettersi in concorrenza con l'amore per gli uomini. Non insiste infatti sulla reciprocità, come faremo noi. Gesù non dice amate me come io ho amato voi, ma dice amatevi come io vi ho amato. Gesù così ha immesso nella parola prossimo una forza di amore che sradica ogni chiusura, che cancella ogni confine, che abbatte ogni muro. E questo il Vangelo lo chiede a partire dall'esperienza stessa della comunità, della famiglia. Se nel Primo Testamento il prossimo veniva allargato alla famiglia, ai connazionali del popolo di Israele, nel Vangelo si amplia sino a comprendere tutti, gli uomini e le donne, di ogni tempo. L'amore per il prossimo abbatte tutti i muri di sangue, di lingua, di cultura, persino di fede. E questo perché Gesù ci rivela che Dio come padre Dio è padre di tutti, come nella parabola del buon samaritano, diventa prossimo di quell'uomo mezzo morto, dice Gesù al dottore della legge. Così Gesù aiuta i farisei e al dottore della legge a uscire dalla mentalità legalista per vivere quell'amore concreto che salva la vita. E prossimo significa essere più vicino, il più vicino. Sì, dobbiamo essere più vicini ai poveri, ai deboli, sentirli come parte della nostra famiglia, come veri e propri fratelli. I poveri, i deboli, i peccatori hanno innanzitutto bisogno di un amore fraterno, di misericordia. Sorelle e fratelli, preghiamo con cuore attento alla parola del Signore, all'amore per Dio e per il prossimo. Vedremo di fronte a noi aprirsi le porte del cielo. Da questi due comandamenti dipendono non solo tutta la legge e i profeti, ma anche la nostra stessa vita sulla terra. Se vogliamo sia davvero dignitosa per tutti, siamo attenti al prossimo, al nostro vicino, ai poveri, e vedremo aprirsi di fronte a noi il futuro e il senso pieno della vita.

0: preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo trovino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso opprimente. Preghiamo il Signore perché per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i disperati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso, abbandonato, senza consolazione. Insegnaci il tuo amore eloquente, a seguirti sempre sulla via della croce, e per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo, che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo un insegnamento dal titolo Che cosa separa l'uomo da Dio? Buon ascolto.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mi hanno affidato il tema del peccato, questa parola di derivazione latina abbastanza incerta, più significativa per noi è la parola greca, col quale è stato scritto il Nuovo Testamento. La parola greca, peccato, viene tradotta con amartia. Amartia significa sbagliare il bersaglio. Fate conto di avere una freccia, un arco, un arciere e un bersaglio. Quindi c'è il tiro, ma la freccia non raggiunge il centro, e questo è il peccato. Di per sé verrebbe da dire, ma cosa c'entra questa immagine un po' sportiva, poco forte per segnalare il peccato? Invece ha tutta una sua logica, cioè noi siamo la freccia e l'arciere chi è? Sarà Dio che ci lancia, e c'è un bersaglio che dobbiamo raggiungere, che sarebbe la vita eterna, la completezza del nostro essere. La forza che Dio ci dà nel spingere la freccia è la creazione, ci mette in essere e ci dà la forza dello spirito, poi ci dà la legge morale naturale per camminare secondo questa direzione. Nello spirito la freccia va molto più rapida, molto più veloce, e quindi colpisce se gli atti del cristiano sono in ordine alla volontà di Dio, colpisce il bersaglio e quindi fa centro. Però c'è un problema, che durante questo viaggio della freccia c'è qualcuno che si interpone, c'è qualcuno che ci dice: ma guarda che quel centro lì non è buono, io ho un centro migliore. E questo qualcuno ha un nome e un cognome e una casa, si chiama Satana, si chiama demonio, il quale demonio non può far nulla per far sì che la freccia stia andando, perché siamo nati e siamo direzionati, ma può far sì che la freccia sbagli il bersaglio, e questo si chiama seduzione, la seduzione del maligno, di Satana, che ci dice: non è vero, non è quello il centro, fai altro, guarda altro, dai un altro bersaglio. I casi dunque sono due, non sono tre: o siamo di Dio o siamo di Satana. Vi do questa bella notizia: non c'è un terzo proprietario, dice San Paolo, voi non appartenete a voi stessi. Dunque di chi siamo? O di Dio, ma se non siamo di Dio siamo del demonio. Questo lo dicono i padri del deserto quando descrivono la situazione dell'uomo. Se l'uomo è di Dio, succede che Satana gira attorno. Avete presente l'immagine di San Pietro come un leone ruggente cercando chi divorare? Anche qui è presente il demonio, l'ho sentito fuori in San Pietro mentre entravo. Gira attorno cercando chi divorare, ma questo è un buon segno, vuol dire che siete di Dio. Quando l'anima invece, dicono i padri del deserto, è di Dio, no scusate, è del demonio, allora c'è il caso contrario. È il Signore che gira attorno alla città cercando il pertugio e il luogo da dove entrare. Dunque, è verissimo quanto detto prima da Padre Maurizio. La vita cristiana è un combattimento, è una lotta per essere di Dio, perché le lusinghe del demonio sono propagate in tutti i mezzi, in tutti i luoghi e in tutti i modi. Dunque c'è questa lotta furibonda, questo assedio, questi due contendenti, e il campo di battaglia sono io. Io sono come tirato da due parti, da una parte c'è il Signore, dall'altra c'è il demonio, il quale, come dicevo, rende seducente il male. Cioè il male lo chiama bene e dice: segui me, perché seguendo me troverai il bene. Ma chiamando il male bene, voi capite che facendo così l'uomo non va nella direzione del giusto bersaglio, della giusta linea, e cosa fa? Perde se stesso, cioè segue altre direttive
non sta perseguendo il suo fine, finisce nel caos, e il primo effetto di questo caos è la sua tristezza. Come diceva San Francesco, non c'è un peccatore felice, fa finta di essere felice. Francesco, il culmine della spiritualità francescana non è la povertà, non è Madonna povertà, ma è la perfetta letizia. Francesco è perfettamente lieto perché, nonostante tutte le tribolazioni, ha capito che la sua direttiva, il suo bersaglio è il Signore Gesù. Dunque non ci sono altri bersagli, non ci sono delle distrazioni. Oggi il demonio, come sempre, lavora moltissimo sulle distrazioni. Ma aprite una televisione, dove vivo io non c'è la televisione, non l'abbiamo. Aprite qualsiasi canale di informazione, distrazioni che creano in noi una tensione per cui non andiamo più nella giusta direzione. Allora il vero problema non è la direzione, ma è il virus. Il vero problema è un virus. O il vero problema è la guerra? No, no. Ovviamente non minimizzo problemi di guerra e di malattie, ma non è il vero problema. O il vero problema qual è? La bolletta del gas. Io vi auguro di non avere bollette del gas, ma se vi arriva una bolletta del gas di 10.000 euro, cosa fate? Butta male. Ma è meglio questa o cadere nel peccato? Attenzione cosa scrive il Cardinal Newman, il Santo Cardinal Newman. La Chiesa Cattolica ritiene che sarebbe meglio che il sole e la luna cadessero dal cielo, che la terra venisse meno, attenzione, e che tutti i milioni di uomini che ci sono morissero di fame, piuttosto che una sola anima, non dico vada perduta, ma commetta un solo peccato veniale. Questa è la visione del, non lo dico io, Cardinal Newman canonizzato. Un solo peccato veniale è la rovina del mondo. Bene, quando l'uomo sbaglia direzione, cade nel peccato, sente questa tristezza dovuta alla colpa, che lo sappia o non lo sappia, che ha contratto. Perché la colpa crea questo senso di disagio e nessuno la vuole. Neanche l'ateo, infatti siamo bravissimi a dare la colpa agli altri. Il primo è Adamo. Adamo, cosa hai fatto? No, colpa di Eva, non c'entro io. Eva, cosa hai fatto? No, non c'entro io, colpa del serpente. Serpente, cosa hai fatto? Lui non può dare colpa a nessun altro, però a un certo punto uno cerca di gettare fuori di sé la colpa. Ebbene, la notizia della morte e resurrezione del Signore si pone su questo piano. Siccome non possiamo stare con la colpa, è venuto uno, Gesù, che cosa ha fatto nella sua morte di croce? Ha preso su di me quella colpa, su di sé quella colpa. Cioè l'operazione del Cristo che toglie i peccati del mondo la può fare solo lui, la può fare solo Dio. Entrare nella tua vita, entrare nel tuo passato, mettiamo che tu 10 anni fa abbia commesso un qualcosa di terribile, che ti è lì e non se ne va. Ebbene, se tu ti confessi, se tu dici è colpa mia, l'ho fatto io, Signore abbi misericordia di me, ecco l'effetto della salvezza della croce. Gesù entra nella tua storia, è un modo di dire, cercate di capire, torna indietro nel tempo, prende quella colpa e te la toglie. Ma chi lo fa questo? Ma chi lo fa se non Dio? E dove la mette? Dove va a finire quella colpa? Sulla croce, viene distrutta dal sangue di Cristo, perché Cristo è Dio ed è venuto per salvare i peccatori. Cioè questo atto del Cristo perdonante sulla croce è sempre presente. La funzione del Signore è e rimarrà sempre quella che ha detto Giovanni il Battista. Ecco l'agnello di Dio. Cosa ha detto? Ecco colui che mette a posto le bollette. Ecco colui che mette a posto le malattie. Ecco colui che mette a posto le cose del mondo. No, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
E questa è la missione della Chiesa. Se no, cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? Scusate. Cosa ci sta a fare la Chiesa nel mondo? La Chiesa nel mondo continua la missione del Cristo. Pulire, fa lo spazzaneve, porta via i peccati di chi glieli dà. Fa presente il Cristo ed ecco la messa ed ecco la confessione. Tutto il resto possono farlo anche gli altri, sapete. Le opere benefiche può farle anche Carlo Marx o qualsiasi Croce Rossa. La Chiesa non è nel mondo per compiere queste opere, è una conseguenza. La Chiesa è nel mondo per togliere il peccato. Come dovremmo ballare in questo momento sentendo questa notizia? E per farvi capire meglio la potenza del male nel peccato e la grazia del bene nella grazia, vi narrerò di due sguardi. Ho preso due immagini fatti con lo sguardo. La prima immagine sono i tre pastorelli di Fatima. La Madonna appare a Fatima e dice: volete offrire i vostri sacrifici, eccetera, per la salvezza, per la riparazione dei peccati e la conversione dei poveri peccatori? Cosa dicono i bambini? Sì, lo vogliamo. Però non si erano mica resi conto bene di quello che stavano dicendo. Si rendono conto bene di quello che stanno dicendo il 13 luglio 1917. Cosa è successo il 13 luglio del 1917 a Fatima? Questi bambini vedono l'inferno. Attenzione, non ne hanno esperienza, lo vedono con i loro occhi. E ne sono totalmente traumatizzati, ne vengono scioccati. E io ho preso questa fotografia, questa immagine, mi dispiace che non possiate vederla. Questa fotografia è stata fatta a Fatima 3 giorni dopo che i bambini avevano visto l'inferno. Tutte le altre foto, ce ne sono foto di bambini, ma sono normali. Guardate questa foto, la trovate, comunque dopo la lascio alla Costanza. Guardate questa foto, la faccia di questi bambini che hanno visto l'inferno. Francesco e Giacinta sono totalmente sotto shock, ma Lucia è il massimo. Lucia non sembra neanche lei, sembra un pesce, non so, cambia anche i connotati. Bene, questi bambini hanno visto dove finiscono le anime dopo il peccato, nell'inferno. Bene, questa non è per far paura, perché alcuni dicono, ma la Madonna ha fatto vedere l'inferno, ha traumatizzato sti bambini, come se non fosse un principio pedagogico accettabile far vedere ai bambini l'inferno. No, invece lo è, perché l'ha fatto la Regina del Cielo, la più buona, la più santa, la più tenera e la più perfetta delle mamme, delle madri. Ha fatto vedere ai bambini dove finiscono le anime. Bene, da quel momento Francesco, Giacinta e Lucia non fanno altro che fare delle continue penitenze. Perché? Perché vogliono impedire alle anime di finire nell'inferno. Perché la Madonna ha detto: se fate questo, tante anime non vanno nell'inferno. Quindi sono saltati tutti i programmi, tutte le impostazioni. Non facevano altro che fare dei piccoli sacrifici per impedire alle anime di finire in questo luogo. Questo è lo sguardo. E Giacinta, prima di morire una sera, dopo aver sofferto terribilmente perché aveva avuto un'operazione, si volta verso l'alto e dice a Gesù: Gesù, tu oggi sei contento? Non punto di domanda, sei contento oggi? No, tu oggi sei contento perché io ho sofferto molto. Allora voleva dire, per questa bambina di 9 anni, la sua sofferenza aveva salvato delle anime dall'inferno. E lei ci credeva perché l'aveva detto la Madonna. Questa è la nostra cifra. Una volta parlavo al vescovo di Faenza e dico: Eccellenza, sa che i suoi parrocchiani mi hanno scritto una lettera dicendo che sarebbero contenti se lei si gettasse in un cespuglio di ortiche per loro. Sto vescovo non capiva se stessi scherzando o meno, non era vero evidentemente. Però lo scosse un pochettino e Eccellenza, si butti in un cespuglio di ortiche. Vedrà che i suoi parrocchiani saranno felici. Perché? Perché ripara i loro peccati. Secondo sguardo,
è di un peccatore patentato, un comunista di serie A, Giovanni Bardazzi. L'avete mai sentito nominare? La sua storia della confessione con Padre Pio. Una citazione forse un po' lunga, ma merita perché è il suo racconto. Attenzione cosa racconta questo comunista spinto dalla moglie ad andare a confessarsi da Padre Pio. Nel pomeriggio andai nel convento ed entrai in sacrestia. La porta si aprì ed entrò un frate con le mani guantate. Era Padre Pio. Si soffermò un po' e disse: è arrivata la pecora rognosa. Si avvicinò a me un signore con il rosario in mano e mi disse: ha sentito cosa ha detto il padre? Pecora rognosa. Ma di chi avrà detto? Io lo mandai a quel paese e forse c'è ancora. Però reagendo in quel modo feci capire a tutti che quella pecora rognosa ero io. Venne il momento della confessione, entrai. Non avevo ancora finito di piegare le ginocchia che mi disse: che sei venuto a fare? A confessarmi. Alla messa ci vai? No. Vattene figlio, cosa posso fare? Vai a confessarti da un altro, io all'inferno per te non ci voglio andare, torna tra 2 mesi, non ho tempo da perdere. Dovetti venir via senza nemmeno dire una parola, avevo ricevuto un tremendo pugno in faccia. Seconda puntata, dopo 2 mesi tornai a confessarmi, feci il viaggio da Prato a Foggia senza mangiare, senza bere, ritto su un piede solo. Arrivai a Foggia alle 4:30. Oh, tutto il viaggio su un piede solo, per far penitenza, per dire questa volta mi deve dare la soluzione. Provate voi a fare Prato-Foggia su un piede solo. Mi facevo domande e mi rispondevo da solo. Arrivato al convento mi piazzai, ma Padre Pio nemmeno mi guardò. Quando arrivai alla confessione mi disse: da quanto non ti confessi? Rimasi deluso, aspettavo una congratulazione perché ero andato a messa tutte le domeniche, però ero andato alla prima messa del giorno per vergogna nei confronti dei miei amici. Padre, non mi riconoscete? Ma lui ripeté: a messa ci sei stato, sì o no? Gli dissi di sì, alla prima messa. Risposta di Padre Pio: perché non ci sono altre messe nel tuo paese? Ci sono, padre, ma mi vergogno. Fuori tuo no, sei peggio di prima, torna tra 2 mesi. Dopo 2 mesi tornai da lui e il padre mi disse: finalmente ti trovo, a messa ci sei stato? Sì, a che ora? Quella centrale. I comandamenti di Dio li sai? No. Quanti ne hai offesi? Padre, non so neanche quanti sono i comandamenti. Ma dove vivi? Nella foresta? Disse Padre Pio. Disse: allora prova a dirmi i tuoi comandamenti. Mi scappò detto: in un atto di rabbia a volte mi scappa qualche bestemmia. Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati, più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa, arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura perché mi parve che il padre nel pronunciare la soluzione facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione, ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia seconda nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba
e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia. Non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista. Tutto mi parve nuovo, ero come rinato. I cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene, cosa allora dobbiamo fare per vivere la confessione e la remissione dei peccati? Dovete prendervi l'imputazione, cioè dire: sono stato io. Non andate a confessarvi e dite: la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salute, la colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Dovete dire come disse il profeta Davide quando Nathan, mandato da Dio, gli disse tutta la storia della parabola delle pecorelle, e Davide disse: quell'uomo che ha preso la pecorella va punito. Nathan gli disse: sei tu quell'uomo. Ebbene, Davide avrebbe potuto dire: colpa di Bezzabea, che non doveva fare il bagno di fronte alla mia finestra. Poteva dire: colpa degli ormoni, perché era un momento un po'... No. Appena Nathan gli dice: tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice: ho peccato, Nathan gli dice: Dio ti ha perdonato. La confessione più lunga della storia. Più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio. Quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia 30 anni, dice: in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite: ma perché? Dice: vado dal sacerdote e dico: padre, mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè l'unica cosa che essi possono fare, non fanno, non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo la festa che Dio fa quando l'anima torna in grazia, viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi: preparate la festa, e butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso, e non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno, ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice: ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa, per la festa. Non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento.
veramente un'ola di 40, quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? In paradiso c'è la comunione perfetta, c'è una ola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati, quando esco dal confessionale e il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice vieni dentro e balla perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste. Sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo. Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio Don Divo Barsotti, veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari ho trovato una frase che scrisse quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive: Gesù riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla. Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi, non è l'abbandono del mondo, non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto. Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.

Don Gabriele Amort vuol far un omaggio a Maria Santissima con il prestigioso libretto Maria un sì a Dio. Vuol far conoscere, imitare, invocare la Madre Celeste per meglio vivere la vita cristiana in tutte le sue dimensioni.

l'apice del messaggio mariano di Pio XII si è avuto il 1 novembre 1950 con la proclamazione del dogma dell'Assunta. L'apice del Magistero Mariano di Paolo VI porta la data del 21 novembre 1964, quando durante il Concilio Ecumenico affermava: «Noi proclamiamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei pastori, che la chiamano Madre Amorosissima». Come infatti la Divina Maternità è il fondamento della sua speciale relazione con Cristo e la sua presenza nell'economia della salvezza operata da Cristo Gesù, così pure essa costituisce il fondamento principale dei rapporti di Maria con la Chiesa, essendo la madre di colui che, fin dal primo istante dell'incarnazione, nel suo seno virginale, ha unito a sé, come capo, il suo corpo mistico che è la Chiesa. Maria, dunque, come madre di Cristo, è madre anche dei fedeli e dei pastori tutti, cioè della Chiesa. Lo stesso pontefice ritornerà sullo stesso concetto l'8 dicembre 1775. Commemorando il 10° anniversario della chiusura del Concilio, ribadirà che il titolo di Madre della Chiesa è incontestabile. Se Maria infatti è Madre di Cristo secondo la carne e Cristo è capo della Chiesa, suo mistico corpo, Maria spiritualmente è madre di questo corpo, a cui ella stessa appartiene, a livello eminente, come figlia e sorella. Il tema mariologico più trattato negli ultimi tempi è il rapporto tra Maria e la Chiesa, visto non tanto in funzione di un'esaltazione personale, quanto della funzione sociale e quindi del contributo salvifico che la Vergine apporta alla Chiesa. Maria è una persona, ma per la sua mansione diventa anche tipo, figura, immagine della Chiesa, che è comunità, ma formata da individui. Per comprendere questo ruolo di Maria, così sottolineato dalla Bibbia, occorre premettere un'idea base. Spesso la Sacra Scrittura dà a fatti e persone più di un significato. Una stessa figura può rappresentare sia una persona singola sia un popolo. È alla luce di questo principio che si chiariscono le profezie dell'Antico e del Nuovo Testamento e si chiarisce il ruolo di Maria nella Chiesa, di cui è madre e figlia, figlia della tua figlia, direbbe forse Dante, è membro e rappresentante. Si chiariscono allora quelle relazioni e quei paragoni biblici che vengono attuati nella figura della Vergine. Maria è tipo della Chiesa. Ciò che Maria è adesso, la Chiesa lo sarà. Ma ciò che Maria è stata sulla terra, la Chiesa lo è al presente. Il mistero che ora vive la Chiesa è stato vissuto da Maria. La Chiesa, mentre persegue la gloria di Cristo, diventa più simile alla sua eccelsa figura, progredendo continuamente nella fede, nella speranza, nella carità e cercando e seguendo la divina volontà in ogni cosa. Maria è serva del Signore. Il servo per eccellenza è Cristo, il servo di Dio. Ebed Yahweh, profetizzato da Isaia. Ma anche Maria, con il sì dell'Annunciazione, col dichiararsi esplicitamente serva, si identifica con il popolo di Dio, chiamato continuamente servo del Signore. E di questo popolo ella assume le attese e attua le promesse.
Anche la Chiesa è serva della volontà divina, serva della parola che annuncia il mondo. Conoscere Maria ci aiuta a conoscere la Chiesa, peregrinante, con fede sicura ma in continua e faticosa ricerca. La pienezza di grazia non esenta dal mistero della fede né dal mistero della croce. In Maria assunta è già attuato ciò che la Chiesa sarà in cielo. Maria e la Chiesa sono vergini e madri. Ricevendo la loro fecondità dall'azione dello Spirito Santo, orientata a dare Cristo al mondo. Il Concilio non esita a dire che la Chiesa contempla la santità di Maria, ne imita la carità, adempie come lei la volontà del Padre, accogliendone la parola, per cui diventa essa pure madre, poiché con la predicazione e il battesimo genera a una vita nuova e immortale i figli, concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. Essa pure è vergine, che custodisce integra e pura la fede data dallo sposo e, ad imitazione della Madre del Signore, con la virtù dello Spirito Santo, conserva verginalmente integra la fede, solida la speranza, sincera la carità. Maria e la Chiesa sono eredi di Abramo. La vita di Maria fu un cammino di povertà, di fede, di sofferenza, di prove, di delusioni, di privazioni, ma tutto in funzione di Cristo. La fede di Abramo, che ha percorso lo stesso cammino, ha segnato l'inizio dell'antica alleanza, meritando quelle promesse che si sono attuate in Maria e continuano ad attuarsi nella Chiesa. La fede di Maria è il principio della nuova alleanza. Maria raccoglie e rappresenta tutta l'eredità di Israele. A lei Gesù, dalla croce, assegna la nuova eredità. La Chiesa, che nasce dal suo costato e inizia la sua missione nella Pentecoste. Così la Madre di Cristo diventa madre della Chiesa, sviluppando quel germe di maternità già concepito nell'incarnazione del Verbo. E si attuano in lei e nella Chiesa le promesse fatte ad Abramo. Diventa progenie di Abramo per la sua fede. Ha la beatitudine di coloro che credono senza vedere e che sperano contro ogni speranza. In lei vengono benedette tutte le generazioni. La promessa fatta ad Abramo, proclamata e attuata dal Magnificat. Maria e la Chiesa diventano la nuova arca dell'alleanza, consacrata dallo Spirito Santo ad abitazione vivente del Signore, come abbiamo già considerato commentando l'episodio della Visitazione. Maria e la Chiesa sono la nuova Eva. Il parallelismo Eva-Maria è il più antico che si trovi nella letteratura patristica. Eva è la madre di tutti gli uomini, Maria la madre di tutti i redenti, ossia di coloro che sono rigenerati dal sacrificio della croce. Entrambi in modo diverso generano nel dolore, entrambe in modo diverso attribuiscono a Dio la loro maternità. Per grazia del Signore ho ricevuto un uomo, ha esclamato Eva. Per la sua fede e obbedienza, Maria generò sulla terra il Figlio di Dio, per opera dello Spirito Santo, costituita da Dio quale tipo e modello della fecondità della Chiesa. Giustamente gli antichi padri insegnavano che la Chiesa prolunga nel sacramento del battesimo la maternità virginale di Maria. Maria e la Chiesa sono simbolicamente annunciate come la figlia di Sion. Qui potremmo moltiplicare a lungo le citazioni bibliche dell'Antico Testamento
a cui fanno riscontro gli evangelisti, particolarmente Luca e Giovanni, figlia di Sion. È una denominazione allegorica riferita frequentemente a Gerusalemme, città di Dio, che raccoglie le speranze messianiche di Israele, soprattutto dopo le due cattività. Si rivolgono a lei con preferenza i profeti, come prima si rivolgevano al popolo: Isaia, Geremia, Sofonia, soprattutto Michea, il grande profeta della speranza, invitano la figlia di Sion a rallegrarsi. Le sue sofferenze sono come le doglie di una nascita, quella del Cristo Messia e del nuovo popolo di Dio.

concludendo: la conoscenza della Chiesa come popolo e famiglia di Dio ci permette di riconoscere la missione di Maria nel mistero della Chiesa, di avvertire in noi più forte il legame fraterno che ci riunisce, perché figli della Vergine e figli della Chiesa, di capire che l'azione della Chiesa nel mondo è come un prolungamento della maternità di Maria. In questo modo, l'amore per la Chiesa si tradurrà in amore per Maria, e viceversa, perché l'una non può sussistere senza l'altra. Non si può parlare di Chiesa se non si tiene presente Maria. La straordinaria presenza è potenza di Maria, derivante dalla sua glorificazione in anima e corpo, fa sì che essa sia veramente la madre della Chiesa, visibile, sempre viva e presente, accanto a ciascuno di noi, che formiamo la famiglia dei seguaci di Cristo.

fin qui abbiamo cercato di tratteggiare la vita di Maria Santissima nel suo cammino terreno e nella sua missione celeste, a partire dalla donna del Protovangelo fino alla donna dell'Apocalisse. Nelle riflessioni seguenti fisseremo lo sguardo su alcuni aspetti del culto della Vergine. È un culto così strettamente connesso con quello di Cristo che inseparabilmente vi si intreccia. Ne è testimonianza il ciclo dell'anno liturgico in cui la Chiesa distribuisce tutto il mistero di Cristo, dall'incarnazione e dalla natività fino all'ascensione, al giorno di Pentecoste e all'attesa della beata speranza e del ritorno del Signore. Nella celebrazione di questo ciclo annuale dei misteri di Cristo, la Santa Chiesa venera con particolare amore Maria Santissima Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con l'opera della salvezza del Figlio suo. In Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione e in lei contempla con gioia, come in un'immagine purissima, ciò che essa, tutta, desidera e spera di essere. Queste le basi del culto a Maria, il quale è la nostra risposta orante alla missione da lei svolta nella vita di Cristo e della Chiesa. Per questo, la devozione a Maria è elemento qualificante della genuina pietà della Chiesa, perché porta a Cristo. La funzione di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia, poiché ogni salutare influsso della Vergine Beata verso gli uomini non nasce da una necessità, ma dal beneplacito di Dio, e sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia, non impedisce l'immediato contatto dei credenti con Cristo, anzi lo facilita. Anche questa è un'importante premessa. È Dio che ha voluto liberamente servirsi di Maria per incarnarsi. A lei ha voluto sottomettersi nella sua vita mortale, ha voluto associare a sé Maria nell'opera salvifica, ha voluto continuare la redenzione d'ogni uomo con Maria per trasmettere a ogni credente la vita divina. Ha voluto unire a sé Maria nella gloria celeste, facendola partecipe della propria regalità. Giustamente scrive uno dei più noti teologi contemporanei: è urgente che noi accettiamo in spirito di fede, con intenso zelo, il rapporto speciale che Maria ha con noi, facendo di questo dato mariano oggettivo un motivo che, in modo maturo, ci spinga alla santità e all'apostolato. Uno degli aspetti mariani sotto cui oggi si ama più di frequente invocare Maria è quello del suo cuore immacolato. Tale devozione, sorta nel Medioevo, fu particolarmente diffusa da San Giovanni Eudes. Ebbe incremento come conseguenza del culto prestato al Sacro Cuore di Gesù, ma esplose soprattutto dopo le apparizioni di Fatima. Pio XII ne estese la festa liturgica a tutto il mondo nel 1944. Essa la si commemora nel sabato che segue la festa del Sacro Cuore. Nella Bibbia il cuore è visto come il compendio della vita interiore, ed è così che Dio si rivolge spesso al cuore dell'uomo,
Nella mentalità corrente il cuore è il simbolo dell'amore. Quando Leone XIII istituì la festa liturgica del Sacro Cuore e ne diede motivazione nell'enciclica Annum Sacrum, più che gli accenni evangelici al cuore di Cristo, imitate me che sono mite e umile di cuore, cuore trafitto poi dalla lancia, insistette sulla regalità di Cristo e sull'amore di Dio per gli uomini, un amore così grande che lo ha spinto a sacrificare il suo figlio unigenito per la loro salvezza. L'amore del Padre è ancora espresso in tutta la sua estensione e in modo sconvolgente nella preghiera sacerdotale di Cristo. Li hai amati come hai amato me. Giovanni scriverà con ammirazione e santo orgoglio: noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Amore che gli si è rivelato in Cristo. E San Paolo così riassume l'atteggiamento del credente: la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi amò e diede se stesso per me. I santi, i mistici, hanno anche cercato di approfondire le caratteristiche dell'amore di Dio, amore universale, misericordioso, infinito. Il culto è sempre rivolto alla persona. Invocarla sotto un titolo o sotto un altro è di aiuto per noi, per ricordare a noi una particolare prerogativa o valore che maggiormente vogliamo mettere in luce. Il culto rivolto al cuore immacolato di Maria, più che riallacciarsi ai cenni evangelici, Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore, una spada ti trafiggerà l'anima, si appella alla duplice maternità di Maria, verso Gesù e verso il suo cuore mistico, ossia ciascuno di noi. Pio XII si richiamò espressamente ai motivi esposti da Leone XIII per il culto al cuore di Gesù. Fatti i debiti adattamenti. Possiamo dire che anche Maria, obbedendo alla volontà divina, ha sacrificato il Figlio per noi con la sua offerta al Tempio e la sua presenza sul Calvario, consenziente alla volontà del Padre. Possiamo dire anche che Maria ama noi come ama Gesù, con lo stesso cuore, perché siamo le membra di Cristo. Possiamo dire che l'amore di Maria per noi si manifesta nella sua missione celeste, rivolta alla salvezza di ciascuno, partecipando così alla regalità di Cristo. Oggi poi, che i valori umani dell'amore e della maternità stanno affogando nella corruzione, idolatria del sesso, divorzio e aborto, sono solo l'espressione drammatica di un male più profondo. Il culto al cuore immacolato di Maria rivendica la dignità della donna, il valore della purezza e della maternità, in una parola, dell'amore casto, e pone l'accento su quel vero amore a Dio e al prossimo che è il compendio della legge divina. Non ci meravigliamo quindi se il mondo contemporaneo si sia dimostrato così sensibile a onorare Maria sotto l'aspetto del suo cuore immacolato. Oggi, contrariamente ad altre epoche, amiamo guardare a Maria sotto l'aspetto della sua missione dinamica, più che sotto l'aspetto della contemplazione dei suoi privilegi. Non ci sorprende, quindi, che si faccia ricorso con preferenza alla missione derivante dalla sua maternità salvifica, più che invocarla con altri titoli, evidenziati in epoche passate. A questa sensibilità, che corrisponde ai bisogni del presente,
è venuta incontro la stessa Vergine, particolarmente con le apparizioni di Fatima, che, pur distinguendosi nettamente dal patrimonio della rivelazione pubblica, Bibbia, hanno grande rilievo per il momento storico che attraversiamo e per la risonanza che hanno nel popolo di Dio, clero e laicato. Gesù vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Così disse Maria ai pastorelli di Fatima. Le richieste della Vergine sono note. La consacrazione al suo cuore immacolato, penitenza e riparazione per i peccati. Tante anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che si sacrifichi e preghi per loro. Sincera conversione, che non offendano più il Signore, che è già troppo offeso. Preghiera, soprattutto la recita del rosario, per ottenere la pace, la comunione riparatrice nei primi sabati del mese. Ognuno di noi vede la ricchezza di indicazioni ascetiche contenuta in queste richieste che si prestano a sprigionare risorse illimitate secondo la grazia e la generosità di ciascuno. Basta una di queste indicazioni per costituire un programma di vita. Il piccolo Francesco Marto, per esempio, nonostante la giovanissima età, 9 anni, fece suo programma di vita la riparazione e vi fu fedele eroicamente fino alla morte. Mistero certamente tremendo, né mai sufficientemente meditato, che cioè la salvezza di molti dipenda dalle preghiere e dalle volontarie mortificazioni a questo scopo intraprese dalle membra del mistico corpo di Cristo e dalla cooperazione dei pastori e dei fedeli, specialmente dei padri e delle madri di famiglia, in collaborazione con il Divin Salvatore.

0: Hai ascoltato di Don Gabriele Amort qualche brano del suo prestigioso libretto Maria un sì a Dio. Ha condotto al microfono padre Quintiliano Modenese, frate Cappuccino.
1: Ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
2: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
1: Anche su tablet e smartphone.
2: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.

0: Oggi padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci accompagna in questo percorso dedicato alla Lectio Divina.
1: Ecco, ci fermiamo oggi sul Salmo 123, il Salmo che ci invita a tenere fissi gli occhi al Signore con la fiducia di un bambino, come abbiamo visto nel Salmo precedente, il Salmo 122. Questo tenere fissi gli occhi del Signore, che se volete era una pratica che si insegnava una volta quando ci veniva detto di prendere coscienza di essere alla presenza di Dio nelle varie congregazioni, quando si faceva la ricreazione c'era l'incaricato che doveva dire ogni tanto presenza di Dio, in modo che tutti prendessero coscienza anche durante la ricreazione che Dio è sempre presente anche nel momento dello svago. Va bene, ascoltiamo allora questo salmo. A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore, pietà di noi. Già troppo ci hanno colmato di scherni. Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Ecco, siamo sempre nei salmi delle ascensioni, dei salmi del pellegrino che va verso Gerusalemme. E se vi ricordate, già a partire dal primo salmo delle ascensioni, il salmista si era messo in moto perché voleva finalmente trovare un luogo di pace, questo termine che ritorna continuamente, la pace, e un luogo in cui finalmente ci sia giustizia, sapendo che la pace è frutto della giustizia. Il salmista si era messo in moto proprio perché viveva in una situazione di lontananza da Dio, di ingiustizia, di guerra, e quindi ecco il suo cammino verso Gerusalemme. Abbiamo visto che il salmista era arrivato alle porte di Gerusalemme, però il cammino è finito perché è arrivato finalmente a varcare le soglie della città santa. No, il cammino non è ancora terminato. Quella porta mi introduce dentro la città e attraverso le vie della città mi avvicino sempre di più al luogo dove Dio ha posto la sua dimora, il Tempio, e dentro il Tempio, in quella stanza in cui Dio ha il suo trono, che è l'Arca dell'Alleanza. Ma forse a questo pellegrino succede quello che accade in tanti luoghi di pellegrinaggi. Chi arriva da lontano, magari a piedi, sudato, affaticato, povero, con molta devozione, poi arriva e trova bancarelle, trova mercato, trova anche chi per le vie cerca di imbrogliare. E tutto con la massima devozione, perché si spaccia tutto come se fosse cosa santa. Tutti cercano di approfittarsi del pellegrino. Questo è ovvio, non scandalizziamoci di questo. E quindi anche accanto al Tempio di Gerusalemme, guardate che le cose non dovevano essere molto diverse, tanto è vero che a un certo punto Gesù entra, l'abbiamo sentito, e comincia a buttare all'aria tutto dicendo: questa è la casa di preghiera e non un luogo di mercato. Ecco, allora, a te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. Lo sguardo di questo pellegrino, che è uno sguardo orientato a colui che abita nei cieli e poggia i suoi piedi sulla terra nel Tempio Santo di Dio. Allora, Dio abita a Gerusalemme o abita nei cieli? Vengo a te per vedere il tuo volto, però qui ci dice: a te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli. E se sei nei cieli, cosa succede? Che faccio molta fatica a vederti, a incontrarti. Per cui sembra quasi una contraddizione, no? Io vengo per vederti, però arrivo e i miei occhi devono guardare ancora nei cieli. Quando le due cose finalmente si risolveranno? Nel momento dell'incarnazione, quando Gesù dirà: chi vede me vede il Padre. Quindi Gerusalemme ha questa ambivalenza: da un lato mi rivela il volto di Dio, ma da un lato ancora mi rimanda a qualcosa che va oltre. E questo vale anche per la Chiesa. La Chiesa non è più un'ombra, è un'immagine della Gerusalemme del cielo, ma nella Chiesa io sono sempre rivolto a guardare alla Gerusalemme del cielo. La realtà è sempre oltre la realtà di fede. Quindi l'entrare nella città santa, l'entrare nella zona santa e sacra del Tempio non è sufficiente, non è sufficiente per incontrare Dio. Questo teniamolo sempre presente. Il nostro cammino anche dentro la Chiesa è sempre un andare sempre oltre, perché la pienezza l'avremo soltanto al di là. Qui viviamo ancora nell'immagine, nel segno, non nella pienezza. La pienezza sarà nel regno di Dio. Quindi gli occhi del pellegrino non è che si guardano attorno cercando di qua e di là. Gli occhi, qua viene detto, sono rivolti a te che abiti nei cieli. Tu che abiti nei cieli. Quindi c'è questa relazione. Il pellegrino entra in un clima di preghiera. I miei occhi sono rivolti a te che abiti nei cieli. C'è questo dialogo, pur nella, se volete, anche nella lontananza. Però c'è questo dialogo, questo desiderio di incontro. Teniamo presente l'immagine degli occhi, gli occhi che ritornano ben 4 volte in questi versetti. Questi occhi che a un certo punto non guardano più nei cieli, ma dicono: questi occhi si fissano dove? Sulla mano del Signore. Come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Quindi voi pensate a questa immagine: io guardo a te che abiti nei cieli, ma nello stesso tempo è come gli occhi dei servi alla mano del loro padrone. È un atteggiamento di chi si sente schiavo? No, non è l'atteggiamento di colui che si sente schiavo, ma di colui che si sente intimamente legato a colui dal quale ricevo tutto. Questo è il senso dei miei occhi rivolti alla mano del padrone. Io tutto ricevo da te. E quindi la mia vita deve essere legata totalmente a te. Potremmo dire consacrata a te, donata a te. Quindi non è l'atteggiamento dello schiavo, ma di colui che riconosce che tutto riceve come dono. E senza questa mano del padrone io sarei nel nulla, non avrei più niente, mi mancherebbe tutto. Non potrei addirittura vivere senza questa mano del padrone che mi sorregge, che mi accompagna. Così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Ecco, prima parla al singolare, qui parla già al plurale. Abbiamo detto che questo lo ritroviamo in tanti salmi, eh? Per cui la mia voce poi diventa la preghiera di tutti, non è soltanto la mia preghiera. Anche nella nostra preghiera personale noi non siamo mai soli, siamo sempre all'interno di una famiglia, che è la famiglia di Dio, che è la Chiesa, non preghiamo mai da soli. Anche quando la nostra preghiera è nel segreto della nostra casa, eccetera, non è una preghiera isolata. Noi siamo sempre dentro la famiglia di Dio, siamo sempre dentro la Chiesa, quindi è sempre una preghiera comunitaria. Teniamola presente questo, è importante. Nella nostra preghiera individuale noi portiamo anche tutta la Chiesa, non solo, tutta l'umanità. Ecco allora che diventa una preghiera di intercessione, ci facciamo voce di tutti. E questo è già un aspetto importante per la vostra consacrazione, portare la voce di tutti nel nostro cuore, nella nostra preghiera. Quindi l'esperienza intima del Signore non è mai un'esperienza che mi ripiega su me stesso, che mi chiude. La mia preghiera come frutto deve avere sempre una dimensione di comunione, deve abbracciare il mondo, e questo rientra nella vostra consacrazione, no? Noi portiamo con noi tutto il mondo e lo vogliamo offrire al Signore con tutte le sue fatiche, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue sofferenze, con tutte le sue gioie, con tutte le sue prove. Noi portiamo al Signore tutti, tutti, nessuno escluso, soprattutto i più bisognosi della misericordia di Dio, come ci insegna la giaculatoria dell'angelo ai bambini di Fatima. Quello che chiedo per me al Signore lo chiedo per tutti, non soltanto per me. Ecco che allora un po' la cartina tornasole della nostra preghiera, se è vera e se questa preghiera mi sta aiutando a entrare in relazione con gli altri. Questa è una delle cartine tornasole, è una delle prove del 9, per vedere se la nostra preghiera è realmente una preghiera cristiana. Questa preghiera mi fa entrare in relazione con tutte le persone che incontro, che non vuol dire mi metto lì e parlo ore e ore. Entrare in relazione vuol dire che io le accolgo tutte con benevolenza, anche se faccio l'eremita, nel mio cuore accolgo tutti con benevolenza e con amore. Ogni tanto domandiamoci questo, di che tipo è la mia preghiera? Ha questa dimensione oppure no? Questo cosa ci dice anche? Che creare un mondo di pace, un mondo di fraternità, non può dipendere soltanto dai trattati politici, non potrà mai dipendere soltanto dai nostri sforzi, mai, mai. Quello che costruiamo noi è sempre estremamente fragile e facilmente in un attimo si distrugge. lo stiamo vedendo, no? Credevamo di aver costruito, adesso ci viene tolto man mano tutto, pezzo alla volta, tutto si sta sgretolando, eh? Noi stiamo vivendo un tempo estremamente difficile. E allora, di fronte a questa situazione, dove fissare i nostri occhi? Ecco l'importanza, allora, in mezzo a tutto questo disordine, in questo caos, in questo clima di negatività, dove fissare lo sguardo? I nostri occhi guardano a te che abiti nei cieli, ma nello stesso tempo i nostri occhi guardano alla tua mano di Signore, dal quale riceviamo tutto ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Ecco l'antidoto per vivere in questi nostri tempi, Fissare lo sguardo alla mano del Signore, sapendo che poi quella mano è una mano bucata dei chiodi, Quindi che ci dice la misura dell'amore di questo padrone che si fa crocifiggere per noi, perché ci convinciamo di quanto lui ci ami e ci vuole bene. Ecco da dove scaturisce la pace. Io vi do la pace, non come la dà il mondo. La mia pace è una pace che nessuno potrà mai togliervi. Per cui anche se siamo in una situazione difficilissima, sofferta, siamo nella pace. Perché? Perché i nostri occhi sono fissi alla mano del Signore, che è una mano trafitta, dalla quale sgorgano fiumi di misericordia e di amore per ciascuno di noi. Ecco, i nostri occhi fissano la mano del padrone finché abbia pietà di noi, finché abbia pietà di noi. La pietà è un chinarsi, un riconoscere di avere estremamente bisogno di misericordia. Signore, pietà di noi. Quante volte lo diciamo all'inizio della messa, Signore, pietà. Ovvero, Signore, chinati su di noi, come noi ci chiniamo davanti a te, riconoscendoci bisognosi della tua misericordia e del tuo amore. Avere pietà, proprio è il verbo ebraico, dice avere pietà, è il gesto di chi piega la schiena, si curva su di noi. Uno che ha pietà si china. Quindi quando diciamo Signore pietà, noi diciamo Signore piegati sopra di noi, perché non ce la facciamo più. Piegati, chinati. Bello questo, no? L'umiltà del Signore che si china su di noi. E questo l'ha fatto in un modo estremamente esemplificativo nell'ultima cena, quando si china per lavare i piedi dei suoi discepoli. Lì il Signore dimostra fino in fondo la sua pietà, la sua pietà. Meditiamo su questo, Il Signore si china su di me? Certo che si china su di me. Sentiamo questo sguardo del Signore che si piega sopra di noi per prenderci tra le sue due mani. Signore, abbi pietà. Facci la grazia, prendici per mano e mi rialzi. Un po' come la mamma o il papà quando il bambino cade, cosa fa? Si china, lo prende e lo rialza. Questo è ciò che il Signore fa con noi. Ma ora il pellegrino lo implora di chinarsi su tutti, buoni e cattivi. persecutori e perseguitati. Tutti abbiamo bisogno di essere salvati e di essere rialzati, nessuno è escluso. Tutti abbiamo bisogno di essere sostenuti, di essere presi per mano dalla misericordia di Dio, perché senza di essa non possiamo fare assolutamente nulla. Signore, tiraci fuori da questa situazione di tentazione nella quale rischiamo di perdere la fede. Vieni incontro e guarda, quante volte anche questa espressione ritorna nei Salmi. Signore, piega il tuo cielo e scendi. Quando questo il Salmo dice questo, no? Piega il tuo cielo e scendi, è la stessa cosa. Abbi pietà, abbi misericordia. Vedete, dobbiamo abituarci un po' a queste espressioni, no? Perché ritornano continuamente, in varie forme, sotto varie angolature, però sono tutte espressioni che piegarsi, chinarti, quante volte nei Salmi lo troviamo, no? Questi verbi, chinati, piegati, eccetera. E abbi misericordia, abbi pietà di noi. Finché, è importante osservare che si dice non affinché, ma finché. Non c'è l'affinché della domanda, ma il finché dell'attesa. L'affinché è perché poi, il finché è l'attesa. Sono due cose diverse, Non è che si dice affinché, ma nel Salmo si dice finché, ovvero fino al momento in cui. Questo cosa ci dice? Che la preghiera è attesa, è pazienza, attesa dell'intervento di Dio, è un'attesa paziente, perché non sappiamo nel modo, nel come, nel dove, lo sentiremo anche nel Vangelo di oggi, sappiamo attendere con fiducia, con pazienza, che il Signore finalmente intervenga nella nostra vita, oppure siamo continuamente agitati, impazienti, frettolosi, vorremmo tutto e subito come i bambini. Ecco che la preghiera invece ci insegna a stare davanti al Signore finché, quando, non lo so. Però rimango davanti al Signore in attesa, come gli occhi della schiava alla mano della sua padrona, la quale non pretende e non può imporre nulla, può soltanto attendere, no? Siamo così davanti al Signore? Siamo così? Oppure ci spazientiamo? Ci arrabbiamo perché il Signore non interviene, cominciamo a vacillare nella fede perché Dio non fa come noi penseremmo che dovrebbe fare. Sono tutte tentazioni che si affacciano nella nostra vita di fede e di preghiera. Non meravigliamoci, però impariamo questo modo di stare davanti al Signore, perché il modo giusto per stare al cospetto di Dio è quello di attendere la misericordia di Dio, il dono gratuito di Dio, che verrà certamente. Il quando, il come e il dove non lo sappiamo. Ecco allora che questo atteggiamento mi educa a che cosa? Alla fede, ovvero alla fiducia in Dio. Abramo ha dovuto aspettare 25 anni prima che la promessa di Dio si realizzasse, non totalmente, ma in un segno. Atteso 25 anni. Noi tante volte vorremmo tutto e subito, proprio come i bambini, finché lo sguardo rivolto alla mano. Questo significa mi fido del Signore. Mi fido del Signore. Lascio fare a Lui. Non pretendo io di risolvere tutto, di avere in mano tutta la situazione. Capite come ci educano alla fine? Non pretendo io di risolvere tutto, di avere in mano tutta la situazione. Capite come ci educano alla fine?

disordine sociale, eccetera. Ma è una situazione, potremmo dire, qui dice, di derisione, di disprezzo, no? Di coloro che guardano la gente che va in chiesa e gli ride dietro, no? Perdi tempo, illusi, tanto cosa ci guadagnate, eh? In tante situazioni accade questo, no? Che si è derisi perché si è credenti, perché si è religiosi, si ride dietro. È certamente una situazione di umiliazione. Sentirsi piccoli, poveri, sentirsi una minoranza e nello stesso tempo vedere che quelli che hanno potere in questa società deridono o disprezzano, l'alta cultura disprezza il cattolico, ad esempio, l'alta cultura disprezza la realtà cattolica, non meravigliamoci di questo. E qui il Salmo li definisce gaudenti e superbi, Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, del disprezzo dei superbi. Signore, per un po' va bene, poi però alla lunga mi stanca questa situazione, mi rattristisce, mi verrebbe voglia di lasciar perdere tutto, perché significa andare continuamente controcorrente. E alla fine, Signore, mi stanco, noi siamo troppo sazi degli scherni dei godenti, di coloro che si innalzano orgogliosi con la loro presunta sapienza, no? Con la loro presunta saggezza. Questa prosopopea di dire quello che è vero e quello che non è vero. Non mancano esempi di questo tipo. Gaudenti e superbi sono quelli che dividono gli uomini in serie A e serie B. Noi siamo la serie A, quella degli eletti, voi siete invece la feccia, voi siete la serie B. Il Marchese del Grillo avrebbe una bella espressione che purtroppo non posso dire. Io sono io e voi non siete puntini, puntini, puntini, no? È la frase tipica del Marchese del Grillo, il gaudente, il superbo. Mentre lo sguardo di Dio non è sicuramente uno sguardo come lo sguardo di costoro, ma è uno sguardo invece di tenerezza, di misericordia, di amore. Lo sguardo di Dio è sempre una carezza che ci consola. Pietà di noi, Signore, chinati su di noi, lo dice due volte, anzi lo dice tre volte, che è il numero perfetto. Pietà di noi, Signore, pietà di noi, pietà di noi. Un'espressione che ritorna moltissime volte nei salmi. Chinati su di noi, che poi diventa il Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ecco, allora, questo gruppo di persone che sente di essere considerato marginale, di essere fuori dal giro di coloro che contano, no? Questi poveri di Yahweh alla fine. Ecco, questo gruppo di persone si rivolge al Signore, pietà di noi, non dimenticarti di noi, finché, quando non lo sappiamo, però non dimenticarti di noi, finché abbia pietà di noi, finché. Noi siamo troppo sazi degli scherni. Capite che a un certo punto nella vita, quando si subiscono continuamente ingiustizie, soprusi, no? A un certo punto realmente il povero dice basta, non ne posso più.
Quante volte capita di incontrare persone

0: persone che ci dicono questo, oppure qualche volta forse è capitato anche a noi di dire basta, non ne posso più di queste situazioni in cui ci verrebbe voglia di ripagare pan per focaccia, no? In cui ci auguriamo che la stessa cosa accada anche all'altro. Non dico che è normale, ma non meravigliamoci quando uno ne ha fin sopra i capelli, è ovvio che dice basta, adesso che capiti anche te la stessa cosa, no? Noi siamo troppo sazi del disprezzo dei superbi, il disprezzo con il quale noi saremmo tentati di rispondere al loro disprezzo. Si entra in un circuito che non ha più fine, no? Loro ci disprezzano, noi li disprezziamo e alla fine cosa capita? Che la situazione diventa sempre più incandescente, sempre più incandescente, e rischia poi di esplodere nella violenza, E oggi stiamo vivendo una situazione di questo tipo, a livello anche sociale, Perché la povera gente, i poveri commercianti, gli operai, eccetera, che non riescono a vivere, a tirare alla fine del mese, si sentono disprezzati nei loro diritti. È chiaro che allora nasce il disprezzo nei confronti di coloro che hanno in mano il potere. Ma capite che questo alla lunga, può esplodere, Può esplodere. È una violenza che diventa reciproca, che a un certo punto addirittura ci nausea, perché realmente non ne possiamo più. Quando ti arrivano le bollette che sono assurde, no? Per cui una famiglia non riesce a tirare la fine del mese se uno lavora e ha dei figli, eccetera. Ditemi voi, Basta. Il salmista dice basta, Signore, intervieni. Questo basta che a un certo punto dirà anche Gesù, quando Pietro, per rispondere alla violenza, cosa farà? Ve lo ricordate? Tira fuori la spada e cerca di reagire con la violenza alla violenza dei persecutori. Gesù cosa dice? Basta. Gli dà un ordine a Pietro. Non è così. Non è così, non è questa la soluzione. Ecco allora che quando il salmista dice basta, Signore, in qualche modo dovresti ripagare costoro con la stessa moneta, Gesù dirà basta. Non è con la violenza che rispondi alla violenza, ma rompi la violenza spezzando la catena della violenza. Ed occorre molta più forza, Essere non violenti, lo diceva anche Gandhi questo, essere non violenti esige molta più forza che essere violenti, Non è debolezza, la non violenza è una forza tremenda, perché uno che non è violento e non risponde alla violenza con la violenza, l'altro non ha più potere su di lui, Perché non ha paura di nulla. Chi non risponde con la violenza vuol dire che non ha paura della violenza. E quindi chi è violento si trova senza armi. Però si esige molta più forza a non essere violenti. Ecco questo basta. In cui si dice che cosa? No, la mia giustizia riposa nel fissare i miei occhi sulla mano del Signore che non abbandona mai i suoi fedeli. Questa è la mia giustizia, lasciare a Dio il giudizio e rinunciare a me di essere giudice. Così si costruisce la pace, così si costruisce, non è certamente con la violenza, Corrispondere al male con il male, ma dire basta, io rispondo al godente e al superbo rinunciando di rispondere allo stesso modo, ma coltivando dentro di me l'attesa della misericordia di Dio. E questo ti dà la pace. Terminiamo con quella preghiera, meditazione, chiamiamolo così, questo brano di Don Primo Mazzolari, che ha vissuto esperienze di questo tipo. A un certo punto lui scrive: quanta disperazione nei cuori per le difficoltà della vita, per l'incomprensione degli altri, per quello che vediamo attorno a noi. Sembrano parole che fanno per noi in questo momento. Per le ingiustizie che si compiono e di cui tante volte siamo vittime. Sperare in Dio non è come sperare negli uomini, che non possono neppure sorreggere il nostro desiderio e la nostra piccola fiducia. Sperare vuol dire resistere, vuol dire resistere a quello che ogni giorno vediamo di brutto nella vita. Pensiamoci bene, sperare vuol dire resistere a quello che vediamo di brutto attorno a noi. Che cosa vuol dire questo, se non ci fosse dietro qualcuno che prende il posto della nostra tristezza? Io posso assumere questo atteggiamento di resistenza se so che dietro le mie spalle c'è qualcuno, che è il Signore. Sperare vuol dire guardare al di là di questa breve giornata terrena, vuol dire pensare ad una giornata che viene, perché Dio si è impegnato a far camminare il mondo nella giustizia, perché il male non può trionfare, perché Cristo ha preso l'impegno del bene. E voi sapete che Cristo lo ha difeso in questi secoli nonostante tutte le nostre bestemmie. E qui direi la frase centrale è proprio quella. Che cosa vuol dire sperare? Vuol dire che alle mie spalle so che c'è qualcuno. Qualcuno a cui guardo e tengo fisso lo sguardo. Ecco, quindi tutti i numeri anche delle vostre costituzioni, quelli della preghiera in modo particolare, andatevi a rileggere sotto quest'ottica. La preghiera come un portare al Signore noi stessi, il chiedere misericordia, portare al Signore la richiesta di avere misericordia di tutti. La preghiera come attesa, come speranza, come certezza che dietro di noi c'è sempre il Signore che ci sorregge per le mani. Andate a rileggervi questi numeri. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
1: Siamo stati insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, in questa lezione divina.

0: meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e le altre stelle.
1: Buongiorno. Un cordiale benvenuto ad ognuno di voi e grazie di essere presenti all'apertura di questa 47esima edizione del meeting di Rimini. Il titolo di questo meeting, L'amor che muove il sole e le altre stelle, l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, ha trovato nell'enciclica del Santo Padre Magnifica Humanitas un sorprendente approfondimento e un importante allargamento dell'orizzonte. Il Papa ci invita ad accogliere l'amore che ci è stato dato per assumere con lucidità e responsabilità le sfide del nostro tempo. Sono sfide così enormi che a prima vista sono così anche indomabili che senza la certezza di un amore che tutto muove potrebbero scoraggiare qualsiasi tentativo di affrontarli. Un'evoluzione tecnologica sempre più pervasiva e contraddittoria, una crescente frammentazione delle relazioni sociali e un continuo aumento delle conflittualità geopolitiche, per citare solo alcune delle più importanti. Riprenderemo in tanti incontri di questo meeting le riflessioni che ci offre questa enciclica ricca di suggerimenti e di incoraggiamenti. Il Papa ci chiede di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo ed invita tutti a partecipare alla costruzione comune. A ciascuno il suo tratto di muro, scienziati e ricercatori, imprenditori e lavoratori, educatori e legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede. Questa è la logica della sussidiarietà che valorizza la cooperazione tra generazioni, tra popoli, tra discipline e culture come via maestra per far crescere stabilità, prosperità e pace. Le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa. Io penso che questo passaggio dell'enciclica dia una grande prospettiva a proseguire con maggiore determinazione e lungimiranza con i dialoghi e gli incontri che il meeting cerca di promuovere sin dalla sua nascita fino a questa nuova edizione. Iniziamo questo meeting con due donne straordinarie che rendono presente che l'amor che muove il sole e le altre stelle può veramente muovere, trasformare le nostre esistenze in un modo del tutto imprevedibile. Vi prego di accogliere Roselyn Hamel e Nassera Kermish. Per motivi di sicurezza Nassera Kermish non deve essere riconoscibile, quindi facilmente, quindi tieni gli occhiali da sole e è seduta in un modo obliquo. La mattina del 27 luglio 2016, padre Jacques Hamel, a 86 anni, dice la mattina la Santa Messa nella sua parrocchia, a Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen. Al termine della Messa, subito dopo la benedizione, viene assassinato da due giovani jihadisti. All'arrivo della polizia, i due attentatori tentano la fuga e vengono uccisi. Poco dopo, la notizia della morte del fratello raggiunge la sorella Roselyne nella parrocchia. La notizia del coinvolgimento del figlio Adele raggiunge Nassera Kermish già in mattinata. Nel pomeriggio gli viene comunicata la sua morte. È stata una giornata atroce su di loro. Si è è caduta una sofferenza indescrivibile ed è proprio da questa giornata che vogliamo partire. Rosina Mel, che cosa è successo quel giorno, che me l'ha vissuto e soprattutto come l'ha sofferto?
2: Quel giorno è stato un giorno davvero che mai mi sarei aspettata. E eravamo arrivati dal nord della Francia a Saint-Étienne-du-Rouvray per appunto assistere padre Jacques Hamel, mio fratello maggiore, per assisterlo durante la sua ultima settimana di lavoro e poi saremmo partiti insieme per delle vacanze. Ed eravamo arrivati il 25 luglio, che è il giorno di Sant'Anna, e ricordo che appunto quella sera avevamo parlato con mio fratello, c'erano anche i suoi nipotini e ci eravamo interrogati insieme su come degli esseri umani possono commettere atti di violenza estrema verso altri esseri umani. E mio fratello, padre Hamel, ci disse, lo ricordo bene, questi giovani si lasciano convincere che quella sia la religione e quindi probabilmente cercano un modo per ricevere attenzione, ma in realtà vengono manovrati come delle marionette e non sono più in grado di pensare con la propria testa, nemmeno di amare, di piangere e nemmeno di riconoscere i loro genitori che fino a qualche mese prima amavano incondizionatamente. E quindi la serata del 25 luglio appunto trascorre normalmente, tranquillamente, la passammo insieme e ricordo che al nostro arrivo mio fratello ci disse: beh, io ho sistemato la casa per il vostro arrivo, ma sono troppo stanco per preparare la cena. Ma poi quella sera successe anche una cosa strana. Proprio all'inizio della cena ci disse: devo comunicarvi una cosa importante, sono davvero felicissimo di essere qui a tavola con voi. E è stata una frase bella ma un po' strana per come era lui, per come era il suo carattere, perché non era abituato a esprimere la sua gioia. Di solito poteva dire frasi del genere solo dopo qualche giorno che eravamo lì da lui. Inoltre, non era la prima volta appunto che ci riunivamo da lui come famiglia intorno alla tavola per cenare insieme. E disse anche un'altra cosa rispetto appunto al tema che avevamo discusso prima. Disse che era giunto il momento che i politici si rimettessero davvero al lavoro e purtroppo lui non sapeva quale sarebbe stato il suo destino l'indomani. E quindi arriviamo al 26 luglio e sentiamo che mio fratello, padre Hamel, si alza molto presto perché appunto doveva andare a celebrare la messa. Ma lui si dimentica che noi tutti stavamo ancora dormendo, perché era talmente abituato a vivere da solo che non era abituato ad avere altri in casa. E quindi sentiamo che lui fa i suoi gesti abituali, quindi con tutti i rumori del caso. E poi a un certo punto sentiamo che apre la porta, che scigola. E nel frattempo noi sentiamo l'odore del caffè che pervade la casa. E noi siamo ancora tutti sotto le coperte e magari se fossimo scesi avremmo potuto bere il caffè insieme a lui, ma decidiamo di non farlo e magari di bere un caffè insieme quando rientrerà dopo aver celebrato la messa. E quindi Jacques, mio fratello, riapre la porta, la risentiamo cigolare e si avvia verso la chiesa. Dopo un po' scendiamo, ci alziamo con i nipotini di 5, 2 e 17 anni per fare colazione insieme. Lui fra l'altro ci aveva lasciato la colazione pronta, il pane, la marmellata, il burro. E siamo tutti lì quando suona il telefono. Io di solito non rispondevo al telefono perché io non appartenevo a quella parrocchia e quindi non avrei potuto dare informazioni sugli orari delle messe, per esempio. E quindi quando ero lì non rispondevo mai. Ma uno dei miei nipotini, la mia nipotina, mi dice: ma nonna, perché non rispondi? Rispondi al telefono. E allora dice: rispondi, perché altrimenti il rumore del telefono copre la televisione e non riesco a seguire i cartoni animati. Allora decido di rispondere e dall'altra parte della cornetta il mio interlocutore mi dice: sto parlando con il presbiterio di Saint-Étienne-du-Rouvray? E rispondo sì. E l'altra persona, all'altro capo del telefono, mi chiede: lei può confermare che è in corso una presa di ostaggi alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray? E io rispondo: beh, se questo è uno scherzo, chiunque lei sia, non è affatto divertente. E aggiungo: mio fratello tornerà dalla chiesa tra un quarto d'ora circa, quindi la invito a richiamare più tardi. E questa persona mi dice: non c'è bisogno che richiami, lei ha già risposto alla mia domanda. E per mesi e mesi mi sono chiesta appunto che cosa gli avessi detto che aveva soddisfatto comunque la sua domanda. Dopo aver messo giù, torno verso la cucina e mi rivolgo appunto ai miei nipoti e riferisco quanto ho appena sentito al telefono e dico: ma penso che questa notizia non sia assolutamente vera, ma comunque adesso andrò in chiesa. E mia figlia dice: ok, ti vengo ad aprire la porta. E poi mi dice: mamma, non credo che riuscirai ad arrivare in chiesa perché la strada è piena di gente, non si riesce a passare, c'erano le teste di cuoio, c'erano i militari che facevano chiudere i negozi. E in particolare sul percorso che conduceva alla chiesa, un militare con un mitragliatore ben piazzato ci dice: fermatevi qui, non potete procedere oltre. Io insisto dicendo: no, io devo procedere perché devo andare nella chiesa, c'è mio fratello lì, lui è il parroco e devo andare a cercarlo. E questo militare mi dice: no, lei non può assolutamente passare, deve fermarsi qui. Ma io continuo, insisto, protesto. E mia figlia mi dice: mamma, non insistere, non servirà a nulla. E il mitragliatore era puntato verso di me e questo militare dall'aria truce ci dice di andare in un garage lì vicino delle onoranze funebri. ed è lì che aspettiamo delle ore. Siamo lì accanto alla camera mortuaria. Era già di per sé un cattivo presagio. Aspettiamo delle ore senza avere notizie, ma io aspetto fiduciosa. Ci viene portato del caffè. Beh, diciamo che non c'era bisogno di bere caffè per agitarsi, ma malgrado tutto cerco di rimanere calma, perché dentro di me voglio continuare a sperare. E mia figlia mi dice: conoscendoti mi sono davvero stupita a vederti così calma e paziente, e pensavo che saresti scoppiata. No, non sono scoppiata, perché ero speranzosa. Pensavo che era impossibile fare del male in una chiesa a un religioso che stava celebrando una messa, stava celebrando la passione di Cristo e che appunto condivideva questo rito con delle persone, con i suoi parrocchiani, anche loro per lo più anziani. Per me era qualcosa di impensabile che qualcuno potesse compiere degli atti malvagi su delle persone in uno scenario simile. Dopo 2 ore di attesa ci sentiamo dire che possiamo uscire, ma ci viene detto di aspettare vicino a una finestra nel cortile, e lì francamente comincio a spazientirmi, e ancora una volta mia figlia cerca di calmarmi e dicendomi: mamma, abbiamo aspettato fino adesso, possiamo aspettare altri 5 minuti, sii paziente. E quindi aspetto, e in questo cortile delle onoranze funebri arrivano 2 vigili del fuoco, quelli che di solito prestano soccorso alle persone quando ci sono delle catastrofi. Rimangono lì in piedi, in silenzio. Poi arriva una terza persona con un camice bianco, tutto sporco di sangue, e questa persona non parla, anche lei è in silenzio. E poi arriva un'infermiera con lo stetoscopio al collo e una borsa da dottore in mano. Tutte e 4 queste persone rimangono lì in silenzio, senza proferire parola. E allora mi rivolgo a loro dicendo: beh, siete tutti qui, perché non avete portato mio fratello con voi? E loro rimangono muti in silenzio. E allora comincio davvero a spazientirmi, ad arrabbiarmi, e perdo la mia calma e mi rivolgo a queste 4 persone di nuovo, e in modo piuttosto brutale dico loro: muovetevi, andate a prendere mio fratello. Ma poi in questo preciso istante arriva una ragazza, una dipendente, un'impiegata delle onoranze funebri, ed è lei che aveva ricevuto il terribile compito di trasmettermi quella notizia terribile. Le 4 persone davanti a me non avevano il coraggio, non avevano la forza di darmi quella notizia. Allora questa ragazza, me la ricordo ancora, probabilmente si era preparata per darmi quella notizia terribile in quel cortile, e la vedo di fronte a me, cammina verso di me e mi dice: beh, tutto è finito, ci sono state 2 vittime, una è ferita ed è all'ospedale e l'altra invece è morta ed è suo fratello. Io rimango scioccata, come se fossi stata colpita da un proiettile, come se un ordigno esplosivo fosse esploso in me. Mi metto ad urlare disperatamente, mi metto a urlare il nome di mio fratello, poiché non potevo credere a una notizia del genere, non ci credevo. E lo chiamo disperata con tutta la voce che ho in corpo. Lo chiamo con tutta l'energia che ho, perché torni da me. Lo aspettavo già da così tanto. E mia figlia maggiore, sempre accanto a me, mi dice: mamma, ti prego, ti supplico, ti scongiuro, smetti di urlare, non farà tornare lo zio. E l'infermiera le dice: se sua madre ha bisogno di urlare anche per 2 ore, la lasci urlare. Ebbene, non ho urlato per 2 ore e ho urlato con una tale violenza che mi ha provocato un grave problema al diaframma e qualche mese dopo ho subito una eviscerazione polmonare e ho dovuto subire un intervento per questo, ma grazie a Dio mi sono ripresa. Dopo ci portarono in un'unità di crisi e ricordo di aver trascorso tutto il pomeriggio in una sorta di bolla, in una sorta di dimensione parallela, e in quel momento mi sentivo completamente sconnessa dalla realtà e per un attimo ho pensato che fossimo su un set cinematografico, di uno di quegli sceneggiati che si vedono in TV, in cui appunto si vedono le teste di cuoio che intervengono, ma poi tutto finisce bene. Purtroppo per noi non c'è stato un lieto fine. Al contrario, quella giornata è stata tragica a dei livelli impensabili, inimmaginabili. E chiunque abbia vissuto una tragedia simile può capire il livello di tragedia che abbiamo vissuto, il dolore che si è riversato su di noi.
1: Un dolore indescrivibile per Roslin, ma anche per lei. Come ha vissuto questa giornata?
2: Per me quel giorno era cominciato molto presto. Vidi mio figlio verso le 7:30, mi ero alzata quell'ora, e ricordo che quel mattino vidi mio figlio. Forse Dio ha voluto concedermi un'ultima volta per vederlo, e gli chiesi come mai era sveglio così presto e lui mi disse: ma mi sono svegliato. E allora lo invitai a tornare a letto. E poi appunto sono tornata in camera, mi ricordo che accesi la TV, non c'era niente di particolare, e poi appunto mi riaddormentai. Un po' di tempo dopo ricordo che il telefono suonò, era il commissario che mi chiamava e mi chiede se Adele, mio figlio, era in casa. Beh, io l'avevo visto poco prima e quindi pensavo di non aver dormito molto e quindi davo per scontato che lui fosse ancora in casa. Gli ho detto: sì, è in casa, è giù di sotto. E la commissario mi dice: vai a controllare. Quindi scendo e vedo che mio figlio Adele non c'è più, è uscito. E dico: effettivamente non c'è, deve essere uscito, non so dove sia andato. E chiedo alla commissario perché mi ha chiamato e lei mi dice: perché c'è stato un attentato alla chiesa di Saint-Étienne-du-Rouvray. E rimasi stupita perché non mi aspettavo assolutamente la notizia di un attentato in quella chiesa. E allora le chiedo: perché mi chiami, perché pensi che Adele sia coinvolta in questo attentato? E lei mi risponde: non ho altre notizie, ma ti tengo al corrente. Io da parte mia ovviamente comincio a preoccuparmi, accendo la TV, guardo le notizie e vedo che effettivamente si parlava di un attentato, ma non venivano dati i dettagli. E ricordo di aver chiesto a mia figlia di andare verso la chiesa per vedere cosa stava succedendo, magari avrebbe visto suo fratello. Qualche minuto dopo mi chiama e mi dice: mamma, guarda, c'è tantissima gente, c'è la polizia, non vedo nulla e è tutto bloccato, è tutto sbarrato, non riesco ad andare oltre il municipio, che è a circa 500 metri dalla chiesa, e quindi non riusciva a vedere nulla, nessuno riusciva a vedere nulla. E quindi le ho detto: beh, non ti preoccupare, allora torna a casa. Lei torna a casa e nel frattempo richiamo la commissario per chiederle se ci sono aggiornamenti, per chiedere se ha altre notizie, e lei mi risponde: no, per il momento appunto non abbiamo altri aggiornamenti. E quindi io rimango piuttosto fiduciosa e speranzosa, perché mi dicevo: non è possibile che mio figlio abbia compiuto un attentato simile. Inoltre la commissaria mi aveva parlato di una presa di ostaggi, quindi non potevo credere che mio figlio fosse coinvolto in una cosa del genere, addirittura una presa di ostaggi. Poi il tempo passa, passano i minuti, passano le ore e penso che mio figlio tornerà da un momento all'altro, anche perché lui doveva per forza essere in casa entro le 12:30 per una restrizione che aveva, ma invece non avviene, non torna, mio figlio non torna. Verso le 11:30 un giornalista viene a casa nostra, suona il campanello e subito siamo esitanti, poiché non volevamo aprire. Ma poi mia figlia mi dice: no, mamma, devi aprire, devi sapere perché è venuto qui, qual è il motivo della sua visita. E allora lo faccio entrare e gli chiedo: ma perché lei è venuto qui da noi? E lui mi dice: perché ho sentito il nome Kermish sul sagrato della chiesa. E allora cominciamo davvero a preoccuparci, ma io dentro di me sono ancora animata dalla speranza che mio figlio entrerà da un momento all'altro. Ma erano già le 11:30 passate e ripeto, mio figlio poteva rimanere fuori fino alle 12:30 al massimo, quindi aspettiamo. Nel frattempo c'è vicino a me mia figlia Sabrina, mia figlia Anissa, mio figlio Sofian, ma appunto manca ancora l'appello Adele. Nel frattempo chiamiamo tutti, parenti, conoscenti, poi arrivano le 12:30, Adele non è ancora tornato. Mia figlia Anissa mi dice: aspetta mamma, provo a contattare i responsabili del braccialetto elettronico che lui portava. E allora ci viene risposto: perché ha fatto questo? Perché è stato ucciso? E allora mia figlia sento che dice: perché, cosa gli avete fatto? E allora dall'altra parte del filo viene detto: no, non si preoccupi, no, non è successo niente di male, e mettono giù. E allora lì cominciamo davvero a andare nel panico, perché avevamo acceso la TV e si parlava di morti, di feriti, ma non sapevamo esattamente cosa fosse successo all'interno della chiesa. Richiamo la commissario per chiedere notizie, aggiornamenti, e lei mi chiede: com'era vestito tuo figlio? E allora gli dico appunto che portava una camicia, un paio di scarpe da tennis bianche e blu, e appunto mi chiede: ma è lì con te, è tornato? E le dico di no, e poi chiedo se lei ha delle notizie, e appunto lei mi invita a fare di tutto per trovarlo, ma probabilmente in quel momento la commissaria sapeva già che cosa era successo, ma semplicemente non aveva il coraggio di dirmelo al telefono, e mi dice: riunitevi tutti a casa, riunisci tutta la famiglia a casa, perché ci sarà una perquisizione. E quindi eravamo già lì tutti, tutta la famiglia, era arrivato anche qualche amico, perché appunto aveva sentito delle voci sul possibile coinvolgimento di Adele in questo attentato, anzi proprio come uno dei possibili autori. E poi nel giro di un'ora o due circa, appunto, ci riuniamo tutti a casa nostra, tutta la famiglia, alcuni amici, ma ancora non avevamo notizie. Nel frattempo arrivano anche i poliziotti, arrivano le brigate speciali, quindi arrivano tantissimi poliziotti di diversi corpi di polizia, arrivano da noi e cominciano una perquisizione a tappeto, svuotano tutto, i cassetti, gli armadi, ci chiedono anche i nostri telefoni, quindi spegniamo tutto, telefoni, televisore, e quindi non avevamo più notizie di quello che stava succedendo fuori. Però a quel punto avevamo capito che Adele era coinvolto, ma mai avremmo pensato che fosse morto. E quindi la perquisizione va avanti, dura 4 ore. Dopo 4 ore ci viene chiesto di seguire la polizia in commissariato. Arriviamo in commissariato, ovviamente siamo preoccupatissimi, abbiamo tantissime domande e tantissimi interrogativi, ci vogliamo sapere che cosa è successo, perché siamo lì. E mi ricordo appunto questa poliziotta che mi chiese: lei sa perché è qui? E io risposi: ma sembra che mio figlio sia coinvolto nell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray, ma non so altro. E lei mi dice: sì, è coinvolto ed è morto. È così che ho appreso la notizia della morte di mio figlio. È in quel momento che ho avuto la certezza che era morto. Questa notizia ci è davvero piombata addosso come se ci fosse crollato il cielo sulla testa. Non ce l'aspettavamo minimamente.
1: E così è iniziato per tutti e due un lungo periodo di sofferenza, con tante domande anche laceranti, senza risposta, anche soprattutto per Nasserà un certo isolamento sociale, perché evidentemente un paese, le persone poi guardavano la famiglia in un certo modo. Ma dopo un certo tempo è accaduto l'incontro. Roselyne, come è nata questa tua iniziativa di incontrare Nasserà?
3: È iniziato da subito, quando sono tornati a casa nostra. I miei figli e i miei nipotini, che erano presenti, sono tornati a casa loro e hanno iniziato a gestire questo dolore, il dolore di questa giornata infernale. Quando ero a casa mia, ho cominciato a chiedermi come avrei potuto sopravvivere a tutto questo. Come avrei potuto trovare un senso nuovo alla mia vita. Ho iniziato quindi a parlare e a dialogare con Dio. Per mesi ho continuato cercando di trovare una risposta. E ero impaziente perché non riuscivo a trovare una risposta. Cercavo una risposta nel Vangelo. Cercavo una parola, una parabola, qualcosa che mi confortasse, qualcosa che rispondesse alle mie domande. E ho trovato alla fine una frase, dopo qualche settimana, di una storia simile. La storia di un uomo che portava con sé, sopra di sé, un fardello di dolore, che aveva un amico, apparentemente non era vicino a lui, anche se gli aveva promesso di stare vicino a lui nonostante quello che fosse successo. Quest'uomo sofferente portava un grosso fardello e dice al proprio amico: ma dove eri tu mentre stavo soffrendo così tanto? Beh, ero vicino a te, gli risponde l'amico. Perché stai mentendo? No, non sto mentendo, gli risponde. La tua sofferenza, questo grande fardello, per te era talmente pesante che io ti ho portato sulle mie spalle. Quindi, le orme che sono sulla sabbia sono le mie. Quindi qui ho trovato una risposta alla mia domanda. E poi, alla celebrazione della messa della domenica, vicino a casa mia, ho sentito la stessa parabola e l'omelia. L'omelia che trattava proprio di questo tema. E quindi mi sono detta, beh, sì, Dio mi sta rispondendo. E quindi mi sono permessa di chiedergli, dammi la via da seguire, una via di vita che abbia un senso. E così sono andata avanti un anno. Ho riflettuto per un anno e dopo un anno ero disperata, ero pronta a lasciarmi andare, a lasciarmi morire, ma mi sono ripresa e mi sono detta, proprio per i miei figli che hanno sofferto con me quella giornata, devo trovare questa forza per andare avanti. Quindi sono andata a pregare davanti alla Pietà nella mia chiesa e ho subito pensato alla Vergine Maria, lei che ha subito questo martirio del proprio figlio senza poter intervenire, proprio come noi, proprio come me. E quindi le ho chiesto, Vergine Maria, dammi la forza di andare avanti, di camminare sui passi di mio fratello, come tu hai camminato sui passi di tuo figlio, alla ricerca della giustizia, della verità e della pace. E una mattina ero veramente affaticata, non sapevo più cosa fare. Ero davanti alla mia tazza di caffè e mi dicevo, ma Dio, dimmi, ma chi può soffrire più di me? E le mattine successive mi sono svegliata con un'ossessione in testa. Continuavo a pensare a questa donna che non conoscevo, questa madre, questa mamma, una mamma come me, con dei figli, e mi sono detta, Dio mio, se fossi io questa madre, con un figlio che ha commesso un atto così orribile, ma che dolore proverei? E quindi mi sono immaginata la sofferenza di questa donna, di questa madre che non conoscevo, con il senso di colpa che poteva avere. È stata una cosa naturale. E con gli sguardi di disprezzo con cui può essere guardata, magari perde anche il lavoro, perde la fiducia dei propri colleghi, dei propri amici, di tutti. E mi sono detta, no, non posso lasciarla da sola, perché sta soffrendo più di me. Devo trovare il cammino, devo trovare la via, devo capire dove abita. E quindi ho contattato l'arcivescovo di Rouen per chiedergli se magari non fosse un'idea sbagliata, e lui mi ha risposto no, lo faccia, mi chiami in maniera tale che possa accompagnarla. Ed è così che ho iniziato il mio cammino per cercare un contatto con Nasserah. Prima l'ho contattata telefonicamente e per alcuni mesi abbiamo parlato al telefono, ogni due settimane ci sentivamo, e poi sono passati 6 mesi e diciamo che la conversazione era sempre più profonda, e alla fine mi sono sentita di chiederle, signora, il giorno che tornerò a Saint-Étienne-de-Rouvray posso incontrarla? E con grande sorpresa mi dice, signora, è da tempo che vi aspetto.
1: E lei la aspettava?
3: Sì, quando è successa questa tragedia, tutta la famiglia ovviamente era devastata. Per un mese siamo vissuti fuori casa perché c'erano giornalisti che erano sempre di fronte a casa nostra, e di conseguenza non potevamo rimanere a casa. Siamo andati a casa di mia figlia e all'inizio guardavo le informazioni H24 e cercavo di capire che cosa fosse successo, perché era successo. In che modo mio figlio aveva potuto partecipare a questo attentato? Non lo capivo, non riuscivo a capirlo. E dopo un po' di tempo ho pensato alle suore che erano in chiesa e ai parrocchiani che erano lì e mi sono detta: no, devo incontrarli, devo riuscire a chiamarli, a contattarli in qualche modo per capire quello che è successo veramente. E quindi ho preso l'iniziativa e diciamo che ho cercato di contattarli. Sono riuscita a contattare le suore. Purtroppo l'ho fatto un po' troppo presto, perché erano appena 2 mesi che era successa questa tragedia ed era veramente presto, e mi hanno detto all'inizio: beh, al momento non riusciamo ancora a parlare di quanto è successo, è troppo duro. E lo capivo, perché doveva essere un grande trauma. E ho detto: vabbè, non è grave, lo faremo più tardi, lo faremo in un altro momento, quando le acque si saranno calmate e non soffriremo più così tanto. Ho ripreso il lavoro da subito, perché mi sono detta che se non avessi ripreso a lavorare non ce l'avrei mai fatta, ma ero un po' come un robot. Mi dicevo: no, devo andare avanti, devo sopravvivere per i miei figli, per la mia famiglia, non ho il diritto di lasciarmi andare, perché se cado io, cadranno anche tutti gli altri con me. Alla fine del mese di agosto, il responsabile del liceo dove lavoro mi chiama e mi dice: signora Kermish, che cosa decide di fare? Che cosa vuole fare? Vuole ricominciare il lavoro oppure vuole che troviamo un'altra soluzione? E non ho potuto rispondere subito, perché non mi aspettavo questa telefonata. E quando ho rimesso giù la cornetta, i miei figli mi hanno detto: no mamma, non puoi, i tuoi studenti ti aspettano, devi ricominciare a lavorare subito. Quindi un po' di tempo dopo i responsabili del rettorato mi chiamano e mi dicono: signora Kermish, vorremmo vederla, può venire in rettorato? Pensavo che mi avrebbero detto: ma non possiamo continuare a lavorare con lei, perché quello che è successo è estremamente grave e quindi non possiamo rischiare di rimetterla al suo posto di lavoro. Però di fronte ai miei responsabili, di fronte agli ispettori, mi chiedono di raccontare quello che è successo, quindi racconto la mia storia. Alla fine della storia mi dicono: signora Kermish, siamo dietro di lei. E questo mi ha dato l'impulso, lo stimolo di riprendere da subito il lavoro, perché mi sono detta: sì, hanno ragione i miei figli, i miei studenti mi aspettano. Quindi sono tornata al lavoro, tutti i miei colleghi erano lì, mi aspettavano. E un giorno una delle mie colleghe mi viene da me e mi dice: Nasserà, c'è un giornalista che vorrebbe avere il tuo numero di telefono. All'inizio avevo un po' paura, perché mi sono detta che non sarei riuscita a parlare con i giornalisti, perché avevo talmente paura di parlare e di raccontare la mia storia che non me la sentivo. No, ho detto: non voglio parlare con i giornalisti. E mi ha detto: no, è un giornalista per la sorella da Padre Amel che vorrebbe incontrarti. Ed è stato un soffio di vita, è stato un soffio di vita che mi è arrivato, e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta. Quindi ci siamo. È stato un soffio di vita che mi è arrivato e ho detto: no, sì, voglio incontrarla, mi sono detta.

0: pubblicato in Francia il libro nel quale Rosine Hamel e Nasser Akermish raccontano questa loro esperienza di dolore e di incontro con il titolo Sorelle di Dolore. Quest'anno è stato pubblicato nella versione italiana, nella traduzione da Edizione Ares e Libreria Editrice Vaticana. Lo potete anche acquistare nella libreria del Meeting. In questo libro trovate un biglietto che Rosine Hamel ha lasciato alla tomba di Adele quando loro due sono andati a trovare quella tomba, che per motivi di sicurezza deve anche rimanere anonima. In questo biglietto Rosine ha scritto questo: Adele, l'anima di mio fratello, padre Hamel, mi conduce fino a te. È una testimonianza del suo perdono. La fede dei credenti è speranza. Il perdono è la via della pace. Prego il Dio di Abramo, padre di tutti i credenti, che tu possa trovare pace, che ti accolga con il suo spirito di bontà e di misericordia. Uno spirito malefico ti ha rubato l'anima. Con il perdono che ti offro, imploro Padre Hamel e il Dio di amore perché riconoscano in te l'anima di un figlio sensibile e amorevole. Grazie a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Rosine, sorella di Padre Hamel. Da dove è nata? Da dove sono nate queste parole?
1: Ho scoperto il giorno dell'uscita del libro che dovevamo fare la promozione alla casa editrice. E quindi sfoglio questo libro e arrivo su questa pagina, vedo questa pagina e dico a Nasserah: ma questo biglietto non era per te, era per tuo figlio, Adele. L'avevo nascosto sotto i sassolini della sua tomba in un foglio di plastica. Peccato che rimanesse sotto i sassolini, perché era così bello quello che avevi scritto per mio figlio. E quindi l'ho preso e l'ho portato a casa con me. Quando ho riletto quello che avevo scritto, erano passati ormai 8 anni da quando avevo scritto quel biglietto. Quindi quando ho scritto quelle parole erano appena passati 2 anni da questa terribile giornata. E mi sono detta: ma in che modo, in quella sofferenza, dopo 2 anni, in che modo sono riuscita a trovare la forza di utilizzare, di scrivere queste parole? E mi sono detta: no, non sarebbe stato possibile altrimenti. Mio fratello mi ha dato queste parole. Sicuro, io le ho condivise e le ho pensate, perché sono io che ho proposto a Nasserah di accompagnarla sulla tomba di Adele, suo figlio. Ma era il linguaggio che avevo l'abitudine di sentire sin dalla mia infanzia, da mio fratello. Erano le parole veramente di mio fratello, che mi diceva sempre che nella sofferenza, 2 anni dopo la tragedia, quando ho scritto quelle parole, mio fratello, lo zio dei miei figli, padre Jacques, è stato lui che mi ha dato queste parole. È stato lui che mi ha dato queste parole di perdono. Forse è difficile da capire, ma fa parte del primo frutto del martirio di padre Hamel.
0: La sera, a un certo punto, avete deciso di raccontare la vostra esperienza, di renderla pubblica, di pubblicare il libro, e ci vuole un grande coraggio

0: Da dove è nata, qual è il motivo di questa decisione di rendere partecipi tutti di questa vostra esperienza?
1: È vero che quando è successo avevo vergogna di quello che era successo, perché mi sentivo un forte senso di colpa, perché sono una madre ed era stato mio figlio. Quindi la mia educazione per me ovviamente era messa in causa, l'educazione che avevo dato a mio figlio, anche se comunque ho 5 figli e ho allevato i miei 5 figli tutti nello stesso modo. Ma Adele purtroppo ha deviato. Era comunque un bambino assolutamente normale, era un bambino che amava la vita, gioioso, che amava molto muoversi e purtroppo ha incontrato delle persone che poi l'hanno deviato, e io ho visto la devianza, eh. Avevo già contattato la polizia, avevo contattato le autorità, avevo contattato tutti, l'avevo detto a tutti, però nessuno mi ha aiutato, e quindi mi sono detta: devo poter testimoniare, devo poter dire quello che ho fatto, perché le persone magari possono pensare che invece sia rimasta lì ad aspettare questo attentato, ma no, in realtà non è stato così, perché mi sono data da fare. Molto tempo prima dell'attentato avevo chiesto al sindaco della cittadina dove abito di fare qualcosa per me, in maniera tale che mio figlio potesse trovare magari un lavoretto, oppure potesse partecipare a una formazione, o potesse far qualcosa, ma purtroppo non è stato fatto niente per lui. Insieme a lui ho cercato di farlo partecipare appunto a delle formazioni, ho cercato di fargli prendere la patente in maniera tale che potesse far qualcosa. Abbiamo fatto tante cose con mio figlio prima che succedesse questa cosa, ma purtroppo queste persone che poi l'hanno deviato erano molto più forti di noi. Quindi all'inizio era vero, non volevo parlare, perché mi sono detta: no, non serve a niente, in ogni modo è troppo tardi, quello che è successo ormai è successo, e la gente ci odierà e ci guarderà male e ci umilierà. Ma quando poi ho incontrato Roslyn ho avuto voglia di raccontare la mia storia, perché volevo far capire al mondo intero che c'eravamo comunque dati da fare, che abbiamo fatto il possibile perché questo non succedesse. Ecco perché questa testimonianza, ecco perché ho deciso di far passare questa testimonianza e di gridare ad alta voce che avevamo fatto il possibile perché questo non sarebbe mai successo, ma purtroppo è successo comunque.
0: Io ringrazio Rosina Mel e Nasser Akermish per la loro testimonianza, anche il coraggio che hanno avuto di renderci partecipi di ciò che hanno vissuto. Io non posso aggiungere nulla a quello che hanno detto, perché già ci sorpassa per quanto noi possiamo capire, possiamo cercare di immedesimarci in questo dolore per quanto riusciamo, ma possiamo cogliere per ognuno di noi il fatto che l'amore veramente può muovere il cielo, le sole, le stelle e anche il nostro cuore, se lo facciamo entrare anche in momenti così drammatici come quello che è accaduto a loro due. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e vi auguro un buon meeting.
2: Per l'amicizia fra i popoli di Rimini 2026. L'amor che muove il sole e l'altre stelle.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Il nostro caro Padre Pio diceva spesso: i bambini salveranno il mondo. Poi aggiungeva: basterebbero 5 milioni di bambini in preghiera per salvare il mondo. E questo significa impedire al male di fare le devastazioni come sta facendo oggi. Egli aveva chiesto al suo giovane novizio dell'epoca, il mio amico padre Andrea D'Ascanio, di fondare gruppi di bambini chiamati l'Armata Bianca. Si tratta di riunire dei bambini sotto il mantello di Maria per farli pregare e consacrarli al cuore immacolato di Maria, perché prendano coscienza della potenza straordinaria della loro preghiera e dell'impatto che possono avere sul cuore di Dio. Oggi questo prete cappuccino ha già 1 milione di bambini sotto le sue ali, nell'America del Sud, nel Nord, in Europa, eccetera. E mi ricordo che nella Pentecoste del 96 Padre Andrea diceva, Padre Pio aveva detto: ce ne vogliono 5 milioni, ora ce n'è già 1 milione. Dove troverò i 4 milioni che rimangono? Adesso chiedo: voi genitori, siete disposti ad offrire i vostri bambini al cuore immacolato di Maria? Offrire le vostre famiglie? Avere ancora più bambini per darli al cuore immacolato di Maria e completare quei 4 milioni che mancano ancora? Se sì, allora si può sperare tutto. I bambini salveranno il mondo. L'argomento di questa cassetta è: famiglia, non lasciarti distruggere. È una realtà che non posso ignorare, perché la Vergine ce ne parla sempre. Ne ha parlato a Fatima, ne parla ancora oggi a Medjugorje e ci dice: cari figli, Satana vuole distruggere le vostre famiglie ed è molto attivo. Un giorno ho visto arrivare a Medjugorje un esorcista famoso. Gli ho chiesto: secondo te, dopo tanti anni di pratica esorcistica, qual è il più grande lavoro di Satana oggi del mondo? Mi ha detto senza esitare un secondo: la distruzione della famiglia. Non bisogna illudersi, esistono dei piani satanici per distruggere a poco la famiglia come Dio l'ha creata, in particolare attraverso le leggi promulgate dai nostri governi. Vedo ad esempio, durante la sua visita in Polonia nel luglio 97, il Papa Giovanni Paolo II ha detto: un paese che uccide i suoi bambini non ha futuro. All'origine si inventa l'idea che ci sono troppi uomini sulla terra, che bisogna limitare le nascite, e lo si impone come verità scientifica. Da qui la regolazione artificiale delle nascite. Si è consigliato l'aborto, lo si è legalizzato e rimborsato, si è realizzata una legislazione molto permissiva sul divorzio. Ora si permetterà agli omosessuali di sposarsi legalmente e di adottare bambini. È del tutto evidente che le nostre leggi disprezzano la cellula familiare. Bisogna saperlo, Satana ha un piano di distruzione su ognuna delle nostre famiglie. Ma si consolino coloro che hanno già sofferto per questo piano di distruzione, perché Dio ha un piano di restaurazione e di resurrezione per ogni famiglia. I piani satanici possono essere annientati se ci si dà a Dio e si prendono le armi proposte dal Vangelo. La Vergine ci dice: Satana lavora soprattutto presso i giovani e attraverso i giovani che vuole distruggere le famiglie. Molti giovani oggi cercano la felicità là dove la si perde. È normale che i giovani cerchino la felicità. Tocca a noi genitori mostrare ai figli la vera via della felicità. La Madonna dice anche: i giovani sono la mia grande speranza, la mia più grande speranza. Sono ancora nuovi verso la vita, non sono ancora completamente presi da tutti i mali della nostra società. Sono ai margini della vita e la madre punta su di essi con una speranza straordinaria. Che lo sappiano, Dice anche la gospa, Satana vuole togliere quel poco di pace che avete nelle vostre famiglie. Satana ci viene a suggerire che il coniuge non è quello giusto, che è insopportabile, che il vicino è decisamente meglio, che in ogni caso si può divorziare perché tutti lo fanno, si può abortire perché tutti lo fanno, si può ingannare la moglie o il marito perché tutti lo fanno. Ma che cosa ci dice Maria? Cari figli, voi vi mettete inconsciamente nelle mani di Satana. Io chiedo, quale è il modo più sicuro di mettersi nelle mani di Satana? È facile? Fare come tutti. Dal momento in cui dite, tutti lo fanno dunque posso farlo, è un segno che avete lasciato penetrare il nemico nelle vostre famiglie, nella vostra mente e nel vostro cuore. No! Non cedeteli, il Signore non è venuto a dire fai come tutti, ma seguimi, seguitelo lui Gesù e così farete entrare lo Spirito di Dio. Bisogna prendere coscienza di questa minaccia che pesa su tutte le famiglie. Perché Satana è così accanito a distruggere la famiglia? Perché la famiglia è nel progetto di Dio una realtà straordinaria e divina. La famiglia appartiene alla creazione di Dio. La cellula familiare è ciò che permette alla razza umana di esistere. Senza la cellula familiare, la razza umana sarà presto cancellata dalla carta del mondo. La bellezza della famiglia, la realtà della famiglia, ha la sua sorgente nella vita stessa della Trinità, nelle relazioni fra le persone della Trinità. È talmente bella una famiglia. E il ruolo del padre e della madre verso i figli, l'amore coniugale, la sessualità come Dio l'ha creata, la procreazione dei figli, tutto ciò è così bello nel progetto di Dio che Satana non può sopportarlo. È geloso, vuole distruggere tutto ciò che è bello e, prima di tutto, vuole distruggere la cellula familiare. Allora, quali sono le armi per vincere Satana? A Medjugorje la Madonna ci ripete spesso che abbiamo delle armi per vincere colui che ci vuole distruggere. Il più piccolo fra noi, colui che si sente il più debole o colui che vive una situazione impossibile, come se ne vedono tanti oggi, ha il potere di ridurre il nemico alla impotenza. Mi ricordo la piccola Teresa di Lisio l'ha detto, il demonio trema davanti un bimbetto di 4 anni. Credo che una delle ragioni principali per cui la famiglia si distrugge oggi è data dal fatto che non ci si serve più della preghiera, del digiuno e del sacrificio, della lettura della Bibbia, che sono potenti armi che Dio ci ha dato. Vedo arrivare a Medjugorje molte persone torturate dalle loro famiglie distrutte, in particolare dai cammini di morte che sembrano prendere i giovani attraverso la droga o ad ogni tipo di cammino di perversione di tenebre. Alcuni mi dicono, suora, la prego, faccia pregare i vigenti, chiedete alla Santa Vergine che mio figlio smetta di drogarsi. Ho l'impressione che da qualche anno Satana sta mettendo la sua mano sulla mia famiglia, che la distrugga. Mia moglie se n'è andata, i miei figli sono drogati, eccetera. È un'esplosione della famiglia, il mio cuore ne è torturato. Allora rispondo, certo signore, pregherò per la sua famiglia, pregherò per i suoi figli, ma mi lasci fare una domanda. Lei digiuna per suo figlio? Ah no suora, ma perché? La prima cosa da fare è pregare e digiunare. Sono i mezzi che Gesù ci ha dato nel Vangelo per combattere il maligno. Queste armi sono necessarie. Incominci lei, che è il padre, a pregare e digiunare per suo figlio e vedrà dei miracoli. Prenda le armi, prenda coscienza che lei ha queste armi. Non dica a se stesso sono troppo piccolo, sono troppo debole, sono troppo peccatore, che queste sono le armi dei santi. No, sono le armi del più piccolo fra noi. Potete fermare le guerre soltanto attraverso il digiuno e la preghiera, ci dice la Madonna. Sono le uniche armi. Le chiacchiere, le prediche, i corsi di morale non servono a scacciare i demoni. Il digiuno e la preghiera, ci ripete Maria dopo Gesù, sono le armi adeguate contro il male. È evidente che nessun padre lascerebbe un bambino solo a casa se sa che un sadico si aggira intorno a quella casa. Nessun genitore, nessuna persona farebbe questo. Ma oggi quanti genitori lasciano i loro figli abbandonati a se stessi, senza informarli che c'è un sadico che si aggira ed è ancora più terribile di tutti i sadici umani di cui si leggono le sordide storie sui giornali. Satana, ecco il sadico che vuole distruggere i vostri bambini. Allora, non lasciateli soli, incoscienti, alle prese con lui. Mettete nelle mani dei vostri figli le armi, così saranno i più forti, lo vinceranno. Un esempio mi ha molto colpita. È la storia di una famiglia negli Stati Uniti. Un adolescente di 14 anni, Linda, seguiva dei corsi con un mio amico che è professore di religione laggiù. Questo professore era stato spesso a Medjugorje. Aveva capito l'importanza del rosario, pregato in famiglia ed era stato testimone di miracoli straordinari in alcune famiglie. Un giorno, questa adolescente, completamente scoraggiata, gli ha detto: «Sa, signor Nolan, sono l'unica nella mia famiglia ad andare a messa la domenica. Siamo tutti battezzati, tutti cattolici, ma mio padre e mia madre non vanno mai a messa e nemmeno mio fratello di 12 anni. Ho appena saputo che i miei genitori hanno deciso di divorziare. Mio fratello ed io siamo distrutti. Mio padre se ne andrà, ha trovato qualcun'altra». Allora il mio amico gli ha risposto: «Ascolta, ecco che cosa farai. Pregherai il rosario secondo le intenzioni della Madonna, affiderai tuo padre, tua madre e anche la signora che va con tuo padre alla Madonna, perché lei faccia una pulizia e metta l'ordine di Dio nella tua famiglia. Poi vedi un po' se il tuo fratellino può venire a pregare il rosario con te, così sareste in due». La ragazza allora ha cominciato a pregare il rosario tutta sola, ma aveva fiducia. Aveva consacrato tutto alla Madonna. E dopo un po', il suo fratellino ha accettato di unirsi a lei. Allora hanno fatto il colpo. Tutte le sere, segretamente, scendevano in cantina per pregare il rosario. Un rosario dura circa un'ora. Hanno unito le loro voci e pregato perché si realizzi completamente il progetto di Dio sulla loro famiglia e perché il piano di Satana fallisca. Questo amico professore ha visto l'evoluzione di questa adolescente. Linda cominciò a dire che lei e suo fratello si erano riconciliati per le loro piccole liti passate. Dopo una settimana arriva in classe tutta contenta e annuncia che il divorzio è stato ritardato. Poco prima della data del divorzio ha detto al mio amico: «Lei non mi crederà, mio padre ha rinunciato al divorziare, ha deciso di restare con mia madre». Era una grande vittoria. Ha continuato lei a pregare e una settimana dopo arriva radiosa e dice: «Professore, sa quello che è successo? Domenica mia madre è venuta a messa con me». Ecco la forza del rosario. La domenica seguente anche il Papa viene a messa e dal quel giorno ci va tutte le domeniche. Ora questa famiglia prega insieme il rosario. Essa si è riunita e il progetto di Dio si sta realizzando. Per lavorare con la Madonna non c'è niente di meglio di un convertito che ha vissuto nell'adulterio, che era pronto a distruggere la sua famiglia con il divorzio e a spezzare la vita di sua moglie e dei suoi figli. Se tu sei un convertito di questo tipo, sappi che la Madonna ti ha individuato e ti utilizzerà alla grande per i suoi progetti di pace. Vorrei insistere sulla preghiera in famiglia. Witzka, una della vigente a Medjugorje, ci dice che non c'è niente di meglio che la preghiera in famiglia per mantenere l'unità familiare. L'arma contro Satana è il rosario pregato in famiglia, lo ha detto Maria. Allora, fin da oggi, decidetevi a pregare in famiglia. Se siete il solo credente nella vostra famiglia, cominciate a pregare da solo. Non forzate gli altri. La Madonna ci dice, cari figli, che il vostro primo gruppo di preghiera sia la vostra famiglia. Cominciate ad amare le persone della vostra famiglia. Così, poi, potrete amare le persone che vengono a casa vostra. Oggi, senza la preghiera, la famiglia non può resistere. La preghiera è la vostra arma numero uno e se non l'utilizzate, temo per la sopravvivenza della vostra famiglia. Verrà un giorno, forse, in cui soltanto le famiglie cristiane saranno ancora delle famiglie. Che i genitori preghino con i loro figli e che i figli preghino con i loro genitori, ci dice la Madonna. Bisogna che il bambino veda suo padre e sua madre in ginocchio davanti a Dio. Così, uniti nella preghiera, ci dice la Madonna, Satana non potrà fare niente contro di loro. Non c'è niente che unisca tanto quanto la preghiera del rosario. Maria Santissima ci invita anche a portare oggetti benedetti su di noi, come piccole medaglie e piccole croci, per allontanare Satana. Evitiamo i segni dello zodiaco come la peste. Essa raccomanda di mettere dei crocifissi, delle immagini del Sacro Cuore e del suo Cuore Immacolato. Che i genitori benedicano ogni giorno i loro figli, si dice. Ecco un'altra storia a proposito della preghiera. Nel 1947, padre Finet, cofondatore dei Foyers de Charité con Marthe Robin, legge un giornale e si deprime. Ci si aspettava che i comunisti prendessero il potere da un giorno all'altro. Sale nella cameretta di Marthe Robin e parla con lei delle notizie come fa quasi tutti i giorni. Conclude dicendo, Marta, questa volta la Francia è fregata. E Marthe, con la sua vocetta, gli risponde, no padre, la Francia non è come dice lei. Non le piaceva dire parolacce. Perché la Madonna apparirà a dei bambini e la Francia sarà salvata. Era la mattina del 8 dicembre. Verso l'una del pomeriggio, la Madonna è apparsa a quattro ragazzine sull'Île Bouchard con il titolo di Nostra Signore della Preghiera. La maggiore aveva 12 anni, la più piccola 7. Chiese loro di pregare per la Francia che era in grande pericolo. Le ragazzine hanno raccontato questo a scuola e subito il prete e anche il vescovo del luogo hanno creduto a queste apparizioni perché, interrogate separatamente, dicevano le stesse cose. Le apparizioni sono durate circa 8 giorni e grazie alle preghiere di questi bambini e di tutto il villaggio, come per incanto, Stalin non ha firmato l'ordine di invasione della Francia. Gli scioperi sono cessati bruscamente e in un modo assolutamente inspiegabile e la Francia è stata salvata. La seconda arma potente per la sopravvivenza delle famiglie e anche per diventare santi è il digiuno. La Madonna a Medjugorje, come ogni donna ebrea dell'epoca di Gesù, ci chiede il digiuno 2 volte alla settimana a pane e acqua, il mercoledì e il venerdì. Lo si può vivere cominciando con poco e aumentando progressivamente. Per esempio, potete incominciare digiunando a pane ed acqua ad un pasto il venerdì, poi un altro il mercoledì. A poco arriverete a digiunare tutto il giorno di mercoledì e venerdì. Il digiuno ha una potenza straordinaria contro Satana e attira grandi grazie. Adesso mi ricordo un messaggio della Madonna che dice chi prega non ha paura del futuro e chi digiuna non ha paura del male. Certamente i bambini e i malati non hanno l'obbligo del digiuno, ma si possono educare i bambini, anche molto piccoli, a fare dei sacrifici. Ognuno si ricorderà della bellissima storia dei bambini di Fatima in cui la Vergine li ha invitati ad offrire piccoli sacrifici dicendo «Oh, è per te Gesù, e in riparazione per i peccati contro il cuore immacolato di Maria. A volte si dice che non bisogna educare i bambini al sacrificio perché ciò potrebbe traumatizzarli, colpevolizzarli. Ma queste sono teorie di intellettuali che non hanno esperienza dei bambini. Ogni genitore sa che un bambino sollecitato a fare un sacrificio è più generoso di un adulto. Ho scritto un libro intitolato «Bambini, aiutate il mio cuore a vincere», per introdurre i bambini allo spirito di preghiera e di sacrificio di Fatima. Sì, troveremo i 4 milioni di bambini che mancano all'Armata Bianca, affinché il cuore immacolato di Maria vinca Satana nel mondo. Bambini, aiutate il mio cuore a vincere, è il richiamo che la Madre di Dio fa oggi. Conosco un bambino che ha ricevuto questo libro proprio 9 giorni prima della sua prima comunione. Così ha preparato la sua prima comunione offrendo ogni giorno con grande generosità un sacrificio alla Madonna. Il suo fratellino di 4 anni non era stato coinvolto perché il libro si rivolge ai bambini da 6 a 12 anni. Ne è rimasto molto frustrato. Dopo 2 o 3 giorni ha detto a suo fratello e ai suoi genitori: «E Dio, qual è il mio sacrificio oggi? Anch'io voglio fare un sacrificio!» Allora gli hanno trovato dei sacrifici, se ne è appropriato e ha cominciato a fare sacrifici su sacrifici, tutto contento di offrirli alla Madonna. Sapeva che questo le avrebbe permesso di ottenere vittorie nel mondo e in particolare per l'unità delle famiglie, l'unità dei genitori. Immaginate che faccia hanno fatto i genitori. Vedevano i piccoli di 7 anni che faceva i suoi sacrifici, quello di 4 anni che faceva anche lui i suoi sacrifici. Si sono sentiti un po' degli incapaci. Prendendo a modello i loro bambini, anche loro si sono decisi a fare dei sacrifici. Credetemi che ci sono stati dei miracoli nella loro famiglia. E tutto questo grazie al piccolo di 7 anni che ha fatto partire il sacrificio in famiglia. In questo modo accetterete il progetto di Dio sulla vostra famiglia e gli permetterete di compirvi dei miracoli. Prendete queste armi, la preghiera e il sacrificio. Maria Santissima chiede anche di mettere la Bibbia, cioè la parola di Dio, in un luogo visibile della casa. Così quelli che faranno visita vedranno la Bibbia prima di trovare il programma televisivo. Se poi la Bibbia sarà aperta, potranno leggere 1 o 2 versetti con voi e potrete cominciare a parlare di Dio. A Medjugorje, Padre Ioso consiglia che il padre o la madre legga tutti i giorni una piccola parte del Vangelo ai bambini per familiarizzarli con Gesù, poiché baci il Vangelo, perché quando bacia il Vangelo abbraccia Gesù. Così educherete il vostro bambino all'amore per la parola di Dio, all'amore per la parola di Gesù, per la Bibbia, e lo salverete dalle tante menzogne dei media che vogliono infiltrarsi nella sua mente e nel suo cuore per pervertirlo. Avrà lo spirito di Gesù invece di quello del mondo. C'è anche un'altra realtà essenziale alla sopravvivenza della famiglia e della pratica del perdono. Non per niente a Medjugorje la Madonna ci invita a confessarci una volta al mese e non dite «non c'è il prete», perché ce ne sono ancora. D'altronde, con la vostra confessione mensile e sincera, ridarete vita ai vostri preti che soffrono spesso disoccupazione confessionale e susciterete in più nuove vocazioni sacerdotali. Che i genitori sappiano perdonarsi a vicenda. A Medjugorje si vedono arrivare molte coppie. Viene loro suggerito di chiedere perdono per tutte le liti che hanno fatto reciprocamente. A volte si tratta di coppie che hanno già 30 o 40 anni di matrimonio e anche più, che per la prima volta nella loro vita di coppia si chiedono perdono. A volte c'è molto materiale, dura a lungo, ma che gioia, che rinnovamento. Poi si suggerisce loro di scegliere una delle messe del loro pellegrinaggio per mettere idealmente le loro fedi sulla patena e rinnovare il loro sacramento del matrimonio. Quando Giovanni Paolo II celebra la messa, tiene sempre gli occhi bassi sull'altare. C'è un solo momento in cui percorre con lo sguardo tutta l'assemblea. È il momento dell'offertorio, come se raccogliesse tutte le intenzioni, tutte le sofferenze, le preghiere del popolo di Dio e di tutta l'umanità per porle sulla patena con il pane e il vino. Fate questo. Al momento dell'offertorio mettete il vostro matrimonio, le vostre fedi, la vostra promessa di fedeltà sulla patena perché sia offerta a Gesù. E il Signore rinnovi questo bel sacramento, questo straordinario sacramento di alleanza che è il vostro matrimonio. Lo proteggerà divinamente. Portate anche i vostri bambini all'Eucaristia, perché sia veramente una festa familiare. La Madonna lo chiede. Andate insieme a prendere il corpo e il sangue di Cristo. Adesso un'altra cosa. Nelle vostre famiglie mettete Dio al primo posto. Che Dio sia nelle vostre conversazioni, che Dio sia completamente vivente, presente nei vostri scambi, nelle condivisioni, nei racconti, nelle vostre idee, nelle decisioni, in tutto, insomma, in tutto quello che potete dire e vivere davanti ai vostri figli. C'è un problema in famiglia? Per esempio, non ci sono più soldi per arrivare alla fine del mese? Questo è classico. Allora, che cosa si fa? Evidentemente si chiede aiuto a Dio. Il Signore Gesù ci ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato in soprappiù. Allora, si darà qualcosa a un povero, si aiuterà qualcuno che è nel bisogno, si pregherà, si farà qualcosa per Dio e il Signore provvederà ai nostri bisogni. Credete che San Giuseppe e la Madonna avessero un conto in banca? Secondo me no. Dio ha provveduto ai loro bisogni perché avevano una grande fiducia nella provvidenza. Il vostro bambino deve capire che quando c'è un problema in famiglia, una difficoltà, una decisione da prendere, ci si rivolge per prima cosa a Dio per pregarlo. E così il bambino saprà che Dio è più forte dei suoi genitori e che ha il potere di aiutarli. Per carità, non si dica: su, andiamo a vedere la maga tal dei tali che hai dei poteri per sapere dal suo pondolino che cosa dobbiamo fare. Non si dica: andiamo a trovare il cartomante, l'indovino, l'astrologo. Vedete, molte famiglie fanno così, ma è una cosa satanica. Vi mettete nelle mani di Satana. No, se avete da prendere una decisione, pregate il vostro creatore, che lui conosce il suo progetto su di voi. Chiedeteli che pieghi il vostro cuore e la vostra intelligenza verso la decisione giusta e lui lo farà. Che il bambino vostro sappia che quando c'è da fare una scelta si chiede a Dio, perché è lui il pastore, è il re della famiglia. Quando si ha una sofferenza, una malattia, che il bambino sappia che è una croce che si deve portare e che questa croce sarà offerta in unione con le sofferenze di Gesù. E così il bambino non si ribellerà così facilmente, non sarà disperato, troverà un senso alla sua sofferenza, saprà che la sua sofferenza offerta a Dio può fare miracoli nel mondo. E così aprirete porte e finestre ai vostri bambini. Non li costringete.

0: le sofferenze. Il bambino sappia che può esprimere la sua pena ai suoi genitori, che ha il tempo necessario per parlare loro in pace. Molti bambini tengono per sé la loro pena perché sanno che la mamma non ha tempo e che ha fin troppe preoccupazioni. Oggi tutto va troppo in fretta e il bambino è solo. Molti genitori pensano di sdebitarsi verso i loro bambini riempiendoli di cose materiali e dicono a se stessi: ho un dovere verso i miei bambini, devo educarli, allora do loro un regalo, poi apro per loro un conto in banca, così assicuro il loro futuro e compro loro qualcosa di molto caro. Si rifila il regalo ai bambini e ci si allontana, perché per i genitori l'importante nella vita è il lavoro, il business, la società. E il bambino? Gli pago una macchina, gli pago un motorino, una motocicletta, un hi-fi, eccetera.
1: Continua sul lato B.
0: Gli ho dato tutto questo, ma non avete dato assolutamente niente. Al contrario, avete avviato il vostro bambino sulla china della schiavitù. Vedete, il bambino ha soprattutto bisogno dell'esempio dei suoi genitori. Esempio di pace del cuore, esempio di unità coniugale, esempio dell'unità della famiglia, esempio di serenità. Nella tradizione ebraica, anche in quella cristiana, è la madre che è la guardiana della pace della casa, dello shalom della famiglia. Che le madri lo sappiano, d'altronde è molto bello. Leggete le encicliche, le lettere di Giovanni Paolo II sulla famiglia e anche sulla donna. Esprimono la stessa cosa. Maria Santissima aggiunge: che i genitori non pretendano da loro figli se non quello di cui loro stessi danno l'esempio. Vostro figlio sarà nutrito dal vostro esempio, dalla vostra pace, dal vostro amore scambievole, non dalle cose materiali. Abito in un paese della Bosnia-Herzegovina dove i bambini non hanno niente materialmente. Non hanno tutti quelle PlayStation, quei giochi elettronici, quei giocattoli sofisticati. Tuttavia, i bambini sono molto più felici che da voi nell'Europa dell'Ovest, perché hanno famiglie che si amano. I vostri bambini hanno solo bisogno di amore e pace del cuore. Che Dio faccia sempre parte della vostra conversazione. Invocate lo Spirito Santo quando avete un problema e quando pregate in famiglia. Lo Spirito Santo viene nella nostra famiglia e così il nemico non ha più posto lì. Se parlate di Dio ai vostri figli, delle cose della fede, sarà impregnato fin da quando è sulle ginocchia della sua madre, dalle bellezze, dai tesori della nostra fede. Parlateli prima ancora che pensiate che possa capire, perché capta molto più di quello che voi credete. Parlateli di ciò che si diventa dopo la morte. Parlateli del cielo, del purgatorio, dell'inferno, prima che la società li parla della reincarnazione, del nulla o di non so quale altra invenzione, prima che si infiltrano gli orrori nella sua mente. Parlateli della verità rivelata dal Vangelo e dalla Chiesa prima che gli operai della menzogna non lo seducano. Ecco una storia divertente. Si tratta di una bimbetta di 5 anni. I suoi genitori le hanno spiegato bene che sulla terra bisogna scegliere l'amore, perché dopo la morte, secondo quanto amore si è dato sulla terra, ci sono 3 luoghi a scelta. O si va direttamente in cielo, quel luogo magnifico dove si ha sempre Dio, o si va in purgatorio perché non si è amato abbastanza. Bisogna allora purificarsi in mezzo a grandi sofferenze. O si dice di no all'amore per sempre, allora si va all'inferno. La bambina aveva capito perfettamente questo.

0: queste cose, ben espresse con parole da bambini. I suoi genitori le avevano raccomandato di pregare molto, perché quando qualcuno muore vada direttamente in cielo. L'indomani la bambina va a vedere i suoi genitori e dichiara loro tutta fiera: «Sapete che io prego per quello che avete detto ieri? Io prego per tre cose. Prima, prego perché quando si è morti, non c'è nessuno che va all'inferno. E poi, prego anche perché quando c'è gente che va al purgatorio, che subito escano del purgatorio per non soffrire troppo». Ecco, allora il papà dice: «Bene, cara, ma questo fa due cose, e tu hai detto che pregavi per tre cose. Allora, qual è la terza?»
1: «Io prego prima per quelli che sono in cielo, perché ci restino».
0: Vedete, è molto bello che prima dell'età della ragione, la piccola bambina ha già capito l'essenziale. Sa che non bisogna andare all'inferno e che per questo bisogna amare Dio sulla terra, che bisogna aiutare le persone a uscire dal purgatorio al più presto, che il cielo è un luogo infinitamente desiderabile e che bisogna restarci per sempre. Genitori, è il vostro esempio, è il vostro amore, è la vostra luce, è la vostra pace che convinceranno il bambino molto meglio delle vostre prediche o del vostro moralismo. Bene. Quanti giovani sono stati distolti dalla fede perché era trasmessa in modo sbagliato, come una morale, diciamo. È terribile, questo è terribile, perché questo l'Italia via da Dio. Non si prendono le mosche con un battipani. È l'amore che converte. La Madonna non è venuta per fare la morale. La morale ha del buono nel senso etimologico del termine, ma è attraverso l'amore che attirete i cuori. Quando il bambino, ancora piccolo, ha già gustato Dio nel seno della famiglia, dal vostro esempio d'amore, da tutti questi fioretti che condividerete con lui su Dio, avrà la colonna vertebrale abbastanza solida per superare le prove. Certo, avrà la sua crisi adolescenziale, ma sarà custodito nel più profondo di se stesso e tornerà sempre a Dio, perché fin dall'infanzia lo avrà gustato. Ma se non ha gustato Dio prima dell'adolescenza, oggi che le tentazioni del mondo sono enormi e sono lì pronte al momento dell'adolescenza per cercare di intrappolarli, cosa avrà come elemento di paragone in confronto ai falsi piaceri che Satana propone? Cioè droga, sesso disordinato, musiche perverse, eccetera. Come farà a discernere tra il bene e il male? Sarà attirato dalle attrazioni che Satana propone e vorrà fare come gli amici. Al contrario, se avrà conosciuto Dio, dirà: «No, grazie, o di meglio, o Dio, e quando ho Dio, ho tutto». Così preparate il futuro del vostro bambino, gli preparate una bella eredità, perché il fine del matrimonio, lo scopo della vita familiare nel progetto di Dio, è che insieme ci si aiuti a diventare santi. A questo proposito c'è da fare qualche aggiustamento. Quando due persone si sposano, si augura loro una vita lunga e buona salute. Questo è molto gentile, ma non ha molto valore. È decisamente niente. Come se lo scopo della vita fosse la salute. In ogni caso, un giorno la perderemo. È come se un medico dicesse a un uomo steso sul suo letto di morte: «Ma lei sta molto meglio oggi». E il morente gli risponde: «Ebbene, dottore, in conclusione, muoio guarito». No, lo scopo della vita familiare non è la salute. Altre persone dicono: «Vi auguro la prosperità, avere un buon conto in banca, una bella casa». Anche questo non ha valore. Forse che la Santa Famiglia aveva dei beni al sole, una bella proprietà nella periferia di Nazareth? No, lo scopo della famiglia non è quello di accumulare le cose materiali, non è la sopravvivenza del corpo, né le cose della carne che sono tanto ricercate dal mondo. Certamente non bisogna disprezzare quelle cose, perché è bene avere di che vivere tutti i giorni, ma bisogna metterle al loro giusto posto nell'ordine di Dio. Lo scopo della famiglia è la pienezza dell'amore, cioè la santità. È questo lo scopo della vostra famiglia? Ponetevi la domanda e se la risposta è no, allora supplicate Maria di mettere ordine. E devo dire che lei è eccezionale nei traslochi. Su ognuna delle nostre famiglie e se ognuno dei suoi membri c'è un progetto divino. Se siete sposati, Dio ha un progetto di santità per il vostro coniuge e per i bambini che nasceranno dalla vostra unione. Dio ha un progetto di santità per ogni bambino e il ruolo dei genitori è quello di sviluppare con l'attenzione del cuore questo progetto di santità e di collaborare con Dio perché questo bambino diventi santo. È il loro primo ruolo. Se hanno a cuore questo scopo e fanno bene il loro dovere di genitori, il resto sarà loro dato in sopravvio. Allora il bambino potrà assorbire tutti i tesori della fede perché li attingerà a piene mani dal cuore pieno d'amore dei suoi genitori. Adesso guardiamo i genitori di Santa Teresina a Lisieux. Essi si sono sposati perché dopo aver ben pregato si sono convinti che questo matrimonio era secondo il progetto di Dio. Si sono inginocchiati prima di sposarsi. Non si sono messi a convivere per vedere se tutto andava bene fra di loro e dire alla fine, in ogni caso sono già 10 anni che conviviamo e quindi se finiremo per sposarci. No, no. Prima hanno pregato insieme per sapere quale era il progetto di Dio per ognuno di loro. Quando sono stati sicuri che il loro matrimonio era secondo il piano di Dio, hanno pregato per avere dei bambini e perché questi bambini appartenessero al Signore e la preghiera era al primo posto nella loro famiglia. Hanno dato tempo per parlare di Dio ai bambini. E è grazie a questo humus familiare che si è avuta la piccola Teresa. Se i genitori Martin avessero rincorso le cose del mondo dell'epoca, se avessero pensato solo a fare soldi e a sistemare le loro figlie sul piano materiale, non avremmo mai avuto la piccola Teresa oggi. Possiamo ringraziare i genitori Martin e pregarli oggi perché sono stati dei genitori santi e hanno desiderato innanzitutto la santità dei loro figli. E hanno vinto. Anche le coppie che hanno figli oggi possono fare la stessa cosa. Possono anche fare meglio dei Martin. E non dite, quei due erano nati nell'acqua benedetta, ma noi siamo troppo cattivi, troppo peccatori, non ce la faremo mai. Potete fare come i genitori Martin e ci darete allora delle piccole Teresa, dei piccoli San Francesco, dei piccoli Giovanni Bosco, delle Suor Faustina. Sentite, i nostri futuri santi sono i vostri bambini. Adesso ecco un piccolo aneddoto su mio nipote Francesco. Mio fratello Pascal e mia cognata pregano molto in famiglia. Spesso parlano di Dio come di una persona vivente nella famiglia. Hanno l'abitudine di pregare il mattino e la sera con il piccolo Francesco che ha 6 anni. Una sera avevano appena terminato la preghiera e prima che il piccolo si addormentasse sono andati in camera. Tra la camera del piccolo e la loro c'è una porta comunicante sempre socchiusa. Come in tutte le camere della nostra famiglia, c'è un piccolo altare con un'icona, delle immagini di santi, una croce, eccetera. Qualche momento dopo, sentono dei rumori, dei piccoli passi sul pavimento di fianco. Dal vano della porta hanno visto il piccolo che si era rialzato. Devo dire che il giorno prima gli era stato dato un cucciolo che amava tanto. Allora si è messo in piedi davanti al piccolo altare, friggendo al cuore il suo cucciolo, e ha detto: «Signore, benedici il mio cagnolino, come hai benedetto il bambino Gesù nel seno di Maria». È molto bello questo. Quel bambino aveva capito da tanto tempo che si dà a Dio quello che si ha di meglio, quello che ci è più caro. Nel suo letto si è accorto che aveva dimenticato di affidare a Dio il cagnolino che gli era caro e non ha potuto addormentarsi senza farlo. Per tutta la sua vita saprà che Dio è colui a cui si affida ciò che ci è più caro. È delizioso. Nella nostra comunità tutti i sabato sera si danza per la risurrezione, si canta per la risurrezione di Cristo e si sa che tutti risusciteremo un giorno. Questa realtà della risurrezione è molto forte presso i bambini. Qualche mese fa, Colette, una madre di famiglia, è tornata al Signore. Colette abitava nella stessa casa della comunità di mio fratello, mia cognata e mio nipote Francesco. Quest'ultimo amava molto Colette ed ha assistito alla sua malattia e alla sua morte. È andato anche a vederla mentre riposava nella bara ancora aperta e ha potuto dirgli arrivederci e affidarle le sue intenzioni. Ha anche visto quello che succedeva al cimitero quando è stata messa in terra. È rimasto molto molto impressionato di vedere che veniva disposta intera e dopo la sepoltura è tornato pensoso a casa sua. Mio fratello aveva notato che aspettava con ansia il ritorno dei figli di Colette e si chiedeva perché. 2 o 3 settimane più tardi, quando è arrivata Virginia, una figlia di Colette, il piccolo si è precipitato verso di lei e le ha chiesto: «Virginia, è uscita dalla tomba Colette?» Straordinario. Aveva capito che la risurrezione è una realtà e non aveva ancora 7 anni. C'è solo da fare una piccola rettifica a livello di timing, diciamo. Ma l'essenziale l'ha recepito e per sempre. Date ai vostri figli questo tipo di cibo, che afferrino tutti i tesori della fede attraverso voi, e così poserete le fondamenta della loro vita. Le basi si pongono fin dal seno della mamma. Quando il figlio ha 20 anni, è troppo tardi per dire: «Ora sei grande e puoi scegliere la tua religione». In effetti, più il bambino è piccolo, più l'impatto è grande su di lui. Quando è piccolo, è facile imprimere nel suo cuore i tesori della fede. La mamma deve pregare con il suo bambino fin da quando lo porta in seno, che il bambino senta la sua mamma pregargli con amore, perché allora prepara una base di pace nel cuore di suo figlio. Anche nel seno della sua madre il bambino sente la pace, così come sente la mancanza di pace. Se c'è mancanza di pace nella coppia, se ci sono liti o tensioni o cose dure, il bambino lo capterà a modo suo e ne sarà ferito. Si dovrà allora pregare molto perché gli sia ridata la pace nel cuore. Non dite: «Ecco, ho un figlio, lo lascerò libero e a 18 anni sceglierà la sua fede». Ma vi verrebbe mai in mente di prendere il vostro bebè alla nascita e metterlo in un orfanotrofio? Tornare poi dopo 18 anni e dirgli: «Eccoci, siamo i tuoi genitori, ora scegli se ci vuoi come genitore o no». Penso che il ragazzo vi potrebbe dire: «Mi dispiace, ma non vi ho mai visti, non vi conosco, potete andarvene». Ebbene, si fa la stessa cosa con Dio. Quando sento dei genitori dire: «Bisogna che lasci libero mio figlio, sceglierà a 18 anni se vuole essere cristiano e farsi battezzare», piango. E lasciatemi dire che forse non sono la sola a piangere, perché lassù probabilmente piangono anche loro. A nessuno viene in mente di privare il bambino di quello che c'è di meglio. O allora si pensa che Dio non sia quello che sia di meglio nella vita. Se si aspettano i suoi 18 anni per proporgli Dio, avrà avuto il tempo di strutturarsi come un ateo. E allora, che bel guaio! Quando il figlio ha 20 anni e comincia a preoccupare veramente i suoi genitori, la Madonna ci dice: non è più con le parole, troppo tardi, è con il vostro amore, la vostra preghiera con il cuore e con il vostro esempio che attirerete i vostri figli a Dio. Il messaggio che la Madonna ci ha dato il 25 maggio del 96, pregate per poter capire come è necessario che voi tutti collaboriate con la vostra vita e con il vostro esempio all'opera della salvezza. Vedete che non ha detto con le vostre parole. Assicurate la felicità dei vostri figli, assicurate il futuro dei vostri figli, assicurate la santità dei vostri figli, la gioia dei vostri figli, l'unità interiore ed esteriore dei vostri figli. Questo tipo di assicurazione è l'unico che vale ed è gratuito. Il sabato della Pentecoste è il giorno in cui si invoca lo Spirito Santo. Si sente che ne abbiamo bisogno. Lì si dice: vieni Spirito Santo, ti aspettiamo. La novena prima della Pentecoste è appena finita e il sabato c'è una grande richiesta che si lancia verso il cielo: dacci il tuo Spirito, Signore. La domenica di Pentecoste è il giorno della caterata spirituale. C'è un vento impetuoso, si è scossi. Lo Spirito Santo ci cade addosso. D'altronde, nelle Sacre Scritture non si parla della venuta dello Spirito Santo, ma si dice: lo Spirito Santo cade su di loro, cade dal cielo, cade violento. Il lunedì di Pentecoste si passa alle cose pratiche. Infatti, quando Pietro ha fatto il suo discorso dopo la doccia della Pentecoste, le migliaia di persone presenti hanno posto la domanda decisiva: ed ora, che cosa dobbiamo fare? Tutti noi dobbiamo prendere oggi stesso una decisione pratica. Quello che mi colpisce nella Madonna è il fatto che è una persona decisa. Quando Maria Pavlovich, una delle veggenti, mi ha descritto la Madonna, le ho detto: ma descrivi spesso la Gospa dal punto di vista fisico, ma descrivimi il suo carattere. Mi ha risposto due cose. La Madonna è estremamente dolce e allo stesso tempo è una donna decisa, molto decisa. Spesso, infatti, nei messaggi di Medjugorje si trova: decidetevi per la santità, cari figli, decidetevi per Dio, decidetevi oggi ad amare. Allora, genitori, decidetevi oggi a riaggiustare il tiro nelle vostre famiglie. Non prendo solo in considerazione le famiglie con il papà, la mamma e i loro bambini, ma anche le famiglie dove c'è soltanto la mamma, oppure il papà, o famiglie di divorzati risposati. Pensate che il progetto di Dio su ciascuno di voi tiene conto di tutte quelle difficoltà. Siatene sicuri. La Regina della Pace ci dà la tabellina di marcia per la pastorale delle famiglie. Ecco, fate quello che vi dice la Chiesa. Se siete divorziati e risposati, sappiate che avete sempre la possibilità di vivere da fratelli e sorelle, e questo vi permette di accedere ai sacramenti. Tutto ciò, ci spiega la Chiesa, è un processo di crescita in Dio. È un cammino verso la santità che è molto bello. Potete stare sicuri che, sottomettendovi alla Chiesa, vi sottomettete a vostra madre e andate verso la santità. Se all'inizio questo è un po' difficile, certo, chiedete aiuto a Dio, perché avrete sempre la grazia di realizzare quello che Dio vi chiede. Come dice la Madonna, cari figli, che la vostra famiglia sia il luogo dove nascerà la santità. Adesso decidiamo che la nostra famiglia, per quanto miserabile, per quanto distrutta, diventi d'ora innanzi il luogo dove nascerà la santità. Per questo prendete una decisione. Metterete la preghiera al primo posto in famiglia, poi, quando avrete ben vissuto la preghiera, introdurrete in famiglia il sacrificio. Voi genitori comincerete a digiunare e a poco parlerete del sacrificio ai vostri figli. Sarà forse la seconda tappa. Poi penserete alla Bibbia, ai sacramenti, certamente penserete anche all'Eucarestia e infine passerete più tempo con i vostri bambini per parlare loro di Dio. Poi darete una svolta decisa alla vostra vita di famiglia e spiegherete ai bambini perché prendete questa svolta. Se vostro figlio capisce che nella famiglia c'è qualcuno più grande di voi, si sentirà più sicuro e gli risparmierete molte angosce. Il bambino capirà che se il papà e la mamma sono fallibili e possono fare qualche sbaglio, lui non sarà distrutto interiormente, perché saprà che al di sopra della famiglia c'è Dio. E la Madonna ci dice, cari figli, le famiglie che prendono Dio come padre, la Chiesa come casa e me come madre, non hanno niente da temere dal futuro. Che il bambino sappia che il padre in famiglia è Dio, che la madre in famiglia è la Madonna, e che il papà e la mamma sono i servitori della paternità e della maternità che viene loro donata dall'alto e la cui sorgente è in cielo. Bene, adesso parliamo del numero dei figli. Un giorno ho avuto un bellissimo insegnamento dalla veggente Miriana a Medjugorje. Laggiù la Vergine ha dato dei messaggi, ma insieme ai messaggi essa ha affidato a sei veggenti dei segreti di cui non sappiamo ancora niente, salvo che riguardano il futuro del mondo. In quest'epoca in cui si sono tanti profeti di disgrazie, è bello vedere questi veggenti che, conoscendo il futuro del mondo meglio di chiunque altro, sono quasi tutti sposati e vogliono molti figli. È sempre un buon segno, no? Un giorno ho assistito ad una conversazione tra Miriana e alcuni pellegrini che venivano ad ascoltarla. Un pellegrino ha chiesto: cosa direbbe lei ad una giovane donna sposata che non vuole avere bambini? Allora Miriana risponde: ma la cosa più bella del mondo è avere bambini. Sì, Miriana, ma questa donna ha paura ad avere bambini a causa del futuro del mondo che è molto poco sicuro. Miriana allora ha risposto: la Madonna ha detto, cari figli, non abbiate paura ad avere bambini, dovreste piuttosto avere paura di non averne. La Santa Vergine sa perché lo dice. Anch'io lo so, ma non posso ancora dirlo per ora. La veggente Ivanka ha avuto il suo secondo bebè 8 giorni prima della sua apparizione annuale e la Madonna le ha detto: Ivanka, ti ringrazio per dare la tua vita per permettere altre vite. La Madonna ha anche detto a Miriana: cari figli, più figli avrete e meglio sarà. Che potente antidoto contro le menzogne che il mondo ci propina attraverso i media. Non abbiate paura di avere figli. La Madonna non è venuta per farci paura. Ogni volta che avrete un bambino, lo affiderete al Padre Celeste e alla sua Mamma Celeste. Tanto peggio se non avete abbastanza soldi. Quante famiglie dicono oggi: non vogliamo un altro figlio perché preferiamo cambiare la macchina o avere una casa più bella. Ma la vettura potrebbe ammaccarsi e andare dallo sfascio a carrozze, e la casa un giorno o l'altro si rovinerà, mentre il figlio rimarrà per la vita eterna. Nella mia famiglia, per esempio, siamo 6 figli. Se mio padre e mia madre non fossero stati credenti, il mio fratellino Pascal, il 6º, non sarebbe mai nato, perché ci sarebbero stati 50 medici e 50 ostetriche o assistenti sociali che avrebbero detto alla mia madre: lei è stata così malata per il 5º figlio, eccetera, e l'avrebbero convinta a prendere la pillola. Se avesse prestato attenzione a queste voci, avrebbe fatto di tutto per evitare il 6º figlio, o avrebbe abortito in caso di gravidanza a sorpresa. Allora il nostro piccolo Pascal non sarebbe mai nato, mentre ora è quello che è riuscito meglio nella famiglia. Mi rallegro oggi perché nei cuori di alcuni genitori mi sembra di capire che qualche cosa si sta muovendo, qualcosa opera in loro. Si erano detti 2 bambini e basta, ma vedo che si dicono ora: perché non 3 o 4 o anche 5? Straordinario! Allora, siete partiti per i 4 milioni di bambini che dobbiamo ancora trovare? I vostri figli salveranno il mondo.
2: Amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto, è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia, per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio, che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre.

0: aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.

Anche oggi siamo in compagnia di Monsignor Bruno Piubello della Diocesi di Vicenza, che ci propone un percorso spirituale guidato dal profeta Osea. Vieni nel silenzio e parlerò al tuo cuore. Buona riflessione.

per la meditazione ho scelto una parola che a prima vista non sembra essere parola di Dio a noi, perché si presenta come parola di uomini rivolta al Signore. Parola è questa: Signore, insegnaci a pregare. Di queste parole di uomini rivolte al Signore la Bibbia è piena. E tante volte le parole del Signore agli uomini sono risposte di parole, di preghiere che gli uomini hanno rivolto a Dio. Anzi, direi che il Signore non può dirci una parola se nel nostro cuore non c'è l'attesa di questa parola. Dio non può dare delle risposte se non incontra almeno inconscie delle domande. Dio non può dare risposte profonde a chi pone solo domande superficiali. Ora qui gli apostoli hanno posto una domanda profonda: Signore, insegnaci a pregare. Esiste in noi questa domanda, questo desiderio, questo bisogno, questa consapevolezza di un bisogno che abbiamo di imparare sempre di nuovo a pregare? O siamo convinti che preghiamo già abbastanza, che il nostro modo di pregare va bene, che non abbiamo niente da migliorare e magari preghiamo come pregavamo da bambini, senza aver fatto, senza pensare che sia possibile e doveroso fare un cammino per crescere nell'esperienza della preghiera? Allora, Signore, insegnaci a pregare. E vediamo quando queste parole sono state pronunciate, e quindi leggiamo tutto il contesto del discorso sulla preghiera che viene riportato da San Luca all'inizio del capitolo 11. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare per conto suo. E quando ebbe finito, cioè gli apostoli non lo hanno disturbato, quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. Cioè, vedendo Gesù pregare in quel modo, hanno detto: ma come prega Gesù? Cosa dice? Anche noi preghiamo, ma vedendolo pregare in quel modo lì forse ci rendiamo conto che il nostro modo di pregare è molto superficiale, è molto primitivo. Signore, insegnaci a pregare. Come fai a pregare tu? Come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Non ci indurre in tentazione. Poi aggiunse: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico,
prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quegli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli, vi dico che se anche non si alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà, attenti, non tutto quello che chiedete, darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quante cose qui. Ma ho pensato, in questa meditazione sulla preghiera, di fare una catechesi sulla preghiera, di richiamare alcune cose essenziali sulla preghiera, cose raccolte attorno a queste tre domande. Prima domanda: cosa vuol dire pregare? Seconda domanda: a cosa serve pregare? Perché si deve pregare? Quante persone dicono pregare a tempo perso? Oppure dicono: io tante volte ho chiesto delle cose al Signore, non ho mai ottenuto niente. A cosa serve pregare? E terza domanda: come pregare? Ci vorrebbe tutto un corso di esercizi, ecco, per illustrare in maniera sufficientemente ampia questi concetti, ma vediamo di presentarli sia pure in maniera sintetica. Cosa vuol dire pregare? Pregare vuol dire, sono state date e si possono dare tante definizioni della preghiera, tutte valide, ma a me pare che si possa dire così: pregare vuol dire parlare con Dio. Attenti, non parlare a Dio soltanto, ma parlare con Dio. Il che vuol dire che non siamo soltanto noi che diciamo qualche cosa a Dio quando preghiamo, ma è anche Dio che dice qualche cosa a noi quando preghiamo. E quello che Lui ha da dire a noi, vuol dire a noi, è molto più importante di quello che noi abbiamo da dire a Lui, che Lui lo sa già. Allora, cosa è che noi diciamo a Dio e com'è che Dio ci parla? Noi ci rivolgiamo a Dio per, richiamiamole tutte queste dimensioni della preghiera, prima di tutto per adorarlo. Ti adoro, mio Dio. L'adorazione è la disposizione fondamentale dell'uomo che si riconosce creatura davanti al Creatore. Adorare vuol dire riconoscere
che Dio è Dio e che noi siamo uomini, siamo creature, figli ma creati per amore, ma creati da Dio. Quindi non si tratta con Dio come con un amicone, così. Adorare significa avere il senso della grandezza di Dio, e quindi umiltà profonda, silenzio, ascolto. Adorare, la parola adorare viene da una parola latina che vuol dire ad os, portare la mano davanti alla bocca. Quando adoro io mi metto la mano davanti alla bocca, io faccio silenzio. Nel libro di Giobbe si legge, ecco, prima Giobbe si era lamentato, no, per i suoi dolori che aveva ricevuto, secondo lui, in maniera ingiusta. Allora Dio interviene a farlo ragionare e Giobbe alla fine dice, ecco, mi metto una mano sulla bocca, Signore, ti adoro. Secondo, lodarlo e benedirlo. La preghiera di lode, di benedizione, è la preghiera della meraviglia, dello stupore, dell'incanto. Anzi, direi che quando uno sa meravigliarsi di qualche cosa, sa meravigliarsi per esempio delle bellezze della natura, la sua meraviglia è già preghiera. O comunque, anche in un non credente, in un ateo, il passo dalla meraviglia alla preghiera è molto breve. Questa mattina ci siamo svegliati, abbiamo visto questa giornata meravigliosa, questo sole, questo paesaggio, la pianura nella quale il vento aveva spazzato via ogni residuo di nebbia o di pulviscolo, no? Ecco, la meraviglia. Facciamo sì che questa meraviglia diventi preghiera. Che bello, mio Dio, quanto sei grande. Perché lo diciamo anche tra uomini, quando parlo ai bambini dico, quante volte avete detto alla vostra mamma, mamma sei meravigliosa, o al vostro papà sei grande. Diciamolo al Signore, la preghiera di lode e di benedizione, che diventa preghiera di gioia. Poi il ringraziamento. Ringraziamento di che cosa? Di tutto. Ma qualche volta sta bene anche mettere a fuoco qualche dono particolare, immediato, renderci conto che quello che abbiamo ricevuto non ce lo siamo dati noi. Quando parlo ai fidanzati, per esempio, dico loro, vi rendete conto che questa vostra gioia, la gioia del vostro amore è un dono che vi è capitato in grembo, che vi è caduto in grembo al di là dei vostri meriti e delle vostre stesse attese. Benedetto sei tu, Signore, benedetto sei tu, Signore, grazie, Signore. Si prega per chiedergli perdono. Quanti sbagli facciamo continuamente, quanti peccati facciamo, quante occasioni di bene noi lasciamo perdere. E anche questi sono peccati. Preghiamo per chiedere il suo aiuto, e non soltanto chiedere l'aiuto in qualche circostanza particolare, quando abbiamo l'impressione di non farcela.
ma continuamente abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio se vogliamo le cose farle come vuole il Signore. Quindi chiedere l'aiuto di Dio anche per quelle cose nelle quali noi ci sappiamo arrangiare in qualche modo. Per esempio, io ho preparato questa meditazione, sono a posto, posso dire, so fare. No, ho dovuto chiedere, devo chiedere anche adesso l'aiuto del Signore perché Lui mi aiuti a parlare con delle parole che tocchino il cuore, se no... E dirgli tutto quello che abbiamo nel cuore, ecco. Allora si prega per adorare, per lodare e benedire, per ringraziare, per chiedere perdono, per chiedere aiuto, per dire al Signore tutto quello che abbiamo nel cuore. Se noi prestiamo attenzione alle preghiere che noi facciamo nella liturgia o anche alle preghiere tradizionali della Chiesa come Padre Nostro, l'Ave Maria, l'Angelo di Dio, l'Eterno Riposo, noi troviamo che queste preghiere contengono tutte queste dimensioni della preghiera, ora l'una, ora l'altra, ora accentuata di più l'una, ora accentuata di più l'altra. Pensiamo nella messa. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, noi ti adoriamo, noi ti lodiamo, noi ti benediciamo, noi ti ringraziamo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Capite che sono tutte preghiere, ora la lode, ora l'adorazione, ora il ringraziamento, ora la supplica. State attenti alle preghiere della liturgia. Ma anche il Padre nostro, sia santificato il tuo nome, lode, benedizione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, richiesta di aiuto. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo a domanda di perdono. Anche l'Ave Maria, piena di grazia, benedetta tu fra tutte le... lode e benedizione. Prega per noi peccatori e domanda di perdono. Adesso è nell'ora della nostra morte, domanda di aiuto. La nostra preghiera di solito è limitata a chiedere qualche cosa in alcuni momenti. Ecco. Ma per pregare vuol dire non soltanto parlare a Dio, dicevo, ma anche parlare con Dio e quindi ascoltare quello che Lui ci dice. Se noi parliamo con una persona e questa persona parla sempre lei, a un certo momento ci dà fastidio e noi diciamo a questa persona: ma adesso taci un momentino che ho anch'io qualcosa da dirti. E se quella non capisce, la lasciamo perdere. Ora noi parliamo a Dio e sai, ma senti, adesso taci un momentino che ho anch'io qualcosa da dirti. Guardate che forse, non so se sia esagerato il mio modo di pensare, dire che la maggior parte dei cristiani, ma forse molti cristiani non fanno l'esperienza nella preghiera di come Dio ci parla, neanche si pongono il problema che Dio ci possa parlare. Oppure dicono: ma una volta il Signore parlava nella Bibbia, parlava, adesso non parla più, io non sento mai il Signore che mi parla, io non l'ho mai sentito. È triste che in un rapporto con Dio noi non riusciamo a trovare la strada per capire come Dio ci parla. E a mano che questa strada noi la scopriamo, la nostra preghiera si fa sempre più silenziosa e si riempie sempre di più di ascolto, come Maria, sorella di Marta, seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola.
Ora, com'è che il Signore ci parla? Dio ci parla nella mente e nel cuore, non nelle orecchie. Ci parla nella mente e nel cuore. Nella mente ci fa capire. Nel cuore ci fa sentire. Allora, per ascoltare Dio che ci parla, dobbiamo essere attenti a quello che si muove dentro di noi, nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti. O non è che tutto quello che c'è dentro di noi, che tutti i nostri pensieri, che tutti i nostri desideri siano parola del Signore? Occorre fare una distinzione, occorre fare un discernimento. Comunque la parola di Dio non la si percepisce al di fuori di questa interiorità. Dio ci parla nella mente e nel cuore, ma sempre per mezzo di che cosa? Di qualcosa o di qualcuno? Anche di qualcosa. Intanto ci parla per mezzo delle sue creature. C'è un salmo che dice: i cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle tue mani. I cieli mi parlano di Dio, le creature mi parlano di Dio, le piante mi parlano di Dio. Quella storiella, non so se è vera o verosimile, di quel fraticello che quando passeggiava nel giardino, era vecchio col suo bastoncino e percuoteva un po' così, accarezzava i fiori e diceva: tacete, tacete, tacete, perché voi mi parlate dell'amore, della bellezza di Dio, dell'amore di Lui per me, e io sono così poco riconoscente. Tacete, tacete. Dio ti parla per mezzo delle creature. Mi parla per mezzo di un panorama. Ieri sera, per esempio, mi sono fermato anch'io, come voi, a guardare la valle tutta illuminata, no? Ma io mi domandavo, lo faccio quasi sempre, mi viene spontaneo quando vedo dall'alto così una pianura piena di luci. Quelle luci là vuol dire case, strade dove passano le macchine, vuol dire case con gente dentro . Che vita si svolge in quelle case, che problemi ci sono giovani, ci sono ammalati, c'è televisione accesa, c'è. Le creature mi parlano. Cosa penso di fronte alla natura? Cosa provo di fronte a questi spettacoli? Cosa mi dice, cosa mi fa pensare, cosa mi chiede il Signore di fronte a queste cose che vedo? Dio mi parla per mezzo delle creature. Mi parla per mezzo di Gesù e del suo Vangelo e di tutta la Bibbia. Non fare agli altri quello che non vorresti gli altri facessero a te. Amatevi come io vi ho amato. Ma io non ho mai sentito parola del Signore, io non ho mai sentito il Signore che mi parla. E ti prendi in mano il Vangelo, ma la senti la parola del Signore lì? Cos'è che sta qui? E quindi pregare, come dicevamo ieri sera, è pregare con il Vangelo, no? La lectio divina della parola di Dio. Allora sì, questa parola scritta diventa parola viva per me. Ci parla per mezzo della Chiesa,
del Papa, del Magistero, dei Vescovi, dei documenti dei Vescovi, dei discorsi del Papa, adesso il Papa è in Ungheria. E qua abbiamo il dovere di prestare attenzione a questa parola della Chiesa e non limitarci ad ascoltare la parola della Chiesa così come viene filtrata attraverso i mezzi di comunicazione sociale, i quali la riducono, la travisano più di qualche volta, oppure la ignorano. Quante volte noi abbiamo di fronte a certi interventi del Papa o dei Vescovi delle reazioni che non sono di accettazione, sono di rifiuto, perché questa parola è arrivata a noi distorta da chi ha tutto l'interesse a manipolarla. Dio ci parla per mezzo della Chiesa. Chi ascolta voi ascolta me, quindi ecco il dovere allora di avere degli strumenti, di avere una stampa, ecco, dei giornali che riportano in maniera